0: che doveva seguire la Chiesa. È un'osservazione importante che dobbiamo ribadire perché durante tutta la sua vicenda storica la Chiesa continua a cercare la strada del Signore e le metodologie da applicare, gli atteggiamenti da tenere in situazioni nuove chiedono ricerca, chiedono di poter essere illuminate dalla grazia di Cristo. La comunità apostolica delle origini aveva le proprie idee, ma di fronte a certi segni ha saputo cambiare la prospettiva. I segni dei tempi, osservati con fede, hanno cambiato la mentalità degli uomini di fede, i quali hanno seguito la linea del Signore. Dopo aver raccontato ampiamente l'episodio di Cornelio, il racconto degli Atti al capitolo 11, versetto 19, riprende un filo narrativo precedente. Ricordiamo che al tempo di Stefano, nell'anno 36, era scoppiata una violenta persecuzione contro il gruppo cristiano, in particolare contro gli ellenisti, i giudei di lingua greca che avevano aderito a Gesù considerandolo il Messia. Il Sinedrio in quell'anno, avendo tutto il potere, ne approfittò per eliminare questi personaggi ritenuti pericolosi. Uccise Stefano come il più autorevole e quindi il più pericoloso, e allontanò dalla città tutti gli altri. Che fine fecero? Ecco, il racconto riprende da quel momento. Intanto, quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fin nella Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. C'è una diaspora cristiana, cioè una disseminazione dei credenti, che vengono sparpagliati nelle regioni intorno a Gerusalemme. Detta così sembra una cosa da niente, ma nella realtà dei fatti dobbiamo immaginare che queste persone persero la casa, il lavoro, l'ambiente dove erano cresciuti e dove volevano vivere. Sono esiliati a forza, sono mandati via e quindi perdono tutto quello che era il loro ambiente naturale di vita. Devono rifarsi una vita, devono ritrovare casa, cercare un nuovo lavoro, riprendere un tessuto sociale di relazioni, di amicizia. Furono situazioni quindi dolorose, faticose, che durarono mesi, anni. Devono ricostruirsi una vita. Portano con sé quella fede cristiana che hanno maturato a Gerusalemme. E essendo di origine giudea, mantengono quella abitudine di rapportarsi solo con i giudei e parlano di queste cose religiose che riguardano il Messia, ad esempio, solo con i giudei. Cioè, intenzionalmente non sono andati a cercare altri per annunciare il Vangelo, però nella vita ordinaria capita di parlare della propria situazione. Immaginiamo coi vicini di casa o coi colleghi di lavoro. Questi cristiani mandati via da Gerusalemme hanno raccontato perché se ne sono andati. Sono stati perseguitati. Perché sono stati perseguitati? Per un motivo religioso, perché credevano che Gesù fosse il Cristo. Ora, è possibile che i colleghi di lavoro o i vicini di casa non fossero giudei e la parola Cristo per loro non significasse nulla. Che cosa vuol dire? Avranno chiesto. E da cosa nasce cosa? Senza un intento programmatico di evangelizzazione, hanno annunciato la persona di Gesù, la sua vicenda storica, il suo messaggio teologico. E il Vangelo interessò persone non ebree che erano fuori dall'ambiente biblico, dalle conoscenze religiose tradizionali, furono attratte dall'annuncio del Vangelo e chiesero di più. E i cristiani dissero di più, comunicarono senza un progetto esplicito. Di fatto iniziarono un'autentica evangelizzazione. Alcuni fra loro, cittadini di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, predicando la buona notizia del Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e così un gran numero credette e si convertì al Signore. L'attenzione è portata su una città, Antiochia, la capitale della Siria, una grandissima città, una delle maggiori metropoli del mondo romano. Antiochia era la porta dell'Oriente. Tutto il mondo orientale, della Siria, della Mesopotamia, arrivava al Mediterraneo e confluiva ad Antiochia. Era una città cosmopolita, dove si parlava greco, ma ancora per secoli i contadini conservarono il siriaco o l'aramaico. In questa enorme città, dove c'erano persone di tutte le razze, di tutte le lingue e religioni, un gruppo di ebrei venuti da Gerusalemme diede vita ad una nuova comunità di credenti in Cristo. Luca era di Antiochia. Il narratore degli Atti, con buona probabilità, conobbe Gesù in questa occasione. Siamo negli anni 40. La persecuzione era avvenuta nel 36. Sono passati alcuni anni. E dopo questo periodo di tempo comincia a nascere un gruppo cristiano. Molto probabilmente il medico Luca fu uno di questi greci non ebrei che vennero a sapere del Vangelo e furono interessati. Uomo di cultura, si interessò della Bibbia, lesse il testo biblico nella traduzione greca dei 70 e maturò una adesione di fede. La mano del Signore era con loro. Senza che se ne accorgessero o capissero qualcosa, ma il semplice annuncio portò frutto. La notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme. La notizia è che un gran numero di greci è divenuto cristiano. Era una cosa nuova. Passi per i samaritani, per un etiope, per la famiglia di Cornelio. Ma adesso, in modo inatteso, in una città greca come Antiochia, nasce una folta comunità di cristiani non giudei. La comunità di Gerusalemme mandò un ispettore, un vescovo, uno che avesse il compito di guardare la situazione per verificare. Fu Barnaba, che era originario di Cipro. L'avevamo già incontrato quando Luca ci raccontò che aveva venduto un campo e aveva offerto agli apostoli il ricavato. Questo Barnaba, levita, quindi di ambiente sadduceo, ricco, ellenista, è divenuto cristiano. E dato che Antiochia si trova di fronte a Cipro, uno della zona poteva occuparsi meglio di quel caso. E Barnaba arrivò ad Antiochia, in una città di 700.000 abitanti, cercò quel gruppo e partecipò a qualche loro riunione o celebrazione. Quando Barnaba giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò e da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Barnaba vide la grazia di Dio. Che cosa vide? Vide delle persone entusiaste, contente. Vide che dei greci avevano gusto ad accogliere la parola di Dio, delle scritture ebraiche. Vide uomini e donne desiderosi di mettere in pratica quello che il Signore aveva insegnato. Incontrò delle persone che credevano in Gesù, che avevano messo la loro vita nelle mani del Cristo. E riconobbe che quella era la grazia di Dio. Se non ci fosse stata la mano del Signore, non sarebbe successo quello. Era un uomo pieno di Spirito Santo e di fede, un uomo virtuoso, perché vide una cosa diversa dai propri gusti e la riconobbe buona. Lui è di tradizione sacerdotale, quindi naturalmente portato alla separazione e alla esclusione dei non ebrei. Vide dei greci che considerava impuri, credenti in Gesù, e vide che era una cosa bella, sebbene la sua mentalità dicesse il contrario. Vi rendete conto che non è facile? Quando uno ha un'idea, se vede una realtà diversa, difficilmente la giudica buona. Ma Barnaba era un uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, e quindi fu capace di andare contro il proprio schema mentale e di riconoscere la grazia di Dio in quella realtà, anche se non corrispondeva ai suoi gusti. Barnaba si fermò, esortando quella gente a continuare, e rimase volentieri ad Antiochia. Giudicò che quell'evento fosse positivo e si rese conto che davvero tanta gente cercava di conoscere Gesù. Non aveva gli strumenti. Forse portò ad Antiochia un testo scritto in ebraico come un primo abbozzo di Vangelo, forse un'antologia di detti e di fatti di Gesù come strumento fondamentale della predicazione. Di altro non aveva. E parlare a tante persone gli riusciva impossibile. Si rendeva conto di aver bisogno di aiuto. Ci pensò e gli venne un'idea. un'ottima idea. Lì vicino, beh, non troppo vicino, ci sono circa 200 chilometri, ma era abbastanza in zona, c'era la città di Tarso, dove Saulo si era ritirato dopo essere diventato cristiano. Ricordiamo, è stato raccontato al capitolo 9 la sua vicenda. Divenuto cristiano, si è ritirato in Arabia, poi torna a Damasco, ma viene perseguitato, deve scappare, va a Gerusalemme, 15 giorni sono sufficienti per trovare che c'è terra bruciata. I cristiani non si fidano di lui, i giudei lo considerano un traditore, deve prendere la nave e tornare a casa, senza nulla di fatto. Barnaba conosceva Saulo, lo stimava, era lui che diede garanzia agli apostoli che quell'uomo non era un traditore, ma un autentico ricercatore di Dio che aveva trovato il Messia. E Saulo però si era ritirato nel privato, era ritornato a casa sua e si era messo a lavorare da artigiano, tessendo delle tele, delle stuoie. Barnaba pensa che quell'uomo potrebbe essere utile per questa missione di annuncio del Vangelo. Con pochissime parole, il narratore racconta una vicenda straordinaria. Barnaba partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E qui c'è uno snodo decisivo nella storia del cristianesimo. Questa è la seconda vocazione di Saulo. La prima, sulla via di Damasco, fu a diventare cristiano. Adesso, per opera di Barnaba, il fariseo Saulo, divenuto cristiano, viene chiamato ad essere predicatore, ministro del Vangelo. Noi diremmo presbitero. È diventato cristiano, adesso, per la mediazione di Barnaba, diventa prete. Come siano andati i fatti non ce lo racconta. Ci dice l'essenziale: Barnaba andò a cercarlo, lo trovò, gli disse qualcosa del genere: c'è bisogno di te, lascia perdere il lavoro, vieni a predicare il Cristo, tu hai le competenze per farlo. Gerusalemme creava problemi, ma Antiochia non è Gerusalemme. Antiochia è un mondo enorme, lì tu puoi aiutare tante persone che desiderano conoscere Gesù e hai le competenze per farlo. Saulo accettò e si trasferì ad Antiochia. Barnaba e Saulo rimasero per un anno intero ad Antiochia ed evangelizzarono molte persone. In quella occasione nacque il nome Christianos. È un termine strano, era strano già anche in greco, perché è l'aggettivo derivato da Christos, l'unto. Sono gli untiani, nome quasi assurdo per noi, ma divenuto ormai tecnico nella forma greca. Sono quelli di Cristo. Ad Antiochia questo gruppo viene identificato come oi cristianoi, i cristiani. E qui nasce una nuova comunità, nasce una storia nuova, perché proprio da Antiochia parte una missione per l'evangelizzazione di tutto il mondo. E Antiochia è sensibile ad un fatto solidale. Perché? Alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Questa carestia notevole che colpì le regioni della Giudea ci fu negli anni 46-48. Un profeta di Gerusalemme, cristiano, annuncia ai cristiani di Antiochia che la chiesa madre di Gerusalemme soffre per la carestia. Avevano messo insieme i beni, avevano aiutato i poveri, adesso si sono trovati in una situazione di indigenza, difficoltà con la politica dei governanti, difficoltà con la carestia, la comunità di Gerusalemme patisce la fame, è povera. La comunità di Antiochia decide di aiutare la Chiesa Madre di Gerusalemme. I discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea. E fecero questo indirizzandolo agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. I due grandi apostoli di Antiochia vengono mandati a Gerusalemme per portare questo contributo economico. È un ottimo esempio iniziale di solidarietà fra chiese.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Non starò più a cercare parole che non trovo.

casa dritta. Io conte ora. Puoi ascoltare Radio Carisim Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto, rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni, e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere, aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto.
0: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
2: Ma tu, Signore, rimani in eterno. Il tuo ricordo per ogni generazione.
3: Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usar le misericordie. L'ora è giunta.
2: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina.
3: I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore.
2: Egli si volge alla preghiera del misero, e non disprezza la sua supplica.
3: Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo nuovo darà lode al Signore.
2: Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Perché sia annunziato in Sion il nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Volgiti, Signore.

0: terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani.
3: Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento.
4: Ascolta le parole della mia bocca.
3: Dal libro di Giobbe. Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: è stato concepito un uomo. Quel giorno sia tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichi tenebra e morte, gli si stenda sopra una nube, e lo facciano spaventoso gli uragani del giorno. Quella notte se la prenda l'oscurità, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia sterile, e non entri giubilo in essa. La maledicano quelli che imprecano al giorno, gli esperti a evocare Leviatan. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, speri la luce e non venga, non veda schiudersi le palpebre dell'aurora, poiché non mi ha chiuso il varco del grembo materno e non ha nascosto l'affanno agli occhi miei. E perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto, due mammelle mi hanno allattato? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace con i re e i governanti della terra, che si sono costruiti mausolei, o con i principi, che hanno oro e riempiono le case d'argento. Oppure, come aborto nascosto, più non sarei, o come i bimbi che non hanno visto la luce. Laggiù i malvagi cessano d'agitarsi, laggiù riposano gli sfiniti di forze. I prigionieri hanno pace insieme, non sentono più la voce dell'aguzzino. Laggiù è il piccolo e il grande, e lo schiavo è libero dal suo padrone. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più d'un tesoro, che godono alla vista di un tumulo, gioiscono se possono trovare una tomba. A un uomo la cui via è nascosta e che Dio da ogni parte ha sbarrato. Così, al posto del cibo, entra il mio gemito e i miei ruggiti sgorgano come acqua, perché ciò che temo mi accade e quel che mi spaventa mi raggiunge. Non ho pace, non ho requie, non ho riposo e viene il tormento.

0: Al posto del cibo entra il mio gemito e i miei ruggiti sgorgano come acqua. Ciò che temo mi accade e quel che mi spaventa mi raggiunge.
1: Pesa su di me la tua collera, Signore.
0: Non v'è proprio aiuto per me. Anche i miei intimi si sono allontanati.
1: Pesa su di me la tua collera, Signore.
2: Dai discorsi di Sant'Agostino, Vescovo. L'Apostolo ci comanda di rallegrarci, ma nel Signore, non nel mondo. Chi dunque vuole essere amico del mondo, si rende nemico di Dio, come ci assicura la Scrittura. Come un uomo non può servire a due padroni, così nessuno può rallegrarsi contemporaneamente nel mondo e nel Signore. Quindi abbia il sopravvento la gioia nel Signore finché non sia finita la gioia nel mondo. Cresca sempre più la gioia nel Signore, mentre la gioia nel mondo diminuisca sempre finché sia finita. E noi affermiamo questo non perché non dobbiamo rallegrarci mentre siamo nel mondo, ma perché, pur vivendo in questo mondo, ci rallegriamo già nel Signore. Ma qualcuno potrebbe obiettare: sono nel mondo, allora se debbo gioire, gioisco là dove mi trovo. Ma che dici? Perché sei nel mondo, non sei forse del Signore? Ascolta il medesimo Apostolo che parla agli Ateniesi e negli Atti degli Apostoli dice del Dio e Signore nostro Creatore. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Colui che è dappertutto, dove non è? Forse che non ci esortava a questo quando insegnava: il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. È una ineffabile realtà questa, ascese sopra tutti i cieli ed è vicinissimo a coloro che si trovano ancora sulla terra. Chi è costui lontano e vicino al tempo stesso, se non colui che si è fatto prossimo a noi per la sua misericordia? Tutto il genere umano è quell'uomo che giaceva lungo la strada semivivo, abbandonato dai ladri. Il sacerdote e il levita, passando, lo disprezzarono, ma un samaritano di passaggio gli si accostò per curarlo e prestargli soccorso. Lontano da noi, immortale e giusto, egli discese fino a noi, che siamo mortali e peccatori, per diventare prossimo a noi. Non ci tratta secondo i nostri peccati, siamo infatti figli. E come proviamo questo? Morì per noi, l'unico, per non rimanere solo. Non volle essere solo, egli che è morto solo. L'unico figlio di Dio generò molti figli di Dio, si acquistò dei fratelli con il suo sangue, rese giusti i reprobi, donandosi ci ha redenti, disonorato ci onorò, ucciso ci procurò la vita. Perciò, fratelli, rallegratevi nel Signore, non nel mondo, cioè rallegratevi nella verità, non nel peccato. Rallegratevi nella speranza dell'eternità, non nei fiori della vanità. Così rallegratevi, e dovunque e per tutto il tempo che starete in questo mondo, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla.

0: Fratelli, state lieti, cercate ciò che è perfetto, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace.
1: Il Dio dell'amore e della pace sia con voi. Alleluia.
0: Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e serenità nella fede.
1: Il Dio dell'amore e della pace sia con voi. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, infondi in noi il fuoco del tuo spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
1: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.

0: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.

0: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
0: Giorno e notte annunziano il tuo nome.
1: Vegliano sulla tua chiesa.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa.
2: Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.

0: mette voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che in San Giovanni Bosco hai dato alla tua Chiesa un padre e un maestro dei giovani, suscita anche in noi la stessa fiamma di carità a servizio della tua gloria per la salvezza dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: cosmo e non aver paura che
1: no, non è vero.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Presentata ieri Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
4: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: E ieri al Papa è arrivato il grazie della Chiesa italiana, dal Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia, così il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Il centrodestra conquista con Francesco Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Simone Venturini malgrado l'assalto del Campo Largo. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima volta infatti 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito iraniano per il lancio di missili e navi che stavano cercando di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori, proseguono i colloqui a Doha. Sono risultati negativi al virus Ebola, i due cooperanti rientrati dall'Uganda a Milano con la febbre alta e vomito. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Sono iniziate all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Intanto nasce un caso per la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina, abbondantemente dedicata agli esiti delle comunali, con un risultato che sicuramente è più significativo e sensibile degli altri, ovvero Venezia. Venezia di tradizione di centrodestra, che usciva da un'amministrazione di centrodestra coinvolta anche dalle polemiche e dei malumori, che quindi era data come assolutamente contendibile. Invece i risultati hanno visto un centrodestra imporsi in modo deciso, e questo apre una riflessione. Anche Reggio Calabria, dopo 12 anni dal centro-sinistra passa al centrodestra, però ricordiamoci che l'amministrazione di Reggio Calabria era stata coinvolta in alcune inchieste e poi commissariata, quindi c'era anche ovviamente un discorso di passaggio che poteva essere più atteso. Ci sono altri elementi che ci arrivano da queste urne, che sono le ultime prima delle legislative, quindi sicuramente sensibili anche da questo punto di vista, e ci arriveremo questa mattina nel corso del nostro Buongiorno in Blu. Però le altre notizie che troviamo in primo piano, oltre agli scenari internazionali, intendendo Medio Oriente, fronte russo-ucraino, ci portano direttamente in Vaticano, dove ieri c'è stata la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, e cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire. Umanità al centro. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e ad una cultura di pace. Poi nelle pagine interne è riportato il discorso di Leone XIV, lo dicevamo ieri mattina proprio col vaticanista dell'Avvenire Giacomo Gambassi, che c'è stata anche una prima volta, perché non solo è la prima enciclica di Leone XIV, ma è la prima volta che un pontefice partecipa alla pubblicazione della propria enciclica, e Leone XIV non solo ha partecipato, però proprio è intervenuto insieme ad altri relatori di primissimo piano. Vi facciamo sentire proprio alcune delle voci, dei commenti arrivati dalla mattina di ieri.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica, e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
2: E dal taglio centrale di Avvenire il grazie della Chiesa italiana al Papa. Ieri si sono aperti i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Ovviamente l'apertura dei lavori ha seguito l'introduzione del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, che ha detto in modo molto molto chiaro, e questo poi diventa anche il titolo dell'Avvenire questa mattina, che dal Papa arriva uno sprone all'impegno, e che dobbiamo renderci conto che stiamo camminando nella storia. Ci racconta tutto Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre l'82esima Assemblea Generale. Nel testo, ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato, lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
2: E la notizia trova anche il primo piano sul Foglio con tanto editoriale da parte del direttore Claudio Ceraza, la grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati. L'enciclica è un manifesto, scrive Ceraza, contro un relativismo che avanza, il culto degli algoritmi. Il luddismo non serve per governare l'intelligenza artificiale, serve altro, difendere la ragione e con essa la libertà, con la forza del pensiero cristiano. Quindi questo la riflessione che poi ovviamente viene sviluppata nel seguito dell'editoriale. Corriere della Sera, taglio centrale, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico. E poi troviamo la riflessione di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio dal titolo Come arginare la nuova Babele. Questo abbiamo detto di taglio centrale del Corriere della Sera, perché approfittiamo dell'apertura del Corriere per voltare rispetto agli altri temi di apertura, anzi sicuramente questo è preponderante nella scelta dell'apertura dei giornali che troviamo oggi in edicola, ovvero l'esito delle elezioni comunali. Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, la maggioranza sarà a pareggio Calabria, Meloni punge, dice crollo rinviato. Questo era una battuta, diciamo così, una frecciata di risposta di Meloni rispetto a alcune analisi che venivano fatte in questi giorni alla vigilia del voto, ovvero si diceva, beh certo, già il referendum è andato male, è andato molto male, se anche le elezioni amministrative dovessero registrare una sconfitta nei numeri del centrodestra, questo sarebbe, come dire, la realizzazione, la concretizzazione di un crollo di gradimento. Questo crollo non c'è assolutamente stato. Il centrosinistra vince a Prato, conquista Pistoia, e c'è anche un dato Vannacci interessante, perché Vannacci a Vigevano ha stravinto proprio perché ha battuto la Lega, è andata molto meno meglio, anzi decisamente peggio in altri comuni, in altri municipi. Tranquilli, adesso voliamo un po' veloci sui tagli, titoli e commenti dei quotidiani, poi ovviamente questo sarà uno degli approfondimenti che faremo questa mattina. Nelle pagine interne c'è un'intervista che vi segnalo a Massimo Cacciari. Massimo Cacciari, sapete che filosofo, editorialista, oggi 81enne, è stato sindaco di Venezia per due mandati, nel 93 e nel 97. Dice chiaramente che il Campolargo ha sbagliato tutto e che suo nipote avrebbe preso più voti. Chi è suo nipote? Perché uno dice, ma non siete tenuti ovviamente a sapere chi è il nipote di Massimo Cacciari, però non è una battuta come uno dice, mia zia avrebbe preso di più. Il riferimento è proprio a Tommaso Cacciari, che è uno dei portavoce, dei leader del movimento degli attivisti No Global del Veneto, che era in prima fila nella primavera scorsa a marzo, quando anche in Italia, un po' in comunione con altre piazze mondiali, si era tenuto il corteo dei No Kings. E Massimo Cacciari dice che da parte del centro-sinistra c'è un problema, e adesso andiamo a leggere quale. Tutti i sondaggi, dice Cacciari, parlavano di partita aperta. Poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum aveva vinto il no. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stravolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati. Ma è stato un errore candidare Martella? Chiede Fabrizio Caccia, il giornalista. Dice: il discorso parte da lontano. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò sui suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Ecco, invece di puntare sulle giovani leve veneziane del PD, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo. Che dire niente di particolarmente tremendo? Già di per sé non è un complimento, ma insomma, è un giovane vecchio. ha rincarato la dose. Un politico puro, una carriera d'eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, insomma ancora di Bersani. Insomma, non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluto una figura diversa, come Salis a Genova, mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. E lì ci siamo. Già ai tempi di Casson, dice ancora Cacciari, io mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti. Un papel sottile, ma l'abbiamo visto, cioè negli ultimi anni Cacciari ha mollato anche le poche inibizioni che prima aveva. Comunque dice, non faccio nomi, ma sono appunto compagni idioti che pur di non passare mai il testimone, ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro. Così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta inimmaginabile. E quindi c'è proprio un problema di concezione della leadership, perché nonostante sia evidente quale sia la scelta migliore a livello di candidati, c'è, come dire, un nugolo interno, un accrocchio di potere interno che poi va a condizionare le scelte con gli esiti che abbiamo visti. Quindi è come dire che il centrosinistra non coglie la richiesta di novità e rinnovamento che arriva da certa parte dell'elettorato, soprattutto dei giovani. Questo è interessante non solo per Venezia, ma è uno stimolo ad allargare il discorso. Repubblica, Venezia resta a destra, con Annalisa Cuzzocreo, vice direttrice, che ci parla nel suo editoriale di un bagno di realtà. Vi leggo l'incipit del suo articolo. La bellezza di Venezia può accecare. Ed è quel che è successo al centro-sinistra. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi avevano puntato tutto sulla vittoria simbolica in Laguna per queste amministrative, senza capire quanto, a dispetto dei numeri, fosse difficile. E quindi insomma, pensavano di vincere facilmente, dice Cuzzocrea, e forse è per quello, rispondendo allora a Cacciari, che non si erano nemmeno impegnati più di tanto a trovare un candidato che costituisse un mordente, uno sprone per arrivare alle urne. Tra l'altro l'affluenza come dato medio è stata sicuramente al ribasso, però un ribasso intorno al 60-61%, quindi siamo ormai sul range a cui siamo abituati, non è che c'è stato un crollo dell'affluenza. Siamo sul Messaggero, Venezia resta al centro-destra e troviamo l'editoriale di Romano Prodi che guarda la politica nel senso di democrazia profonda e il richiamo è all'enciclica di Papa Leone. La democrazia argini lo strapotere tecnologico, scrive Romano Prodi. E questo è interessante perché è un richiamo, se volete, laico a al tradurre in vita vissuta, in politica, in istituzioni, l'evidenza, il richiamo, il monito di Leone XIV. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo. Invece le cose vanno bene in Toscana, ma soprattutto il PD, quindi non è che ci sia molto da stupirsi, data che la Toscana resta ancora terra rossa. In modo particolare va bene Prato, perché Prato per la terza volta, ovviamente non consecutiva, sceglie il suo sindaco, ancora una volta è Matteo Biffoni. Prato, Varel, Biffoni, Ter, Capecchi riprende Pistoia. Ballottaggio invece ad Arezzo e Viareggio, il centrodestra qui è in vantaggio. Interessante notare che Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra, candidato del PD, in realtà non è in idillio rispetto al PD regionale, quindi c'è proprio il voto rispetto alla persona. Ora qua si va veramente su delle dinamiche estremamente territoriali, però per i toscani interessati c'è una valida analisi questa mattina su QN La Nazione. Il giornale, le amministrative, Meloni sta serenissima, gioco di parole ovviamente per sottolineare la vittoria delle urne veneto, con l'editoriale, il controcorrente di Tommaso Cerno, che parla di lezione di elezioni. Gioco di parole anche qua efficace, ma che si spiega benissimo. La Stampa, anche La Stampa, titola con Venezia, rilancia Meloni, ora la legge elettorale. E Marcello Sorgi, che però avverte la Premier, dice: ma la Premier eviti riforme di palazzo. Quindi, visto che le riforme di palazzo o non sono arrivate a conclusione, vedi premierato diventato, vedi presidenzialismo diventato poi premierato forte, anzi diventato niente, vedi riforma costituzionale sulla CSM, sulla carriera dei magistrati, quello che poi è successo, quindi una sonora sconfitta, dice che non faccia la stessa cosa rispetto alla legge elettorale, che è una legge ordinaria e quindi basta il 50% più uno, i numeri ce li avrebbe il centrodestra per promuoverla, e vedremo se coglierà o meno questo invito dell'editorialista Marcello Sorgi. Approfittiamo della Stampa però per spingere lo sguardo verso il Golfo. Tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. E qua dobbiamo andare nelle pagine interne per capire meglio questi due fronti, così come vengono presentati dalla Stampa. Passi avanti nei negoziati, scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per la Stampa, ma il nodo di Hormuz resta irrisolto e il nucleare rimandato. Trump lancia l'ipotesi di un allargamento degli accordi di Abramo al Golfo e a Teheran. E poi ancora Netanyahu ordina di intensificare gli attacchi contro Hezbollah, li schiacceremo, perché quest'ordine è proprio in queste ore. Uno, perché saltasse l'accordo sicuramente a Netanyahu non dispiacerebbe, due, perché sappiamo che l'accordo prevede non solo la pacificazione nel Golfo ma proprio dei fronti aperti da questa guerra, dunque anche a quello del Libano, quindi come dire, se poi l'accordo va in porto Netanyahu avrebbe in un certo senso le mani legate, posto poi che l'abbiamo detto potrebbe comunque attaccare parlando di autodifesa, quindi cioè, lo diciamo non perché giochiamo ai futurismi ma perché sono cose già successe. Io vi indico però l'analisi questa mattina in retroscena di Lorenzo Lamperti da Taiwan, la regia della Cina dietro i negoziati, così Xi guida le mosse del Pakistan. Xi Jinping non vuole esporsi nei pressing sugli Ayatollah ma cerca il ruolo di mediatore decisivo. Questo è interessantissimo perché Lorenzo Lamperti, in poche colonnine, ci spiega il modo di intendere la diplomazia da parte della Cina, cioè la Cina vuole essere l'attore che determina la mediazione e quindi il Pakistan, che ha ottime carte da giocarsi il Pakistan come mediatore, ma ancora di più ovviamente perché il Pakistan dietro alla Cina e quindi diventa ancora più influente, e la Cina ci tiene molto ad avere questo ruolo, anche se formalmente la Cina non dice il Pakistan l'abbiamo mandato avanti noi, però allo stesso tempo la Cina non accetta di fare quel passo che invece viene richiesto dall'Iran, ovvero che la Cina faccia da garante rispetto alle condizioni che verranno poi raggiunte da questo accordo. Quindi la Cina vuol continuare a essere determinante esponendosi però al minimo, e se ci riesce devo dire che è un elemento nuovo nella diplomazia internazionale. Bisogna capire, quindi studieremo se poi è un elemento vincente oppure no. Però la Stampa faceva riferimento anche al nodo NATO e ci arriviamo subito con il pezzo di Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles, che dice: la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev, frenata di Londra, Parigi e Roma, opposizione al piano Rutte, la proposta dello 0,25% del PIL per ogni alleato non avrà l'unanimità. Il premier svedese Kristersson ha detto: vorrei che molti dei paesi che hanno belle parole per l'Ucraina mettessero i quattrini sul tavolo. Nell'alleanza atlantica cresce lo scontro tra chi chiede più sacrifici e chi teme nuovi costi. Quindi questo, diciamo così, è in parte, potrebbe essere preso come una sorta di evidenza ipocrita, no? Cioè da una parte ti a parole ti spendi per l'Ucraina, ma dall'altra parte non vuoi spendere troppo per l'Ucraina. C'è ovviamente un problema che ha determinato Hormuz, che è una crisi che, se anche oggi facessero l'accordo, l'abbiamo detto, non rientra subito, quindi peserà molto sull'economia reale, peserà molto sull'inflazione, e già ci sono paesi come il nostro in difficoltà perché hanno uno spazio fiscale ridotto, quindi ci sono delle condizioni economiche oggettive diverse a solo qualche mese fa, ed è ovvio che paesi che già facevano fatica a rispettare i nuovi parametri NATO possano mostrare qualche incertezza. Certo, si dovrebbe comunque evidenziare, casomai a livello europeo, degli strumenti che permettessero a tutti i paesi di aiutare l'Ucraina senza poi dover fare i conti con delle strette per restare nel patto di stabilità. Questo discorso ovviamente non interessa Londra, perché non fa, facendo più parte dell'Unione Europea, non ha vincoli fiscali comunitari da dover rispettare. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa del Fatto rispetto agli altri quotidiani, l'antimafia querela l'antimafia, stragi, la Melognana contro il militante su via D'Amelio. Stiamo parlando della presidente della commissione parlamentare antimafia, Colosimo, che viene definita dal Fatto Quotidiano regina di querele, che denuncia l'attivista antimafia. Andiamo a cercare di capire quello di cui stiamo parlando. Colosimo ha annunciato una controquerela per calunnia contro Colosimo. È quello che ha fatto Luigi Ligotti, avvocato di Saverio Lodato, giornalista denunciato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, Colosimo aveva denunciato il giornalista Saverio Lodato, che ha a sua volta controquerelato Colosimo, e vedremo come se ne uscirà a questo punto. In entrambi i casi l'accusa è di calunnia, e vedremo quello che sviluppi avrà la vicenda. Sole 24 ore, Piazza Affari oltre il record storico. Milano ieri è andata oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000, nel pieno della bolla delle dot-com. La fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran fa scivolare del 6% petrolio e gas. Questa però è un'altalena continua, l'abbiamo visto, perché nel momento in cui ci sono speragli le quotazioni internazionali si abbassano, nel momento in cui le notizie tornano critiche si torna facilmente, soprattutto per il petrolio, sopra i 105 per quanto riguarda il Brent, i $105 al barile. Quello che è certo è che più che si va avanti non è solo un problema di quotazione, è proprio un problema di materia prima reperibile sul mercato, perché nonostante si possa essere contenti che le quotazioni del petrolio ieri siano crollate sotto, soprattutto per il WTI, sotto i $100 al barile, sono abbondantemente crollate, in realtà i prezzi reali sono alti, e soprattutto sono alti i prezzi non tanto del greggio quanto dei combustibili, e più si andrà avanti più ovviamente aumenteranno perché ce ne saranno meno. Stessa cosa per i fertilizzanti. Per quanto riguarda invece le piazze, che al di là di qualche giornata nera stanno continuando a guadagnare, ricordiamoci che ci sono due fattori, che ormai i mercati sembrano sempre più scollegati dalla realtà, ma poi ci sono soprattutto dei traini di guadagno e di crescita notevolissimi, e questo riguarda soprattutto gli Stati Uniti, legati proprio all'intelligenza artificiale, quindi alla tecnologia, a tutto il comparto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport e le misure adottate dai rossoneri per la debacle Milan. Fuori tutti, la rivoluzione di Cardenale, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo rifletteremo in modo più attento e puntuale anche noi sull'enciclica Magnifica Humanitas.
0: In blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Gio-

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu sulla Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Abbiamo visto ieri la notizia della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, che è stata presentata alla presenza dello stesso Papa che è intervenuto. Questa è anche una novità. Abbiamo visto che la notizia ha fatto il giro del mondo questa mattina, trova ampio spazio nelle prime pagine anche nei quotidiani internazionali, oltre ovviamente su quelli italiani. Anche noi vogliamo fare una riflessione in più. Buongiorno e bentornato a Benedetto Ippolito, che insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, c'era grande attesa per la prima enciclica di Leone XIV, che in tanti hanno visto anche come, e lo stesso Papa lo ha detto, come richiamo all'enciclica, la Rerum Novarum, del suo predecessore Leone XIII. Quindi due encicliche legate e intervenute in momenti assiali della storia, no? Dove sicuramente la tecnica ieri, la tecnologia oggi, ovviamente parliamo nel tempo di Leone XIII, della rivoluzione industriale, hanno e avrebbero e avrà impresso, come dire, un cambiamento storico nella società.
1: Sì, questo è stato un po' il punto, diciamo, di partenza, ecco, di questa lettera enciclica, tra l'altro annunciata subito dopo l'elezione. Papa Leone XIV ha fatto immediatamente capire che sarebbe intervenuto sulle cose nuove del nostro tempo. Sì. E lo ha fatto chiaramente secondo una lunga e saggia, sapientissima tradizione del magistero ecclesiastico, muovendo i propri passi dalla nascita della dottrina sociale, che è appunto la Rerum Novarum di Leone XIII. E quello che è molto interessante, innanzitutto come riflessione proprio iniziale, è ovviamente sottolineare questa continuità che c'è tra tutte le encicliche che si sono dedicate al tema della dottrina sociale, cominciando proprio da quello che è il vertice, l'essenza, già nel titolo, no? Magnifica Humanitas, cioè la centralità della natura umana, dell'essenza dell'uomo, della persona umana. E da lì appunto si viene proprio indicato questo baricentro, questa sorta di piedistallo da cui si deve poi osservare, guardare le cose nuove che via via nel tempo sono susseguite in questo complesso Novecento che ci ha preceduto, in questo primo ventennio del XXI secolo. E chiaramente le cose nuove allora, nel 1891, erano molto diverse da quelle di oggi, però la natura umana resta la stessa e le minacce verso l'uomo sono comunque diversamente declinate, però sempre molto pericolose. E oggi chiaramente la grande sfida è data dall'intelligenza artificiale, però non solo, non mi limiterei a quello, anche il dominio della tecnica e la logica della guerra. Tutte, diciamo così, cose che vicende che noi abbiamo sotto gli occhi, diciamo così, anche nella nostra attualità. E quindi è chiaro che questa lettera enciclica da un lato mostra la saggezza e lungimiranza del magistero della Chiesa, anche perché ovviamente è legato alla rivelazione cristiana, come è logico che sia. E dall'altro mostra anche come appunto oggi questo patrimonio di umanità magnifica debba essere pensata nel nostro tempo. E il nostro tempo ha fondamentalmente alcune grandi sfide, ma alcune dualità che si mostrano molto chiaramente. La prima è la grande questione del lavoro, che è un altro tema molto centrale, che questo sì si ricollega direttamente alla Rerum Novarum e anche a tutti gli altri documenti che si sono poi susseguiti a quell'importante enciclica iniziale. Il problema del lavoro, che oggi ovviamente è inestricabilmente collegato alla questione della tecnica e quindi anche dell'intelligenza artificiale, cioè da questo decentramento dell'uomo che diventa paradossalmente strumento dei suoi strumenti, quindi produttore proprio per la caratteristica di intelligenza e libertà che ci contraddistingue come persone umane, produttore anche di cose intelligenti, e l'intelligenza artificiale ne è l'ultima, veramente, come dire, tool, no? L'ultimo momento, e al tempo stesso però di essere minacciato da questi strumenti che vengono installati, vengono diciamo offerti nella realtà dalla creatività umana. E dunque questa sfida ovviamente implica non assumere un atteggiamento così diciamo scioccamente negativo e di chiusura, perché non ci si può mai chiudere all'evoluzione del mondo e a quello che avviene diciamo di nuovo e di bello, no? Come diceva Sant'Agostino, ens et bonum convertuntur, tutto ciò che esiste è buono di per sé. Il problema è un'altra dualità latente in questa bellissima lettera enciclica, che è quella tra l'uti e il frui, cioè tra ciò che è strumento e ciò che è fine. E quindi è chiaro che per noi oggi la sfida è riuscire a rimanere finalità nei nostri prodotti e anche di avere una dignità umana che torni al centro in una società ipercomplessa dove mantenere questa gerarchia di valori è veramente molto difficile, è una grande sfida, ma non impossibile, perché l'uomo ha in sé le risorse, soprattutto se accompagnato dal Vangelo, cioè se accompagnato anche da quello che Dio ha messo a disposizione dell'uomo in termini di rivelazione, e quindi anche utilizzando le risorse spirituali per rendere magnificamente umana la nostra società contemporanea, guardando con ottimismo ma anche con realismo a tutto quello che si presenta come sfida e che il nostro tempo ci offre.
0: Tra l'altro, alla presentazione di ieri era presente ed è intervenuto anche il cofondatore di Anthropic, no? Sì. Tra l'altro Anthropic proprio anche in queste settimane è al centro di un dibattito un po' controverso, che si è detto proprio grato al Papa perché ha riconosciuto che servono persone al di fuori del nostro ambiente, no? Del nostro ambito, disposte a dire cose scomode. Quindi, no, devo dire che non è stato un intervento, come dire, mieloso o ipocrita, è stato proprio... infatti assolutamente apprezzabile, che corrisponde anche molto al profilo dialettico e relazionale, no, di Leone XIV.
1: Assolutamente sì, tra l'altro oggi in un'epoca come quella in cui viviamo, nella quale gli interessi sono ovviamente conflittuali e divergenti, certo, però dominanti, è chiaro che la voce del Papa anche al di fuori diciamo di noi cristiani, che ovviamente lo ascoltiamo come guida, come anche diciamo così caposaldo e punto di riferimento fondamentale della fede, però il Papa ha, a livello diciamo così dell'umanità nel suo complesso, finisce per essere l'unica vera autorità spirituale indipendente dagli interessi, proprio perché orientata

0: anche perché ovviamente ogni persona umana è più importante delle sue idee e quindi riuscire a dialogare e avere un rapporto relazionale, che tra l'altro il Papa giustamente lo riporta alla stessa relazione interpersonale che è propria della essenza divina stessa, è uno dei presupposti fondamentali del modo con cui, del metodo direi, con cui bisogna approcciarsi in questo nostro tempo, aperti ma anche molto formati per, diciamo, mi passi il termine, condizionare in senso positivo e non essere travolti dai condizionamenti, certo, questo certo. È molto molto molto rilevante.
1: Tra l'altro c'è stato un altro passaggio assolutamente attuale, con un richiamo ovviamente alla situazione destabilizzata su più fronti che viviamo, no? Quello alla guerra e alla giusta guerra, che certo. Era stato anche motivo di spiegazione da parte del Papa nei confronti del vicepresidente americano Vance. E il pensiero formulato dal Papa è che l'intelligenza artificiale pone anche seri dubbi a una teoria, un concetto di giusta guerra, perché se le guerre fino alle grandi guerre che abbiamo conosciuto, Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelle insomma che hanno connaturato e condizionato gli ultimi eventi, nei momenti in cui iniziavano bene o male si poteva capire l'ambito di sviluppo che avevano, abbiamo capito che con l'intelligenza artificiale tu non sai l'allargamento a cui possono arrivare e anche le conseguenze di errori. Qua ovviamente c'è un richiamo plastico a quello che è successo in Iran con la scuola, no?
0: Cioè, ma non c'è dubbio, anche perché il pilotaggio remoto, cioè quello che sta alla base poi dello strumento anche economicamente più utilizzato oggi, che sono i droni, no? Nella parte, diciamo così, dinamica dei vari conflitti che caratterizzano il nostro mondo, implica un certo senso un tipo di utilizzo della forza e quindi anche di organizzazione militare da videogioco, perché è chiaro che una cosa, io mi ricordo che anni fa facemmo un bellissimo convegno sull'uso etico della forza, che è una espressione evidentemente paradossale, no?
1: Certo.
0: Perché è chiaro che finché io sono come persona umana dinamicamente e dentro il conflitto, allora posso ancora parlare di una appunto limite al limite di una certa etica della guerra, ma una volta che gli strumenti tecnologici sono utilizzati senza la presenza umana, veramente la vita umana viene declassata a qualche cosa che non viene più considerata come tale quando vengono fatte le campagne belliche, quando vengono sviluppate le operazioni militari. E questo è veramente tragico, perché vuol dire a un certo punto che la vita umana non conta più niente per chi è costretto, per ragioni appunto militari, a dover a che fare con altri esseri umani in senso conflittuale. È un mondo che da questo punto di vista non solo preoccupa, ma diciamo così, ci mette di fronte anche all'incubo, ecco, di una vita sottoposta anche a, diciamo così, una sorta di minaccia che proviene dalla spersonalizzazione degli strumenti bellici che vengono utilizzati. E il Papa mette a tema tutta una serie di riflessioni molto molto molto, diciamo così, entusiasmanti, direi, no? Sul rapporto per esempio tra amore e dominio, o amore e potenza, che è una parte che è stata poco sottolineata, devo dire, nei commenti che stanno uscendo finora, ma che invece mi pare un po' il cuore di tutto il discorso, perché il tema è molto antico, anche se la sollecitazione è così contemporanea, perché ovviamente la logica del dominio ancora San Tommaso d'Aquino, che tra l'altro ci viene citato proprio in relazione al rapporto naturale e soprannaturale, diceva già nel Medioevo il potere non può essere il fine ultimo, perché è un presupposto per poter fare delle cose, ma se diventa un fine ultimo, allora poi si perde il fine ultimo, cioè l'uomo diventa appunto, come dicevamo prima, non più orientato ad una logica dell'amore, ma sottomesso a una logica del potere e del dominio, e questo è diciamo tra virgolette un esito direi piuttosto demoniaco, ecco, della nostra gestione delle cose nuove, ecco.
1: Tra l'altro, proprio guardando sempre a Tommaso d'Aquino, sicuramente questa enciclica si rifà anche al rapporto, alla relazione, no? Natura e grazia.
0: Certo, certo. Beh, quella è una, a me ha molto colpito da studioso.

0: di San Tommaso, vedete che c'è una importantissima, unica, importantissima citazione di San Tommaso che è proprio relativa alle questioni della Summa Teologica proprio sul tema natura grazia. Questo perché? Perché ovviamente c'è il nesso tra Agostino, tra Sant'Agostino, che certo, sappiamo ovviamente certo, per il Papa rappresenta un punto, ma non solo per il Papa, ma per lui in modo vocazionale. Esatto. E perché è il nesso proprio tra San Tommaso e Sant'Agostino, cioè il fatto che lo spirituale, il soprannaturale è indispensabile all'uomo per poter riuscire a rimanere fedele alla propria dignità umana, alla propria natura e a quello che di magnifico c'è dentro di noi e che abbiamo anche il compito e il dovere di riuscire a espandere in questo mondo che sembra essere talvolta completamente insensibile.
1: Professore, grazie veramente per la spiegazione, il commento, ma anche tutti questi spunti ulteriori che ci ha offerto per una riflessione piena. Grazie.
0: Grazie a voi e a presto, buon lavoro.
1: A presto, Benedetto Ippolito. Ve lo ricordo ancora una volta, Benedetto Ippolito, anche se ormai è una voce veramente storica e amica di questa trasmissione, quindi tutti lo conoscete, ma vi ricordo che insegna storia della filosofia all'Università di Roma III e anche alla Pontificia Università della Santa Croce, sempre di Roma. E ben trovato a Stefano Da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività, think tank indipendente. Buondì, presidente.
2: Buongiorno.
1: Allora, ci tengo troppo ad avere la sua voce, la sua riflessione, il suo commento rispetto all'enciclica di Papa Leone e questo invito a disarmare l'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, insomma, un intervento particolarmente annunciato fin dall'inizio del pontificato e ovviamente della scelta del nome stesso che richiamava naturalmente quello di Leone XIII ed è, devo dire, insomma un percorso piuttosto interessante quello enciclica, a partire, insomma, fa un po' la storia all'inizio della dottrina sociale della Chiesa e del percorso, diciamo, non lineare, come afferma la stessa enciclica, di questo percorso per arrivare poi naturalmente ai grandi temi che riguardano l'intelligenza artificiale e sicuramente quel passaggio sul disarmare l'intelligenza artificiale non solo naturalmente in chiave, diciamo, di competizione militare, ma più in generale di competizione economica, insomma, rivolta al predominio è uno dei passaggi, insomma, più forti e sentiti, insomma, viene sottolineato con particolare forza, diciamo, come convinzione, insomma, dello stesso attuale Papa e più in generale e anche, diciamo, differente probabilmente rispetto a encicliche del passato, la considerazione sul fatto che qui ci troviamo di fronte a una competizione non solo, diciamo, tra stati e dove c'è una dimensione pubblica, ma di fronte, insomma, a piattaforme che sono controllate da poche imprese, attori privati e quindi con anche questioni di trasparenza e di controllo democratico in più, diciamo, rispetto ad altre sfide del passato.
1: Anche se la sfida che rappresenta l'intelligenza artificiale era già stata, in positivo e negativo, a livello potenziale, colta dal precedente pontefice, no? Da Papa Francesco.
2: Al quale si richiama, infatti, molto spesso, sia su quello, sia sulla, ovviamente anche riferimenti al Laudato Si, che interveniva in un'altra sfera e che però viene fatta assolutamente propria da questa enciclica.
1: Ma rispetto alla presenza del cofondatore di Anthropic e delle parole, no? Di Ola al Papa, perché ha detto: sono grato al Papa, servono persone al di fuori dell'ambiente, del nostro ambiente, disposte a dire cose scomode. Lei l'ha trovato sincero? Cioè, la domanda è, ragionando da chi è esperto di intelligenza artificiale, conosce molto molto bene questi ambienti, le parole del Papa danno fastidio o sono avvertite come stimolo necessario proprio anche da chi lavora, fa ricerca, promuove l'intelligenza artificiale?
2: Diciamo che ognuno fa il suo mestiere, giustamente,
1: certo.
2: Quindi il mestiere di antropico è diverso da quello del Papa,
1: sì.
2: e viceversa.
1: Senza
2: no, io credo, penso e spero che non fosse, diciamo, un elogio di circostanza nei confronti del Papa, ma abbia colto poi la natura di un'enciclica, insomma, come quella appunto presentata ieri, e che non può che essere quella di uno stimolo estremamente importante in varie direzioni, passando da principi generali, richiama, insomma, rassegna, insomma, tutti i vari principi, insomma, la base della dottrina sociale della Chiesa, ma per arrivare anche a cose molto puntuali, cioè a un certo punto,
1: sì.
2: Ad esempio, insomma, tanto per citarne una, insomma, afferma come le famiglie non debbano essere lasciate a se stesse di fronte alle piattaforme social, e quindi invoca, insomma, delle limitazioni, quindi arriva proprio anche a elementi piuttosto specifici, diciamo, per una enciclica. Però io credo che assolutamente, insomma, vanno colti. Poi si può non essere d'accordo,
1: certo.
2: Assolutamente con tutto. Io credo che ci siano però due principi estremamente importanti,
1: cioè?
2: e che a mio avviso vanno tendono, diciamo, a essere da un papa americano, diciamo, una critica, diciamo, di una parte importante della cultura della Silicon Valley, nella quale c'è anche Anthropic, anche se, insomma,
1: certo.
2: in maniera spesso distonica, insomma, rispetto.
1: Sì, sappiamo anche tutte le vicende che hanno coinvolto Anthropic anche a livello di dibattito proprio.
2: Esatto, e il primo è una critica molto importante e forte al transumanesimo, quindi quest'idea, diciamo, di un uomo o di una persona che supera ogni limite, ogni fragilità, un'idea appunto di una persona, sì, che magari poi alla fine è più perfetta, però solo è una cosa ovviamente che può riguardare solo alcuni, è una cosa che riguarda una persona al di fuori, diciamo, delle relazioni con le altre persone, e quindi questo secondo me, insomma, è una parte interessante
1: certo.
2: Credo, insomma, la si possa leggere, insomma, come una critica, ripeto, a quello che molti pensano, diciamo, nella Silicon Valley. L'altra cosa è interessante per un economista notarla, questa idea, che ovviamente, insomma, viene a sua volta da altre encicliche precedenti, comunque questa riaffermazione del valore del lavoro, ma a un certo punto, insomma, si dice, appunto contrariamente a quello che sostengono molti nella Silicon Valley, e qui non è solo una questione di reddito, cioè garantire il fatto che il lavoro scompaia e occorra garantire quel safety net,
1: sì.
2: Quel reddito, diciamo, quel sostentamento alle persone che si trovano improvvisamente disoccupate, perché non è questa una possibile soluzione. Il lavoro è fondamentale, consustanziale, diciamo, una condizione umana, e una fonte di realizzazione non solo professionale, ma anche, diciamo, di partecipazione alla vita attiva e alla vita relazionale,
1: certo.
2: Che non può essere in qualche modo sostituita o cancellata, e credo che questa sia una parte anch'essa molto, molto interessante, uno stimolo molto forte sia verso le aziende sia verso, naturalmente, anche quello che faranno i governi nei prossimi anni.
1: Ah beh, questo senza dubbio, anzi la ringrazio per questo richiamo anche alla dimensione del lavoro, no? Che è un qualcosa che va oltre, per quanto importante, alla sussistenza, cioè il salario della persona e della famiglia, ma che ovviamente è una questione proprio dimensionalmente più completa della persona. Posso farle una domanda? Lei cosa ne pensa quando, rispetto a certe dichiarazioni, mi riferisco soltanto a Peter Thiel ma anche ad altri, dimostrano, vanno in un approccio approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale che veramente hanno un che di afflato messianico, no? Come se si stesse costruendo una sorta di nuova alternativa religione. Secondo lei questo è un rischio di una certa filosofia che può essere applicata all'intelligenza artificiale? Non saprei come meglio metterla.
2: Sì, beh, assolutamente, nel momento in cui, e qua ci sono tanti richiami nell'enciclica, si critica proprio la posizione di chi pensa, è molto interessante il richiamo biblico alla Torre di Babele da un lato, sì, alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme dall'altro, il primo come esempio negativo di un uomo che vuole in qualche modo farsi divinità di se stesso. E l'altro invece come un esempio, insomma, di cooperazione, di corresponsabilità, che è un altro principio, insomma, che viene spesso evocato nell'enciclica. Ecco, tutti coloro che vanno verso quella prima direzione ovviamente sono visti con molta preoccupazione da parte del corrente Papa, insomma, dell'enciclica, certo. E a mio avviso con un giudizio, insomma, piuttosto condivisibile, quindi va benissimo l'intelligenza artificiale purché sia al servizio delle persone, purché riconosca caratteristiche intrinsecamente umane che non possono essere disconosciute o sacrificate, insomma, sull'altare del progresso. Quindi il progresso va bene, diciamo, non è un'enciclica che va contro il progresso, ma va bene da alcune condizioni. Accanto al progresso tecnologico, certo, ci deve essere un'evoluzione anche delle considerazioni etiche e di tutte le conseguenze anche sociali che il progresso stesso ha. Se questa consapevolezza non c'è, e allora, insomma, abbiamo un progresso che non vale la pena di essere
1: percorso, certo, conseguito. Esatto. Grazie Presidente, le auguro una buona giornata. A presto, Stefano da Empoli.
2: Grazie.
1: Grazie ancora. Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM, Istituto per la Competitività. Arrivano le news e poi ancora insieme col Buongiorno in Blu.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
8: In Blu 2000 News.
9: Presentata ieri nel Vaticano Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale per evitare nuove forme di disumanizzazione. Paolo Fucili.
10: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: E ieri il grazie al Papa della Chiesa italiana da Leone lo sprone all'impegno, camminiamo nella storia. Così la cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo ieri i lavori dell'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Elezioni comunali, il centrodestra conquista con Cannizzaro Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia con Venturini, malgrado l'assalto del centrosinistra che tiene in Toscana. Vincenzo De Luca poi, già presidente della campagna, torna sindaco a Salerno per la quinta volta, la prima 33 anni fa. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo e dice l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito lanciamissili iraniano e alcune navi che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni di loro sarebbero stati feriti. Sono risultati negativi al virus Ebola, i due cooperanti rientrati a Milano dall'Uganda con febbre alta e vomito. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Iniziata a Gallarate in provincia di Varese le autopsie dei 5 sub-italiani morti alle Maldive, intanto nasce un caso sulla decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Questa era l'ultima notizia.
8: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni della Buongiorno in Blu, l'attenzione torna a puntare sul Golfo, non si sblocca lo stallo Stati Uniti-Iran, si parla di accordi che sicuramente hanno registrato dei progressi ma ancora non sufficienti a siglare un accordo di prosieguo della tregua e soprattutto di roadmap che possa portare veramente ad una pace con la soluzione anche dello stretto di Hormuz, che insieme al nucleare sappiamo rappresentano i due nodi principali. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Roni Amaui, analista, economista, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la voce.info e il Sole 24 Ore. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore, come la vede la situazione? Cioè quanto è bloccata, quanto veramente è uno stallo destinato a durare e soprattutto quali sono le reali possibilità di uscita in senso positivo da questo stallo, cioè senza che si torni ad aprire la macchina bellica, posto che ieri, lo sappiamo, ci sono stati nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti definiti come autodifesa perché c'erano delle navi iraniane che stavano minando il sud, le acque a sud dell'Iran.
1: Ma guardi, allora io credo che si arriverà a qualche forma di accordo, nessuno dei due ha voglia di entrare sui campi di battaglia, eccetera. Poi che sia un accordo buono, faccio fatica a crederlo, ma però un qualche tipo di accordo secondo me ci sarà, insomma c'è questa fase di melina dove ognuno cerca di strappare qualche cosa perché ha delle opinioni pubbliche da difendere, perché ha degli interessi da difendere, però alla fine credo che ci sia un interesse di entrambe le parti a chiudere. Sicuramente l'amministrazione americana non ha più voglia di combattere, è costata troppo questa guerra, non è voluta dall'opinione pubblica americana che la odia più di ogni altra guerra affrontata dagli Stati Uniti, l'inflazione sta comunque erodendo ulteriore consenso, così come il rallentamento che osserveremo tra qualche mese, non subito perché l'economia reale si muove in ritardo, e anche l'Iran per certi versi, anche se è convintissima di avere il coltello dalla parte del manico in questo momento, però comunque ha un'economia che era già traballante prima della guerra, figuriamoci oggi, però è convinta di poter resistere, è convinta di avere un'arma in più che non aveva prima, quindi ovviamente gioca da una posizione di forza e credo che alla fine non sarà un bel trattato di pace, diciamo così.
0: Ma in che senso? Quando anche prima ha detto no, non sarà un accordo qualora appunto venisse raggiunto, però tutto quello che ci ha spiegato adesso ci fa capire come sia interesse delle parti, non sarà un bel trattato di pace. Per chi non sarà bello soprattutto?
1: Non sarà bello perché comunque avremo un Iran ancora più forte, con un'influenza più forte nei riguardi di altri paesi del Medio Oriente, avrà un Iran che comunque sa di avere due armi atomiche, una è quella che comunque presto o tardi secondo me vorrà costruire e la seconda è lo stretto di Hormuz, quindi mettendo assieme queste due armi nucleari oggettivamente riuscirà ad imporre insomma il sogno di avere un Medio Oriente pacificato e dove i paesi oramai del Golfo, che sono diventati tutti moderati in questo o perlomeno più moderati di un tempo, non esiste ancora, non ce ne sono le premesse, fino a quando il regime in ariano non crollerà o non cambierà, ma è difficile che questo succeda, la situazione in Medio Oriente rimarrà comunque molto difficile, con molti fronti aperti e quindi insomma non vedo onestamente non vedo una, anche se la pace venisse siglata domani mattina, non credo che sarà una pace buona.
0: Quindi da quello che mi sta dicendo
1: parliamo di guerre buone, di guerre cattive, ma anche le pace sono buone e cattive.
0: Assolutamente. Anzi, la storia lo insegna. Poi con l'ipocrisia che un po' connota l'essere umano non lo vogliamo vedere, no? La pace è sinonimo di buono. In realtà sappiamo benissimo che ci sono paci che poi hanno aperto a delle configurazioni di relazioni sul terreno che hanno portato a guerre anche più feroci. Quindi questo non c'è dubbio. Però quello che ci sta dicendo è che finisca come finisca anche domani mattina, però un accordo a questo punto necessariamente registrerà una maggiore influenza e capacità egemonica nel presente come proiezione da parte dell'Iran.
1: Ma sicuramente, allora l'Iran ha saputo dimostrare di resistere, di attaccare, di saper attaccare tutti i paesi del Golfo che oggi la temono anche di più di quanto lo temessero prima, l'incapacità degli Stati Uniti di difenderli seriamente, quindi insomma è una situazione Israele che si sente comunque minacciata forse anche più di prima, perché ha capito quanto gli iraniani possono colpire anche il territorio e gli americani che anch'essi hanno subito al di là diciamo della retorica abbiamo vinto, però in realtà hanno subito delle perdite importanti e comunque non sono riusciti a vincere, quindi è un Iran che si sente comunque molto forte. Dopodiché penso, guardi, l'unico elemento di speranza che ho è che finita la guerra le forze e questa guerra ha di nuovo unificato il paese per certi versi, possa rinascere quell'opposizione che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma non sarà una cosa immediata, ci vorrà del tempo,
0: no, certo.
1: E sarà difficile. Questa è la vera speranza che noi abbiamo, cioè che il popolo iraniano, che comunque è istruito, ama la libertà, ama comunque l'Occidente se vuole, perché si veste all'occidentale. Cioè, no, allora, gli iraniani non sono arabi, sono qualche cosa di diverso,
0: certo,
1: sono una civiltà secolare, eccetera. A un certo punto si stufi di questo regime, però non la vedo domani mattina, perché le bombe, la guerra, eccetera, hanno silenziato, diciamo, questa opposizione e hanno riunificato per certi versi il paese. Però col tempo, diciamo, questa è la vera speranza che possiamo avere oggi.
0: Ma sarà anche interessante capire come si configurerà a livello di architettura istituzionale il nuovo Iran, no?
1: Cioè, assolutamente.
0: Adesso
1: sì.
0: Sappiamo che i Pasdaran, che già da tempo cercavano di in qualche modo di avere sempre più potere, capacità di controllo, in realtà erano poi limitati ancora da parte degli Ayatollah, no? Però adesso è arrivata la spallata definitiva, perché se avevamo dubbi, credo che ultimamente nessuno li possa più avere rispetto a un controllo, ad una guida di Pasdaran rispetto alla Repubblica Islamica, se si può ancora chiamare così. Cioè, manterrà il richiamo agli Ayatollah e al Corano, però è evidente che sta diventando qualcosa d'altro.
1: Assolutamente sì, perlomeno questo è quello che si può capire.
0: Al momento, certo, giusto.
1: Diciamoci la verità, oggi noi sappiamo molto poco di quello che sta succedendo in Iran. Ci dicono che dopo 2 mesi e mezzo, insomma quasi 3 mesi, internet verrà riaperto o secco o in via di riapertura. Pochissimi sono riusciti a viaggiare in Iran, abbiamo pochissime notizie, quindi che cosa sta succedendo nell'Iran oggi noi non lo sappiamo, però tutto quello che diceva lei è ampiamente, come dire, probabile, possibile, da quello che abbiamo uno Ayatollah che non si fa mai vedere, non sappiamo se è vivo, morto o gravemente ferito, non sappiamo, abbiamo qualche interlocutore che discute a livello internazionale,
0: sì.
1: Però sono apparentemente delle figure secondarie, perché sono i portavoci, i presidenti, ma non sono, non hanno delle cariche istituzionali vere, no? Sono personaggi che hanno un potere perché stanno negoziando, quindi hanno una delega, però non tengono in mano il potere. Oggi chi tiene in mano il potere sta un po' nascosto, sta dietro le file.
0: Beh.
1: E non sappiamo esattamente chi è.
0: Infatti ci sono ancora tutte queste incognite, però appunto c'è il sentore che non sappiamo oggi e domani cosa sarà e come si figurerà l'Iran, però si ha idea che quello che era prima del 28 febbraio non c'è più o non c'è in quella formula che conoscevamo prima fino al 28 febbraio, poi ovviamente staremo a vedere. Professore, grazie sempre.
1: Ciao, grazie e a voi,
0: presto.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a Rania Mauvi, che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la voce.info e anche col Sole 24 ore. Allora, nuove notizie stanno intanto arrivando e non sono notizie particolarmente rincuoranti. Una di queste ci porta ancora una volta nel Mar Giallo, perché c'è da parte della Corea del Sud la denuncia da parte della Corea del Nord, di Pyongyang, di un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio proprio verso il Mar Giallo. Questo è secondo quanto riferisce l'esercito sudcoreano, che è citato dall'agenzia Yonhap. E vogliamo proprio fare una riflessione rispetto a delle notizie che poi, dato che tutti ovviamente si guardava con apprensione e attenzione alle trattative tra Stati Uniti e Iran rispetto alla guerra del Golfo, insomma, abbiamo forse tralasciato quanto altro stava succedendo. E in modo particolare faccio riferimento alle esercitazioni tra Russia e Bielorussia, esercitazioni che si sono tenute dal 19 al 21 maggio, che hanno visto le forze armate russe e bielorusse portare avanti un'esercitazione congiunta nucleare, cioè sulla prontezza delle forze nucleari di scala, la tempistica, la reazione e ovviamente anche la simulazione nel caso di un attacco da parti terze. Ecco, queste esercitazioni da molte sono stati, come dire, evidenziati come una sorta di routine. No, qua andiamo ben oltre la routine, e tutto questo va letto anche in quella riconfigurazione degli equilibri che vedono anche Pechino. Tra l'altro Pechino protagonista in questi giorni di incontri ad alto livello con Trump, Xi Jinping, che ha incontrato e ricevuto Trump a Pechino, e poi il leader del Cremlino. In realtà in questi giorni si parlava anche di una visita, ma in questo caso al contrario, di Xi Jinping in Corea del Nord. Insomma, c'è una sorta di prova di forza che va riflettuta anche a fronte dell'ultimo pesantissimo attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. In realtà pesantissimi attacchi ormai è da mesi che stanno andando avanti come una sorta di frustrazione da parte della Russia, che non riesce a conseguire risultati importanti sul terreno, non riesce a piegare la volontà degli ucraini e quindi attacca in modo strategico, nel senso che vengono apposta colpiti proprio obiettivi civili. Ed è stato utilizzato nell'ultimo attacco, letto anche come rappresaglia l'attacco subito invece dai russi nel territorio ucraino, ma occupato, dove si trovava una struttura di agenti dei servizi russi. Insomma, in rappresaglia la Russia ha deciso di utilizzare anche l'Oreshnik, l'avrete sentito in questi giorni, è un missile ad ampio raggio che è in grado di trasportare anche una testata, un'ogiva nucleare. Allora, di tutto questo parliamo tra pochissimo, anche perché il dubbio è che più che un messaggio per l'Ucraina, o meglio, oltre a essere un messaggio per l'Ucraina, lo sia anche per l'Europa, perché il famoso missile in grado di arrivare fino a, cos'è, Parigi, beh, ovviamente Varsavia è lì, Berlino è poco più là, ma arriva tranquillamente anche a Parigi e Londra, e ovviamente da questo punto di vista qualche inquietudine c'è sicuramente. Tra pochissimo sarà con noi il generale Ivan Caruso.

0: Ed ecco noi Ivan Caruso, generale, dopo una lunga carriera nell'esercito, oggi è consigliere militare della SIOI. Buongiorno, bentornato Caruso.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la notizia di questa mattina è che Seul denuncia da parte della Corea del Nord ancora un lancio di missili a corto raggio nel Mar Giallo. Non è la prima volta, anche se la Corea del Nord, diciamo, è particolarmente attiva negli ultimi mesi. Però questo si contestualizza in un momento, in un periodo, in un contesto appunto dove cose stanno succedendo e noi le attenzioniamo poco perché siamo distratti da altri fronti. La famosa esercitazione militare tra Russia e Bielorussia, che si è conclusa pochi giorni fa e che aveva appunto questa specificità nucleare, e poi ancora l'utilizzo da parte della Russia del famoso missile Oreshnik nei confronti dell'Ucraina, beh, insomma, bisogna capire se sono fatti isolati o se in realtà dobbiamo leggere tutto insieme per cogliere il significato di questa fase che stiamo vivendo.
1: Sì, certamente tutte queste attività fanno parte di una manifestazione di deterrenza nucleare che in questo caso la Russia assieme alla Bielorussia o nel caso della Corea del Nord stanno esercitando per lanciare essenzialmente dei messaggi verso l'esterno, quindi di un'efficienza della presenza di forze nucleari, dell'efficienza di queste forze e che quindi un messaggio verso i potenziali avversari nel dirgli: noi abbiamo l'arma nucleare, sappiamo usarla, possiamo usarla, ci esercitiamo a usarla, quindi questo è il messaggio indiretto.
0: Certo, ed è un messaggio ovviamente diretto a tutti gli interlocutori, no? Possiamo dire, non soltanto.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Diciamo che per quanto riguarda l'esercitazione nucleare fatta adesso a maggio, è un messaggio agli Stati Uniti, è un messaggio all'Europa, perché insomma è stata svolta in Bielorussia, che diciamo è nel cuore dell'Europa, ma è anche un messaggio, secondo me, un messaggio alla Cina, perché ancorché diciamo alleata della Russia, perché è capitata in un periodo abbastanza particolare. Normalmente questa esercitazione negli ambienti militari è conosciuta come GROM ed è un'esercitazione che si svolge ogni anno a ottobre sistematicamente. Il fatto che sia stata fatta da maggio con un pochissimo preavviso e guarda caso qualche giorno prima della visita di Putin in Cina potrebbe essere anche un messaggio forse sottovalutato, ma diretto più a Pechino, a Xi che ad altri.
0: Cioè?
1: Ma il fatto che chiaramente in questo momento storico Putin si trova nei confronti di Xi Jinping in una posizione di vassallaggio e quindi ricordare al proprio alleato che comunque la Russia è una potenza nucleare e di notevoli dimensioni, con 6.000 testate, è un messaggio indiretto alla Cina dicendo: sì, io vengo da te, ti vengo a trovare, ho bisogno certamente di te perché sono in una situazione di difficoltà da 4 anni, insomma, sto cercando di uscirne fuori, insomma, sì, nel migliore dei modi dal conflitto ucraino, però rimango, insomma, sempre una potenza nucleare e quindi che ho un dovuto rispetto.
0: Ma invece queste continue performance, o meglio prove di forza da parte della Corea del Nord, come vanno lette? Ci sono sempre state, la Corea del Nord è sempre stata molto attiva, però è ovvio che c'è un'intensificazione di questa attività. Anche qua si capisce che si va oltre la minaccia o comunque il messaggio a Seul. In questo caso che tipo di messaggio si può far arrivare dalla Corea del Nord? Ci sono anch'io? Anch'io sono una potenza?
1: Sì, sicuramente sì, cioè, questo collegamento. Allora, innanzitutto credo che il messaggio principale sia nei confronti degli Stati Uniti e della Corea del Sud, perché insomma la Corea del Nord non ha mai rinunciato alla riunificazione totale della Corea. Poi c'è il fattore giapponese, che sicuramente incide, perché il Giappone sta assumendo tutta una nuova postura più, diciamo, di difesa molto più attiva rispetto al passato, e sta, diciamo, cercando di garantire quell'area di interesse vitale intorno al Giappone, e non più come diciamo da dopo la Seconda Guerra Mondiale quella postura difensiva. Addirittura ha approvato da pochissimo delle leggi che gli permettono l'esportazione di armi, cosa che insomma potrebbe fare il paio con il cambio della Costituzione in Germania per aumentare il debito nel bilancio statale, ecco, una cosa quasi storica. E quindi io credo che sia un messaggio, insomma, tutta l'area, logicamente l'area del sud-est asiatico, che va dagli americani, dai sudcoreani, i giapponesi e indirettamente anche gli americani.
0: Ma per quanto invece riguarda l'Europa, quale risposta c'è stata? Ovviamente non risposta plastica, ma a livello di dibattito rispetto, sappiamo, no, questione difesa che viene messa in forze, che mette in forze l'Alleanza Atlantica rispetto alle reali intenzioni, capacità e volontà degli Stati Uniti nel caso di difendere l'Europa qualora fosse attaccata, la Francia che si propone che propone il suo nucleare come ombrello, anche se non si capisce poi in quale formulazione. Merz, cancelliere tedesco, l'altro giorno che ha detto la Germania, anche forte del riarmo che sta attuando, è pronta a prendersi la responsabilità della guida della NATO in Europa. C'è tanto caos o alla fine però, con le contraddizioni, la dialettica piuttosto vivace, però l'Europa sta andando nella giusta direzione, secondo lei, generale?
1: Ma io credo che intanto, diciamo, la risposta europea all'esercitazione di per sé non è stata una risposta strutturata, diciamo, perché la percezione della minaccia è certamente diversa. Un paese baltico o la Polonia chiaramente vivono questa minaccia in termini esistenziali.
0: Certo.
1: Mentre altri paesi come l'Italia, il Portogallo, la Spagna, insomma molto di meno, perché chiaramente non abbiamo questa minaccia al confine. E quindi la risposta non è stata immediata e strutturata. Però è anche vero che ci sono altre, insomma, per adesso, per esempio, ogni anno anche la NATO svolge la propria esercitazione nucleare.
0: Certo, vabbè.
1: E in modalità diverse, nel senso che si basa sulla trasparenza e quindi su modalità palesi di fare deterrenza, mentre la Russia gioca molto di più sull'ambiguità. Ma per quanto riguarda il futuro, io sono convinto, ancorché la Francia sia l'unica in questo momento in Europa che ha l'arma nucleare, ma prima o poi si arriverà a un punto di sintesi, perché adesso al di là delle posizioni pubbliche, però c'è un lavoro che è in corso in Europa, una discussione tra paesi per i quali, volenti o nolenti, saremo costretti a trovare un punto di sintesi e arrivare a una soluzione. Ci impiegheremo un po', però io sono moderatamente positivo.
0: Grazie generale, buona giornata Ivan Caruso.
1: Grazie ancora. Buona giornata a voi.
0: Analista, consigliere militare della SIOI, anche editorialista dopo una lunga carriera nell'esercito. Abbiamo detto delle sfide col generale che l'Europa si trova davanti, determinate ovviamente dall'amministrazione Trump. Non è l'unica sfida quella della difesa, sappiamo che c'è anche quella economica, prima legata ai dazi, ora anche alle implicazioni di Hormuz, e poi c'è anche una sfida politica. E se alla fine toccasse dare a Trump il premio Carlo Magno, quello che viene dato quest'anno a Draghi, al personaggio che si distingue proprio per il valore nella costruzione del progetto europeo, non cita proprio il premio Carlo Magno, ma va in questa direzione l'editoriale, l'analisi ieri dell'economista Veronica De Romanis sulla Stampa. E ora al telefono con noi, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
0: Allora, vi ricordo Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUISS di Roma, ma anche alla Stanford University di Firenze, editorialista per Mondadori, ha scritto L'economia della paura, perché conservando si arretra. Nella sua analisi ieri dice che forse alla fine Trump, con i suoi slogan, con i suoi attacchi, alcuni compiuti, altri solo annunciati, rappresenta un'opportunità per l'Europa, e appunto sui tre fronti che citavo prima, quello politico, quello economico e quello strategico, cioè?
2: Dunque, quello politico perché sta smascherando gli incerti, gli ambigui. Noi è anni che sentiamo slogan tipo Europa sì ma non così, Europa meno ma meglio, che non vogliono dire nulla. Qui noi siamo a un bivio, o andiamo avanti o andiamo indietro, e Trump ci ha fatto capire che quel sovranismo che punta a io tutelo i miei interessi, interessi nazionali, funziona solo se sei grande. Se tu sei piccolo e tutelare i tuoi interessi significa danneggiare gli altri, e non funziona. E l'Europa ci costringe a un gioco cooperativo, perché solo così i benefici sono per tutti, e quindi è lì che i paesi piccoli, come per esempio il nostro, possono davvero crescere ed essere stabili. Quindi non c'è tanta scelta per chi non ha le dimensioni. Trump ovviamente fa un suo gioco solitario, ma di fronte a un'Europa unita, allora a quel punto le dimensioni cominciano ad essere ristrette anche per gli Stati Uniti. E poi c'è un motivo economico, ne parlava lei, i dazi ci hanno costretto a guardare altrove, penso al Mercosur, penso all'India.
0: Eh sì, ricordiamo che sia Mercosur ma anche i rapporti di apertura dei mercati con l'India erano dossier che avevamo sul tavolo da una ventina d'anni, no? Quindi nel giro di poco in realtà si è data una bella accelerata, posto che soprattutto per l'India ancora sono da implementare, però sicuramente il messaggio è arrivato chiaro.
2: Sì, altri dossier ci sono sempre, anche quelli da anni sul tavolo, che puntano alla direzione di rafforzare l'economia europea. Penso al completamento dell'unione bancaria, manca il terzo pilastro, quello della garanzia unica per i depositi, cioè che tutelerebbe i depositanti sotto 100.000 euro, ma penso anche al mercato unico dei capitali, quello sì che sarebbe un grande passo in avanti. Ogni anno circa 300 miliardi di risparmi degli europei vanno a finanziare l'economia a stelle e strisce. Ecco, questi risparmi dovrebbero rimanere in Europa e finanziare l'economia europea. Per farlo serve un mercato integrato, molto più di quello che è oggi, dove ci sono 27 normative, e poi serve creare un vero strumento di debito comune che si chiama Eurobond. Qualche passo, anzi molti passi in avanti sono stati fatti con i debiti del PNRR, Next Generation EU, però qui si tratta di creare proprio un'unione di bilancio con un ministro dell'economia, con un'unica politica di bilancio europea, come avviene con la politica monetaria e la Banca Centrale Europea. E qui dipende molto dalla politica, da chi si siede al tavolo, dai leader nazionali, che devono capire che questo è un momento di grande svolta.
0: Ma perché non si fa, nonostante l'enorme crisi epocale, no? Che ci troviamo davanti? Perché l'abbiamo capito, è vero che Trump poi ha delle sue caratteristiche, caratteristiche proprie, però abbiamo capito che a livello di Stati Uniti non è detto che dopo Trump sarà diverso rispetto ai rapporti con l'Europa, rispetto a questo presidente. I tempi sono cambiati, perché abbiamo una Cina che è sempre più pesante, pressante, anche con il volto gentile, però è un gigante con cui fare conti. Gli equilibri internazionali non sono più quelli di una volta, in termini di sicurezza che diventa anche sicurezza economica. Se non facciamo questo passo in più di fronte a questa crisi palese, cos'altro serve?
2: Esatto, ci troveremo da soli e capiremo che non funziona, ma già lo abbiamo capito. Infatti, per esempio, il nostro governo sta chiedendo di poter spendere di più, di poter spendere insieme. Abbiamo utilizzato 200 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quello è un'espressione di solidarietà europea. Quindi è chiaro che da soli non ce la si fa, ma insomma nessuno si sorprende, bisogna stare insieme, su questo non c'è dubbio. E Trump ci sta dando una scossa. E quindi dobbiamo poterla cogliere, però dobbiamo capire che la solidarietà viene insieme alla responsabilità, cioè non si può con i nostri comportamenti danneggiare gli altri, dobbiamo ogni tanto guardare al bene comune, anche perché stare in un'unione stabile è un vantaggio anche per noi. Noi abbiamo pensato molto alla stabilità, abbiamo fatto bene, una parola che abbiamo sentito pronunciare spesso nel nostro paese, ma è anche la stabilità europea fondamentale, non solo quella nazionale. Quindi qui si tratta di mettersi al tavolo e capire che la maggiore sovranità è quella di stare insieme, anche perché poi quando non si hanno margini di bilancio come abbiamo noi, quando c'è una limiti di manovra dal punto di vista delle risorse, stare in un'unione grande è davvero il grande vantaggio.
0: E poi c'era il terzo aspetto che un po' ne parlavamo prima anche con il generale Caruso, no? La questione strategica, quindi legata soprattutto alla difesa. Anche qua ci vuole il grande coraggio, la capacità di visione di fare lo stesso ragionamento, cioè non è che rinunciamo a parte della nostra sovranità in termini di difesa, ma diveniamo più forti nella logica di una sovranità europea.
2: Certo, poi qua manca tutto il racconto. Se noi continuiamo ad andare avanti dicendo o si fanno gli ospedali o si fanno i cannoni, quello è un racconto ingannevole. Anche qui Trump ci ha dato una scossa, la pace non è più gratis, per tanto tempo abbiamo pensato che lo fosse, non è così.
0: Cioè non era gratis, è che pagavano gli Stati Uniti, nel senso che noi avevamo appaltato la nostra sicurezza all'esterno e quindi ci sentivamo, come dire, sollevati anche da un punto di vista fiscale, di conti pubblici e di investimenti a fare altro.
2: Sì, infatti per noi era gratis, la pagava qualcun altro, per noi era gratis, e invece non è così, ora questo qualcun altro non la vuole più pagare, la dobbiamo pagare noi. Ma non c'è solo la sfida della sicurezza, noi stiamo andando di fronte a un futuro che è oggi, in cui le sfide sono la transizione verde, quella tecnologica, quella demografica, il welfare, una popolazione che invecchia, questo è un problema che ha l'America, la Cina, l'Europa, in particolare in Europa ci siamo noi, ne sono uscite le statistiche Eurostat, noi siamo il paese con la più alta età mediana in Europa. Quindi è fondamentale investire anche in cure per una vita che si allunga, per fortuna. Avremo bisogno di risorse. Quindi è fondamentale mettere mano nel nostro bilancio pubblico e pensare alle sfide del futuro. Questo si può fare insieme. Si possono fare tanti progetti europei. È chiaro che più l'Europa è integrata e più i paesi che la compongono saranno uguali in termini di potenze economiche, più sarà facile. Quindi da una parte rafforziamo la nostra economia, che è ultima, ahimè, di nuovo in termini di crescita, e dall'altra pensiamo al bene comune quando ci sediamo al tavolo europeo.
0: Per conseguire questi risultati è necessario, come dire, prescindere

0: Beh, è chiaro che l'unanimità è un freno e quindi davvero è un peccato che il nostro governo sia contrario a toglierla, anche se non è facile perché bisognerà cambiare i trattati. Le cooperazioni rafforzate, cioè quello che diceva lei, andiamo avanti con chi ci sta e gli altri si aggiungeranno, ha funzionato per esempio nel caso dell'euro. L'euro è un progetto di successo di cooperazione rafforzato, ma perché ha funzionato? Perché il nocciolo duro dove c'erano i paesi con la moneta unica era un nocciolo attrattivo, cioè si vuole stare nell'euro, il 21esimo paese, la Bulgaria è appena entrato e altri vorrebbero entrare, per entrare ci sono dei criteri piuttosto restrittivi, quindi bisogna creare dei gruppi di partenza che possano attrarre mano a mano anche gli altri. Certo è, di nuovo anche qui conta il racconto dell'Europa che non fa solo l'Italia ma anche lo fanno gli altri paesi, è un po' servita quando faceva comodo ai politici di turno la matrigna cattiva. Ecco, raccontiamo le cose come stanno, spesso e volentieri l'Europa invece tutela i consumatori, tutela le imprese, certo ogni tanto esagera, ma se andiamo a guardare bene i dati, soprattutto i dati disaggregati, sono poi il modo in cui vengono recepite le direttive europee dai governi nazionali che mettono lacci e lacciuoli. Quindi cerchiamo di capire che Trump ci sta dando un'opportunità, ma dobbiamo saperla cogliere.
1: Ultima domanda, guardando proprio all'Unione Europea presentata come matrigna in certe occasioni, secondo lei il limite all'Italia, cioè il no che per ora è stato confermato da parte dell'Unione Europea a una deroga rispetto al patto di stabilità, è opportuno in questo momento? Cioè l'Europa sta prendendo la posizione migliore?
0: Ma è molto semplice, qui di nuovo rientriamo nel gioco cooperativo e non nel gioco che danneggia gli altri. Allora, se noi chiediamo la possibilità di spendere risorse nostre, perché in Europa non è che ci dà delle risorse
1: infatti,
0: a debito,
1: ci danno la possibilità di fare più debito in pratica.
0: Esatto, che però non verrà incluso dentro le regole del patto di stabilità e crescita. Se questo debito noi lo usiamo, come stiamo facendo, per l'ennesimo sconto sulle accise, che è una misura regressiva perché avvantaggia le persone più abbienti ed è distorsiva perché incentiva un consumo di energia che in questa fase invece andrebbe disincentivato. Questo crea inflazione. L'inflazione porta a una reazione della Banca Centrale Europea che aumenta i tassi di interesse e questo è uno svantaggio per tutti. Quindi una richiesta italiana si traduce in un problema per tutti i cittadini europei. È per questo che l'Europa dice di no.
1: Chiarissimo, questo è credo la spiegazione più pulita e precisa che abbiamo sentito fino adesso. Grazie professoressa, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: A presto, a Veronica De Romanis, economista. Vi ricordo L'economia della paura, perché conservandosi arretra, pubblicato per Mondadori, che segue il pasto gratis, 10 anni di spesa pubblica senza costi apparenti. E qua si torna al fatto che niente è gratis. Allora, ci siamo, l'abbiamo visto, i quotidiani questa mattina si concentrano soprattutto sull'esito delle comunali, c'è un capoluogo su tutti che svetta, che è quello di Venezia, che vede la conferma del centrodestra con Simone Venturini, anche se veniva dato il capoluogo veneziano come assolutamente contendibile, ma non ce l'ha fatta il candidato di centrosinistra. Poi c'è anche Reggio Calabria, che lo ricordiamo era da 12 anni a guida di centrosinistra, ma usciva da un commissariamento, anche qua si è imposto il centrodestra, e poi vediamo un campo largo che comunque si mantiene in Toscana, e poi c'è il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco, torna sindaco a Salerno, la prima volta 33 anni fa, inossidabile. Questa la lettura veramente schematica, ma cerchiamo di capirlo meglio, il voto delle comunali. Bentornato al nostro Salvatore Borghese, analista politico, cofondatore di Utrend, buondì.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua, Salvatore. Allora, questa tornata elettorale ci consegna delle sorprese, degli stravolgimenti negli esiti rispetto alla vigilia?
2: Allora, qualche sorpresa c'è, è stata già accennata, a cominciare diciamo dal dato di Venezia, che non è tanto un dato sorprendente di per sé, visto che comunque il capoluogo veneto era stato comunque amministrato al centrodestra per 2 mandati con Brugnaro, quindi non è un dato eclatante di per sé, però è sicuramente diciamo sorprendente rispetto ad alcune attese della vigilia, che vedevano una sfida un po' più equilibrata, si

0: che figurava un ballottaggio quantomeno con Martella. C'erano anche altri, sì, candidati di cui si è parlato poco, ma che erano molto diciamo agguerriti, insomma non hanno preso pochi voti, e però tutta questa anche frammentazione non è bastata a impedire a Venturini di vincere al primo turno. La seconda parola, sorprese, quindi qualcosina sì, abbiamo visto a cominciare da Venezia, stravolgimenti invece no, cioè non si è trattato di un voto dal quale è emerso uno stravolgimento appunto del quadro politico generale. Questo direi proprio che non c'è stato, anche se vogliamo l'affluenza ha dato segni di assestamento rispetto al passato, per cui non vedo grandissimi, diciamo, stravolgimenti come si diceva prima. E poi bisogna anche contare il fatto che in un voto locale come questo, tipicamente locale come le amministrative e le comunali, contano tantissimo appunto i candidati. Certo. Lo stesso Venturini, che ha vinto a Venezia, ha vinto con una lista sua personale, lista civica, che ha superato il 30% del primo partito. Questo per far capire quanto è potente anche l'effetto del candidato, che evidentemente nel caso di Venturini era molto più forte e competitivo di quanto le previsioni non lasciassero trapelare.
1: E questo si inserisce anche nel discorso, nell'analisi che fa Cacciari questa mattina, al contrario, nel senso che secondo Cacciari c'è stato proprio un errore da parte del centrosinistra nella scelta del candidato. Alle comunali sempre il candidato ha un suo peso specifico, e ancora di più sicuramente, come ben ci dicevi, in questa tornata.
0: Sì, anche se ovviamente quelle sono dinamiche, diciamo, interne, se vogliamo, sì, alla dialettica, sì, del campo largo, per cui è perfettamente comprensibile la polemica di Cacciari, che peraltro di Venezia è stato sindaco, anche se sono passati ormai molti anni, quindi ecco, parla sicuramente come, diciamo, parte in causa da un certo punto di vista. Il punto però, più che appunto buttare la croce addosso a Martella, che non ha fatto un risultato sicuramente positivo, soprattutto viste le aspettative, come dicevo, il fatto è che anche politicamente Venezia non è una città, non è una roccaforte della sinistra. Da pochi mesi ci sono stati delle elezioni regionali, sì, dove è vero c'è stato un certo equilibrio, con il centrosinistra leggermente il vantaggio a livello, diciamo, di voti quando ci sono state le elezioni regionali in Veneto, ma non c'è stato non c'era quel vantaggio tale da poter far pensare che la città potesse andare addirittura al primo turno al centro-sinistra o comunque in ballottaggio la posizione,
1: sì,
0: di forza.
1: Secondo me stato un po' l'effetto ingannatore del referendum, perché a Venezia il referendum costituzionale avevano prevalso i no, quindi secondo me questo ha acceso delle lampadine di speranza, che però l'avevamo detto, no, anche nell'analisi post referendum, attenzione a traslitterare il quadro presentato dal referendum al confronto politico amministrativo tra i partiti.
0: Esatto, questa è l'altra grande indicazione che, se vogliamo interpretare il dato, anzi i dati, i tanti dati di queste amministrative, si può fare, cioè anche assumendo che queste elezioni possono avere un valore, una valenza politica nazionale, se veramente ce l'hanno, e io ho qualche dubbio visto il fortissimo ruolo delle candidature e delle coalizioni a livello locale, però si può dire che è la prova di quello che si diceva all'indomani del referendum, cioè che quel 55% di no alla riforma non era un 55% di no al centrodestra. Certo. E tra l'altro la cosa è ancora più sorprendente se si considera che tipicamente alle elezioni locali, soprattutto amministrative, il centrodestra tendenzialmente performa un po' peggio rispetto a quanto avviene alle elezioni nazionali. Quindi questo ci dice che in realtà, come in realtà ci suggerivano anche i sondaggi da qualche settimana proprio a livello nazionale, il centrodestra non è ancora spacciato, e quindi a buon gioco questa mattina Meloni sui giornali a dire che anche stavolta il crollo del centrodestra verrà domani, cioè si è alimentata, diciamo, anche un po' una narrazione successivamente al referendum che la prima occasione elettorale vera e propria, cioè con delle liste, dei candidati, non con appunto con un referendum, diciamo si è incaricata di smentire.
1: Invece il caso Reggio Calabria come si spiega? 12 anni di amministrazione di centrosinistra, commissariamento e poi elezione che vede premiato il candidato di centrodestra. Questo è un po' l'effetto commissariamento che poi in qualche modo interviene sempre?
0: Allora, sicuramente, come dicevo prima, sul caso di Reggio Calabria, come su tantissimi altri casi, pesano moltissimo le questioni tipicamente locali. Quindi non è che prima gli elettori di Reggio Calabria fossero tutti progressisti e adesso sono diventati tutti quanti di centrodestra. Brutalizzo per semplificare.
1: Sì, chiaro.
0: Il punto è che adesso, astraendoci un attimo dalla situazione particolare di Reggio Calabria, se vogliamo estenderlo un pochino alla Calabria in generale e proprio in generale anche proprio al mezzogiorno, sono zone dove la volatilità elettorale è molto più alta, è molto più forte, diciamo, l'infedeltà politica, e quindi gli elettori tendono a cambiare moltissimo il proprio voto, spesso punendo anche le amministrazioni uscenti. L'unico caso dove questo sembra non avvenire è Salerno, dove abbiamo avuto De Luca, sindaco praticamente vita natural durante, però a parte Salerno, appunto, mi si perdoni la battuta, tutto il mezzogiorno è soggetto di solito, anche in occasione di elezioni politiche nazionali, a fortissime fluttuazioni di consenso tra una coalizione, tra un'area politica e l'altra.
1: Si sceglie l'alternanza.
0: Sì, mettiamola così, ecco.
1: Allora veniamoci però al caso De Luca. Allora, la prima volta che era stato eletto sindaco di Salerno, leggevo, 33 anni fa, e ovviamente non in modo continuativo, ma è sindaco per la quinta volta.
0: Sì, per dare un'idea di quanto, diciamo, là nel tempo risale la prima elezione di De Luca sindaco di Salerno, basti pensare che c'era ancora la prima repubblica sostanzialmente, anche se stava andando diciamo in piena Tangentopoli, e in quell'occasione furono eletti sindaci Rutelli per la prima volta a Roma, Albertini a Milano, Bassolino a Napoli, Cacciari a Venezia, quindi forse mi confondo, Cacciari fu eletto dopo. Comunque stiamo parlando di veramente un'era politica fa molto molto molto lontana nel tempo, e ovviamente De Luca non è che ha fatto il sindaco di Salerno per tutti questi 30 e più anni, ma ha fatto una parentesi molto importante per due mandati come presidente della regione Campania. La cosa eclatante è che De Luca non solo ha di nuovo stravinto in quella che è, diciamo, la sua città, ma ha stravinto facendo, diciamo, dimettere il sindaco precedente, che pure era un suo, diciamo, era un esponente politico molto vicino all'area di Luca, e ha vinto essenzialmente senza simboli di partito.
1: Sì, cioè, sì, ha vinto lui.
0: Nella coalizione di De Luca, che comunque era sicuramente una coalizione di centrosinistra, non c'era il simbolo del Partito Democratico, e non perché appoggiasse un altro candidato, perché di fatto gli esponenti del PD, di fatto la lista del PD cittadino a Salerno era la lista progressista, Salerno progressista, quella che ha ottenuto anche più voti dentro la coalizione di De Luca, però è come se ci fosse un'incompatibilità, diciamo così, tra De Luca e il simbolo elettorale del PD. Gli elettori di Salerno, e prima ancora mi viene da dire molti elettori nella Campania, votano De Luca in quanto De Luca, non in quanto esponente del Partito Democratico o di centrosinistra.
1: Sì, sì, è come se dicesse il simbolo sono io e vinco io, cioè questo è chiarissimo. Invece sicuramente il campo largo, il centrosinistra, qua i candidati del PD, insomma, si confermano in Toscana, no? Direi anche qua nessuna novità, c'è Arezzo che va al ballottaggio col centrodestra in vantaggio, ma non è una novità per Arezzo, anche qua si gioca molto sull'alternanza.
0: Sì, sulla Toscana c'è da dire, se vogliamo, una sorpresa relativamente parlando, perché stiamo pur sempre parlando della Toscana, però c'era uno dei pochissimi capoluoghi della regione che era amministrato dal centrodestra, che era Pistoia, che è stato ripreso dal centrosinistra, prima era amministrato da Tomasi, sindaco di centrodestra, che era in odore anche di candidatura alle regionali, insomma, per quanto era stato abbastanza eclatante la sua vittoria a Pistoia, e adesso però è tornata nel ad essere amministrata dal centro-sinistra. Per il resto non ci sono moltissime sorprese, ma in Toscana, come neanche nelle altre regioni, è molto difficile trovare dei casi di passaggio da da un colore politico all'altro, tant'è vero che se uno va a vedere il bilancio dei capoluoghi che sono andati al voto, i rapporti di forza tra comuni amministrati dal centro-sinistra, dal centro-destra o da indipendenti è sostanzialmente rimasto invariato. E quello, dicevo, niente stravolgimenti da questo voto.
1: Il dato poi dell'affluenza, 60%, un calo di quasi 5 punti rispetto alle comunali di 5 anni fa. Anche questo ce lo potevamo aspettare, visti, insomma, i trend delle ultime tornate?
0: Sì, però io vorrei fare un'osservazione, vorrei notare una cosa di diverso rispetto al passato, perché noi siamo sempre giustamente a rilevare quanto è crollata l'affluenza, eccetera. Ora, questa volta è vero che l'affluenza è calata di poco meno di 5 punti, però è anche vero che nella tornata precedente c'erano stati, nello stesso giorno, una tornata di elezioni regionali in 5 regioni molto importanti,
1: certo.
0: E anche il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che aveva coinvolto tutti gli elettori italiani. Quindi quella era una tornata elettorale molto più corposa, diciamo così. In questo contesto, che l'affluenza sia calata di meno di 5 punti è un fatto, diciamo, da rilevare, non per dire che si è sicuramente invertita la tendenza, ma che probabilmente abbiamo assistito a un rallentamento della curva, che da tempo ormai era diventata molto ripida verso il basso, no? Verso il crollo della partecipazione. Io rilevo che in nessun comune, nessun grande comune capoluogo dove si è notato questa volta, l'affluenza è scesa sotto il 50%, che di questi tempi è comunque una notizia.
1: Sì, quantomeno tiene, ecco, l'affluenza. Interessante questa lettura del voto. Grazie sempre Salvatore Borghese, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ormai lo conoscete, voce amiche guida tutte le volte che si apre un'urna di qualsiasi tipo, Salvatore Borghese, bravissimo analista politico e cofondatore di Utrend. Per il momento noi qui ci fermiamo, arrivano le news delle 9 e poi ancora insieme per l'ultima ora del Buongiorno in Blu.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: fidati, ti porto al Luneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
8: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
7: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca allo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice, i negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Monfalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Bari sull'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile dello scorso anno e trovato cadavere 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, e continuiamo a guardare gli esiti delle urne per capire, al di là dei nuovi sindaci che salutiamo, delle sfide che invece vedranno il ballottaggio, cosa ci racconta la tornata elettorale di domenica e lunedì. Bentornato al professor Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUISS di Roma, coordinatore del CISE, il Centro Italiano Studi Elettorali, per la terza fresco di pubblicazione Democrazia Addio. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, questa tornata elettorale di comunale, ultimo voto prima delle legislative, cosa ci racconta? C'è il caso Venezia, no? Che è quello che un po' occupa e prende spazio sui titoli dei principali quotidiani in edicola oggi.
1: Sì, il caso Venezia è un caso che io definirei molto affascinante, perché la lettura Venezia in realtà è una manifestazione di quello che è un progetto politico innovativo che sta nascendo a nord-est, e io voglio partire da un dato: se chi ci ascolta va a vedere i risultati delle singole liste del comune di Venezia, scoprirà che dietro alla vittoria di Simone Venturini c'è un exploit della sua lista personale che supera il 30%. Fratelli d'Italia è al 13%, 10 punti sotto il PD. Tra l'altro Venturini viene dal mondo cattolico, viene dal mondo del volontariato, è uno scout. E allora Venturini, da questo punto di vista, quando parlavo di progetto politico innovativo, è quel progetto nato nel Veneto sotto Luca Zaia, poi con l'affermazione di Alberto Stefani a presidente di regione l'anno scorso. Se chi ha seguito la campagna di Stefani avrà visto che Stefani parlava di sviluppo economico, ruolo delle imprese, ma al tempo stesso di inclusione sociale, di welfare. Io ci vedo un progetto politico, mi viene da pensare, quasi, sono stato di recente in Veneto, quasi Democrazia Cristiana 2.0, quindi non un progetto classico di centrodestra, ma una ricerca di uno sviluppo inclusivo, che poi è quello che sta dietro le percentuali bulgare prese anche da Stefani alle ultime elezioni. Allora, Venturini secondo me è figlio di un grande pragmatismo, è stato assessore per 11 anni, ma anche un'assenza di contrapposizioni ideologiche, quindi io non lo vedrei come dice, la riscossa di Meloni, è un progetto politico secondo me abbastanza lontano, più vicino a Zaia che a Meloni in questo momento. Sì.
0: E infatti stavo pensando proprio questo, no? Che ora, al di là della Lega, la Lega di Zaia, anche come profilo Zaia, ovviamente si discoste tanto da quella di Salvini, ma c'è proprio un centrodestra a dimensione Zaia in Veneto, e soprattutto a Venezia, che ovviamente caratterizza poi anche il voto di queste comunali. C'era però stata un'illusione da parte del centrosinistra, perché ricordiamo che Venezia veniva da un'amministrazione comunque di centrodestra, però si pensava che sarebbe stata particolarmente contendibile Venezia anche per il risultato del referendum costituzionale, che proprio a Venezia aveva visto prevalere no. E quindi forse è stato fatto quell'errore di lettura che in tanti avevano invitato a non fare dopo le urne del referendum, no? Di prendere quel voto e politicizzarlo a livello partitico proprio.
1: Esattamente, allora non dimentichiamoci di un fatto importante, che il risultato del referendum è stato frutto della grande mobilitazione del centrosinistra, ma anche di una parte non trascurabile di elettori di centrodestra che ha votato no.
0: Sì,
1: erano elettori che avevano votato a destra, avevano voluto un governo di destra con Meloni, ma hanno dato chiaramente il messaggio: noi abbiamo voluto un governo di destra, ma non abbiamo voluto un governo che cambiasse la Costituzione, ridimensionasse i rapporti tra politica e magistratura, anche perché non dimentichiamoci che a destra storicamente c'è stato anche un forte filone, non dico giustizialista, ma comunque di grande sostegno ai magistrati. Sì. Quindi il risultato del referendum ci ha mostrato una cosa importante, che era che i risultati del voto non vanno mai dati per scontati, e se il centrodestra si cullava nell'illusione no, ormai il paese ci segue qualunque cosa facciamo anche su questa riforma, non era vero e non fu vero. Però questo risultato non era da interpretare meccanicamente, soprattutto a mio parere davvero nel caso di una proposta politica come quella di Venturini, che era una proposta molto pragmatica, molto amministrativa e anche tutto sommato non ideologizzata. Quindi e i veneziani e i mestrini, ricordiamo che il comune ormai comprende anche la terraferma, hanno ragionato evidentemente in maniera pragmatica. E comunque, attenzione, un dato, la vittoria di Venturini, se ricordo bene, comunque con un margine inferiore, sensibilmente inferiore a quello dell'elezione precedente, quindi il centrosinistra ha recuperato competitività. Ma comunque non dimentichiamoci, ecco, quando dicevo il progetto di Zaia quasi egemonico, il centrosinistra in Veneto è in grande difficoltà perché non riesce a accreditarsi come forza competitiva di fronte a un centrodestra così inclusivo, che si prende sia la destra che la sinistra per certi versi, ormai egemonizza anche il discorso dell'inclusione sociale, quindi è molto difficile per il centrosinistra essere competitivo anche in Laguna, e questo si è visto in quest'ultima elezione.
0: E invece per quanto riguarda Reggio Calabria, dopo 12 anni di centrosinistra passa un sindaco di centrodestra, è vero che arriva da un commissariamento e a volte da parte dei cittadini, diciamo, c'è anche un intento punitivo, no, rispetto al voto.
1: Sì. Allora, a Reggio hanno pesato diversi fattori, in parte ovviamente c'è l'esperienza amministrativa discussa, soprattutto quella degli ultimi anni, in parte c'è anche un altro meccanismo che in Calabria agisce molto, come agisce un po' in tutte le regioni che si percepiscono come più periferiche rispetto a Roma: c'è il desiderio spasmodico di mettersi in sintonia con il governo nazionale nel tentativo di ottenere maggiore attenzione e magari maggiori risorse. Per cui c'è l'idea, dice, ma al governo c'è il centrodestra, tra l'altro c'è una regione di centrodestra con Occhiuto, allora premiamo il centrodestra, così essere in sintonia ci permetterà di rafforzare il nostro rapporto con Roma e quindi ottenerne un beneficio. A mio parere questo è un fattore che ha pesato, la peculiarità del caso Reggio. Tuttavia, in un contesto, questo io lo voglio dire, il messaggio complessivo di queste elezioni in realtà è un altro, è il messaggio che conferma le amministrative degli ultimi anni di ritrovata competitività del sistema politico a livello locale e a livello nazionale da quando il PD ha fatto sostanzialmente la scelta del campo largo. Ma è banale aritmetica, cioè si sono resi conto che senza un accordo strutturale col 5 Stelle o con la sinistra non sarebbero stati competitivi. Da quando, e Schlein su questo è stata molto coerente nell'applicarlo ovunque, e il risultato, io vi ricordo i casi appena visti, Prato stravinta, ma anche Pistoia che è tornata al centro-sinistra dopo 9 anni. Allora, Pistoia, Pisa, Siena erano state perse 10 anni fa proprio quando il centro-sinistra scelse una linea diversa, cioè di dire rompiamo tutti i ponti con la sinistra, alleiamoci con il centro, e quello mise il centro-sinistra in posizione di grave incapacità di competere. La strategia degli ultimi anni ha riportato invece l'idea di alleanze più larghe, e questo si vede nel risultato. Quindi competizione non vuol dire deve vincere sempre il centro-sinistra, ma vuol dire che la competizione è aperta, questo l'abbiamo visto in varie città, e questo, mi permetto di dire, è una buona notizia per le nostre città, perché quando la competizione è incerta gli schieramenti sono costretti a cercare buoni candidati pena essere puniti. Quindi questo, secondo me, al di là del caso Venezia e il caso Reggio, perché poi specularmente c'è il caso di Enna, c'è il caso di ovviamente di Salerno con Salerno. De Luca, però il tratto dominante è un po' questo bilanciamento competitivo tra centrosinistra e centrodestra, che tra l'altro si proietta anche verso le prossime elezioni politiche.
0: Perché sappiamo poi che, come dire, un'alleanza, un campo allargato, ovviamente lo sei in qualche modo costretto anche a metterlo in gioco nel momento in cui hai una determinata legge elettorale. Qua veniamo infatti al cantiere dei lavori della legge elettorale. Sappiamo, quasi ogni legislatura, ogni governo sente il bisogno di produrre una propria legge elettorale. Questo la dice lunga, al di là di qualsiasi ironia sul nostro sistema, anche perché spesso sono leggi elettorali che poi, per una sorta di legge del contrappasso, non vanno a premiare chi le ha elaborate. Quanto anche la questione legge elettorale in Italia si rifà un po' al suo libro Democrazia Addio?
1: Allora, la riflessione che faccio nel mio volume sì. è quella della capacità che si è un po' persa nelle democrazie occidentali, la capacità dei governi di effettivamente realizzare i desideri dei cittadini, le preferenze dei cittadini, certo. cioè la percezione in realtà è un dato reale, cioè che la politica riesce a incidere meno nella nostra vita di tutti i giorni perché alcune dinamiche ormai sono governate dalla globalizzazione, pensiamo alle delocalizzazioni, pensiamo ai vincoli dei mercati finanziari, quindi i governi sono un po' meno liberi di un tempo di realizzare i desideri dei cittadini. Venendo alla legge elettorale, allora la questione della rappresentanza, qui bisogna dire un fatto, l'attuale legge elettorale, questo è bene spiegarlo a chi ci ascolta, è una legge che ha in parte per circa due terzi è proporzionale, quindi si assegnano i seggi in proporzione alle percentuali prese dai partiti, però per circa un terzo l'elezione avviene in maniera maggioritaria uninominale, per cui il territorio italiano è diviso in tot collegi e la coalizione che arriva prima nel collegio porta a casa il seggio, e quindi questo è un sistema che può creare delle maggioranze. Tra l'altro un dato importante che va detto: il governo Meloni gode della più grande maggioranza nella storia della Repubblica, sì, circa sì. il 60%, ma perché? Perché il centrosinistra si presentò diviso, PD e 5 Stelle si presentarono separati, quindi il centrodestra vinse, pensate, l'80% dei collegi uninominali. Grazie a quel trionfo nei collegi uninominali che il centrodestra poi oggi gode di questa grande maggioranza. Se PD e 5 Stelle fossero andati uniti probabilmente sarebbe stato un pareggio o qualcosa di simile. Allora, il progetto del governo prevede, in sintesi estrema, di non usare più i collegi uninominali ma di sostituirli con un premio di maggioranza, per cui sostanzialmente la coalizione che arriva per prima le viene regalato automaticamente un premio, mi sembra, di 70 seggi, che in alcuni casi può arrivare vicino al 60% della maggioranza parlamentare, che significa poter eleggere i giudici costituzionali, avvicinarsi alla possibilità di riforme costituzionali. Ora, la mia valutazione di questa riforma elettorale che pone una serie di problemi, ma soprattutto il problema principale a mio parere è questo. I sistemi con il premio di maggioranza, intanto va detto, non esistono praticamente in nessun paese del mondo. Esiste solo qualcosa di simile ma non uguale in Grecia. Ma non esiste. E perché non esistono? Ma la spiegazione non è difficile da capire. Perché sostanzialmente con il premio di maggioranza io magari vinco per pochissimi voti. Ricordo a chi ha qualche anno in più il risultato elettorale del 2006, Prodi contro Berlusconi, in cui ci fu una differenza di 0,1 punti percentuali e per 20.000 voti il centrosinistra prese il premio di maggioranza. Allora lì si pone un problema di legittimità, certo. soprattutto se io porto una coalizione al 60% e magari quella ha vinto per poche migliaia di voti, ma questo rischia di creare tensioni enormi. Mentre invece il meccanismo dei collegi uninominali crea una maggioranza e tutto sommato può essere anche una cosa utile per favorire la governabilità, ma lo fa in un modo a mio parere molto più legittimo, perché questa maggioranza è il risultato di tante vittorie territoriali, quindi ciascuno di questi deputati dice sì, ok, ma io sono stato il vincitore del mio collegio che rappresento, quindi questa disproporzionalità che si vede nella maggioranza risultante però è il frutto di tante vittorie elettorali. Quindi questo secondo me è il motivo per cui l'attuale sistema, anche quando produce risultati distorsivi, ha una maggiore legittimità, mentre invece io vedo molti rischi in questa riforma. Tra l'altro alcuni costituzionalisti hanno sollevato anche tutta una serie di dubbi di costituzionalità, possibili risultati diversi tra Camera e Senato, insomma ci sono molti aspetti critici. Vedremo quanto il governo sembra intenzionato ad andare avanti. Anche perché il governo ha capito che alle prossime elezioni il centrosinistra sarà unito, quasi certamente, e quindi c'è il timore che con il sistema attuale non otterremo più la vittoria schiacciante del 2022, anche perché il distacco a livello nazionale tra le due grandi coalizioni è sempre stato negli ultimi anni di 3-4 punti, non di più, quindi l'elezione è chiaramente competitiva.
0: Ma al di là del testo che sia che possa presentare dei vizi di costituzionalità o meno, il fatto nel caso di arrivare ancora ad una legge elettorale che sia espressione solo della maggioranza, perché sappiamo insomma che è una legge ordinaria, quanto fa male al nostro sistema democratico? Dunque, non sarebbe il caso di mettere in Costituzione due o tre regole sulla legge elettorale? La serie, la legge elettorale che variamo oggi non vale dalla non da questa ma dalla prossima tornata elettorale, quindi cos'è, 2030?
1: Certo.
0: Cioè mettere
1: allora,
0: qualcosa,
1: sì,
0: non lo so, sì.
1: Allora, questa è una norma che esiste in Grecia, per cui la sì, qual è il problema purtroppo? Che poi spesso si fanno elezioni anticipate, sapendo di fare una micro legislatura, perché insomma il pragmatismo spietato della politica ha pochi limiti.
0: Fatta la legge, allora, trovato l'inganno. Quindi.
1: Fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, qui in realtà serve un... qual è il rimedio? Come sempre non è mai semplice, richiede molta fatica. Allora, il rimedio è avere il segreto fondamentale di ogni democrazia, cioè una stampa, dei media e un'opinione pubblica che monitorano in maniera aggressiva l'operato dei politici e che non si fanno problemi a criticarli quando fanno queste scelte così autoreferenziali e slegate all'interesse comune. Io ricordo una riforma come il cosiddetto Porcellum del 2005 che venne approvato dal centrodestra esattamente con lo scopo di impedire la vittoria del centrosinistra alle elezioni successive, e le riforme pro domo sua hanno questi problemi. Allora io non vedo la costituzionalizzazione della legge elettorale, credo non esista in quasi nessun paese, perché creerebbe una rigidità che non ci possiamo permettere. Okay. Serve un po' di flessibilità nelle leggi elettorali. Tuttavia l'unico antidoto è veramente un'opinione pubblica molto vigile e dei media realmente indipendenti che siano in grado di dire le leggi elettorali non si fanno di parte, anche perché creano instabilità, creano la tendenza a cambiarsi sempre la legge elettorale, ma devono essere frutto di uno sforzo condiviso. Tra l'altro l'abbiamo visto con la riforma costituzionale, con il referendum, quando si tenta di cambiare le regole del gioco con uno sforzo di parte, quindi senza un'ampia maggioranza, negli ultimi anni tutti i referendum costituzionali sono stati persi dai promotori, perché cambiare le regole, in quel caso i referendum erano obbligatori, i cittadini sono tutto sommato saggiamente contrari a cambiare le regole quando lo vuole una sola parte, quindi la Costituzione prescrive maggioranze molto ampie per questo motivo. Non so se forse una prescrizione in Costituzione potrebbe essere di avere una maggioranza più grande per riuscire a approvare una legge elettorale. Su questo sarebbe interessante il parere dei costituzionalisti.
0: Professore, grazie sempre,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: a voi,
0: buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Grazie. Lorenzo De Sio, ordinario di scienza politica all'Università LUIS, coordinatore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali, e vi ricordo per la terza democrazia, addio. E bentornato ad Alex Giuzio, giornalista specializzato in turismo, demanio marittimo e ambiente. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Ciao Alex, grazie per essere con noi. E noi, come al solito, quando ci perdiamo nelle questioni balneari, intendendo proprio i balneari, è Alex che ricorriamo per capire che cosa sta succedendo, quali sono le scadenze ormai vicine rispetto alle gare, un governo però che è fermo ancora su i ristori ai balneari, e di fronte a tutto questo arriva puntuale anche lo sciopero da parte della categoria della SIB. Che succede?
2: Succede che le gare per riassegnare concessioni in realtà sono già partite in moltissimi comuni. Il governo aveva dato tempo fino al 30 giugno del 2027 per concluderle, ma moltissime sentenze dei TAR e anche dei consigli di Stato hanno dichiarato che questo tempo bonus che ha dato il governo è illegittimo, perché appunto ci fu una sentenza nel 2021 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria che aveva detto che entro il 2023 bisognava concludere le gare. Poi il governo Meloni appunto ha spostato in avanti la scadenza con un periodo transitorio, ma appunto nel frattempo i giudici non hanno accettato questo prolungamento, e quindi i comuni si sono visti costretti da moltissime sentenze in realtà a partire già. Per esempio in Liguria sono già state concluse quasi tutti i comuni, sono partite in Toscana, stanno iniziando anche in Romagna, Rimini li pubblicherà il 10 giugno i primi bandi. E quindi insomma si sta già partendo. Il governo aveva anche si era impegnato in realtà a varare un decreto attuativo per scrivere un bando tipo, un modello di bando da fornire ai comuni e per anche decidere le regole per gli indennizzi economici ai concessionari uscenti, ma insomma il tempo ormai è passato, non è ancora arrivato nulla di ufficiale e nel frattempo appunto si rischia che quindi arrivi fuori tempo massimo, proprio perché moltissime amministrazioni sono già partite.
0: E quindi a questo punto verrà messa una toppa? Cioè com'è che si riesce poi a ripristinare un minimo di ordine nel rispetto delle garanzie di tutti?
2: Allora, diciamo che i concessionari chiedono, cioè i concessionari attuali chiedono un indennizzo economico sul valore delle loro aziende. La Commissione europea ha detto più volte invece che questo indennizzo economico non è compatibile con la direttiva Bolkestein, che rappresenterebbe un vantaggio improprio ai concessionari uscenti. Di conseguenza anche qui c'è un po' di anarchia, ogni comune sta calcolando i criteri degli indennizzi un po' per conto suo, in assenza di indicazioni nazionali del governo, che appunto ripeto sono in ritardo, quindi semmai arriveranno quando già molti comuni saranno partiti. Ogni comune ha deciso i criteri un po' per conto suo per calcolare gli indennizzi, che però non sono sul valore dell'azienda come chiedono i balneari, ma spesso sono solo sugli investimenti che sono stati fatti ma non ammortizzati, e quindi diciamo che le cifre sono molto più basse rispetto a quello che i balneari si aspettano.
0: Ma questa, adesso non per voler fare la parafrasi dell'azione di governo, ma è un modo anche da parte del governo in ritardo, si può anche leggere come l'intenzione, senza intervenire, senza esporsi, perché sappiamo che i balneari rappresentano legittimamente anche un bacino di voto importante per il centrodestra, che intanto appunto in qualche modo, anche se in confusione, la vadano a risolvere localmente, territorialmente, comuni, e poi se ne riparla?
2: Perché è possibile. Sennò, diciamo che più che rappresentano un bacino elettorale, direi che rappresentavano, perché poi si sono sentiti anche un po' traditi dal governo, perché
0: certo,
2: in campagna elettorale
0: certo,
2: Giorgia Meloni aveva promesso di salvarli dalla Bolkestein, di far le gare, poi in realtà ha approvato solo questa piccola proroga che non è stata gradita nemmeno ai balneari, perché ha allungato di 2 anni e ha creato ancora più confusione,
0: sì,
2: a causa di queste
0: certo,
2: sentenze.
0: Perché è stata una sospensione, quindi, della situazione, no? Non una soluzione.
2: Sì, esatto. È come un po' dire a un malato terminale, no? Hai un anno di vita e poi no, aspetta, ne hai altri 2, no? Di sofferenza. Ecco, più o meno per loro erano un po' letta così, da quello che ho intuito. E quindi sì, il governo ha preso sicuramente tempo, ma un po' non sa da che parte insomma risolvere questa situazione, cioè come conciliare quello che chiedono i balneari con quello che invece impone l'Unione Europea. Si è sicuramente perso tantissimo tempo, ormai è difficile anche trovare una strada giuridica, perché nel frattempo i tribunali hanno chiuso ogni possibile porta.
0: Certo.
2: La stanno sì lasciando molto ai comuni, quindi anche questo prendere tempo in realtà è un modo per risolvere la sì, a livello locale, però poi senza indicazioni nazionali si rischia comunque il caos, perché poi per ogni bando c'è un ricorso ormai, e quindi che sia o un concessionario uscente che perde o quello che voleva la concessione che non la riesce a ottenere, si allungano molti tempi.
0: E vedremo se gli scioperi poi renderanno più difficoltose le vacanze degli italiani. Spero di no, ecco, credo di no.
2: Sì, per il momento la principale associazione di categoria, il SIB Confcommercio, ha annunciato la mobilitazione generale, l'hanno deciso la settimana scorsa, non hanno ancora comunicato le modalità in realtà, quindi sì, furono gli anni scorsi, fecero proteste anche eclatanti come la chiusura degli ombrelloni per qualche ora, ma insomma non so ancora quest'anno come andrà a finire, Sì, sicuramente sarà un'altra estate in cui se ne discuterà molto, questo non c'è dubbio.
0: E torneremo ad aggiornarci. Grazie Alex Giuzio, buona giornata.
2: Grazie
0: Alex.
2: A voi per l'invito, buon
0: grazie proseguimento. Ancora, buon lavoro. E vedremo quello che succederà. Intanto, visto che l'avevamo citato questa mattina, le agenzie in questo momento stanno battendo nuove dichiarazioni di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, quello che a livello di messaggio si fa sentire, però ancora non lo abbiamo visto né in foto né in video, proprio perché c'è chi dubita addirittura della sua esistenza in vita, c'è chi invece dice che è ferito gravemente, anche deturpato al viso, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi. Intanto però nelle sue dichiarazioni, eccolo qua, Khamenei dice: il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi americane, l'ago della lancetta del tempo non torna indietro, le nazioni, i territori della regione non saranno più uno scudo per l'America, e quindi l'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Ecco, questo non porta a un clima disteso che prospetti il raggiungimento nelle prossimissime ore di un'intesa? È vero anche che a volte, quando si stringe rispetto ai negoziati, le dichiarazioni diventano anche molto muscolari. Staremo a vedere. Intanto però, come ogni martedì, noi torniamo a dare il buongiorno ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia, è componente del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno Chiara e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora,
3: ai quali fa bene, molto bene, questa enciclica di Leone, ci aiuta molto in un momento così.
0: Serviva, più che opportuna direi,
3: non c'è
0: dubbio.
3: Eccoci qua.
0: Alessandra Servidori, leggevo la sua analisi sul sussidiario di due giorni fa, dove il tema e l'attenzione puntava alla povertà, o meglio al contrasto, alla lotta alla povertà, in modo particolare guardando al prossimo anno, quando la Commissione Europea dovrà presentare una raccomandazione. Ora è soltanto a livello di elaborazione e a livello di confronto. E quanto è importante che arrivino delle indicazioni, delle linee a livello di Unione Europea, quanto però poi alla fine si ragiona sempre sui fondi che sono a disposizione?
3: Che saranno sempre meno, ed è questa la notizia che comincia a far tremare i polsi, perché effettivamente un po' il PNRR, un po' la situazione energetica, è chiaro che i fondi anche a livello europeo, soprattutto la Banca Europea ha deciso che non abbassa, anzi tiene alti i tassi, quindi la situazione per noi europei, diciamo, poi se guardiamo anche in Italia, insomma, evidentemente, oltretutto ci sono delle notizie un po' contrastanti, e ci converrebbe avere un unico punto di riferimento per, scusatemi, si è abbassata la voce, per i dati. E allora, questa è una notizia un po' così, no? Cioè, come un po' tirata fuori, un po' in sordina. Che serve invece conoscere, perché la Commissione sta già presentando, cioè sta già lavorando su una raccomandazione, come diceva lei Chiara, che sta elaborando e che fornirà orientamenti politici basati sull'evidenza e migliori pratiche per prevenire e combattere la povertà lavorativa. Ora, questo ci chiama in causa perché sui 27 paesi diciamo che fanno parte dell'Europa, 22 hanno già presentato, compreso noi, ma noi l'abbiamo presentato l'anno scorso, un piano per contrastare la povertà diciamo minorile, ma la povertà sia quella percepita che quella reale. E ovviamente ci sono tutte le sfide legate alle pressioni sul costo della vita, no? Che stanno spingendo sempre più persone verso la povertà, aggravando anche la difficoltà per coloro che già faticano e vivono una precarietà finanziaria in famiglia a reddito medio che è evidente, insomma. Quindi la Commissione ribadisce: io sto lavorando, dice la Commissione, noi faremo una proposta che ovviamente passerà dal Consiglio,
0: certo,
3: sulla lotta all'esclusione abitativa, per cui peraltro in Italia si stanno già destinando risorse, e lo sappiamo perché c'è il piano casa, che adesso poi vedremo come verrà realizzato, ma insomma, ma cita anche la povertà energetica e dei trasporti, e qui è il problema più grosso, no? Perché dovrebbe rimanere una priorità nel contesto dell'attuale turbolenza geopolitica, ma non riusciamo a metterci, come posso dire, in una situazione di sufficiente tranquillità, perché la situazione geopolitica è quella che è. Ascoltavo prima tutta una serie di ragionamenti. Quindi, e cosa succede? Succede che la preoccupazione più grossa della Commissione che sono l'accesso ai servizi sociali, per cui vi è la necessità di una migliore copertura, di una maggiore integrazione e cooperazione tra i servizi. Però cosa dice la Commissione? Attenzione, ci sono bisogni effettivi, no? Di servizi, però abbiamo in questo momento abbiamo non solo competenze limitate in materia, ma abbiamo, perché la Commissione può dare orientamenti ma non interviene, no? Ecco.
0: Certo.
3: Non interviene direttamente. Quindi è chiaro che noi abbiamo da nostra, sulle nostre spalle la responsabilità del nostro piano, quello del 2024, che fornisce le indicazioni programmatiche per gli interventi e i servizi sociali, ma non era ancora successo quello che è successo dopo, no? Con la rielezione di Trump, e quindi noi
0: e tutto quello che ne è seguito.
3: Ecco, quindi è un problema veramente enorme, e ci vuole un po' di coordinamento tra i paesi UE, quel coordinamento che non riusciamo neanche a trovare in materia di armamenti, se figuri. Quindi la Commissione cosa fa? Lo studia durante il semestre europeo, ogni sei mesi ruotano la responsabilità, per poi presentarlo nel 2027. Quindi questo processo si svolge ogni anno e deve tenere conto delle raccomandazioni specifiche, no? Però la Commissione ci dice già che gli Stati membri spendono i fondi UE, li spendono male, sono lenti. Anche noi siamo lenti perché non abbiamo spesso le competenze per studiare, fare, presentare dei progetti, e soprattutto cosa dice la Commissione, questo è vero, risorse pubbliche ce ne sono poche e sono limitate, quindi c'è bisogno di trovarne anche di ulteriori coinvolgenti privati, che è il vecchio problema di una politica di sussidiarietà, per cui noi fino adesso abbiamo contatto sul Fondo Sociale Europeo, che però viene tagliato, e venendo tagliato il Fondo Sociale Europeo è chiaro che anche la politica di coesione per tenere tutti insieme, per aiutare i soggetti a rischio, viene a essere decurtata di una serie di interventi. Quindi noi dobbiamo impegnarci a razionalizzare, investire, spendere meglio le risorse che abbiamo, ma dobbiamo anche tagliare quelle che sono, cioè avere il coraggio, e su questo Draghi ci ha detto, ci ha ripetuto, ma non solo, anche la Banca d'Italia, bisogna che noi agiamo sul prossimo bilancio, che poi è quello a lungo termine della UE, no? Che sarà il vero banco di prova.
0: Sì, sarebbe appunto.
3: Cioè stiamo già guardando il 28-34.
0: Per forza.
3: Per forza dobbiamo guardare avanti, no? Quindi dobbiamo mettere in conto che l'inclusione sociale e lo svuotamento della povertà insieme alla sicurezza e alla competitività minano, no? La finalità stessa di questo.

0: cioè abbiamo come obiettivo di ridurre 15 milioni di persone a rischio di povertà, questo l'avevamo già nel 2019, però lo dovremo portare avanti entro il 2030 e guardando anche il 2050, però purtroppo già nel 2025 quel numero è diminuito di solo 3-4 milioni. E quindi è troppo lento.
1: E poi io non lo so, sono sempre molto timorosa rispetto a azioni e dichiarazioni nei mesi prossimi, cioè nell'anno che poi sarà l'anno delle legislative, no? Dove sentiremo sicuramente tante facili promesse, dove altrettanto sicuramente tanti soldi a mo' di obolo saranno messi qua e là per far contenti delle categorie, in un momento in cui non ce lo possiamo assolutamente permettere e dobbiamo segnare una lista delle priorità e spiegare ai cittadini perché è necessario investire solo su questi punti, solo su questi campi. Invece credo che andrà diversamente.
0: Dire la verità, secondo il mio parere, le prossime elezioni noi ce le giochiamo, destra, sinistra, centro, se la giocano molto, e abbiamo visto anche le ultime, diciamo, elezioni di queste ultime 48 ore, sul rapporto vero con i cittadini, autentico con i cittadini, che sfugge spesso la situazione territoriale a livello nazionale, sfugge la realtà, mentre invece la gente vuole, come posso dire, avere persone che amministrano la cosa pubblica conoscendoli, quindi la situazione territoriale è quella che ti darà diciamo la risposta, e la risposta in questo momento è di assumersi la responsabilità. Guardi, la prossima legge di bilancio sarà una botta terribile.
1: Per forza, le premesse ci sono tutte per la botta.
0: Quindi in Italia la povertà assoluta riguarda circa quasi 7 milioni di individui, quindi il 9% della popolazione.
1: Certo.
0: Quindi lei capisce che è una botta terribile questa, però c'è anche una sorta di strana lettura che ieri leggevo sul Corriere della Sera, l'inserto economia, dove non si capisce bene, diciamo che l'osservatorio dal centro studi e ricerche itinerari previdenziali è un osservatorio veramente molto qualificato, che ci dice che la serie storica evidenzia che i redditi crescono. Quindi se i redditi crescono vuol dire che un minimo di salari un pochettino più consistenti ci sono, però c'è una traslazione dai più bassi
1: è quello, certo.
0: È in risonanza con le statistiche. Quindi da una parte c'è l'Istat che segnala l'impoverimento della popolazione, però, e l'aumento della povertà relativa e assoluta, però nello stesso tempo i redditi stanno crescendo. Allora cosa succede? Cioè la lettura non può essere lasciata a chiunque, no? Faccia i festival. Io sono rimasta molto impressionata dalle dichiarazioni che sono state fatte al Festival del Lavoro la settimana che ci lasciamo alle spalle, molto, perché i dati non si leggono a seconda delle convenienze. Quindi sono veramente molto molto molto preoccupata, anche che ci siano, come posso dire, pubblicati, analizzati dati che poi non rispondano alla verità, ecco, quindi soprattutto sull'occupazione, quindi si facciano dei proclami che non aiutano assolutamente. Comunque io, è chiaro che il mio lavoro è quello di essere molto analitica, e quindi lo sono, e penso che una città per esempio come Venezia, che ha dei enormi problemi, no? Di immigrazione, cioè di gente che veramente, cioè, non ne può più di avere dei palazzi di 8 piani che attraversano la laguna come le navi, è un problema anche di costi nel mantenere un certo decoro di una città così, abbia poi risposto in questo assessorino giovane che però aveva capito.
1: No, mi fa ridere l'assessorino,
0: è giovane ed è stato premiato, si vede che ha lavorato bene, vede?
1: Questo sì, ma mi faceva sorridere l'assessorino, ecco, con questo vezzeggiativo di non lo so di

0: grazioso, per carità, però è affettuoso, lo vogliamo vedere così.
1: Io guardo molto i giovani, sono la nostra speranza, Chiara.
0: Assolutamente.
1: I giovani.
0: Assolutamente.
1: Va bene, Chiara, questo è diciamo oggi il saluto che vi faccio con affetto a tutti voi che mi ascoltate.
0: Grazie sempre alla nostra Alessandra Servidori. Come faremo senza la nostra Alessandra Servidori, che ci pungola ma ci spiega e ci accompagna, quindi questa è una bella certezza. Adesso torniamo a Modena, non so se avete sentito le ultime notizie rispetto a Salim El Kudri, l'autore il 21 maggio dell'attacco con un'auto, si è lanciato contro la folla, e sappiamo quello che è successo. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma ci sono stati feriti e anche gravi, e quindi questo ovviamente sta aperto poi tutto un dibattito, che è importante che ci sia, ma è giusto anche incanalarlo nel modo più opportuno. Scusate, non era il 21 maggio, era due sabato fa. Allora noi subito diamo il buongiorno e il bentornato a Giacinto Della Cananea, che è docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, rispetto, dicevo, all'inchiesta dove insomma stanno aumentando anche le informazioni per cercare di definire il profilo di questa persona, è risultato che El Kudri avesse cercato informazioni anche su altri attentati in Europa, anche se non aveva legami diretti con qualche cellula o qualche gruppo. Ecco, lasciamo adesso sullo sfondo lo sviluppo dell'inchiesta e poi casomai valuteremo gli esiti finali. Però io leggevo proprio un suo editoriale sul Foglio, e in questo editoriale lei dice giustamente bene che ci sia la riflessione, bene ovviamente che la macchina della giustizia e delle indagini si muovano nelle direzioni che devono prendere, però serve una riflessione, leggo proprio, ad ampio raggio sulle politiche pubbliche riguardanti il controllo del territorio e l'integrazione dei cittadini provenienti da altre aree del mondo. Ecco, allora facciamola questa riflessione rispetto alle politiche pubbliche, qua ovviamente il riferimento al governo Meloni. Cosa si è fatto, come si è investito, quali canali e protocolli si è deciso di attivare?
2: Beh, allora diciamo che il governo Meloni ha risposto ad una esigenza diffusa in diversi strati della società italiana. La questione non è il se si dovesse concentrare l'attenzione, come è stato fatto, sull'immigrazione, ma il come.
0: Ecco.
2: Lo si è fatto, perché da un lato vi è stato un importante investimento di capitale politico, di risorse nella normazione e soprattutto nella legislazione di emergenza che si è realizzata attraverso l'adozione di decreti legge incentrati proprio sulla politica dell'immigrazione, nonché ovviamente su quella che riguarda il controllo dell'ordine pubblico. E c'è stato un importante investimento anche dal punto di vista finanziario. Non è stata la somma di 1 miliardo di euro che alcuni critici hanno indicato, però nell'arco di 5 anni, per esempio per la realizzazione dei centri per la gestione dei migranti in Albania, è stata prevista una spesa di 670 milioni di euro, che per un paese come l'Italia, con la sua situazione di bilancio, non è neanche anche una spesa irrilevante.
0: No, lo vediamo adesso, la fatica a trovare i fondi per coprire le proroghe dei tagli alle accise, al di là di quello che uno possa passare sulle proroghe, però per trovare 200 milioni ci sono notti e notti di lavoro della ragioneria dello Stato e dei funzionari del MEF.
2: Ma soprattutto quello su cui secondo me va fornita un'informazione a chi ci ascolta è che in un bilancio, quello del Ministero dell'Interno, all'interno, che diciamo è il centro amministrativo più importante per quello che riguarda il controllo del territorio, in un bilancio che secondo i dati ufficiali accertati dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato del 2024, non abbiamo ancora i dati dell'anno scorso perché questi li avremo alla fine di giugno, ma in un bilancio che ha subito nel complesso una riduzione di più dell'1% rispetto al 2023, attestandosi su poco più di 30 miliardi di euro, in realtà la spesa per la missione riguardante l'immigrazione è aumentata del 3%, quindi sostanzialmente non soltanto c'è stato uno spostamento di risorse all'interno del bilancio del Ministero dell'Interno, ma questo è accaduto nel momento in cui il bilancio complessivo del Ministero dell'Interno subiva una riduzione, sia pure contenuta. E questo può fare sorgere il timore che per aver un po' per diciamo dare seguito alla richiesta di una parte dell'elettorato e un po' anche per retorica politica, si sia come dire data eccessiva enfasi, sia posta un'eccessiva enfasi sul controllo dell'immigrazione, mentre invece il vero problema è quello del controllo del territorio, sul quale tra l'altro storicamente noi abbiamo avuto dei risultati migliori rispetto ad alcuni paesi a noi vicini come la Francia.
0: Eh già, è proprio questo il punto. Invece rischiamo anche di perdere, come dire, una sorta di know-how, di esperienza che comunque siamo stati in grado di mettere in campo rispetto a come dire input ideologici, non saprei come altro definirlo.
2: Esattamente, e questo confronto con la Francia è interessante anche perché c'è una questione che spesso viene confusa con l'immigrazione, ma che invece va tenuta distinta, ed è quella della integrazione di cittadini italiani che provengono da altre aree del mondo e da altre culture. È una questione completamente diversa, perché non si tratta, diciamo come spesso con una certa mancanza di finezza politica si dice, di respingere i barconi. Qui si tratta di gestire delle persone che sono da noi da una vita, e molte di queste persone sono anche nate in Italia. Questo tra l'altro è il caso
0: di cui parlava, che è cittadino italiano, che abbiamo sentito invece che deve tornare a casa, no? Della serie, è casa sua, è qui.
2: Ecco, guardi, questo diciamo fa capire come specialmente nei momenti un po' così più caldi il dibattito politico e anche quello sui media in Italia tenda a scendere sotto il livello di guardia, perché mentre è possibile in casi eccezionali sulla base della legge del 92 revocare la cittadinanza ad un soggetto che l'abbia acquisita, quello che non è possibile nel nostro ordinamento giuridico è togliere la cittadinanza ad un soggetto che, non avendo mai avuto la cittadinanza di un altro paese, si troverebbe in una situazione assolutamente deteriore.
0: Sì, lo fai diventare apolide, in senso, voglio dire, dov'è che lo rimpatri? Cioè, quello è il fatto, no?
2: E si troverebbe tra l'altro a non poter avere neanche quelle forme tradizionali di assistenza che sono garantite dal potere pubblico, quali sono per esempio la tutela diplomatica e consolare, perché ovviamente un apolide non ha titolo per accedere.
0: È cittadino di nessuno.
2: No, ecco, e questo, diciamo, insieme a questo c'è una considerazione che si può fare con l'occhio rivolto ai nostri vicini francesi, proprio per evitare di commettere errori, per imparare, per dare lezioni dalla loro esperienza. In Francia, dove la percentuale di cittadini naturalizzati è notevolmente superiore, cioè secondo i dati più recenti dell'Istituto Statistico Francese, si tratta del 21% della popolazione complessiva, che diventa il 30% sulla quota al di sotto dei 60 anni. Ed è una parte di popolazione che ha una situazione evidentemente sfavorevole dal punto di vista di un dato che tra tutti è veramente ha una grande importanza, l'abbandono scolastico, ma anche la disoccupazione e la povertà. E quindi queste persone sono anche più esposte non soltanto alla radicalizzazione islamista.
0: Certo.
2: E su questo c'è un libro molto bello di Gilles Kepel, la frattura, che spiega come su questa compartimentalizzazione della società francese abbiano agito purtroppo sia coloro che hanno cercato di reclutare giovani per il terrorismo, sia anche le organizzazioni criminali. Questa è un'esperienza che noi dovremmo considerare con molta attenzione per evitare che qualcosa di simile accada da noi.
0: Sì. Spero, nel senso che non mi pare che ci sia questa presa di consapevolezza, o nel momento anche ci fosse, poi si torna un po' al discorso che facevamo prima, no? Comunque viene piegata la logica politica del momento, non logica politica con capacità di visione, che allora avrebbe più che un senso.
2: Esattamente, e la conseguenza di quello che lei ha appena detto è una riflessione assolutamente inadeguata sul ruolo della pubblica amministrazione. Qui va detto con molta chiarezza che i politici sono ovviamente fondamentali, perché interpretano, bene o male che sia, i bisogni espressi dal corpo sociale, ma l'amministrazione resta, e quella cioè che nell'alternarsi delle forze politiche deve garantire la continuità delle politiche pubbliche nell'interesse dei cittadini.
0: Certo.
2: Se noi rinunciamo ad investire sull'amministrazione, e questo richiede investimenti sul personale, sulle tecnologie, rischiamo non soltanto di perdere il controllo del territorio, ma rischiamo di essere impreparati per le sfide dei prossimi anni.
0: Sì, e che già non è che ci presentiamo molto bene rispetto alle sfide, già quelle attuali, e poi in prospettiva dei prossimi anni, che invece insomma sono sempre più pressanti. C'è anche il dato demografico, no? Che in qualche modo,
2: certo,
0: secondo me dovrebbe indirizzare anche le nostre politiche rispetto ai flussi migratori, l'integrazione.
2: L'ultimo rapporto Istat,
0: esatto,
2: da questo punto di vista, offre non soltanto ovviamente alla cerchia degli esperti, ma a tutti i cittadini italiani, sia dei dati sia delle valutazioni sulle tendenze in atto. Ed è evidente che questo, il nostro è un paese che ha un basso tasso di natalità, ha bisogno di forze giovani che vengano da varie aree, ma le deve inserire in un tessuto sociale che ovviamente richiede una grandissima cura, anche per evitare di dare spazio a movimenti estremisti o addirittura apertamente xenofobi.
0: Assolutamente, rischio quanto mai reale, lo sappiamo bene. Professore,
2: bisogna investire,
0: prego,
2: sulla pubblica amministrazione.
0: Ma in che ora le rubo veramente a un minuto, ma lei sarà bravissimo a dirmi in 30 secondi. Ma investire come e in quale direzione, cioè chi?
2: Allora, bisogna puntare non soltanto sulla quantità, perché ovviamente,
0: certo,
2: c'è bisogno per esempio di rimpolpare gli organici quando escono, come sta accadendo, dei funzionari.
0: Veloce, veramente, mi chiudono.
2: La seconda cosa, bisogna investire sulla qualità, e quindi fare concorsi veri e valutare i dirigenti per i risultati che ottengono.
0: Bello, questo lo riprendiamo e presto come discorso, Giacinto Della Cananea. Grazie per questa mattina, professore. Buona giornata.
2: Arrivederci, buona giornata.
0: Buon lavoro. Giacinto Della Cananea, docente di diritto amministrativo all'Università Bocconi di Milano, e con lui ci salutiamo. Grazie per averci seguito, grazie a Roberto Damiato in regia. Vi ritrovo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000.
3: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha, e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Senti che bel rumore.
1: Ci siamo, ecco, ci ho visto le immagini e adesso si è accesa la luce rossa, vuol dire che siamo in diretta anche video. Bentrovate e bentrovati da Andrea De Angelis, grazie ad Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Bruno Orti e Suor Emanuela Prisco ci permettono di essere appunto assieme anche attraverso le immagini sui canali social. Un saluto anche a coloro che ci stanno rivedendo sul canale di YouTube. Apriamo una nuova pagina dedicata alla sanità, lo facciamo perché voi ci chiedete molto spesso di farlo. Uno dei temi più scottanti che amiamo affrontare con degli esperti, con dei graditi ospiti, con dei volti come quello di Don Carlo Abate, che ben conoscete, incaricato della Commissione regionale per il servizio alla salute e la pastorale familiare della diocesi di Roma. Carlo, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E alla mia sinistra il dottor Lorenzo Sommella, responsabile del progetto Green Hospital della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Dottore, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno.
1: Noi
3: a tutti.
1: Vogliamo parlare oggi del futuro sostenibile degli ambienti sanitari. Lo facciamo nel mese in cui ricorre l'anniversario della Laudato Si, a pochi giorni dalla visita pastorale di Papa Leone in quel di Acerra, nella cosiddetta terra dei fuochi, una questione, quella aperta, non chiusa, ma che certamente va attenzionata senza sosta. Per la prima volta un Papa si è recato lì, voleva recarsi, lo sappiamo, Papa Francesco, proprio colui che ha scritto Laudato Si, a farlo è stato il suo successore. Parliamo però di sostenibilità, dottor Sommella, perché il tema è diventato centrale. Chi l'avrebbe detto, forse, o forse sì, l'avremmo detto, anche nel mondo della sanità. In che contesto si inserisce?
3: Ma ha ragione lei, in effetti è stata un po' una sorpresa, è ancora un'attività di nicchia, questo lo dobbiamo dire, perché è chiaro che la sostenibilità ambientale delle strutture ospedaliere è una problematica su cui è caduta l'attenzione soltanto negli ultimi anni. Perché parliamo di questo? Perché le strutture ospedaliere, soprattutto i grandi ospedali, sono inquinanti, nel senso che non soltanto noi chiaramente produciamo salute, ma dobbiamo stare molto attenti anche a non compromettere alcuni fattori determinanti per i mutamenti climatici. In particolare abbiamo scoperto che gli ospedali e le strutture sanitarie più in generale sono responsabili di una quota tra il 5 e il 6% delle emissioni complessive di anidride carbonica nel mondo. E l'anidride carbonica è un gas serra, quindi crea una sorta di coperta sul globo terracqueo e quindi favorisce il riscaldamento e conseguentemente anche gli eventi climatici. Quindi questa, diciamo, è la macro immagine che noi abbiamo e noi cercheremo di dare il nostro contributo.
1: Quando le persone si recano in un ospedale hanno ovviamente un obiettivo, quello di poter tornare il prima possibile a casa in salute piena o quasi, insomma, certo. che sia. È possibile rendere gli ospedali più sostenibili? So che ve lo state chiedendo anche voi, allora, senza compromettere la qualità, la sicurezza delle cure, senza perdere il focus.
3: La qualità e la sicurezza delle cure sono chiaramente il nostro primo obiettivo, quindi è evidente che tutto quello che facciamo deve essere fatto senza che venga compromessa quella che è la missione fondamentale degli ospedali. Ma questo è possibile, è assolutamente possibile, perché sono tutti quanti processi di efficientamento di cose che noi facciamo già adesso e conseguentemente, diciamo, siamo assolutamente garantiti da questo punto di vista.
1: E allora ci fornisca un esempio, o meglio, più che un esempio, proprio una priorità assoluta, cioè se lei potesse oggi intervenire con delle risorse, non dico illimitate, ma quasi, quale sarebbe la priorità?
3: Guardi, la priorità, questo potrà sembrare anche strano per alcuni, è l'efficientamento energetico, perché gli ospedali, soprattutto i grandi ospedali, sono fortemente energivori, nel senso che consumano tantissima energia elettrica, gas naturale, hanno bisogno di vapore per la sterilizzazione. Tutto questo genera evidentemente anche delle emissioni di anidride carbonica, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è efficientare questi impianti. Teniamo presente che gli ospedali italiani mediamente sono molto anziani, perché più o meno i 2/3 degli ospedali italiani, che sono più di 1000, hanno più di 80 anni. quindi è chiaro che bisogna fare degli interventi su delle strutture che mediamente sono vecchie, però questi interventi sono ai fini del contenimento delle emissioni quelli più urgenti, quindi mettere impianti che sono più efficienti. Per esempio noi al campus biomedico abbiamo un impianto che si chiama di trigenerazione, cioè con il gas naturale produciamo energia elettrica, energia termica, raffreddamento, vapore, quindi tutto quello che serve per far funzionare un ospedale.
1: Due terzi degli ospedali hanno più di 80 anni, cioè dobbiamo tornare alla prima metà dello scorso secolo.
3: Dobbiamo tornare all'anteguerra.
1: All'anteguerra.
3: Sì, sì.
1: Questo ammetto di non lo sapevo, non lo credevo. Don Carlo, parlavamo di cura. Cura della persona, cura dell'ambiente, cura dell'unico pianeta che abitiamo, che ci ospita. Tutto questo si può mettere assieme?
2: Si deve mettere assieme. Credo che forse è il momento di fermarci, fare il punto, non tornare indietro, ma andare avanti in un modo qualitativamente e a beneficio della persona, dell'ambiente, della natura, del mondo stesso migliore. È un po' paradossale sentire che comunque i luoghi dove si cura sono quelli che alla fine sono quelli che producono più tossicità, no? Nell'impatto ambientale. È paradossale questo punto di vista. E credo che certamente al di là del miglioramento delle strutture, al miglioramento proprio di una nuova energizzazione, tutto questo deve prevedere un percorso di prevenzione che sicuramente limita l'impatto e quindi l'affluire di patologie, di malattie e cose di questo genere. Quindi è una prevenzione su larga scala, non più su piccole. E credo che sia anche alla luce di quello che emergerà da questa nuova enciclica che ha scritto Papa Leone, che è stata promulgata ieri, credo che sia veramente uno spunto di riflessione, un'occasione proprio affinché l'umanità in qualche modo non si autodistrugga sotto questo punto di vista.
1: Voglio provocarti, è una mia sensazione, magari mi sbaglio. Mi sembra che i più giovani e i più anziani siano più pronti su questo tema di cura della persona, cura dell'ambiente. I miei coetanei un po' meno, i giovanissimi, e i più anziani di più.
2: C'è una fascia di mezzo che è in stand by. Proprio detto,
1: però è fondamentale perché la fascia produttiva
2: è l'anello mancante tra le due realtà. Gli anziani perché comunque ci tengono almeno a terminare bene o il più tardi possibile la loro vita. I giovani perché comunque basta di dire che sono il futuro,
1: sono
2: il presente, perché se pensiamo al giovane come il futuro non siamo aderenti alla realtà concreta. C'è di mezzo questa forse mancanza di sensibilizzazione della fascia che è la mia generazione, che forse fa fatica un po' a fare da trade union tra l'una e l'altra, e forse dovremmo, ecco, quando dicevo prima, dovremmo fermarci e dovremmo un attimino fermarci a riflettere, ripartire tutti insieme, perché chiudo, Papa Francesco parlava sempre che non ci si salva da soli. Qui non si tratta di vita eterna, di paradiso, qui si tratta proprio di presente, di realtà, di salvezza, di qualità, di relazioni. Forse non si può sempre guarire, però bisogna sempre prendersi cura, questo sì.
1: Non sono sinonimi, lo abbiamo detto tante volte a questi microfoni. Dottore, io però anche lei voglio provocarla, cioè mi sorge spontanea la domanda. Quali resistenze incontra anche tra i professionisti della sanità a tutto questo? Perché non credo che tutti siano d'accordo.
3: Non è naturale,
1: non è,
3: diciamo,
1: naturale,
3: un'attenzione di questo genere da parte dei medici, degli infermieri, tutti i professionisti sanitari. Ma guardi, più che resistenze, io direi che è in atto, diciamo, un cambiamento culturale. La prima cosa su cui noi stiamo puntando, anche da un punto di vista comunicativo, perché abbiamo avviato un piano di comunicazione all'interno del policlinico, la prima cosa su cui puntiamo è quello di portare all'interno dell'ambiente di lavoro dei comportamenti virtuosi che noi per esempio abbiamo in casa, il che vuol dire fare la raccolta differenziata, che non è scontato che si faccia bene in ospedale. Infatti uno dei temi importanti è fare più raccolta differenziata all'interno dell'ospedale e selezionare per esempio carta, plastica, tutti quei materiali che possono effettivamente andare a riciclo e non essere smaltiti come rifiuti infetti. Oppure l'attenzione al consumo dell'acqua. Gli ospedali consumano molta acqua, per esempio, molto probabilmente perché c'è anche tanto spreco. L'attenzione allo spreco del cibo.
1: E lì volevo arrivare.
3: Lì, guardi,
1: può essere virtuoso anche su questo.
3: Assolutamente. Le posso dire che è stato calcolato che più o meno il 10% dei pasti che vengono distribuiti ai degenti ritornano indietro come tali, perché magari il paziente era a digiuno e non era stato comunicato alla cucina, o magari non gradiva quello che gli è stato fornito, o magari era andato a fare un esame e quindi nel momento in cui arriva il pasto non era presente. E quindi, come dicevo prima, ci sono ampi margini di ottimizzazione, e questo noi l'abbiamo messo dentro un progetto che in realtà riguarda parecchie aree.
1: E quindi questo progetto mostra che è possibile, come appunto sta facendo il Policlinico Campus Biomedico, essere più sostenibili, possiamo dirlo così?
3: Assolutamente, lo possiamo
1: dire. È possibile.
3: Guardi, è possibile. Noi nell'arco di un anno abbiamo risparmiato qualcosa come 10.000 kg di anidride carbonica emessa in atmosfera. È una cifra che può non dire niente e può essere anche una goccia nel mare, però noi sappiamo che il mare è fatto anche di tante gocce. Il nostro progetto poi è molto articolato, perché gli ambiti su cui dobbiamo lavorare è quello dell'energia, come ho già detto, naturalmente sfruttando anche le energie rinnovabili. Consideri che noi attualmente produciamo il 60% circa dell'energia che ci occorre in modo autonomo, con quella centrale che stavo descrivendo e con un parco fotovoltaico che abbiamo, e il rimanente 40% lo compriamo da distributori che vendono soltanto energia rinnovabile, e quindi da questo punto di vista siamo a impatto zero per quanto riguarda l'energia. Poi c'è il tema dei rifiuti, come stavo dicendo prima, c'è il tema dell'acqua, c'è il tema del cibo, c'è il tema, e questo è molto importante per noi, dei presidi sanitari, perché molti presidi sanitari possono essere riutilizzati. Noi abbiamo vissuto alcuni decenni in cui era tutto quanto monouso, è ancora quasi tutto monouso,
1: quasi,
3: il cosiddetto disposable, però c'è un quasi, nel senso che ci sono, che posso dire, anche strumentario chirurgico oppure teleria di sala operatoria che potrebbe essere riutilizzata, o meglio potrebbero essere sostituiti i modelli monouso, disposable, con modelli che invece possono essere recuperati. Questo che cosa comporta? Comporta una riduzione importante del volume dei rifiuti, e probabilmente è noto il fatto che i rifiuti sanitari fanno questi viaggi della speranza verso inceneritori che magari sono a distanza di centinaia di chilometri. Questo vuol dire altro inquinamento, colonne di TIR. Ogni giorno partono da Roma 50 TIR per andare in sedi distanti per l'incenerimento, tra cui naturalmente ci sono i rifiuti sanitari. Quindi si tratta di attivare un circolo virtuoso, e come tutti i circoli virtuosi, insomma, partono con un po' di lentezza, con un po' di inerzia, però noi ci vogliamo credere.
1: L'importante è che partano, così come c'è un prima e un dopo, Don Carlo, non so se sei d'accordo. Laudato sì, con quell'enciclica la Chiesa ha preso una posizione chiara da cui non si torna indietro.
2: Ma è ovvio, nel senso che non ha detto nulla di nuovo, fondamentalmente, se non tutto quello che comunque, ecco, il dottor Sommella in questo, con una chiarezza certosina, veramente espresso. La Chiesa non ha fatto altro che sostenere con quell'enciclica il bene più prezioso dell'umanità, che poi alla fine è la vita. Perché tutto quello che comunque inquina è contro la vita, tutto quello che in qualche modo crea disagi è contro la vita. La vita è un bene prezioso, è un bene prezioso l'acqua, è un bene prezioso il cibo, nulla va sprecato. Anche i percorsi di privatizzazione di certi beni possono essere estremamente pericolosi, ad appannaggio, a vantaggio di pochi e nello svantaggio di tutti. È normale per noi oggi comprare l'acqua, ma non è normale. Quindi credo che sia un percorso, insomma, noi la compriamo e ci sono persone che muoiono di sete che non hanno acqua. Noi buttiamo cibo, diceva il dottor Sommella, ci sono persone che per un pezzettino di pane buttato veramente darebbero chissà che cosa. Quindi credo che il fondamento di certi detti a livello di magistero di papale sono proprio un senso di grande responsabilità e corresponsabilità di tutti.
1: Mi piace chiudere, dottor Sommella, con un qualcosa che magari anche chi ci sta seguendo in video ha avvertito, in radio è un po' più complesso, però ho visto nel suo sguardo quel sano ottimismo che non vuol dire illusione, Ma mi sembra che lei ci crede davvero, è così?
3: Ma io ci credo anche perché sto scoprendo che altri colleghi ci credono come me, anche in altri ospedali. Io sto anche coltivando l'ambizione di creare una rete italiana di ospedali per la sostenibilità, ho già delle adesioni di importanti strutture in giro per l'Italia, quindi vuol dire che evidentemente si può fare.
1: Si può fare, evviva!
3: Grazie,
1: Lorenzo Sommella, responsabile di questo progetto che abbiamo conosciuto oggi, Green Hospital della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Don Carlo, grazie a te.
2: Grazie a voi.
1: Grazie sempre e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Tra poco prosegue la diretta radio.

0: 8 e 20. No.
1: Ma
0: 10
1: che
0: e 20.
1: Ma perché?
0: Da questa mattina che sto dando i numeri. È incredibile.
1: No, sono le 10 e 26.
0: Io spero che mi scusiate, veramente. 10 e 26. Volevo, perché fra adesso c'è. Cioè, 10 e 26, poi ci sono 4. Vabbè, sono 4, però questo è certo. Le pagine che sfogliamo dell'inserto. 4 pagine dell'Osservatore Romano, Giulia Galeotti, della redazione Cultura. Buongiorno, Giulia.
2: Buongiorno.
0: Però il resto l'ho detto bene.
2: Però c'è un altro numero, se vuoi, perché questa è la terza puntata dedicata all'orto.
0: Terza puntata dedicata all'orto, affascinante veramente. Andrea l'altra, la scorsa volta era assente per motivi personali, come si dice a scuola, e Giulia ci ha presentato un bellissimo 4 pagine.
3: Io mi ricordo il primo sull'orto, solo i dispari. Ora la prossima, beh, quante saranno? 5?
2: 4.
3: Quattro, niente. Siamo al penultimo. Beh, 4 giustamente, 4, cioè, che domanda.
0: Va bene.
3: Giulia, allora, sì, vai, conducici.
2: Continuando il nostro viaggio intorno al mondo, la settimana scorsa siamo andati nelle Filippine con Silvia, questa settimana invece arriviamo in Colombia. È Silvina Perez che ci racconta questo fenomeno degli orti urbani che si sta sviluppando in maniera molto profonda e sostanziale a Bogotà. Allora, l'incipit è interessante perché, se ti ricordi, Silvia, la scorsa settimana, parlando delle Filippine, dicevamo che tutto partì dal Covid, no? Sì. Da quell'intuizione del rettore del seminario dei Padri Verbiti. Anche questa volta gli orti urbani che sono nati e che si stanno radicando a Bogotà sono nati durante il Covid, cioè in un momento in cui ovviamente il confinamento per i paesi già più poveri e più problematici ha significato un peso ulteriore. La popolazione, quasi alla fame, ha iniziato a guardarsi intorno e ha trovato queste aree all'interno della città abbandonate, e quindi da lì è nata questa volontà proprio comunitaria. Quindi è un'iniziativa partita dal basso, ovviamente adesso che ha preso piede, si è visto che funziona bene, riconosciuta anche, insomma, dallo Stato e dalla politica, ma proprio per un'esigenza di autosostentamento nascono questi orti comunitari a Bogotà. Bogotà, che è una città, sappiamo benissimo, molto complicata, molto dura, molto, molto veloce, con tanta criminalità. Eppure la popolazione, è caso di dirlo, si è rimboccata le maniche ed è riuscita a creare queste oasi che, ci racconta Silvina Perez, non sono soltanto fonte di cibo, aspetto, diciamo, non secondario, ma non è soltanto quello. Cioè, le persone hanno bisogno, specie in contesti urbani così difficili, di ritrovarsi, e quindi l'orto diventa anche un luogo di confronto, di scambio, di mutuo aiuto. C'è stata una sentenza, ci ricorda Silvia Perez, della Corte Costituzionale colombiana, che ha obbligato lo Stato a rafforzare la protezione legale dei semi tradizionali, perché anche qua diciamo la tradizione di un paese passa attraverso anche le sue coltivazioni, e quindi il motore sono stati sempre questi orti urbani. Questo ha significato anche un riconoscimento della storia del paese e diciamo così, si dice, no, i semi dei nonni, in qualche modo una trasmissione che poi l'altro giorno mio figlio, che è un grande appassionato di Topolino e che sentiva, no, che stavo lavorando all'orto, mi ha fatto leggere una storia uscita diversi mesi fa proprio su Topolino, in cui Paperon de Paperoni si inventa un orto, no, da grande tirchio, come sappiamo che è, che così lo rappresentano. Ma la cosa divertente è che, siccome non vuole investire nell'acquisto di nuovi materiali, va a vedere in cantina cosa ha, e c'è questo vecchio sacco di semi, e il suo aiutante lì gli dice: ma qui non nascerà niente. Ma no, ci proviamo, no, perché comunque sono lì, sono stati acquistati, eccetera, così. E a distanza di tempo nascono delle piante che si erano perdute, cioè piante preistoriche, e quindi questo orto fatto lì davanti alla casa di Paperon dei Paperoni gli frutta un sacco di soldi, perché arrivano tutti gli esperti da tutto il mondo per studiare queste piante. Queste piante antiche,
0: è un classico.
2: Esatto. Però è quello di fatto che ci racconta Silvina Perez, che sta avvenendo negli orti urbani di Bogotà. E un altro orto urbano ce lo racconta invece Eugenio Murrali, e questo è un progetto che sta nascendo qua a Roma, a Sant'Agnese Fuori le Mura, quindi una chiesa vicino al mausoleo di Santa Costanza. Non so se conoscete la zona, ma lì sotto la chiesa c'è stato per decenni un vivaio. Ora il vivaio se n'è andato, questa zona verde è abbandonata e ovviamente, come sempre succede nelle città, abbandonare significa, no, rifiuti, problemi vari eccetera, e la parrocchia si è inventata questo progetto San Francesco, no, gli 800 anni, ha dato sì e via dicendo, di riqualificazione coinvolgendo il quartiere e coinvolgendo anche il carcere di Rebibbia, che non è troppo lontano, quindi come attività per i detenuti. Quindi è molto bello anche questo fatto che sulle pagine dell'Osservatore raccontiamo quello che è stato fatto, ma anche quello che si sta iniziando a fare, quindi poi lo seguiremo sicuramente questo progetto, che io lo trovo affascinante, ma appunto Eugenio Murali ce lo presenta. C'è sempre un po' di storia anche in questo numero di 4 pagine. Mario Panizza ci racconta gli orti dei monasteri medievali, Gabriele Nicolò ci ricorda l'orto in Virgilio, e abbiamo un orto anche per i lettori più giovani. C'è una serie di uno scrittore canadese, Alan Bradley, pubblicato da Sellerio, che ha al centro questa ragazzina undicenne, Flavia. Siamo nell'Inghilterra degli anni 50, che è rappresentata insomma molto, molto bene in questa serie di gialli. Il giallo di cui ci occupiamo noi è Il delitto nel campo dei cetrioli, quindi un cadavere viene ritrovato nell'orto. È un romanzo molto interessante. Questa ragazzina a me fa impazzire, perché sono quelle ragazzine sveglie, curiose, anche che magari soffrono, patiscono, ma si fanno un sacco di domande. E la cosa bella qui, l'orto ha un ruolo importante, perché nel giallo verrà coinvolto anche il padre di questa bambina, e il padre è innocente perché nell'orto non c'è passato, quindi in questo caso evitare l'orto significa evitare anche la prigione. E poi ancora una volta la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Ormai quando mi date la parola non mi fermate, no,
3: pensavo,
2: più
3: sì, mi piace molto come hai descritto le bambine ragazzine, che poi è sempre sottile il confine, no, quando intelligenti, sveglie, no, che sono quelle che ti fanno le domande e tu resti lì e non sai neanche.
2: Infatti a un certo punto qualcuno in questo romanzo le dice: Flavia, ci sono domande che si devono fare e domande che non si devono fare, e la risposta non le piace,
3: non le piace
2: per niente. Allora invece questa volta sono molto orgogliosa di presentare il testo che pubblichiamo, e lo presenta Silvia Guidi, La pace si costruisce con la pace, perché è un testo che è stato scritto appositamente per noi, quindi non è uno stralcio che abbiamo preso. L'autore è Fortunato Frezza, che è un cardinale, è un biblista, è un medievista, ma è stato anche per 25 anni cappellano dell'unica squadra di calcio che c'è in questa città, con il presidente Dino Viola. E al di là delle battute, è un lato che Sua Eminenza ricordare, ed è veramente la sua riflessione molto molto molto bella, che in qualche modo si lega anche all'idea della coltivazione, e quindi è la pace che attraversa in qualche modo l'orto. E scrive il cardinale Frezza: non si nasce guerrieri, e chi la guerra e chi la fa la guerra la vuole o la inventa, per poi finire nel vicolo cieco del non sapere come tornare indietro. Si nasce per amore. La pace è autonoma, ha la sua sovranità, perché è prima della guerra ed è postuma a essa. Più che la guerra, conclude Sua Eminenza, è il sangue dei miti e dei pacifici che trasforma la terra.
3: Tutto questo e molto di più in 4 pagine.
0: Molto l'inserto. Di più, faccio fatica.
3: No, di più. Ascolta, ma la cover del telefono la abbini a... No, sì, davvero, grande Giulia. No, perché è tutto giallo oggi, va bene, dai. Ottimo. Sembra

0: Melody, eccola. Sì. Serena Brancale.
1: Ti ha aperto la luce rossa mentre cantavi.
0: No, dai, è andata bene, non si è sentito nulla. Rosario Tronnolone, ora ci colleghiamo come promesso con lui, perché Rosario si trova in cammino. Vogliamo conoscere da vicino, lo faremo anche nei prossimi giorni, il cammino della comunità radiotelevisiva italofona nella Valle Santa Reatina, un'iniziativa che anche lo scorso anno abbiamo seguito. Si vuole rafforzare anche quello che è il legame tra cultura, territorio e narrazione radiofonica. Rosario, dove sei? Buongiorno.
2: Sono appena arrivato al santuario di Fonte Colombo, quindi anche se siamo un po' in ritardo, mi dispiace con il collegamento, però in realtà vale veramente la pena, perché siamo arrivati veramente pochi minuti fa in cima a questo monte. Abbiamo attraversato un bosco bellissimo, e questa è non esattamente la, diciamo, il centro della tappa che facciamo oggi, perché poi il punto d'arrivo sarà invece Contigliano, però è il santuario che appunto visitiamo nella giornata di oggi, e che ha un nome, appunto, come dicevo, Fonte Colombo, particolarmente suggestivo, perché poco fa siamo passati proprio davanti alla sorgente dove San Francesco, salendo appunto a questo monte, si sarebbe fermato, e nel momento in cui si era fermato c'erano anche due colombe bianche che si abbeveravano a questa sorgente, e quindi da questo episodio avrebbe preso poi il nome questo santuario. È un santuario particolarmente importante nella storia proprio di San Francesco, perché qui tra la fine del 1222 e l'inizio del 1223 San Francesco ha scritto la sua regola, la regola che poi venne approvata da Papa Onorio III nel novembre del 1223. E l'ha scritta proprio, non sono entrato proprio perché avevamo questo collegamento, quindi mi sono fermato all'ingresso.
1: ci stai redarguendo?
2: No, intendo dire che non volevo perdere di nuovo il campo, il poco campo che c'è qui.
0: È uno dei quattro sì. Giusto? Santuari francescani, Rosario.
2: Esatto, sì, perché poi domani saremo a Greccio e poi andremo a Poggio Bustone e infine alla Foresta. Sono i quattro santuari che visiteremo. Ogni giorno abbiamo un percorso di circa 20 chilometri, un po' di più, diciamo, gli ultimi due giorni.
0: Quindi superiamo i 100 alla fine.
2: Siamo lì. No, guarda,

0: questo cammino.
1: E dunque riuscite a dialogare, perché poi no, il nesso è quello.
0: Sì, è necessario ovviamente soprattutto durante la parte più difficile del cammino, che ognuno cammini secondo le proprie forze, perché forzare sia nella velocità sia nella lentezza il cammino comporta poi una stanchezza maggiore che si paga poi ovviamente con l'andare del tempo, quindi è giusto che ognuno trovi il proprio ritmo, però poi ci sono sempre ovviamente i punti in cui ci si ferma, ci si ritrova, ci si raggiunge e si riprende poi il cammino. E comunque quello che conta non è tanto il fatto di camminare esattamente insieme, ma di condividere la stessa esperienza, perché molta parte di questa esperienza è silenzio, e al silenzio sei comunque chiamato, nel senso che proprio in questo silenzio sei richiamato appunto dalla natura che è intorno a te, e dal cinguettio degli uccelli, appunto da questo allontanarsi veramente dal mondo. Ed è
1: cosa pensi? Cosa pensi, Rosario, mentre cammini?
0: Allora, allora, la prima cosa a cui pensi, perché si impone, è il tuo corpo che si risveglia in qualche modo, no? Perché improvvisamente è chiamato ad una fatica che non è quella usuale, quella solita a cui siamo abituati nella nostra vita cittadina. E il mio primo pensiero tutte le volte che ritorno a camminare è che persino il fiume che abbiamo costeggiato nell'uscita da Rieti, il fiume Velino, il corso d'acqua era più veloce di noi, perché la velocità dell'uomo è veramente bassa, sono 4,5 km più o meno all'ora, quindi non è una velocità molto grande in natura. Però riscoprendola e riappropriandosi di quella che è la velocità naturale, ci si accorge che noi forse dovremmo abituarci a rallentare tutti i ritmi, il ritmo della nostra, anche appunto dei nostri pensieri o di quello che chiediamo a noi stessi. E forse in qualche modo ci si riappropria anche un po' del tempo che dura un giorno, di quelle 24 ore di cui almeno un terzo dovremmo dedicare al riposo, cioè veramente riscopri la dimensione del limite, che è una cosa secondo me che diminuisce il nostro orgoglio, che ci fa in qualche modo, ma lo dico in senso positivo, ci umilia, ma nel senso più alto del termine, cioè ci fa rendere conto di quanto poco siamo, e questo apre poi ovviamente ad altre
1: riflessioni.
2: Grazie Rosario per averci,
0: soprattutto quando sei in un santuario,
2: ricordato anche il senso più nobile del termine umilia, che come tante parole a volte tendiamo, no, a rendere univoche, ma assolutamente così non è. Magari torneremo a parlare di limite anche nei prossimi appuntamenti.
0: Certo,
2: un saluto alle colleghe e ai colleghi che sono con te. Grazie Rosario,
0: lo riferirò. Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Le cose che abbiamo in comune sono

cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi siamo vivi da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che a farne un elenco ci vogliono 3 ore.

0: Ho nelle mani questo libro edito da Rizzoli, appena pubblicato, di Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, L'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti. È un vero e proprio viaggio attraverso queste pagine che siamo chiamati a fare su una mongolfiera che ci porta dalla Puglia fino ad Assisi, ma ancora prima in quel di Cassino, e poi da Milano a Torino per arrivare infine a Roma. Abbiamo collegato con noi l'uno dei più grandi linguisti italiani, insegna linguistica italiana all'Università di Siena, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei della Crusca, professor Giuseppe Patota. Grazie di essere su Radio Vaticana, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Io ho avuto questo libro praticamente un attimo prima di partire per un breve viaggio, in realtà, e l'ho chiamata dall'autogrill, le confido, quel giorno quando ci siamo sentiti. Poi ho effettivamente letto il libro una volta terminato il tragitto in macchina, e l'ho letto anche abbastanza rapidamente, perché questa dinamica del viaggio che assieme a Della Valle avete voluto presentare fa sì che ci sia una curiosità nello scoprire il contenuto della tappa successiva, perché è vero che si parte da Monte Cassino con quel saoco che le terre perché le fini, e ci arriveremo tra un attimo per arrivare a Roma, ma ci sono una serie di tappe che parlano di storie che probabilmente non conosciamo ma in realtà ci appartengono tutte. È così, avete voluto creare questo tipo di suggestione, farci scoprire ciò che dimentichiamo di conoscere?
1: Certamente sì, certamente sì. E anche abbiamo cercato di indicare, tutti quanti quando pensano ai luoghi dell'italiano, beh, pensano a pochi luoghi. In primo luogo, scusate il bisticcio, pensano a Firenze, giustamente. Però ci sono altri luoghi molto importanti che hanno riguardato e continuano a riguardare la storia dell'italiano. Prima però posso farle io una domanda, visto che mi ha detto che ha letto il
2: che
1: libro.
2: Che bello, professore! Ecco, la domanda
0: la,
2: Andrea
0: la collega si emoziona.
1: No, no, non una domanda sull'italiano, giuro.
2: Sul libro?
1: No, vorrei sapere però, sì, lei ha letto solo le tappe o le tappe se le è conquistate, cioè ha fatto i giochi,
0: allora,
1: li ha superati, e, perché se no, scusi.
0: Le confido che i primi due voli in mongolfiera ho fatto anche i giochi, e poi non tutti i giochi ho fatto e ho proseguito col volo, quindi in realtà ho viaggiato senza pagare in alcune tappe, però le prime le ho fatte complete, sono sincero.
1: Bene, allora. Beh, adesso però, finita l'intervista,
0: devo fare gli altri giochi.
1: Oh, per forza, per forza.
0: No, sì. Anche perché quindi, qui per viaggiare bisogna conquistare, un po' come al Fanta Sanremo ci sono i baudi, qui c'è un richiamo al sommo poeta, è corretto?
1: Certamente sì, come non ha, però ecco...
0: I dantini bisogna avere dantini, per viaggiare.
1: Certamente, i dantini. E beh, d'altra parte, vede, lei ha usato una formula a cui ricorriamo tutti, sommo poeta. Quando parliamo di sommo poeta facciamo riferimento, con una antonomasia, parola un po' difficile, proprio a Dante, che è anche considerato il padre della lingua italiana. È considerato il padre della lingua italiana, giustamente, ma non, come dire, per un titolo morale o impressionistico, perché la maggior parte delle parole che noi usiamo quotidianamente, più dell'80% delle parole che noi usiamo quotidianamente per produrre qualunque testo parlato e scritto, quale che sia il livello della nostra istruzione, delle nostre competenze, noi l'80% di queste parole le abbiamo in comune con Dante. Allora, se le cose stanno così, è giusto anche sulla base di rilievi statistici dire che Dante è il padre dell'italiano.
2: Ma dunque, professore, io invece confesso non ho avuto modo di leggere il libro, perché è stato preso e sequestrato dal collega Andrea De Angelis, che non me l'ha voluto far leggere. Però lo sto sfogliando in questo momento. Ho una bambina di 11 anni, l'anno prossimo andrà in prima media. Mi stavo chiedendo se questo libro, a chi è rivolto questo libro?
1: Ma dunque, guardi, direi è rivolto un po' a tutti, Nel senso che può andare benissimo, intanto anche per i bambini e le bambine della scuola secondaria di primo grado, che magari possono fare questi giochi insieme con i genitori o anche insieme con i nonni. E anche perché non credo proprio che a tutte nonne e nonni, ma papà e mamme sapranno rispondere bene a tutte le domande.
2: Lo credo anch'io.
1: Quindi poi sa che cosa va bene anche per i bambini, poi prima 11 anni è ormai una preadolescente, la componente ludica è importantissima nell'acquisizione e nell'apprendimento di una lingua, tant'è vero che oggi c'è una corrente di insegnamento che si chiama proprio ludodidattica, cioè insegnare una lingua attraverso il gioco, che è un po' quello che abbiamo cercato di fare noi in questo libro.
2: Ma è vero, se, professore, che la maggiore conoscenza della grammatica italiana, stiamo parlando ovviamente della lingua italiana, accresce la capacità di pensiero?
1: Ecco, allora guardi, questa è una strada un po' pericolosa da percorrere. Spiego che cosa intendo dire. Tutto quello che studiamo, tutto quello su cui riflettiamo, accresce la nostra capacità di pensiero. D'altra parte, noi pensiamo attraverso le parole. Però questa idea che la conoscenza della grammatica ci faccia diventare più intelligenti o più sapienti, certamente sì, e lo dico da autore di grammatiche, però tanto quanto ci fa diventare più intelligenti o più sapienti la conoscenza della chimica, della fisica, della matematica. Io immagino che voi siate un po' sorpresi della risposta, sì, che vi ho dato, certo, in quanto linguista, in quanto autore di grammatiche, però devo confessarvi che non ne posso più di sentire le persone quando dicono, ecco, una cosa che, cioè che, per esempio, lo studio del latino è un esercizio di logica. Certamente, lo studio del latino è un esercizio di logica, ma lo è tanto quanto lo studio della matematica, lo è tanto quanto lo studio, per l'appunto, della logica, lo è tanto quanto lo studio della filosofia, quindi, o della teologia. Quindi queste sono quelle affermazioni che continuano a essere così tramandate per una sorta di deriva linguistica, direi, perché è una cosa che è stata detta prima e quindi dobbiamo continuare a dirla. Nonostante il mio amore per la lingua italiana e per la grammatica che la descrive e non la prescrive, ecco, io dico che la grammatica è un esercizio di logica come tanti altri.
0: Professore, nel volo che ci conduce ad Assisi scopriamo che c'è una parola, un aggettivo, insomma, la parola è deriva da robusto, ovviamente, che è robustoso, una parola che sembra essere stata usata solo da San Francesco d'Assisi, che dunque in italiano non esiste, ma che i vocabolari riportano quasi come fosse un segno di gratitudine nei confronti del santo. All'ultimo capitolo, invece, quello del viaggio a Roma, lei sottolinea un aspetto che magari, chissà, magari anche proprio a noi che ne parliamo ogni giorno, può sfuggire. Ieri, tra l'altro, è stata pubblicata l'enciclica di Leone, ovvero che grazie alla presenza della Santa Sede, grazie al fatto che i papi comunicano in italiano, grazie alle encicliche in particolare, l'italiano è come se si rinvigorisse, come se trovasse nuova linfa. Quanto conta questo? Lei dedica diverse pagine dell'ultimo capitolo proprio a questo aspetto.
1: Certo. Ah, intanto, a proposito del rapporto fra grammatica e lingua, allora, San Francesco scrisse il Cantico di Frate Sole, questo capolavoro della letteratura universale, e lo scrisse senza conoscere la grammatica dell'italiano, perché non esistevano al tempo di San Francesco libri di grammatica. Ecco, questo solo per precisare. Quanto sì, lei ha citato una serie di considerazioni che noi facciamo nella parte finale del libro, perché è un dato storico fuori discussione, e cioè il fatto che la presenza, attenzione, paradossalmente la presenza di papi stranieri, gli ultimi papi sono stati tutti dei non italofoni, no, ecco, questa è la cosa importante. Partiamo da Giovanni Paolo II e arriviamo a Leone, no? E, questi papi non italofoni, che si sono sempre espressi in un italiano eccellente, devo dire, che ne abbia detto a suo tempo Giovanni Paolo II, voi probabilmente non eravate nati o quasi, ma io me lo ricordo.
0: Correggerete?
1: Quando disse, certo, quando disse, se mi sbaglio mi correggerete, ma si esprimeva in un italiano straordinario. Voglio aggiungere una cosa, lei ha citato l'enciclica, allora un altro papa non italofono di prima lingua, diciamo così, Francesco, ha scritto e emanato un'enciclica, la Laudato Si, in italiano. Attenzione, normalmente le encicliche, compresa questa di Leone, tradizionalmente le oltre 300 encicliche che sono state date dai papi dal Settecento a oggi sono state scritte in lingua latina, con alcune eccezioni, perché l'enciclica è una specie di lettera circolare del Papa, no? Quindi può essere indirizzata a tutto il mondo, ma può essere indirizzata anche soltanto ad alcune parti del mondo. Bene, la Laudato Si, che comincia il cui titolo coincide con l'inizio del cantico di Frate Sole, è stata data ufficialmente in italiano, poi come sempre è stata tradotta in tutte le lingue del mondo. Beh, insomma, se c'è uno strumento di pubblicità, se ci sono degli straordinari promotori, io non posso dire promoter, che finisce tutto, sono stati proprio i pontefici, i papi della Chiesa di Roma, sì, in particolare paradossalmente gli stranieri più degli italiani.
0: Professor Patota, grazie davvero per essere stato in diretta su Radio Vaticana. Ricordo l'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti, edito da Rizzoli. Tra l'altro domani sarà anche la giornata mondiale dedicata proprio al gioco, dunque mettiamo assieme le cose, vi consigliamo davvero. Questo è tra l'altro un libro che si legge benissimo, secondo me, anche durante le vacanze, quando c'è un po' di tempo, portatevelo sotto l'ombrellone in montagna, dove volete. È un volume agile, ma che ci coinvolge e ci sconvolge anche un pochino, un po' tutti. Professore, grazie, torneremo a sentirci, grazie. Perché so che sta per arrivare in libreria un altro volume dove si parla di nonni, nipoti, ma magari...
1: Proprio in riferimento a quello che diceva prima la sua collega, ho finito e uscirà a metà giugno un libro che si chiamerà Grammatica per nonni da leggere ai nipoti. Quindi
0: ne parliamo.
1: Che siamo proprio su quella strada.
0: Grazie, professore.
2: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E a proposito di nonni, nipoti e quant'altro, ci salutiamo con Figlio di Roberto Vecchioni. Grazie, Silvia.
2: Grazie, Andrea.
0: Ciao.
2: Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tiracchile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni, Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane, risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende Israele contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia, nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia dall'Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
5: La seconda parte, vi dicevo che andiamo a toccare dei nervi scoperti, quindi cosa vuol dire salvezza, cosa vuol dire essere salvati, da che cosa dobbiamo essere salvati, chi è che ci salva e avanti così. Tenete conto che la salvezza per i cristiani è un tema fondamentale, per noi e per la nostra salvezza discesa dal cielo, cioè Dio si è fatto carne. Quindi non so, per il cristianesimo è centrale, anche se appunto abbiamo svuotato questa parola. A proposito di autori, mi è capitato di leggere, in realtà solo l'introduzione era la parte che mi interessava, di un libro che è uscito forse 2 anni fa, 3 anni fa, di Galimberti, Umberto Galimberti, insieme a Ludwig Monti di Bose, che hanno fatto un libretto per i bambini, Le parole di Gesù, mi pare che si intitoli. Galimberti è un filosofo che abbiamo in Italia, pensante, si può essere più o meno, però è uno che pensa, è molto critico verso il cristianesimo, a volte pare essere anche un po' borioso. E comunque riprendo delle sue diciamo, intuizioni che lascia all'inizio questo libretto. E lui si ritiene greco, nel senso di cultura greca, lui non si ritiene cristiano, si ritiene proprio greco e figlio di greci, ecco, in qualche modo, come culturalmente parlando. E infatti lui dice: noi occidentali siamo figli dei greci, siamo figli dei greci e della cultura giudeo-cristiana, cioè noi occidentali, lo vogliamo o no, siamo impastati, abbiamo assunto, diciamo, con il latte materno questa cultura giudeo-cristiana da una parte, ma anche greca, ecco. Il problema che sottolinea Galimberti è che sono due culture, due posture di pensiero agli antipodi. È interessante, cioè siamo informati culturalmente, mentalmente anche, da due mentalità opposte. La cultura greca è una cultura tragica, dove l'uomo deve reperire un senso alla vita, perché in ogni istante percepisce che la vita non ha senso. Questa è la visione tragica. La vita non ha senso, quindi bisogna in ogni istante trovare un senso a questa vita che non ha senso. Fino a quando? Fino a quando la vita non va a sbattere contro l'ultimo muro insensato che è la morte. L'altra cultura che ci ha formato è la cultura, appunto, giudeo-cristiana, che è agli antipodi. Perché? Perché dice che la morte, in fondo, non è un problema. Non è un problema perché c'è una vita dopo la morte. Qui si aprirebbe tutto un discorso sulla... ecco, a questo punto non oserei dire speranza dopo la morte, ma questa certezza della vita dopo la morte, propria del cristianesimo, in realtà non è propria del giudaismo. Cioè gli ebrei non hanno mai avuto una fiducia o una credenza nella vita dopo la morte. Beh, non voglio stare su questa cosa perché ci porterebbe lontano, ma teniamolo presente che Gesù stesso vive in una cultura dove non c'è vita dopo la morte. Infatti c'è una diatriba, poi avrà una diatriba con una fazione religiosa del suo tempo, no? Che non credono, i sadducei, che non credono che ci sia una vita dopo la morte, non ci sia la risurrezione. E l'ebreo, in qualche modo, ieri come oggi, d'altra parte, se non quella cosa è molto complessa, molto articolata, ma per l'ebreo biblico, ma anche quello di oggi, dopo la morte tutto finisce. Si va a finire nel regno dei morti, nello Sheol, dove è un regno di ombre, in realtà, è un regno di ombre, ci si muove in questo deposito, ma senza speranza che poi si esca da quell'ambiente, capite? Lo Sheol è il luogo dove si va a morire, dove si va a finire, ma soprattutto la cosa tragica è che lì Dio non c'è, cioè si va a finire nello Sheol in assenza di Dio. Ecco perché la vita è ciò che conta. Per l'ebraismo, il giudaismo, la vita è quella che ci è data, dove dobbiamo giocarci tutto. Infatti sapete che c'è quel salmo, no? Per chi masticato anche un po' di Antico Testamento, c'è un salmo che dice, appunto, che nello Sheol Dio non... ma anche Gesù lo riprende questa frase, no? Il mio Dio è il Dio dei vivi, non dei morti, no? Il mio Dio, dice Gesù, è il Dio dei vivi, non dei morti. Questa è l'idea dell'ebreo, che possiamo credere in qualche modo che è anche l'idea di Gesù. Cioè, Dio sta con i vivi, non con i morti, no? Dopo basta. Poi col tempo, ma molto tardivamente, siamo negli ultimi secoli prima di Cristo, ma quindi molto tardivamente, cose che troviamo nei libri, tra l'altro sapienziali, dell'Antico Testamento, comincia a sorgere l'idea che di una ricompensa divina, quindi comincia a nascere la possibilità, molto di nicchia tra l'altro, dove c'è un tempo supplementare, cioè chi muore giovane e in grazia di Dio, cioè amico di Dio, deve comunque avere una possibilità di recupero, ecco. Allora nasce l'idea della risurrezione, ma di una rinascita dopo la morte, dopo un tempo, ma soltanto per chiudere la propria vita. Questo problema, questa visione è nata con un libro che voi trovate in due libri dell'Antico Testamento, che sono i libri di Maccabei, primo e secondo Maccabei, dove ci sono questi fratelli che muoiono tutti giovani con la loro madre, sette fratelli, molto, quindi perché l'imperatore, ecco, li mette a morte, il re li mette a morte e e quindi deve esserci una giustizia divina. È lì che comincia a nascere l'idea della ricompensa. Dio ricompenserà con la vita chi muore in grazia di Dio in qualche modo, ma non per sempre. Risusciteranno, torneranno su questa terra a chiudere, come fosse un tempo supplementare, la loro vita. Quindi sarebbe anche interessante approfondire la postura proprio teologica, spirituale di Gesù che si muove in questo contesto. Ma fatto sta, torniamo a noi. La cultura invece cristiana appunto dice che la morte non è un problema, perché il cristianesimo deve credere, perché è un dogma, che dopo la morte ci sarà la risurrezione. E questa certezza dogmatica della vita dopo la morte ha forgiato 2 millenni di pensiero occidentale, cioè il pensiero occidentale si è formato proprio con questa certezza. È lì che nasce, dice Galimberti, è lì che nasce questa indomita fiducia, meglio ottimismo, nel futuro. Guardate, l'Occidente ha sempre avuto una grande fiducia nel futuro, cioè il bene risiede nel futuro, quello massimo nel dopo la morte, ma poi è proprio, cioè è entrata l'idea che il bene veniva stato ripreso anche da un'osservazione stamattina, cioè l'Occidente è stato segnato da questa fiducia che il bene sta davanti, che noi stiamo andando verso un progresso, verso uno stato di bene maggiore. Poi vedremo che ne portiamo le conseguenze anche oggi, nel bene e nel male, che non sono qui a giudicare se bene o male. Comunque questa idea prettamente, chiamiamola giudeo-cristiana, del bene oltre, del bene in avanti, del bene futuro, ecco, è tipica dell'Occidente. Questo è anche dovuto al fatto che con la cultura giudeo-cristiana il tempo è stato pensato per la prima volta come una retta, una linea retta. Cioè l'idea è questa: il passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvifico. Guardate questo schema, adesso andremo a vedere le ripercussioni, ma questo schema è nato con la cultura giudeo-cristiana e ce lo portiamo dentro, noi occidentali ce lo portiamo dentro. Il passato è male, pensate, stando nel nostro ambiente, ecco, cristiano, il peccato originale, no? Il passato è stato segnato dalla negatività, quindi siamo massa dannata, perfezione decaduta. Il presente è redenzione, abbiamo la necessità, il bisogno di essere redenti per noi, per la nostra salvezza, discesa dal cielo. Quindi chi si accosta a Cristo è salvo. Il futuro sarà paradisiaco. Da questo schema non usciamo, retta, linea retta, passato negativo, presente salvifico, quindi c'è la possibilità di salvarsi, ecco, c'è la possibilità di salvarsi, però abbiamo bisogno di un salvatore. Futuro paradisiaco. Siamo salvi e adesso possiamo andare avanti. E guardate che solo la cultura giudeo-cristiana ha questo schema. Tutte le civiltà arcaiche e agrarie dell'antichità non avevano questo schema. In Mesopotamia, in Egitto, le civiltà agricole, il tempo era ciclico, ma semplicemente perché la natura è ciclica. Quindi, non so, il Nilo si gonfia, si ritira, feconda, raccolti e avanti così. Tutto torna, no? L'eterno ritorno. L'anno liturgico coincideva con l'anno agricolo, feste di semina, feste della raccolta, i solstizi, gli equinozi. Questa idea ciclica, questo ritorno, non linea retta. Se ci spostiamo in Oriente, India e filosofie orientali, il tempo è samsara in qualche modo, quindi ciclo continuo di rinascite, morte. Quindi l'obiettivo, anche quello spirituale, è cercare di uscire da questo cerchio e quindi non tanto di progredire al suo interno, ecco. Ma pensiamo anche, abbiamo detto che siamo anche figli dei greci. Beh, i greci, la Grecia antica in particolare, pensate a Platone, il tempo è ciclico. Ancora una volta il tempo è ciclico, cosmico, no? Per Eraclito il fuoco cosmico si accende, si spegne ciclicamente, tutto ritorna, tutto. Quindi noi siamo figli di una cultura, noi occidentali, che lo vogliamo o no, lo portiamo dentro, abbiamo detto che l'abbiamo assunto con latte materno, abbiamo questa idea del tempo lineare invece, lineare. il passato negativo, il presente redentivo, il futuro salvifico. Vi dicevo che questo schema lo ritroviamo anche in ambiti del tutto laici, per dirvi come l'ha formato. Facciamo degli esempi. La scienza. Per la scienza il passato è ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso. Cristianesimo laicizzato. La scienza procede così. Il passato è ignoranza, il presente ricerca, quindi confutazione di quello che si è appreso, quindi la scienza procede per confutazione, no? Lo dice Popper anche, no? Quindi ogni verità acquisita deve essere, se no non è scienza, deve essere messa in dubbio e superata. In campo sociologico stessa cosa, il passato è ingiustizia, il presente riforma o rivoluzione, il futuro giustizia e pace. La psicanalisi stesso. Nell'infanzia si formano nevrosi e traumi, la psicoterapia lavora sul presente, il futuro sarà la guarigione. E avanti così. Cioè, questo schema, questa fiducia nel futuro è nostra, occidentale. Quindi questa idea che il futuro è sempre positivo e sarà positivo. Vi citavo prima, stamattina, quella preghiera che ha formato generazione, no? Che tutti conosciamo in memoria, che la Salve Regina, no? La dice lunga su questo schema, no? Noi siamo esuli figli di Eva, noi siamo esuli figli di Eva. Quindi noi siamo in qualche modo razza dannata, massa dannata, come diceva Agostino. Quindi noi siamo peccatori, ci stiamo muovendo nel presente in una valle di lacrime, ma se accostiamo i sacramenti, se accostiamo chi ci apporta la salvezza dovuta a Cristo sulla croce, siamo e quindi il futuro sarà paradisiaco. Cosa saremo fra 5 milioni di anni, ammesso che ci siamo ancora, non è dato a sapere, no? Quindi provate a pensarci a questo, no? Quindi ha senso parlare di peccato originale? No, ovviamente. Non ha nessun senso. Non c'è stato un peccato delle origini, perché non c'è mai stato un momento di perfezione da cui siamo caduti. Questo lo dico sempre, ma lo ripeto perché è scandaloso. Il catechismo della Chiesa Cattolica, nei suoi 3.000 articoli, perché è composto da 3.000 articoli ed è stato redatto nel 93-94, quindi ieri, nei 2.000 anni di cristianesimo, nei 3.000 articoli che compongono il catechismo della Chiesa Cattolica non viene mai usata la parola evoluzione. Non esiste questa parola, non esiste, è come se non ci fosse l'evoluzione umana, ma l'idea che c'è, perché è chiarissimo nel catechismo, che l'umanità scaturisce da Adamo ed Eva ancora. Capite che c'è qualcosa che non torna, ecco. Ora, questa fiducia nel futuro, quindi questo schema passato negativo, presente salvifico, redentivo, a patto che ti avvicini comunque a chi ti ha redento, ovviamente cos'è che salta? Lo diremo, ma cominciamo. Se non c'è stato momento di caduta, Cristo Gesù da che cosa ci ha redenti? La croce di Gesù è redentiva, è salvifica. Da cosa dovevamo essere salvati se il passato a questo punto non è più negativo, capite? Questo schema salta, ma ci torneremo. Ora, questa fiducia nel futuro inizio a vacillare molto tardi, ma comunque è iniziato a vacillare. Quindi siamo a fine 1800, inizio 1900, con un personaggio, stiamo in Occidente ovviamente, con un personaggio di nome Nietzsche, che profetizza la morte di Dio e dice: Dio è morto. Attenzione, Nietzsche non dice che Dio non esiste, ma che Dio è morto. Ora, se è morto vuol dire che non era vivo. Lui proclama la morte di Dio. Cioè lui dice, siamo arrivati a un punto in cui Dio è morto. Ma cosa vuol dire che Dio è morto? E qui Galimberti, perché sto seguendo Galimberti ci mette con le spalle al muro. Cosa vuol dire che a un certo punto è chiaro che Dio è morto? Vuol dire che Dio non è più significativo. Cioè la morte di Dio significa l'insignificanza di Dio. Cioè, provate a pensare il Medioevo. Se nel Medioevo e la fine del Medioevo, cioè sono passati secoli e secoli, si è formato l'Occidente in quell'epoca, se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava, perché tutto era sotto l'egida di Dio, capite? Tutto era Dio, era impensabile non pensare Dio, tutto era legato a Dio. Quindi se tu toglievi la parola Dio, tutto crollava. E questo fino alla caduta, fino alla scoperta dell'America, praticamente, è lì che finisce. Oggi la domanda è, se tu togli nel contesto odierno, se tu togli la parola Dio, cambia qualcosa? Cade qualcosa? Capiremo ancora il nostro tempo? Cioè, senza Dio possiamo comprendere il nostro tempo? Certo, tutto rimane invariato. Se tu togli, ad esempio, la parola denaro, tecnica, tu non comprendi più il nostro tempo. È cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. La chiave di volta è cambiata, no? La chiave di volta per 10 secoli è stato Dio, adesso la chiave di volta è il denaro, finanza, no? Tecnica, progresso. Sono cambiate le chiavi di volta. Allora capite il genio, perché è stato un genio, Nietzsche, a dire Dio è morto, cioè è insignificante, tu togli la chiave di volta e la volta rimane ancora in piedi. Cioè Dio oggi non fa più il mondo, Dio non ha più nulla a che fare con le cose di questo mondo. Che tra l'altro più tardi, poco più tardi, siamo negli anni 40 del Novecento, c'è un teologo questa volta che dice la stessa cosa, che è Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer usa la stessa espressione, o meglio dice la cosa con un'altra espressione, in realtà lui parla di ipotesi di Dio, cioè lui dice dovremmo stare al mondo senza l'ipotesi di Dio, cioè senza la chiave di volta Dio, ecco. Cioè Dio non è più necessario alla comprensione di questo mondo. E detto tra noi, questa è una grazia. Infatti con Nietzsche nasce quella postura filosofica che prende il nome di nichilismo, che il nostro Papa Ratzinger era, di cui il nostro Papa Ratzinger era ossessionato. Ha fatto delle crociate contro il nichilismo. Cos'è il nichilismo? È semplicemente la cessazione della risposta al perché della vita. Cioè, non c'è più bisogno di un Dio per significare il mondo. Non c'è più bisogno di un Dio per dare la spiegazione alle cose che succedono a questo mondo. È quello che cercava di dire Bonhoeffer. Cioè, non abbiamo bisogno di un Dio che sia spiegazione dell'inspiegabile, la stampella delle nostre insufficienze, la risposta alle nostre ignoranze, in qualche, capite? Smettiamola, dicono questi personaggi, di usare Dio come la soluzione di tutto, la spiegazione di tutto. Non c'è più un Dio cui rivolgersi per rispondere ai grandi perché della vita. A questo punto capite che è fallito anche quel grande ottimismo cristiano di cui parlavamo all'inizio. Cioè, se non c'è più quel Dio che ci attendeva gloriosamente in cielo, che in qualche modo rendeva sopportabile il presente, perché siamo in una valle di lacrime, è vero, quindi porta pazienza, ma vedrai, ecco, se mi tolgono quel Dio allora è finita. Che senso ha? Capite? Che senso ha? O se vogliamo, è possibile sperare, continuare a sperare, anche se non c'è più quel Dio padre, quel Dio che interviene nei miei problemi, non è più la stampella, le mie insufficienze, è ancora possibile sperare? Ecco, dopo la morte di Dio è ancora possibile sperare? Ecco, mettiamola così. Sì, e la risposta del perché, o meglio il perché di questo sì, ce lo dà paradossalmente Nietzsche. Cioè lui è stato il profeta della morte di Dio, ma ci dice che in qualche modo noi possiamo stare comunque con una speranza in questo mondo. E lo dice in Così parlò Zarathustra, quando afferma: vi scongiuro fratelli, restate fedeli alla terra. Cioè c'è stato bisogno della morte di Dio perché noi esseri umani recuperassimo la fedeltà alla terra. Sembra un paradosso, ma è così. Altro paradosso, quello che a fine 800 dice Nietzsche, Gesù l'ha proclamato 2000 anni fa. Stessa cosa. Allora è qui che si impone la domanda: ma allora a questo punto ha senso parlare di salvezza? Perché è un po' il nostro tempo, no? Cosa vuol dire essere salvati a questo punto? Per noi, per la nostra salvezza, discesa dal cielo per opera dello Spirito Santo, si è incarnato, è morto e risorto. Abbiamo bisogno di un Dio per essere salvati? Ora, se sfogliate il Vangelo, vi dicevo stamattina, per Gesù di Nazareth la salvezza, parliamo di salvezza, di conseguenza la speranza, ma la salvezza per Gesù di Nazareth è proprio una fedeltà indomita alla terra, al presente. È impressionante questo. Io mi chiedo come sia nata questa idea della salvezza invece proiettata in un futuro. Cioè la teologia, cioè il discorso di Dio su Dio dopo Gesù di Nazareth, dopo l'evento Gesù di Nazareth, ha preso una direzione altra. Questa cosa è impressionante. Cioè noi ci siamo costruiti una teologia che in fondo non ha nulla a che fare con il Vangelo. Forse perché come dice una cara amica, la Jacopini, quando dice che in fondo ogni teologia è una antropologia mascherata. Ogni teologia, cioè ogni discorso su Dio è un'antropologia mascherata, cioè è un parlare sugli uomini. Cioè noi abbiamo proiettato in cielo verso un essere da qualche parte tutto quello che è a nostra portata di mano. Cioè abbiamo chiamato Dio l'umano portato alle estreme conseguenze. La salvezza nel Vangelo è sempre una salvezza nel qui ed ora, nel qui ed ora, senza il bisogno di un Dio che venga a salvarci dall'alto, portandoci in un regno futuro. Per Gesù non c'è nessun regno futuro, o comunque extramondano. È vero, Gesù credeva fermamente che si sarebbe affermato il regno, ma su questa terra, adesso. E quando muore, muore da fallito. Cioè noi siamo seguaci di un uomo, di un Dio fallito. Capite? Non c'è bisogno di un Dio perché la salvezza debba compiersi. Ma se tu vivi con un certo stile di vita, allora sarai la manifestazione del Dio salvifico. È il contrario. La resurrezione è un'esperienza da vivere qui. È impressionante questa cosa che tutto si risolve nel qui ed ora a seconda della postura esistenziale che si assume. La salvezza, allora che cos'è la salvezza? La salvezza è portare a dilatazione, a compimento, a la propria vita, la propria esistenza. Quindi è chiarissimo che per Gesù la salvezza non è un premio da guadagnare, ma è una realtà da viversi. Non è un premio. La salvezza non è un premio. È una realtà da viversi in un certo modo. Non è rimandato a un futuro remoto, ma accede, o meglio accade, a chi ascolta, si apre, cambia sguardo, si lascia toccare. Paolo che è contraddittorio, va bene che anche il Vangelo è molto contraddittorio, voi nei Vangeli trovate tutto e il contrario di tutto. Stessa cosa in San Paolo. Paolo, se leggete 2 Corinzi 6:2, si dice: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Anche per Paolo, o un certo Paolo, perché poi si contraddirà, ma comunque per un certo Paolo, adesso è il momento della salvezza, l'ora, qui, ora. Quindi capite che forse è necessario fermarsi un attimo e riprendere questo concetto fondamentale che ha a che fare con la speranza a questo punto, che è quello salvifico. Noi abbiamo rimandato, in nome di una falsa speranza, abbiamo rimandato, noi cristiani, almeno che poi ha forgiato 2000 anni di Occidente, abbiamo rimandato tutto un al di là, abbiamo tutto rimandato, ma soprattutto abbiamo messo alle mani di un Dio la nostra salvezza, il nostro compimento. Quindi io credo fermamente che avevamo bisogno di far morire quel Dio lì per riprenderci in mano a livello antropologico. C'era bisogno di un Dio, della morte di un Dio perché tornassimo alla nostra responsabilità, perché è nostra responsabilità portarci a compimento, diventare finalmente umani. E non c'è nessuno che può farlo al posto nostro, neanche un Dio può renderci umani, capite? Neanche un Dio può renderci umani, ma se diventiamo pienamente umani, allora manifesteremo il divino. Gesù non è il Dio incarnato, ma è un uomo che ha vissuto un'umanità talmente grande, alta, da manifestare il divino. Se esistesse un Dio, bisognerebbe guardare a Gesù, capite? Cioè l'umanità portata a compimento. Allora cosa vuol dire propriamente salvezza? E nel Vangelo è chiarissimo, la salvezza nel Vangelo consiste nel fare la verità. Guardate che questa cosa è fondamentale. La verità è un aspetto fondamentale nel Vangelo, ma occhio, la verità nel Vangelo non è da dirsi, non è da credersi, ma sta nel farsi. Fare la verità, è interessantissima questa cosa, Per cui non è salvato e quindi salvo chi aderisce a una verità, chi crede una verità, afferma una verità. Capite che cos'è la salvezza? Ma chi fa la verità? La verità è da farsi. E noi, grazie a Paolo, soprattutto a San Paolo, abbiamo preso un abbaglio. Abbiamo creduto che bastasse credere ad una verità. Romani 10:9 e seguenti. Paolo dice: Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, questa cosa è passata fino ai giorni nostri. Cioè, è passato il fatto che basta credere, cioè, è arrivata a noi l'idea che per essere salvati basta aderire intellettualmente a una verità, capite? Poi la nostra giustizia, la nostra vita, tu puoi fare quello che vuoi. Ma se tu credi che Gesù è figlio di Dio, che Dio l'ha risuscitato dai morti, tu sarai salvato. Infatti poi negli Atti troviamo un altro passaggio fondamentale quando si dice che non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati, cioè Gesù di Nazareth. Infatti mi sono preso la briga, ecco perché ho approfondito un po' queste cose, se voi cercate salvezza nel catechismo, digitate il tema salvezza nel catechismo della Chiesa Cattolica, va tutto in questa direzione. Cioè si è salvi se si aderisce a Gesù, cioè se si crede, ma soprattutto al Dio di Gesù, che è per noi, per la nostra salvezza, discesa. Quindi abbiamo fatto dell'ortodossia una possibilità di salvezza. E chi non è ortodosso non è salvo. Infatti abbiamo bruciato gli eretici, ma soprattutto chi non era battezzato non poteva essere salvato, capite? Ma ancora oggi c'è questa... la maggior parte della gente non le frega più niente di andare in chiesa, nulla, però i figli ancora si battezzano, non si sa mai, capite che il retaggio è rimasto, cioè il battesimo è significato di salvezza, la questione sono gli altri, i non battezzati, ecco. Ma ancora una volta a noi è arrivata la narrazione di Paolo, che ha fatto danni, come tanto Paolo ha fatto danni, non fosse altro che l'invenzione del cristianesimo è paolina, no, non è certamente Gesù che ha voluto il cristianesimo, no? Gesù non è neanche passato per l'anticamera del cervello a fondare una religione, tanto meno cristiana e tanto meno cattolica, ma è stato Paolo. Da buon ebreo Paolo ha dato origine alla religione. Però, ecco, a noi è passata la narrazione di Paolo quando per Gesù le cose stavano diametralmente opposte. Cioè, proprio Gesù, la questione per Gesù non è credere a delle verità, ma piuttosto, abbiamo detto, a fare la verità. Quindi la verità nel Vangelo è sempre un'azione da compiersi e questa risulterà salvifica. Quindi il peccato non sarà la menzogna, cioè non aderire. Cioè il peccato non è l'eresia, capite? Non è l'eresia il peccato, ma piuttosto è un peccato di ignavia, d'accidia, e non fare la verità. E questo è l'unico peccato. E non fare quando sarebbe necessario fare, questo è il peccato. Per la Chiesa è diventato salvifica l'ortodossia, nel Vangelo è l'ortoprassi, è diverso. Ma provate a pensare alla parabola dei talenti, è una parabola ovviamente. Il padrone nella parabola dei talenti toglie la moneta a chi? Ad un servo, non perché non ha creduto, ma perché non ha fatto fruttare la moneta. Quindi per Gesù è chiaro che è far fruttare la vita che salva, che è salvifico. Oppure altra parabola, Matteo 21, quando la parabola dei vignaioli omicidi, alla fine si dice diede la vigna ad un popolo che l'avrebbe fatta fruttare. Ancora una volta, far fruttare la vita, fare la verità. Abbiamo Matteo 27, ad esempio, Matteo 7, 21, quando Gesù dice questa cosa, no? È chiarissimo. Non chiunque mi dice Signore, Signore farà parte del regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Capite? Non chi dice, non chi professa. Oppure Matteo 23, quando se la prende con quei religiosi che dicono e non fanno, Gesù sembra ossessionato da questa cosa qua. Oppure pensate a quella parabola famosissima, la troviamo soltanto in Luca, il buon samaritano. Ecco, la parabola del buon samaritano ha degli aspetti bellissimi, è una parabola potentissima, e sapete che la domanda è chi è il mio prossimo, no? Il prossimo. Ebbene, il prossimo, chi è il prossimo in questa parabola è sconvolgente, scoprire chi è il prossimo. Noi pensiamo che il prossimo sia quello da amare, no? Il prossimo è colui che mi sta di fronte, che è da amare, io devo amare il prossimo. No, in quella parabola non si dice questo. Il prossimo, nella parabola del buon samaritano, sono io quando mi prendo cura di qualcuno. Capite dove vuole portarci il Vangelo? Cioè, il prossimo non è quello da amare, ma sono io che mi decido ad amare qualcuno. E quando accadrà, mi sarò liberato dal peso di quell'ego, di quell'autocentramento egoico che così spesso mi blocca verso l'altro. Per questo nell'ultimo giorno, stando al Vangelo, la salvezza verrà concessa a coloro che si sono fatti prossimi verso chi ne aveva bisogno. La questione non è aiutare il prossimo, ma nel farsi prossimi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finché il prossimo è l'altro, io posso anche decidere chi è il mio prossimo, capite? Ma non si sceglie a chi fare la carità, cioè a chi, brutto detta così, ecco, ma non decido io chi è da amare, ma sono io che sono interpellato dall'amore. È diverso. È la carità che ci fa. Non siamo noi a fare la carità. Ecco cosa vuol dire farsi prossimi. La carità non sceglie. È scelta. È scelta. Siamo interpellati. Siamo invocati dall'amore. Non siamo noi a decidere chi amare. E aggiungiamo un tassello importante a questo. Non è neanche l'appartenenza ad essere salvifica. O se vogliamo, non è nessuna religione è salvifica. Non basta indossare la pettorina, la casacca della squadra vincente, capite? Cosa che per molto tempo è entrata in un certo cristianesimo. Ma ancora adesso questa idea dell'extra ecclesia nulla salus, no? Che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, circola ancora questa cosa. Eppure ha formato 2000 anni di cristianesimo praticamente. Come se appartenere al cristianesimo, essere cristiani, essere battezzati sia di per sé stesso salvifico, non vuol dire niente. E in questo è quella contraddizione di Paolo, l'abbiamo ascoltato a Romani prima, e poi in Galati dice: a quel punto non ci sarà più né giudeo né greco. Allora, quale Paolo sta parlando? Quindi la salvezza, stando al Vangelo, e poi io mi sono fatto anche un'idea, andrei oltre a questo, ecco, non... però stando al Vangelo, la salvezza non sta in un altro mondo, ma dipende come ci giochiamo la vita in questo mondo. Questo è chiarissimo, il Vangelo è chiarissimo. Quindi, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, dallo stato sociale, dall'essere maschio o femmina, dall'essere giudeo o greco, è salvifico il rapporto con l'altro, ecco. In Luca 2 si legge: non abbiate paura, qui siamo nell'episodio dei pastori, non vi ricordate il Vangelo della notte di Natale, ci sono i pastori che pascolano il gregge di notte e c'è gli angeli si avvicinano ai pastori e dicono questo, loro si spaventano. E gli angeli dicono: no, non abbiate paura, perché vi porto una buona notizia di grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, il Messia, il Signore. E lui dice: siamo noi questi pastori, siamo noi questi pastori che viviamo nella notte, esclusi dalla vita, ammorbati dall'odio, dalla violenza, e ci sentiamo rivolgere a noi queste parole: non abbiate paura, è nato per voi un Salvatore. Allora Arregui si domanda: come dobbiamo intendere queste parole? Visto che sono rivolte a noi, cosa vuol dire non abbiate paura di questa notte che state vivendo, perché è nato per voi un Salvatore? Ora, tutte le religioni teistiche, soprattutto quelle abramitiche, cioè giudaismo, cristianesimo e Islam, hanno immaginato Dio come Salvatore. Questa è una costante delle tre religioni. Dio è Salvatore. O se vogliamo, la salvezza è un frutto dell'intervento di Dio. Proviamo a dirlo in un altro modo. Per il giudaismo, il cristianesimo e l'Islam, Dio è un essere supremo, spirituale, personale, libero, onnipotente, che interviene, ma solo quando lo desidera lui, per aiutare e salvare un individuo o un gruppo in una situazione difficile. Cioè l'idea è questa delle tre religioni, sia per l'ebraismo che il cristianesimo e l'Islam, l'idea che è passata, che ci ha formati, ecco, nella quale siamo cresciuti, è proprio questa immagine del Dio teista, ecco, no? Il post-teismo cerca di superare questa visione. Comunque il Dio teista, un Dio che sta in cielo e che agisce dall'esterno. Ecco, questa idea tenetela presente perché è fondamentale. Cioè, per le tre religioni abramitiche, Dio è un ente tra gli enti, un superente, che interviene dall'esterno. Ed è capace di fare tutto, ad esempio anche di andare contro le leggi naturali. Infatti

Il Dio interventista fa parte delle tre religioni abramitiche. Il problema di questa visione, dice Arreghi, è che c'è qualcosa che non torna e che nessun teologo riesce a dare una risposta. E qual è? Ma perché interviene soltanto in alcuni casi? Perché solo qualcuno può godere di questa salvezza divina? Dio mi ha salvato. Dio mi ha salvato. Sono chissà quante donne, quanti uomini nella storia dell'umanità hanno detto Dio mi ha salvato. Non so, capitano incidenti, sono 45 morti e 3 sopravvissuti, no? Dio mi ha salvato. Beato te e gli altri. Ecco, nessuno sino ad oggi è riuscito a spiegarlo. Non c'è una spiegazione. A meno che non ci si trincere dietro il mistero. È un mistero. Quando non riusciamo a dare spiegazioni, no, riguardo a Dio, diciamo un mistero. Però è un Dio, capite, a questo punto è un Dio abbastanza arbitrario, no? Un giocherellone alla fine. Ma sì, ti guarisco la vecchietta di 89 anni a Lourdes, si grida il miracolo, ma il bambino leucemico di 5 anni lo lascio morire a Regina Margherita, no? Ma è un Dio, avrà i suoi progetti. Alla faccia dei progetti. Ecco, già Arreghi dice qua c'è qualcosa che non torna. Ora, dopo l'evento Gesù di Nazareth, la salvezza è stata in gran parte spiritualizzata, demondanizzata, disumanizzata. Cosa voglio dire? Recupero soltanto, l'avevo già detto prima. Con Paolo succede qualcosa. Ecco, con Paolo il concetto di salvezza viene spiritualizzato. Tutto quel discorso che la salvezza è da farsi, con Paolo salta. Paolo già negli anni 50, Paolo sapete è il primo a scrivere, molto prima degli evangelisti, lui nel 51 scrive già la Corinzi, la prima Corinzi, e lui dice che Gesù crocifisso, il Messia crocifisso, espia tutte le colpe dell'umanità. Cioè lui legge l'evento croce come salvifico, espiatorio. Salvifico. Questo lo dice Paolo. Lo dicevo prima con qualcuno. Guarda che Gesù sapeva che sarebbe andato a morire Gesù. A un certo punto aveva la chiara consapevolezza che sarebbe andato a morte. Ma non ha mai letto la sua morte come atto salvifico Gesù di Nazareth. Anzi, griderà sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Altro che io vi salvo. Paolo legge le cose in maniera diversa, dice no, la croce di Gesù, anche se lui non l'ha detto, è salvifica, il suo sangue ci ha salvati, rincarando la dose, dicendo che non soltanto il suo sangue ci ha salvati, quindi la sua morte in croce è stata salvifica per noi, ma addirittura che la sua risurrezione è premessa della nostra risurrezione. Ha fatto anche una lettura della risurrezione di Gesù. Giovanni, da parte sua ancora più tardi, perché Giovanni scrive nel 100, rincara la dose dicendo che il Verbo, o figlio unico dell'Eterno Dio, abitato in mezzo a noi, ha preso la nostra carne per divinizzarci in Lui. Quindi, con Paolo e Giovanni, in particolare, la verità, la salvezza, sta nel perdono dei nostri peccati e nella divinizzazione della nostra essenza metafisica. Quindi per la Chiesa, ben presto per la Chiesa, non per Gesù di Nazareth, ma per la Chiesa, che è un'altra cosa. Gesù è l'unico Salvatore per sempre e per tutti, tranne per coloro che per libera scelta scelgono di condannarsi all'inferno eterno. Se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, viene proprio detto così. Gesù con la sua morte e resurrezione ci ha salvati tutti. Ma bisogna aderire a questa verità, capite? Il discorso di prima. Chi non aderisce a questa verità, quindi liberamente decide di stare fuori. E chi decide di stare fuori è condannato all'inferno eterno. Quindi c'è qualcuno che si perde? Sì. Chi vuole perdersi? Ora, altra domanda che si pone a Arreghi. Ma perché tutto sto casino alla fine? Cioè, Dio, visto che è onnipotente, lui fa tutto, ha creato l'universo, ha fatto grandi cose, può fare questo, perché non ci ha fatto tutto, cioè non ha creato, ammesso che abbia creato gli esseri umani, comunque mettiamo che l'abbia creato, ma perché non ha creato tutti gli esseri umani come Gesù di Nazareth e Maria Santissima? Cioè senza il bisogno
di essere salvati e redenti, perché poteva farlo, l'ha fatto con Gesù e l'ha fatto con Maria di Nazareth. No,

0: sacco. Maria, infatti, lei è l'Immacolata, no? Maria è esente dal peccato. Questo è un dogma di fede. Ora, se ha potuto farlo per Gesù di Nazareth e per Maria, perché non l'ha fatto per tutti? Altra domanda che, a cui nessun teologo fino adesso è riuscito a rispondere. Interessante. Cioè, perché ci ha messo nei casini, in fondo, no? Cioè, ha dovuto... Adesso io la butto un po' nell'ironico, perché... Non, ma perché non ha dovuto creare degli esseri umani che sapeva, cioè lui sa tutto, oltre ad essere onnipotente è anche onnisciente, quindi lui sapeva che sarebbero caduti, ammesso che esista la caduta, abbiamo detto che non esiste, comunque sapeva che si sarebbero messe nelle condizioni, in condizioni tragiche, e quindi ha dovuto incarnare il suo bene più prezioso, cioè il suo figlio, che morisse, che quindi crescesse da bambino, crescesse fino all'adultità, perché morisse in croce, il cui sangue sarebbe ricaduto su tutti coloro che accettassero a loro volta questo sangue. Cioè proprio, a parte che un Dio che viene proclamato padre fa morire suo figlio riscattare, ma nel senso di riportare in amicizia un'umanità che si era, perché lui era adirato con questa umanità, cioè l'idea che il sangue di Gesù potesse calmare l'ira di Dio, perché noi eravamo separati da Dio, cioè con il peccato si è creata una frattura infinita tra l'umanità e questo ente, tra gli enti lontanissimo, e soltanto il sangue nel giudaismo era, questo sangue doveva essere versato una volta all'anno attraverso l'uccisione di capri e montoni, ma con Gesù è bastato una volta. Però già pensare che ci sia un Dio che deve uccidere praticamente suo figlio, il cui sangue avesse in qualche modo, avrebbe poi ristabilito l'amicizia, cioè, ma altro che un padre questo, è un sadico. Eppure la domanda rimane. Ora Arreghi dice, se tutto questo concetto di salvezza, che avrà avuto anche un senso nel passato, oggi dice, non tiene più, capite? Noi viviamo in una cultura dove tutta questa roba qui non ha più alcun senso, né dentro né fuori le chiese. Chi soltanto ragiona un attimo, cioè con dei cristiani ragionevoli, queste cose non tengono più. Un Dio così è un Dio assurdo. Un Dio onnipotente e arbitrario che interviene ogni volta che vuole salvare qualcuno o lasciarlo condannare, non è più credibile e tantomeno affidabile. Una salvezza che consiste nell'assoluzione divina della colpa o nella liberazione dall'inferno eterno dopo la morte non interessa più a nessuno. Capite? Noi continuiamo a muoverci nelle nostre predicazioni, nelle nostre teologie, nelle nostre facoltà teologiche con questi concetti che non hanno più alcun senso. Eppure continuiamo a farle passare. E anche nella celebrazione. Lo dicevo prima, no, con Raffaele, se voi andate a messa, chi va ancora a messa, a un certo punto il prete prende l'ostia e dice, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cosa ci sta dietro? La visione ebraica dell'Antico Testamento, dell'agnello immolato, sgozzato, il cui sangue redime. Ma come?
1: E hanno reintrodotto beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Ma certo.
1: Non più del Signore.
0: Allora, che cosa resta da fare quando non possiamo più rivolgerci e implorare un Dio onnipotente che salva quando vuole? Capite il discorso di prima? La domanda è, ha ancora senso quell'annuncio degli angeli ai pastori, quindi a noi? Sì, ha senso. E qui vi leggo il pezzo di Arreghi che adesso, fino adesso sono parole mie, ecco, adesso ve lo leggo perché... Sto passaggio di Arreghi è fantastico. E lui dice, sì, possiamo ancora sentire annunciare il messaggio dell'angelo. La promessa e la presenza della salvezza nella devastata Gaza, nella dimenticata Haiti, nell'invasa Ucraina, nel lacerato Sud Sudan, nelle misere baraccopoli, nelle tetre prigioni, negli abissi della depressione, nei barconi sovraffollati degli immigrati? Possiamo ancora confidare che dove c'è il pericolo cresce ciò che salva? Qui cita Hölderlin, il poeta tedesco. E lui dice, sì, possiamo. E dice, aprite gli occhi e guardate. Aprite il vostro essere al più profondo, all'infinito possibile e reale in voi. Tutto il meglio che il cuore umano ha desiderato e sperato da Dio, nelle sue innumerevoli immagini e denominazioni, tutto questo e infinitamente di più è reale nell'universo, eternamente reale. La semplicità beata, la bontà felice, la compassione solidale, la liberazione dall'ego illusorio e dai suoi attaccamenti alienanti. Tutte queste cose esistono come eterna possibilità e realtà emergente al fondo dell'universo e della terra e al fondo di voi stessi. Un Dio, entità suprema, estrinseca. Un Dio considerato soggetto tra i soggetti, cioè ente tra gli enti, che decide arbitrariamente di salvare o condannare, quel Dio semplicemente non esiste. Capite a cosa siamo chiamati oggi, anche cristianamente parlando? La Chiesa dove a cosa è chiamata? A uccidere questo Dio qui, a far morire questo Dio, perché non esiste. E lui arreghi in vita a fare un passo ulteriore. Ma tutto nell'universo, è abitato da una creatività inesauribile, animata come da un respiro profondo. Guardate, questo è un passaggio bellissimo di Arreghi. Il Dio, non c'è nessun Dio che abita il cielo, che interviene a sua discrezione, che salva con il sangue di suo figlio, ma c'è, è presente nell'universo una creatività che vita. Tutto l'universo è animato come da un respiro profondo. È vero, è innominabile, ma possiamo chiamarlo con tutti i nomi e le metafore che ci aprono all'infinito e che in fondo siamo. Se volete, dice, chiamatelo pure Dio, ma sarà sempre soltanto un nome. Non è personale, nel senso tradizionale. È il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti. L'infinito senza forma in tutte le forme è infinitamente più che personale. Capite? Non ha più senso credere in un Dio personale. Perché se crediamo in un Dio personale vuol dire che crediamo in un Dio individuo, e in ultima analisi credere in un Dio individuo significa credere in un superuomo, e invece infinitamente più che personale. Questo è bellissimo, è il tutto in ogni parte, infinitamente più della somma delle parti, l'infinito senza forme in tutte le forme, comunione, coscienza, presenza universale che avvolge e anima tutti gli esseri. E noi siamo, noi esseri umani, ma come tutti gli esseri, ma noi esseri umani siamo Epifania, siamo l'incarnazione di quest'anima creativa universale. Capite? Esiste soltanto un'anima creativa universale che qualcuno chiama coscienza. Ebbene, noi esseri umani, ma anche gli alberi, anche gli animali, sono un'epifania momentanea, un'incarnazione di quest'anima creativa. Questo, se volete, è Dio. Noi siamo l'incarnazione di Dio, ma nel senso non che è un Dio che si fa carne, ma che sono, Spinoza diceva, io sono un'increspatura sulla superficie di Dio, bellissima, sono un'increspatura sul mare divino, un'increspatura. O almeno possiamo esserlo come lo è stato Gesù. Ecco perché Gesù incarna Dio, in questo senso, con la sua speranza ispirata, la sua libertà profetica, la sua comunione da tavola aperta ai giusti, ai peccatori, la sua compassione guaritrice, la sua fraternità, sororità liberatrice, il suo misticismo politico, ma come lo è stato Buddha, l'illuminato, il risvegliato, il maestro compassionevole, come lo sono stati innumerevoli esseri cristici, buddici, al di là di ogni credo e confine. Guardate, questa cosa è importantissima. Gesù è l'incarnazione di Dio, come lo è stato il Buddha, come lo è stato Socrate, come sono stati tutti i personaggi in qualche modo che hanno fatto fare un passo avanti l'umanità. Noi siamo l'incarnazione di Dio quando incarniamo il bene, la giustizia, la fraternità. Nessun Dio in cielo, ma un'umanità, lo dicevamo prima, un'umanità che incarna una superumanità, un'umanità sì redenta a questo punto, libera dall'ego, dall'egocentrismo. È lì che si rivela Dio. E Arreghi continua dicendo: sì, un veggente. Ciascuno di noi, ecco, lo dice a noi: sii tu un veggente, impara a vedere, guarda nella fontana l'acqua che sgorga e scorre, guarda un fiore che sboccia e già si apre, guarda una lacrima così triste, così bella, guarda la luce rosa dell'alba, guarda la farfalla nell'uovo, nel bruco, nella crisalide, guarda l'universo sconfinato in una particella di atomo, guarda il braccio che si alza per protestare, per chiedere aiuto, guarda la mano che accarezza e si prende cura, guarda gli occhi impotenti, luminosi che ti guardano, guarda il fondo del cielo stellato di notte, guarda il tuo essere in tutto e tutto nel tuo essere. Sei comunione salvifica con tutto, responsabilità salvatrice per tutti. Confida, ringrazia, guarda, lasciati stupire, prostrati e adora, alzati e rispondi: eccomi a salvare. Speriamo attivamente una salvezza futura, la realizzazione delle migliori possibilità della vita comune. Ma cosa significa futuro? Tutto ciò che è si trasforma eternamente, ma tutte le forme che erano rimangono in qualche forma, al di là dei nostri calcoli di passato e di presente. E tutto ciò che sarà è già in qualche modo forma, al di là dei nostri parametri di presente e futuro. Tutto si crea senza inizio né fine, di eterno in eterno, al di là di ciò che chiamiamo tempo e spazio. Possiamo salvare la terra, dice Arreghi, possiamo salvare la terra. Capite? Non abbiamo bisogno di un Dio che salvi la terra, che salvi l'umanità. Siamo noi chiamati a salvare la comunità dei viventi, ma solo a condizione di un impegno comune e a condizione di riuscire a concepire e realizzare insieme, su scala locale e globale, una scienza guidata dal benessere integrale dell'umanità e della comunità di tutti gli esseri viventi, una politica guidata dal bene comune universale, un'educazione ispirata alla profonda qualità umana. E per questo sarà indispensabile sviluppare individualmente e socialmente una profonda spiritualità, cioè un modo di guardare e di sentire, di relazionarsi e di agire, di vivere profondamente con speranza, con ispirazione, inspirando ed espirando il respiro della vita sana e salvata, santa e felice, e la gravità e la grazia del nostro tempo. Alzati, cammina e crea. Puoi essere un angelo che annuncia e realizza un mondo nuovo, sano e salvo, presente ed eterno, qui ed ora.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
3: Nel 2050 saremo tutti vegani, i più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi, la speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli e i confini del mondo saranno sciolti nel 2000.
4: In Blu 2000 News. Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
5: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
6: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
4: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'amore e la pienezza della legge.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza. Per questo odio ogni via di menzogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'amore è la pienezza della legge.
4: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
5: O Dio, perché ci respingi per sempre? Perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo?
6: Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora.
5: Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
6: Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio. Issarono i loro vessilli come insegna.
5: Come chi vibra in alto la scure, nel folto di una selva, con l'asce e con la scure, frantumavano le sue porte.
6: Hanno dato alle fiamme il tuo santuario. Hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome.
5: Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
6: Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando.
5: Fino a quando Dio insulterà l'avversario. Il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra.
6: Eppure Dio è il nostro Re dai tempi antichi, ha operato la salvezza della nostra terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ricorda la tua Chiesa, Signore, è tua da sempre.
4: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
5: Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
6: Al Leviatano hai spezzato la testa. Lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire. Hai inaridito fiumi perenni.
5: Tuo è il giorno e tua è la notte. La luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra. L'estate e l'inverno tu li hai ordinati.
6: Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
5: Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri, sii fedele alla tua alleanza, gli angoli della terra sono covi di violenza.
6: L'umile non torni confuso,
7: L'afflitto e il povero lodino il tuo nome.
5: Sorgi, Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici. Il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Sorgi, o Dio, difendi la tua causa.
1: Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso nella tua città, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.
8: Il desiderio degli umili tu ascolti, Signore.
2: Tendi il tuo orecchio, conferma il nostro cuore.
9: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

proprio così. Quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra. Se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È martedì 26 maggio.
2: Sono le 12 e 28 minuti.
3: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Nel giorno in cui Papa Leone ha pubblicato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, e nella stessa aula nuova del Sinodo dove è avvenuta la presentazione, ieri pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, ha aperto la 38esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, che si concluderà giovedì proprio con l'incontro con Leone XIV. Nella sua introduzione il Cardinal Zuppi ha parlato ampiamente dell'enciclica, che ha definito un dono prezioso. Ci sentiamo interpellati di fronte alle guerre, alle disuguaglianze sociali, allo sfruttamento del lavoro, al modello tecnocratico e agli egoismi verso le migrazioni dei popoli, alla cosiddetta teologia della prosperità, ha detto Zuppi, sottolineando che viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze, ma noi cristiani siamo il popolo della pace ed è responsabilità di tutti noi non rassegnarci nell'impotenza di fronte alla guerra. E poi, riprendendo Papa Leone ai governanti, a loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace, sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Un punto ineludibile per il presidente della CEI: costruire comunità di fronte all'individualismo della società e alle molte solitudini. Sentiamo che cosa ha detto a questo riguardo.
2: Il nostro paese conosce tante solitudini. Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà, adulti che portano in silenzio fallimenti e paure, fragili chiusi in un mondo in cui non sono padroni di se stessi, poveri che diventano invisibili perché disturbano poco. Anche le nostre comunità ecclesiali possono essere attraversate da stanchezza, frammentazione, incomprensione. Costruire comunità non è un'operazione di marketing pastorale, è la forma stessa della fede. Crediamo in un Dio che convoca, riconcilia, fa di molti un corpo solo. Per questo continuiamo a stare vicino alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine, continuiamo a spenderci nella cura dei poveri, continuiamo ad educare al legame, alla pazienza, alla prossimità, e continuiamo con serietà il cammino di promozione della tutela dei minori contro ogni forma di abuso. L'ascolto delle vittime, il riconoscimento delle ferite, la conversione comunitaria, la responsabilità delle istituzioni ecclesiali. Una chiesa adulta non nasconde le proprie ombre, le porta alla luce della verità e della misericordia, perché solo ciò che è portato alla luce può essere guarito.
1: Il presidente della CEI ha ribadito poi in materia di giustizia che per le riforme che riguardano l'architettura fondamentale della vita del paese è necessario un clima costituente capace di coinvolgere il più possibile le forze politiche e la società civile. E sui giovani e l'emergenza educativa ha citato la vicenda di Sacco Bakari, il bracciante maliano ucciso a Taranto da un gruppo di ragazzi. Sentiamo anche questo passaggio.
2: Quando mancano relazioni significative, punti di riferimento, senso del limite, quando non si riceve amore disinteressato e non si riesce a dare un senso alla propria vita, si cerca forza nel gruppo, nel dominio sull'altro, nell'umiliazione del più debole. E se per anni il linguaggio pubblico alimenta sospetto e disprezzo verso chi è straniero vulnerabile, allora la violenza trova un terreno ancora più fertile. Il problema dei giovani oggi non è soltanto cosa fanno, ma cosa sognano o non riescono più a sognare. È difficile non lasciarsi prendere lo scoraggiamento, ma poi ecco sulle pagine di Avvenire la lettera di Davide, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da alcuni giovanissimi, in buona parte minorenni. Non odio, scrive Davide, dovrei farlo, credo sarebbe logico, ma non mi riesce. Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare. E qualche parte dentro di me che non voleva finisse così, lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio. Sono parole importanti. In un tempo in cui prevalgono rabbia e invocazioni di vendetta, forse il punto è proprio questo. I giovani non possono essere descritti soltanto come violenti o smarriti. Accanto a chi si perde nella brutalità esistono ragazzi capaci di una maturità straordinaria. Ma che mondo stiamo consegnando ai più giovani? Che mondo vogliamo costruire insieme a loro? Come annunciare e vivere con loro il Vangelo di Gesù? E che sia una passione personale e radicale? Occorre evitare che odio generi altro odio. La differenza probabilmente la fanno gli incontri, le comunità, l'annuncio incarnato della parola, il coinvolgimento in esperienze che rendano concreta la vita spirituale.
1: E poi ancora sinodalità, speranza, emergenza casa, crisi climatica. Come abbiamo detto in apertura, ampio è stato il richiamo all'enciclica di Papa Leone che, ha detto il Cardinal Zuppi, accogliamo come un cammino di discernimento comunitario che metterà insieme le migliori energie del Paese per un rinnovato entusiasmo nella costruzione del bene comune. Per tornare allora sull'enciclica, abbiamo con noi Padre Giuseppe Riggio, direttore di aggiornamenti sociali. Buongiorno Padre Riggio.
3: Buongiorno.
1: Padre Riggio, a lei vorrei chiedere un aiuto a leggere Magnifica Humanitas nel suo richiamo ampio articolato alla dottrina sociale della Chiesa. In che modo, secondo Papa Leone, la dottrina sociale può essere per noi una bussola in questo tempo?
3: Il richiamo alla dottrina sociale costituisce tutta la prima parte dell'enciclica e capiamo l'importanza di questo richiamo se mettiamo a fuoco che l'enciclica non è sull'intelligenza artificiale, come possiamo essere tentati di affermare, essendo quasi una sorta di scorciatoia, ma su quello che è l'esperienza che viviamo come società, come esseri umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Allora, per leggere questo aspetto ben preciso, cioè in che modo affermarsi dell'intelligenza artificiale ha un impatto su tutti gli aspetti della nostra vita, ecco che i principi e i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ci vengono in aiuto. Questa è l'affermazione che ci propone Papa Leone con molta forza, sottolineando che la dottrina sociale della Chiesa non è una realtà statica, ma è una dimensione molto dinamica, che quindi viene interrogata da tutto ciò che accade nella società, e che la dottrina sociale della Chiesa non offre, come è scritto in un passaggio dell'enciclica, un prontuario di soluzioni tecniche o un modello economico-politico, ma propone dei principi che orientano la lettura degli avvenimenti. Quindi questo grande avvenimento del cambio tecnologico che sta accadendo, nel quale siamo già immersi, richiede di avere dei principi guida. Quello fondamentale che viene richiamato è la dignità della persona umana, di tutte le persone, e questo principio permette poi di leggere con attenzione e con anche quindi un atteggiamento favorevole, ma non acritico, tutto ciò che deriva dall'introduzione dell'intelligenza artificiale nei tanti campi della nostra quotidianità.
1: Padre Riggio, come lei ci diceva, il testo va ben oltre il tema della pura trasformazione tecnologica, non è sull'intelligenza artificiale in senso stretto, chiede di custodire e salvaguardare la nostra umanità da tutti i punti di vista, e mi ha colpito il fatto che ci sia in modo molto forte una critica alla cultura della potenza, al potere che pensa di dominare, no? E poi propone di rispondere alla cultura della potenza, appunto, costruendo la civiltà dell'amore. Allora le chiedo che cosa possiamo dire a questo riguardo.
3: Civiltà dell'amore è una espressione che risale a Paolo VI. Questo Papa Leone nell'enciclica in più passaggi riprende quelli che sono stati i contributi dei suoi predecessori e li rilegge nel contesto attuale. La civiltà dell'amore, così come la presenta nell'enciclica, non è né una via di fuga da quella che può essere una realtà dura, perché questa civiltà della potenza è una civiltà che si propone con un linguaggio molto violento, escludente, e che soprattutto porta con sé un messaggio di assenza di possibili alternative a ricorrere alla potenza stessa, al dominio. Esclude quindi tutti quelli che sono possibili modi diversi, che sono fondati sul dialogo, sull'ascolto, sulla valorizzazione di quelle che sono realtà che apparentemente sono piccole, per veicolare invece, e qui richiama Papa Leone il paradigma tecnocratico descritto da Papa Francesco, da Laudato Si, invece un meccanismo che si fonda sulla tecnica e sulla sua performatività, sul raggiungimento del successo, degli obiettivi, sul merito. tutte dinamiche che escludono. Ecco che quindi la lettura che propone Papa Leone della civiltà dell'amore è non una prospettiva utopica, non qualcosa di lontano, ma invece un prendere le distanze da quelle che sono invece visioni che leggono l'interdipendenza tra i popoli, che esiste. Anche le vicende ultime del conflitto che si è scatenato in Iran ci fa capire come

0: la scelta e quindi non frutto del caso, neanche subita. E questa civiltà dell'amore è quindi questa scelta di una solidarietà che inizia ed è possibile nel momento in cui tutti, nella condizione in cui si trovano, nella realtà in cui sono inseriti, secondo quelle che sono le proprie attività, il proprio tipo di quotidiano e di impegno, agiscono in una logica che fa argine alla disumanizzazione, compiendo anche gesti piccoli, ma che vanno nella direzione di non alimentare la logica della forza, e quindi tutto ciò che è indifferenza, il cinismo, la menzogna, l'odio, ma che invece vanno in una logica della prossimità, della cura, di cercare insieme quella della verità. Ecco, la civiltà dell'amore non si afferma con programmi alti e altisonanti, ma inizia dalla concretezza della vita, e lì si riconosce che può esserci una forza capace di mostrare che c'è un'alternativa rispetto alla civiltà della potenza, e che questa civiltà della potenza si basa su meccanismi di controllo, di paura, di dominio, che alla fine privano di senso la vita e uccidono l'umano.
1: Padre Riggio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Una delle affermazioni dell'enciclica di Papa Prevost che è più risuonata dopo la pubblicazione è disarmare l'intelligenza artificiale. Allora, per questo chiediamo a Don Andrea Ciucci, che è cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione Vaticana Renaissance, come dobbiamo intendere questo invito.
2: Esattamente per quello che c'è scritto, dobbiamo disarmarla. Cioè, il Papa, mi pare, in questo documento pone alcune questioni, e non sono le questioni del tipo allora quali sono i rischi o i problemi o le cose buone che questa tecnologia offre, ma abbiamo questa tecnologia che è particolarmente potente, significativa, e quindi le domande è: che mondo vogliamo? Che cosa vogliamo costruire? Che idea di umanità? Che progetto abbiamo? Perché se noi costruiamo una cosa che è bellissima, incredibilissima e potentissima, e poi la usiamo per ammazzarci meglio, ma siamo matti.
1: Certo, certo, molto efficace la sua risposta.
2: Poi è chiaro, può essere più articolata, ma secondo me al fondo c'è questa cosa qui, cioè siamo matti, cioè che umanità vogliamo essere?
1: Certo, e io allora da questo punto di vista le chiedo come appunto possiamo leggere allora le osservazioni, gli inviti che il Papa fa nell'enciclica, che appunto sono a 360 gradi e ci mettono in guardia da una cultura, non tanto da un aspetto tecnologico, ma proprio dall'intero paradigma tecnocratico con le sue deformazioni. Nel momento in cui il Papa dice invece di usare i nostri strumenti per ricostruire Gerusalemme, puntiamo a edificare la Torre di Babele. Allora, ecco, lei che con questi strumenti ci lavora costantemente e anche riflette su questo, in che modo il Papa ci aiuta ad affrontare le sfide di questa epoca dell'intelligenza artificiale?
2: Ma il testo è un testo molto lungo, articolato, quindi forse lo leggeranno tutto, diciamo, un po' gli addetti ai lavori, ecco. Però anche chi magari è interessato e vuole avere uno spunto, ci sono certamente alcuni punti particolarmente significativi. L'inizio a me è piaciuto molto perché dice un metodo. Lei appunto ricordava questa immagine della costruzione di Gerusalemme che è affidata a Neemia, un personaggio della Bibbia poco conosciuto, e Papa Leone dice: dobbiamo fare la via di Neemia. E qual è la via di Neemia? La via di Neemia è quella dello sporcarsi le mani e del lavorare insieme. Io credo che sia anzitutto un messaggio per la Chiesa. Davanti a questa situazione la Chiesa non può ritirarsi, anche se magari il contesto non è più favorevole come forse lo è stato in altri tempi, in altre situazioni, anche se ci sono preoccupazioni così, no, non possiamo ritirarsi. Papa Leone è proprio micidiale, dice: dobbiamo sporcarci le mani e poi dobbiamo farlo insieme. Ha suscitato per esempio una certa polemica il fatto che alla presentazione ci fosse una persona di una di queste grandi compagnie che costruiscono intelligenza artificiale, ma perché se non parliamo con tutti, e quindi anche con chi

0: fa l'intelligenza artificiale, questa cosa non riusciamo a farla. Ma non sono del tutto d'accordo con noi, e fa lo stesso, mica noi parliamo soltanto con quelli con cui siamo d'accordo. La via di Nemia non è questa. Ecco, io credo che questi due passaggi siano importanti: sporcarsi le mani e farlo insieme. Dall'altra parte c'è chi invece continua magari a lanciare strali e lamenti ma non fa niente, o chi pensa di risolvere le cose soltanto mettendosi insieme a altre due persone che pensano esattamente come lui e che non producono niente.
1: Certo.
0: Questo è un primo tema, secondo me, estremamente significativo. Il secondo tema, in realtà, questa non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è un'intelligenza sulla dottrina sociale della Chiesa, cioè su come si sta nella storia con il Vangelo in mano e cosa il Vangelo ci chiede nel leggere i fenomeni storici che accadono, no? E quindi in realtà recupera questi principi, questa riflessione plurisecolare, e cerca di coglierla rispetto alla situazione contemporanea, che certamente è segnata da una tecnologia nuova che prima non c'era.
1: Certo, infatti, e quindi come nell'Ottocento la sfida era la rivoluzione industriale, ora è la rivoluzione tecnologica. Da questo punto di vista le chiedo ancora una cosa che riguarda invece il rapporto con l'intelligenza artificiale, questo sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme, anche, dice il Papa, per elaborare regole condivise, per governare un fenomeno, per arrivare a un codice etico. Perché è così importante e come ci si potrebbe arrivare?
0: Ma il perché credo sia abbastanza evidente, cioè questo fenomeno è così grosso, così forte, così potente che obiettivamente qualche cosa dobbiamo fare, ecco. Ma come è sempre stato, cioè davanti a qualunque passaggio tecnologico importante abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo inventato le macchine, le autovetture, e a un certo punto abbiamo dovuto fare il codice della strada, perché altrimenti no, era il caos, no? Quindi questo è abbastanza evidente. Sul come, qui la questione è complessa, perché il fenomeno è diverso rispetto ad altri passaggi tecnologici, perché i soggetti sono diversi. Il Papa fa notare come oggi, mentre prima tutta una serie di forze e di poteri erano in mano agli stati, adesso invece sono in mano delle compagnie private, il che cambiano un poco il set del lavoro, perché siamo in un'epoca completamente globalizzata e non invece in contesti più piccoli, dove obiettivamente anche una certa regolamentazione viene facile, perché bisogna stare attenti ai rischi di una perdita di democrazia. Se è un soggetto alto che decide le regole del gioco di tutti, forse non è la soluzione migliore, no? E così via. Quindi io spero che questo documento favorisca, spinga il dibattito, appunto, non soltanto sulla necessità, ma anche sul provare a vedere come farlo insieme. Una piccola cosa, secondo me, vale la pena notare in questo senso, che è esattamente il dire: ok, lo possiamo fare solo se però non ci blocchiamo sulle regole. Cioè, le regole sono frutto di una visione. Regole senza visione, soltanto perché nascono da una paura di bloccare una cosa, temo che abbiano fiato il corto.
1: Certo, grazie, perché credo che questo sia il cuore del messaggio dell'enciclica. Io la ringrazio.
0: Grazie a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
1: Torneremo naturalmente a parlare dell'enciclica di Papa Leone, così come torneremo a parlare dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, che si concluderà, ve lo ricordiamo, giovedì con l'intervento di Papa Leone, e il cui comunicato finale verrà diffuso appunto giovedì. Per oggi però ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Sade in regia, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata su Play 2000, sezione podcast. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Stallo e attacchi a rilento, le trattative sull'Iran. Teheran avverte che l'intesa non è imminente. Gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto se Israele riprende i raid contro Hezbollah. Una nuova fase e recrudescenza per la guerra in Ucraina. La soluzione diplomatica pare sempre più lontana. Il Cremlino invita i diplomatici stranieri a lasciare Kiev. L'Europa faccia meno, ma lo faccia meglio. La Premier Meloni parla all'Assemblea di Confindustria il giorno dopo le amministrative che hanno rafforzato il centrodestra e registrato la frenata dell'opposizione. Nessun allarme, il Ministero della Salute rassicura su un basso rischio Ebola in Italia dopo che due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre sono risultati negativi ai test, ma in Africa l'allarme resta alto. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
4: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Chiediamo che il gigante burocratico, che è l'Europa, faccia meno ma lo faccia meglio. Così la Premier Meloni davanti alla platea dell'Assemblea annuale di Confindustria, dove ha partecipato anche Mattarella. Intanto si riflette sulla tornata amministrativa con il centro-sinistra traballante, il centro-destra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Piera Achille, non siamo più l'anello debole d'Europa, di fronte alle tante crisi internazionali l'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Mettere al centro ciò che è umano è uno dei temi che attraverso una magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che traccia con attenzione il rapporto che le nostre società stanno vivendo con macchine e algoritmi. Sentiamo padre Marco Staffolanovic, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma.
6: C'è il rischio di sostituire la dimensione religiosa, l'adorazione a Dio, lo stare anche in comunità radunati e quindi cercare la sapienza anche tra di noi, mettendo al centro l'artefatto tecnologico. Il punto di equilibrio è l'uso e il discernimento, sia l'uso immediato da parte degli utenti che ne fruiscono, però un altro aspetto molto importante che è stato messo in luce è la progettazione di queste intelligenze artificiali. Cioè ciò che fa la differenza è il fine con cui noi pensiamo questa tecnologia. Ci vuole qualcuno di esterno, a colui che è esperto, a colui che progetta anche queste intelligenze artificiali, che possa in qualche modo dare la direzione che non sia in qualche modo influenzata da fattori economici, politici, altri, ma che siano appunto centrati sulla persona.
1: Nessun allarme ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che due cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda con la febbre, ma in Africa resta l'allerta alta. Caterina Dall'Olio.
7: In Congo sono stati registrati 904 casi di ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E di almeno 4 morti il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Bugenhout. 2 adolescenti, l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, sono le vittime, 2 le persone ferite gravemente. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro, è accaduto nella sua abitazione. Responsabile è il padre, che è stato arrestato. L'uomo avrebbe anche tentato di togliersi la vita. C'è chi aveva perso il lavoro, chi aveva bisogno di pagare cure mediche per un figlio, un imprenditore che si era trovato in stato di necessità tra le vittime di un presunto usuraio arrestato stamani nel Veronese dalle Fiamme Gialle. Antonella Mazza Teruel.
8: Prestava denaro a chi era in difficoltà, ma i tassi annui di interesse arrivavano al 50%. Con l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, un italiano è agli arresti domiciliari a Bovolone, nel Veronese. È stata la denuncia di una vittima che aveva ottenuto 15.000 euro a patto di restituirne 30.000 in un'unica somma a far scattare l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale sono emerse almeno 14 operazioni di prestito usurario dal 2020 per un totale di 125.000 euro. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, in un anno si è trovato a chiedere aiuto economico meno di un quarto dei residenti e oltre il 35% ha dovuto pagare interessi ad esclusione delle banche. Complessivamente però calano le denunce, anche se per la Consulta Nazionale Antiusura continua ad essere molto diffuso e sottovalutato il debito, che resta una ferita sociale da sanare con fiducia e solidarietà. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze, una crescita trainata soprattutto dalla componente straniera, un aumento di oltre il 12% che rappresenta il 54,6% delle presenze totali, lo dice l'Istat. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. L'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman. La transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto, capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita, la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 mega kW di picco installati successivamente, che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana, ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione, significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità un punto di forza, contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno.
0: Le parole della sostenibilità.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13 e 18 minuti.
2: È martedì 26 maggio.
3: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

Ripenso che è passata solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in onda.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto. È cambiato anche l'approccio, è cambiata la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro paese, sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province è già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6 mesi, 7 mesi, che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutta il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, sì, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: in sé delle difficoltà da questo punto di vista?
1: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, irrisorie. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
0: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
1: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento mi stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
0: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, a una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
1: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli, è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese, e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027, con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione, le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci, come al solito, che la coperta è corta, e quindi abbiamo risorse economiche esigue. La platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va

0: in qualche modo a riconoscere che è una platea molto ristretta. I criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa diciamo sia una platea molto molto bassa. Quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, sarà, di migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma?
0: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: Un'ultima battuta, insomma, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare di campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità, che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
0: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita, o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto, diciamo, si subire, diciamo, delle disabilità a causa di incidenti, beh, o a causa anche, diciamo, sì, di condizioni di sanitarie, beh, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una, diciamo, sì, riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono, diciamo, si rappresentare paragoni parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni. No, assolutamente, ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato, e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 26 maggio.
2: Sono le 13:53.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: crisi in Medio Oriente, passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua, ma il segretario di Stato americano Rubio assicura un accordo è ancora possibile. Giornata di intensi combattimenti nel sud del Libano tra Hezbollah e l'esercito israeliano che continua a bombardare diverse località del paese dei cedri. In Congo aumentano i contagi per Ebola e ulteriori misure sanitarie da parte del governo. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. Nella notte Washington ha attaccato il territorio della Repubblica Islamica, ma il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato un accordo è ancora possibile. In Iran intanto dopo mesi è stata ripristinata la connessione internet e il servizio di Lorenzo Giovanardi.
3: Se una pace duratura tra Iran e Stati Uniti sembrava un passo, l'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei è sicuro che Teheran ha sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi, e la Cina ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco, al fine di arrivare a una pace nel grande Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran intanto è stata ripristinata la connessione internet, una decisione, quella del presidente Masoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni.
2: Giornata di intensi combattimenti nel sud del Libano tra Hezbollah e l'esercito israeliano che continua a bombardare diverse località del paese dei cedri. Sirene anche nel nord di Israele per droni lanciati dalla milizia sciita in Libano. La chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. In questa cornice aiuta la chiesa che soffre, sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazzi. Sentiamo il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani.
4: Le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato. Per questo motivo la chiesa locale sta prendendo in considerazione l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto.
2: L'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
4: Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria, che prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
2: Proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. La scorsa notte le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 111 droni lanciati da Mosca. In una telefonata col suo omologo statunitense Rubio, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che le forze armate russe hanno iniziato attacchi sistematici contro siti militari a Kiev. Per capire meglio la situazione, Francesco De Remigis ha intervistato Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, che fornisce assistenza umanitaria alle persone rimaste vicine al fronte, come nella zona di Kharkiv.
5: Ormai il Donbass nel periodo soprattutto primaverile estivo sono zone rosse, perché appena finito l'inverno gli attacchi via terra sono ricominciati, quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati, e quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche fino all'anno scorso, è che ci sono dei droni, quelli che chiamano i droni suicida, quindi droni che sparano sui civili o vanno contro le macchine, quindi c'è proprio un safari contro i civili, e questa è la cosa ancora più drammatica, perché gli obiettivi non sono solo militari, ma è chiunque sia per strada.
6: Il Papa non dimentica mai l'Ucraina, che eco hanno le sue parole?
5: Sicuramente le parole del Papa sono importanti, metà della popolazione ucraina è cattolica, è cristiana, e quindi queste parole sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di WeWorld lavoriamo sempre sul diritto al sogno, sia per passare sogni tranquilli, sia sogno di speranza del futuro. Siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
2: Sono 4 i morti del disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono 2 adulti e 2 dei 7 bambini a bordo del veicolo. Cambiamo argomento. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province del Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, capo missione di InterSOS nella Repubblica Democratica del Congo.
7: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
8: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
7: In questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
2: Nella casa di reclusione di Milano Opera, dove da 30 anni ogni sabato mattina hanno luogo gli incontri di un laboratorio di scrittura creativa, si è svolta l'8ª edizione di un singolare Poetry Slam che, come di consueto, ha visto sfidarsi poeti di strada provenienti da dentro e fuori il carcere. Roberta Barbi.
9: Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984, in sostanza è una gara che vede contrapporsi poeti dediti all'arte dell'improvvisazione, valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico che assiste. Da 8 anni un Poetry Slam si svolge anche all'interno della casa di reclusione milanese di Opera. Quest'anno a sfidarsi sono stati 5 poeti che ogni sabato partecipano al laboratorio di scrittura interno e 4 giovanissimi poeti provenienti da fuori, di cui uno è risultato il vincitore, anche se a vincere è stata come sempre l'empatia che si crea in questa manifestazione. Temi delicati quelli affrontati dai detenuti poeti, segno che la parola, sebbene usata, è l'arma più potente di tutte, come testimonia uno dei docenti del laboratorio, Alberto Figliolia.
10: Attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
2: Chiudiamo con la cultura. Il 26 maggio del 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore instancabile, ha rivoluzionato più volte il genere. Per celebrare la figura di Davis nel 100° anniversario della sua nascita, Gianmarco Murroni ha intervistato Fabrizio Bosso, tra i più rappresentativi trombettisti italiani.
11: Cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare. È stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì.
12: Guardando anche verso i giovani musicisti, giovani trombettisti in questo caso, ecco, cosa consiglieresti loro per un ragazzo, un giovane che suona la tromba, che vuole fare musica?
11: Ma ascoltare tanti trombettisti, perché c'è da imparare un sacco, poi uno può avere una preferenza, può trovarne uno di riferimento, ma in ogni caso poi l'obiettivo è trovare un proprio linguaggio, un proprio suono più che altro, prendendo quello che si sente più vicino da ogni trombettista, no? Fare un piccolo mix, però per questo bisogna essere curiosi e non fossilizzarsi.
2: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.
13: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Sono in compagnia di Don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa. Ben trovato!
15: Grazie a voi.
14: Quest'anno il premio San Ludovico è stato assegnato alla comunità di Lampedusa. Esempio lampante del senso autentico dell'accoglienza. Don Carmelo Rizzo, accogliere è una postura esistenziale, implica l'apertura del cuore, è un modo preciso di vivere la vita e le relazioni, è un'occasione per crescere in umanità. Grazie.
15: Vivere a Lampedusa, vivere in un'isola, l'associazione con i migranti è d'obbligo. E la comunità che cosa fa? La comunità utilizza gesti semplici, evangelici, con una grande apertura del cuore. Apre il cuore a quelli che sono i bisogni di questi nostri fratelli che arrivano in cerca di speranza. E quello che si fa è quello di rassicurarli, quello di cercare di poterli aiutare in qualsiasi modo, anche con gesti semplici, evangelici. Quello che fa sempre impressione a me, quando chiedo il nome di una persona, sorridono, perché forse nessuno mai gliel'ha chiesto quando arrivano da noi.
14: Il termine frontiera a volte è una parola abusata, spesso strumentalizzata, in contesti politici che ne svuotano il significato profondo. La frontiera vera del mondo è il cuore umano. Vorrei un po' approfondire con lei il significato dello stile della frontiera.
15: Hai detto bene che la frontiera vera è quella del cuore. Quando il cuore diventa chiuso, i muri naturalmente si ergono e si crea la distanza con l'altro, non si vede niente. Vivere a Lampedusa, io non sono nativo di Lampedusa, però vivere a Lampedusa mi ha aperto tanto il cuore, perché mi sono integrato subito e vedere come loro non vedono nell'altro un possibile pericolo, un estraneo, ma vedono un fratello. Ed è realmente quando tu consideri questo, diciamo, il cuore si allarga e si abbattono tutti i muri e frontiere possibili.
14: Lei prima ha fatto riferimento alla gioia di quando viene chiesto il nome a queste persone che arrivano e vengono accolte a Lampedusa. Infatti a volte il fenomeno delle immigrazioni viene considerato solo in termini numerici, ma dobbiamo dimenticare che dietro ad ogni numero invece c'è un volto, c'è una storia, c'è una persona. Una persona, un'umanità che a volte approda a Lampedusa ma anche in altri luoghi portando sulle spalle dei pesi enormi, delle sofferenze enormi. Cucire le crepe del dolore a Lampedusa con la speranza, cosa vuol dire per la comunità?
15: La comunità è stata sempre in prima linea nel ricucire, come dici tu, le crepe di ciò che si portano dietro. Spesso tanti fanno vedere le ferite. Ferite causate da torture, da spari, da muri, così che si ergono non considerando quella che è la dignità della persona. E la comunità che cosa fa? La comunità, per esempio, nei picchi, quando i fenomeni, diciamo, arrivano, i numeri sono tanti, apre le case, dà da mangiare, anche la parrocchia diventa una casa di tutti. Trovano un luogo accogliente, un luogo dove collegarsi per parlare con i familiari, trovano realmente una casa e lo dicono. Fa senso sentire da loro, quando partono i genitori dicono andate in chiesa, pur essendo musulmani, perché andando in chiesa il sacerdote vi aiuterà sicuramente. E realmente la comunità fa questo.
14: Grazie mille Don Carmelo Rizzo, grazie veramente di cuore e anche un abbraccio a tutta la comunità di Lampedusa.
15: Grazie, grazie a voi di tutto.
13: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
16: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri appuntamenti di approfondimento dedicati alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. È fuoco che libera, luce che chiama, nella terra di Agata il giubileo dei due cuori connessi e lo spettacolo della compagnia teatrale delle milizie dell'Immacolata di Catania. Ne parliamo con Giovanni Salamone, che è il direttore artistico del gruppo.
2: Salve Denise, salve a tutti quanti.
1: Come nasce innanzitutto questo spettacolo?
2: Lo spettacolo nasce da una proposta, da un invito che il nostro arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, fa al nostro gruppo in occasione dell'apertura del meeting francescano del Mediterraneo. Il nostro gruppo nasce con la missione di evangelizzare attraverso l'arte, i musical, la musica, e quindi il nostro pastore in questa occasione ha voluto rendere visibile quello che questo gruppo negli anni fa a servizio della diocesi e della comunità.
1: Il meeting francescano del Mediterraneo si inserisce nel tempo del giubileo agatino. In questi giorni verrà anche celebrato il giubileo francescano. San Francesco d'Assisi e Sant'Agata si incontrano nel vostro spettacolo e dialogano. Due cuori connessi, in che modo parlano nello spettacolo?
2: Questo momento artistico nasce da un'unione, come hai appena detto tu, ideale ovviamente, di Francesco ed Agata. Certamente storie diverse ma uniti, connessi da un'unica vocazione, la chiamata di Dio all'amore, alla testimonianza, alla pochezza, ecco, di Francesco che sceglie la semplicità, la povertà come cardine della sua vita, ed Agata il coraggio e la libertà per non rimanere schiava di quello che il suo tempo gli chiedeva. Questo spettacolo nasce per parlare ai giovani di oggi. Sono contento che in piazza ce n'erano tanti. Agata e Francesco, oltre le coreografie, hanno parlato direttamente, cercando di andare oltre quello che sono le loro storie che noi conosciamo tutti.
1: Fuoco e luce, come sono reinterpretati questi due elementi all'interno dello spettacolo?
2: Il fuoco libera, il fuoco purifica, il fuoco nasce dentro e divampa, divora, e l'abbiamo voluto rappresentare attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti artistici con dei ventagli, ma principalmente volevamo mandare la sensazione allo spettatore di una libertà, ecco, di una purificazione. Luce, la luce che illumina, che riscalda a sua volta e che rende più caldo anche il cuore più gelido.
1: Nel contesto odierno che stiamo vivendo, cosa dovrebbe significare diventare fuoco che libera e luce che chiama?
2: Beh, diventare fuoco che libera oggi forse significherebbe non conformarsi, andare controcorrente, rompere questa catena di omologolazione che la società ci propone. Luce che illumina, possiamo essere noi luce per gli altri, non facendo sicuramente grandi cose, ma forse partendo dalla considerazione dell'altro come nostro fratello. Ecco, noi abbiamo un importante compito, essere custodi del nostro fratello.
1: Ringrazio Giovanni Salamone per essere stato con noi, grazie di cuore.
2: Grazie a te Denise e a tutti voi di Radio Caris.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
4: Sono le 14 e 24 minuti.
5: È martedì 26 maggio.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Se tornasse Francesco è il titolo del forum con protagonista Fra Enzo Fortunato, ma è anche il titolo del suo libro. È una domanda che attraversa tutto il suo libro, un libro per rileggere la vita di San Francesco, il suo messaggio e per accogliere il suo esempio nelle nostre vite. E noi abbiamo il piacere di avere qui con noi Fra Enzo Fortunato. Ben trovato.
2: Pace bene, brava gente.
1: Vorrei con lei approfondire alcuni aspetti che attraversano anche il libro, legando alcuni aspetti della vita di San Francesco e del suo messaggio con dei simboli. Il primo è i sandali. La Chiesa è tra la gente, nelle strade, nel mondo, e questo San Francesco l'ha capito perfettamente durante la sua vita e missione.
2: Francesco dal primo momento ha deciso di mettersi in cammino e ha compreso che uno dei modi per seguire il Signore era percorrere le strade. Gesù, se noi guardiamo attentamente il suo percorso, che parte da Nazareth, dopo le nozze di Cana, è tutto un cammino. Ecco, Francesco rivive questo e lo fa incontrando le persone, lo fa entrando nel cuore delle persone, lo fa accendendo le luci delle persone. E questo penso sia un grande esempio per ciascuno di noi.
1: La vita diventa comunicazione, tutta la vita diventa comunicazione, tutto il corpo di San Francesco diventa comunicazione. San Tommaso da Celano, suo primo biografo, scrive infatti che di tutto il corpo faceva lingua. Tutto il suo corpo diventa uno strumento di comunicazione, di testimonianza, gesti, azione e parole. Parliamone.
2: San Francesco non è stato un uomo che pregava, ma l'uomo fatto preghiera. Significa che era talmente in sintonia con il Signore da rivelare con il suo sguardo, con i suoi gesti, con il suo cammino, rivelare il cuore stesso del Signore. E io credo questa comunicazione di Francesco è sorprendente, perché fa parlare prima la vita e poi le parole. E solo se sono necessarie le parole. E poi credo che sia antesignano in questo, nella comunicazione, cioè essere brevi.
1: La cosa che colpisce degli abiti di San Francesco sono i rattoppi. Questo qua è un simbolo, secondo me, di profezia, di pace. E ci indica che vivere le relazioni, come perseguirle, come ricucirle, come cercare la pace anche nelle nostre relazioni.
2: Se noi pensiamo al primo mandato che Francesco riceve, va e ripara. Noi sappiamo che ha riparato strutturalmente, con le mani, col cemento, con i mattoni, le prime tre chiese, San Damiano, la Porziuncola e un'altra chiesa nei pressi di Assisi. Poi comprende che quel riparare è qualcosa di molto più profondo, riparare le relazioni, riparare i contesti. Ecco, vivere la propria vocazione con questo mandato io penso sia straordinario, perché significa che tu hai delle potenzialità dentro che puoi giocarti nella vita e puoi creare la più bella comunione, che poi trova la sua parola chiave in fratello. Ricordiamoci che questa parola San Francesco l'ha inventata.
1: San Francesco d'Assisi è considerato un rivoluzionario, però una rivoluzione che possiamo chiamare mite, dolce. Vorrei approfondire questo senso dell'essere rivoluzionario di San Francesco.
2: Noi, se vediamo, San Francesco non ha mai puntato il dito verso nessuno, anche quando poteva. Una chiesa corrotta non ha mai puntato il dito. Frati che sbagliavano non ha mai puntato il dito. Situazioni davvero tragiche, pensiamo ai ladroni di Monte Casale, pensiamo il lupo di Gubbio, pensiamo a tanti contesti. Ecco, Francesco non ha mai puntato il dito, ma ha cercato sempre di far emergere quella bontà nel cuore delle persone. Questa è la grande rivoluzione di Francesco, che non si mette da fuori ma è da dentro e diventa lievito. Se noi lo capissimo, trasformeremo come un miracolo la Chiesa,
1: infatti,
2: e la società.
1: Infatti vorrei concludere chiedendole cosa dovrebbe significare lasciarci trasformare dal suo esempio.
2: La trasformazione, io penso che dobbiamo far nostro quelle parole del Vangelo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Da qua inizia la trasformazione e questa è conversione.
1: Grazie mille.
2: Buon lavoro, pace e bene, brava gente.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 26 maggio.
2: Sono le 14:48.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato, con i prezzi alle stelle diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tuttora ricoverati, il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Stiamo facendo un cammino, un pellegrinaggio in Terra Santa, questa terra sempre più martoriata, difficile, però non possiamo dimenticarla. E lo vogliamo fare anche attraverso queste catechesi che vogliono aiutarci a sognare i luoghi in cui Gesù è vissuto, sperando veramente di poter tornare tranquilli a ripercorrere noi stessi quelle stesse orme su cui Gesù, dove Gesù ha camminato. Lo facciamo sempre con Padre Coniglio Alessandro. Padre Alessandro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Padre Alessandro, la settimana scorsa ci hai portati a Nazareth a riflettere sui luoghi in cui è giunta l'annuncio dell'angelo a Maria e dove Gesù in fondo ha visto muovere i primi passi anche. E vogliamo riflettere oggi su quale punto, su quale tappa?
1: Oggi pensavo di intrattenermi con voi su un'altra delle città più importanti della vicenda storica di Gesù, cioè la città di Cafarnao. Siamo sul lago di Galilea, siamo in quello scenario che ha visto praticamente i 3 anni dell'attività pubblica di Gesù. Noi la settimana scorsa abbiamo parlato di Nazareth, in cui Gesù ha trascorso 30 anni di vita nascosta. Ecco, i Vangeli ci dicono che poi, quando Gesù invece ha deciso, dopo il battesimo sulle rive del fiume Giordano e dopo il tempo trascorso nella quarantena del digiuno per essere tentato dal diavolo, quando Gesù ha finalmente deciso che era venuto il momento che la sua missione diventasse pubblica, ha scelto come quartier generale questa città sulle rive del lago di Galilea, che è appunto Cafarnao. Tant'è che il Vangelo di Matteo, al capitolo 9, al versetto primo del capitolo 9, ci dice che era la città di Gesù, così la chiama l'Evangelista Matteo. Cioè, negli anni della vita pubblica di Gesù si è quasi dimenticato che Gesù fosse in realtà oriundo di Nazareth, e si è considerata la sua città per eccellenza, la sua città con la C maiuscola, potremmo dire, ecco, la città di Cafarnao, cioè questo importante centro di pescatori, ma non solo, che stava adagiato appunto sulla riva del lago di Galilea, la riva occidentale del lago di Galilea, un po' a nord, la riva nord-occidentale del lago di Galilea, soprattutto prendendo come distinzione tra le due rive, cioè la riva orientale e la riva occidentale, il corso del Giordano, che dal nord, dalle pendici del Monte Hermon, viene ad alimentare questo bello, grande spazio acquoso che è appunto il lago di Tiberiade. Cafarnao è una città importante perché praticamente i Vangeli concentrano quasi tutti i miracoli e quasi tutti gli insegnamenti che Gesù ci ha voluto lasciare in questa città, almeno i Vangeli sinottici, il Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca.
0: Ti chiedo Alessandro, scusa, sì. Geograficamente dove ci troviamo, se calcoliamo Betlemme, Nazareth, Cafarnao, dove è posizionata?
1: Allora, se pensiamo alla Terra Santa in senso appunto longitudinale, Gerusalemme è, diciamo, il centro sud, nel senso che poi sotto Gerusalemme c'è Betlemme a una decina di chilometri, Hebron una trentina di chilometri a sud di Gerusalemme, poi ancora più giù c'è il deserto del Negev. Invece, andando verso nord, passando quella che oggi è conosciuta come la Cisgiordania, cioè la Palestina, i territori della montagna centrale della Palestina, arriviamo alla Galilea. Nazareth, dove siamo stati l'altra volta, è, se vi ricordate, nella bassa Galilea, cioè dove la Galilea inizia ad avere queste colline che piano piano crescono di altitudine fino ad arrivare poi alle montagne dell'Alta Galilea, appunto dal confine con Libano e Siria, dove c'è ad esempio il Monte Hermon, dove in effetti si possono raggiungere appunto con il Monte Hermon anche oltre i 2800 metri. Quindi è una zona, questa del nord, che tiene poi un pochino più a est lo specchio d'acqua, appunto, che è il lago di Tiberiade. Il Giordano, dicevamo, nasce dall'Ermon e forma il lago, questo grande specchio d'acqua di circa 21 chilometri di lunghezza per 11 di larghezza, nelle parti, contando le parti più grandi, perché poi ha un po' una forma di una goccia, il lago di Galilea, come una goccia rovesciata. Ecco, il Giordano esce poi dal sud del lago di Galilea, percorre altri 300 chilometri di anse, ma in realtà circa 100 chilometri in linea d'aria, per arrivare fino al Mar Morto, e muore anche il lago di Galilea, il fiume Giordano, scusami, muore nel Mar Morto. Ecco, rispetto quindi a questa goccia rovesciata, o alcuni dicono questa forma di arpa, che ha il lago di Galilea, noi siamo sulla sponda, dicevo, nord-occidentale, quindi siamo relativamente vicini a dove il fiume Giordano entra per alimentare il lago di Galilea, nella parte di nord.
0: Va bene.
1: E appunto, allora, Cafarnao è un nome, già il nome della città, è interessante, perché Cafarnaum viene da parole di origine ebraica e aramaica, che vuol dire appunto Kefar, che vuol dire villaggio, e Nahum, che è il nome, ad esempio, il profeta dell'Antico Testamento, il profeta Nahum, ma è anche la radice da cui viene quel nome dell'antico profeta Nahum, è anche la radice della consolazione. Quindi possiamo considerare il nome della città come il villaggio della consolazione, dato che non ci risulta che il profeta Nahum o altri personaggi particolarmente importanti con questo nome siano mai venuti da Cafarna o siano mai vissuti a Cafarna. Dunque, evidentemente il nome della città è già simbolico e ci indirizza a quelle che saranno le attività che Gesù svolgerà proprio all'interno di questa città di Cafarna, della sua città, come abbiamo ricordato secondo Matteo 9:1. E se vogliamo avere una sintesi delle attività che Gesù ha svolto nella città di Cafarnao, possiamo andare proprio al primo capitolo del Vangelo di Marco. Subito dopo, come dicevo, il battesimo di Gesù al Giordano da parte del Battista e i 40 giorni passati nel deserto, il Vangelo di Marco al capitolo primo, dal versetto 14, ci dice che dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Dunque, questi due versetti, 14 e 15, che fanno da sintesi in questo capitolo primo dell'attività pubblica di Gesù, poi immediatamente ci mettono nel contesto di Cafarnao, perché al versetto 16 si dice: passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. A quel punto Gesù chiama i primi discepoli, chiama Simone e Andrea, Simone, cioè quello che poi sarà chiamato Pietro, e i loro due compagni, i due loro soci in affari, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, anche loro lì sulle rive del lago di Galilea, in una città che doveva essere Cafarnao, perché noi ritroveremo immediatamente dopo la presenza di Simone e Andrea e gli altri discepoli nella casa di Simone, proprio dentro la città di Cafarnao. Dunque, questi primi versetti del Vangelo di Marco già ci introducono, siamo sul litorale della città di Cafarnao. E poi infatti dal versetto 21 si dice: giunsero a Cafarnao, il che vuol dire passarono dalla riva del lago su cui Cafarnao già si trovava, per entrare, diremmo, nel centro della città. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ecco che quindi la prima attività che ci viene descritta di Gesù prosegue quel sommario che ci ha fatto Marco qualche versetto prima, cioè l'attività fondamentale di Gesù, questa sua attività pubblica, consiste nell'annunciare il regno di Dio nel dire il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Questo regno di Dio e questo Vangelo che sono, lo vedremo subito, la persona stessa di Gesù. Gesù non sta parlando, diciamo così, di realtà astratte, parla di se stesso, perché mentre sta predicando nella sinagoga di Cafarnao, che cosa avviene? Che all'interno della sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro che comincia a gridare: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ecco che quindi nel momento stesso in cui Gesù annuncia il Vangelo, un indemoniato, una persona che stava soffrendo a causa di una possessione diabolica, rivela a tutti gli astanti il mistero di questo predicatore, che non era di Cafarnao, dunque in qualche modo la gente non lo conosceva, forse aveva sentito parlare di lui per qualcosa già successo quando era sulle rive del Giordano al tempo del battesimo, non sappiamo, ma certamente Gesù non era ancora pienamente conosciuto dagli abitanti di Cafarnao, e questo indemoniato già rivela l'identità dell'uomo che sta predicando nella loro sinagoga. Egli è il Santo di Dio, ecco, è la santità di Dio che è venuta a visitare il suo popolo.
0: Quindi noi a Gesù, questo punto, possiamo dire che a Cafarnao, lungo le rive del lago, abbiamo la chiamata dei primi discepoli, la predicazione in sinagoga e la guarigione del primo indemoniato.
1: Esattamente, esattamente. Poi ovviamente siamo nel contesto di un sabato, perché Gesù sta predicando in sinagoga il giorno di sabato, e al versetto 29 dello stesso primo capitolo del Vangelo di Marco si dice: e subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. Nella casa, che archeologicamente è stata riportata alla luce grazie al preziosissimo lavoro fatto da due archeologi francescani durante lo scorso secolo, cioè padre Virgilio Corbo e padre Stanislao Loffreda, che entrambi adesso ci ascoltano, ci guardano dal cielo, la casa di Pietro è stata riportata alla luce, la casa di Simone, quella casa in cui Gesù è entrato dopo aver predicato nella sinagoga, è oggi visibile ai pellegrini che si recano a Cafarnao. E in quella casa, ci dice il Vangelo di Marco, la suocera di Pietro era ammalata, aveva la febbre, e Gesù la guarì. Appena venuta poi la sera, quindi finito lo Shabbat, finito il riposo sabbatico, quando finalmente la gente poteva muoversi e poteva in qualche modo portare i propri ammalati da Gesù, ecco che il cortile di quel complesso di case, di cui faceva parte anche la casa dell'apostolo Simone, Pietro, il cortile della casa si riempie di malati, di gente che viene portata da Gesù perché lui la possa guarire. E dunque abbiamo il primo atto, diciamo così, della storia di Gesù a Cafarnao, che è questa predicazione accompagnata dalle guarigioni, dai miracoli. I miracoli in qualche modo servono come dimostrazione che la predicazione di Gesù è vera, che quello che Gesù stava annunciando, cioè l'avvento del regno di Dio, la venuta del regno di Dio nella sua persona, è vero, perché l'avvento del regno di Dio supponeva la sconfitta progressiva del regno di Satana. E abbiamo appena ricordato l'episodio dell'esorcismo compiuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, anch'essa tra l'altro visibile ai pellegrini, perché poi nel corso dei secoli sull'antica sinagoga del tempo di Gesù è stata eretta una grande, bellissima sinagoga in pietra bianca che sbetta all'interno del panorama di case in pietra nera, in pietra basaltica, con cui è fatto tutto il resto del villaggio. Dunque noi oggi possiamo ricostruire anche il luogo dove Gesù ha compiuto questo primo esorcismo, questo primo miracolo. E poi il Vangelo di Marco ci racconterà praticamente in ogni suo capitolo. Se noi avessimo adesso il tempo di poter sfogliare insieme tutto il Vangelo, vedremmo come tutta l'attività di Gesù si riassume proprio con questi due poli all'interno della città di Cafarnao: il polo della predicazione, dell'annuncio del regno di Dio, e il polo delle guarigioni. Ne vogliamo ricordare qualcun'altra? Ad esempio, noi sappiamo che Gesù aveva anche all'interno della città di Cafarnao compiuto due miracoli sempre collegati con la sinagoga: la resurrezione della figlia dodicenne appena morta dell'arcisinagogo, cioè del capo della sinagoga, chiamato Gairo, siamo al capitolo quinto del Vangelo di Marco, che avviene con una costruzione letteraria molto particolare che il Vangelo fa, per cui Gesù, mentre si sta recando a casa di Gairo, probabilmente una delle case che ancora oggi i pellegrini possono ammirare attorno ai resti dell'antica sinagoga di primo secolo, una donna si avvicina a Gesù, una donna che per 12 anni, quindi ritorna questo numero 12 come l'età della figlia di Gairo, una donna che per 12 anni aveva sofferto di perdite di sangue, si avvicina a Gesù perché è convinta che solo al toccarlo potrà essere guarita. Ed effettivamente così avviene. Dunque, non solo la predicazione, dicevamo, ma i miracoli che la confermano. Miracoli che sono miracoli di guarigione fisica, miracoli di esorcismo e addirittura miracoli di risurrezione, come nel caso della figlia di Gairo.
0: Ti chiedo, io credo che... Finisci Alessandro, finisci.
1: No, ecco, credo che questa costellazione, allora, di questa triplice tipologia di miracoli che Gesù compie, guarigioni, esorcismi, addirittura la risurrezione di una bambina, ci dice proprio anche il messaggio che possiamo trarre dalla città di Cafarnao, dal villaggio della consolazione. Che cos'è il regno di Dio che Gesù viene a offrirci? È appunto la consolazione di Dio verso tutti quei mali che erano entrati nel mondo a causa del peccato originale. E poi ovviamente i nostri peccati attuali in qualche modo riconfermano quel peccato originale. Cioè Gesù guarisce le malattie fino addirittura a vincere la morte. E noi sappiamo dalle prime pagine del libro della Genesi che Adamo ed Eva, gustando il frutto proibito nel giardino dell'Eden, avevano conosciuto un destino di morte e un destino poi di dolore. Col sudore della tua fronte trarrai alimento dalla terra, era stato detto ad Adamo, con dolore partorirai figli, era stato detto a Eva. Ecco, quel dolore che è legato alla condizione dell'umanità allontanata a causa del proprio peccato dal paradiso terrestre, ecco, quella condizione di dolore Gesù viene a sanarla, e quella morte che era stato l'effetto del primo peccato Gesù viene a vincerla. E chi era stato l'attore principale che aveva portato il peccato nel mondo? Il serpente. Ed ecco allora gli esorcismi. Gesù vince a Cafarnao per la prima volta in modo esplicito, compie degli esorcismi, cioè vince sul demonio, vince sul serpente antico, vince su Satana, vince su colui che aveva introdotto nel mondo la morte, il dolore, il peccato. Ecco allora che Cafarnao diventa il nuovo paradiso terrestre. Non per niente, non lontano da Cafarnao, sempre sulle rive del lago di Galilea, c'è la piana di Ginnosar, che nelle antiche fonti rabbiniche è detta un paradiso terrestre. Si dice che per i rabbini, se ancora esistesse un paradiso terrestre sulla terra, questa sarebbe la piana di Ginnosar. E ancora oggi i pellegrini, quando la attraversano per arrivare a Cafarnao con il pullman, vedono la ricchezza di coltivazioni che questa terra offre. Dunque in qualche modo Cafarnao diventa il primo segno di un'umanità riconciliata con Dio, che ritorna, che rientra a vivere il proprio paradiso terrestre.
0: I pellegrini che giungono sulle rive del lago a questo punto possono concretamente vedere e attraverso anche il recupero archeologico che c'è stato, questi spazi, questi luoghi, e far memoria, perché hai ricordato più di qualche luogo che è stato portato alla luce attraverso gli scavi. Ne abbiamo ancora pochi minuti, ma se vogliamo descrivere quali sono i luoghi che oggi sono custoditi e attraverso i quali possiamo ancora oggi annunciare una parola, possiamo rivederli velocemente?
1: Sì, allora, le coste del lago di Galilea sono ancora molto ricche di testimonianze archeologiche che appunto nel corso dell'ultimo secolo sono state riportate alla luce grazie alla scuola archeologica dello studio biblico francescano di Gerusalemme. E oltre a Cafarnao, dove dicevo i due fuochi, diciamo, che sono più importanti per i pellegrini, sono la casa dell'apostolo Pietro e la sinagoga, l'antica sinagoga dove Gesù appunto insegnava e compiva miracoli e esorcismi, eccetera. Ecco, oltre a questi due luoghi dentro Cafarnao ci sono poi alcuni luoghi subito fuori di Cafarnao. A circa 3 chilometri da Cafarnao c'è il sito di Tabga, che è il luogo dell'antica moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù, ed è il luogo dove Gesù risorto apparirà agli apostoli Giovanni 21 per trasmettere poi a Pietro, proprio all'apostolo Pietro, a Simone, il compito di confermare nella fede i fratelli, pascendo il gregge che Gesù gli sta affidando. Cioè,
0: ti chiedo di essere sintetico, perché abbiamo ancora pochi minuti, un paio di minuti, andiamo a elenco, sì. Quindi Tabga.
1: Allora, sì, poi Tabga, poi avvenendo sempre più verso sud, sempre restando su questa sponda occidentale del lago, abbiamo Magdala, la città di origine di Maria di Magdala, della Maddalena, l'apostola degli apostoli, la prima testimone della risurrezione, e poi andando verso ormai il luogo dove il fiume Giordano esce dal lago di Galilea, abbiamo anche Tiberiade, una città importante, era la città che dava nome al lago verso la fine del primo secolo, infatti il Vangelo di Giovanni chiama il lago di Tiberiade, anche se forse Gesù non c'è mai entrato, perché era una città costruita su tombe, su resti di tombe, per cui i pii ebrei, gli ebrei osservanti, come Gesù era, sicuramente non ci andavano volentieri, ecco, pur essendo diventata alla fine del primo secolo poi la capitale amministrativa di questo distretto, di questa regione. Proprio subito sopra invece a Cafarnao inizia parte quello che è il Monte delle Beatitudini, quindi il luogo dove, secondo Matteo 5, Gesù si sedette e tenne quel lungo discorso, il discorso della montagna, i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, che si apre appunto con l'episodio delle Beatitudini.
0: Io ti ringrazio di cuore, perché purtroppo il tempo stringe, e almeno hai fatto sognare il desiderio di poter tornare a Cafarnao, andare a visitare Cafarnao. Confidiamo che i tempi ce lo permettano, che ritroviamo veramente serenità e pace in quelle terre martoriate che continuamente lasciano nell'incertezza. Però queste catechesi che vogliamo fare e raccontare mirano a non dimenticare il nostro punto di partenza, perché tutto ha avuto inizio proprio in quelle terre. E ti ringrazio di cuore, Padre Alessandro, per questa ulteriore tappa, Nazaret, Cafarnao, e scopriremo quale sarà la prossima tappa. Grazie di cuore.
1: Grazie a voi. A presto, Don Andrea.
0: Grazie infinite. E dopo la musica, la seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte del programma Dritti al Cuore vogliamo riflettere insieme a Don Luca Peiron, presbitero diocesano di Torino, coordinatore del servizio per l'apostolato digitale e referente anche per la pastorale della cultura tecnico-scientifica dell'arcidiocesi di Torino. Vogliamo riflettere ancora una volta sul ruolo dei social, dell'intelligenza artificiale, come rapportarsi, come gestirli. Ecco, cerchiamo insieme di riflettere su questo tema. Don Luca, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: Don Luca, ho fatto un lungo elenco e che per te è pane quotidiano. Vuoi aiutarci a entrare dentro questa esperienza?
1: Io partirei da una considerazione, nel senso che benché ci sembrino elementi lontani, social da una parte, in intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, quella che abbiamo nei nostri smartphone, quindi ChatGPT piuttosto che Copilot e Gemini, partono da un unico elemento comune, non tanto di tipo tecnico, in effetti anche di tipo tecnico, ma soprattutto di tipo, direi così, sociale, antropologico e commerciale. Io con una battuta dico che l'intelligenza artificiale è piemontese, io sono di Torino come hai ricordato, cioè falsa e cortese, non si arrabbieranno i miei conterranei di questa espressione che ci accompagna. Perché dico che l'intelligenza artificiale è piemontese? Perché i tipi di intelligenza artificiale che normalmente noi utilizziamo, quindi non utilizzo professionale, particolarmente focalizzato, quello di grandi imprese eccetera, ma anche in piccole imprese, quindi l'intelligenza artificiale che abbiamo sullo smartphone, quello che usano i nostri figli e nipoti per fare la versione di latino al loro posto, quella roba lì, ha un obiettivo che non è tanto quello di restituirci un atteso esito, cioè la macchina che ci viene offerta ad un costo risibile se non gratuita, ha un obiettivo, quello che continuiamo a stare lì sopra, quello di creare in qualche modo una forma di dipendenza che faccia sì che l'utente continui a stare lì sopra. Perché dico che è falsa e cortese? Perché l'obiettivo è che tu stia lì sopra, quindi la macchina non è che ti risponde in maniera urticante, distopica, con un ragionamento piuttosto complesso, o a un certo punto ti dice ma questa domanda è scema, o ti dice ma questo ho già risposto perché me lo chiedi tre volte, non ho più nient'altro da dire. Una volta che interroghiamo la macchina, lei è sempre gentilissima, facciamo una domanda completamente idiota e la macchina ci risponde ma domanda interessante, ma che punto di vista originale, che in qualche modo prova a venderci il prodotto, no? È come la commessa del commesso del negozio che ti dicono, disonesto, che ti dicono ma quei pantaloni le stanno benissimo, quella gonna meravigliosa, in realtà sembri una barca a vela. Ecco, è lo stesso principio dei social media, cioè i propri social media sono costruiti a monte in modo tale che tu continui a utilizzarli, continui a starci sopra, c'è un processo di gratificazione nei social media continuo. Questa circolarità è l'elemento che dobbiamo in qualche modo tenere a bada, cioè il fatto che un po' perché ci piace, un po' perché funziona, un po' perché non ci fa fare fatica, un po' perché ci fa vedere cose belle, noi stiamo attaccati a quell'oggetto, noi stiamo attaccati a quella macchina. Questo è, credo, il vero vulnus culturale ed educativo di tutti noi.
0: E di fronte a tutto questo siamo chiamati a crescere in che modo, a formarci in che modo, Don Luca?
1: Io credo che tre possano essere gli elementi intimamente connessi al tempo di Quaresima che stiamo vivendo insieme. Il primo, un esercizio di libertà, cioè nel momento in cui ci rendiamo conto che non siamo liberi, cioè che non c'è una dipendenza, c'è una qualche forma di dipendenza, allora dovrebbe accendersi un campanello d'allarme. Non posso fare a meno del telefono, le notifiche immediatamente fanno sì che la mia attenzione ritorni a quell'oggetto, non sono più capace di scrivere anche una banalissima email, ma uso ChatGPT in maniera compulsiva. Allora, vuol dire che non siamo liberi. La Quaresima ci aiuta a dire che è digiuno l'astinenza, cioè il fare a meno di qualcosa, anche molto più importante come può essere il cibo, è un esercizio di libertà. Ecco, il primo elemento è questo, cioè stare attenti, verificare se stessi se siamo effettivamente liberi, se non siamo troppo, del tutto, anche parzialmente dipendenti da quelle bracche. Il secondo elemento è un esercizio di opportunità. Tutto questo usa un sacco di energia, consuma un sacco d'acqua, ha un impatto enorme rispetto al pianeta. Allora, è sempre necessario utilizzare la macchina per fare quella roba lì? E davvero devo usare i social per dire delle cose? Le cose che ho da dire, le cose che dico, hanno qualche peso o butto rumore nel sistema? Devo davvero usare la macchina per provare a risolvere quel piccolo problema che in qualche modo mi si pone? Perché non usare la macchina significa continuare a utilizzare il cervello, significa fare in modo che il muscolo cervello faccia il suo mestiere e non si atrofizzi. Quindi, primo elemento, sobrietà e libertà. Secondo elemento, primo elemento, libertà. Secondo elemento, sobrietà. È davvero necessario usare la macchina. Il terzo elemento è questo: un dialogo il più possibile serrato tra generazioni. Perché il nostro approccio, io ho 50 anni, il nostro approccio è diverso dall'approccio dei nostri figli, dei nostri nipoti. Allora, un dialogo tra generazioni permette di riequilibrare, di capire, di conoscere, di conoscersi. Noi possiamo capire un po' di più dei nativi digitali e loro possono capire un po' di più da noi che siamo migranti digitali. Oggi metticciare analogico e digitale, e si fa con le generazioni, credo che sia uno straordinario strumento di libertà che ci restituisca quella sobrietà che ci rende autenticamente umani.
0: Tu hai toccato un tasto interessante quando hai parlato di consumo di acqua e di tutta questa dinamica che ha una ricaduta nell'aspetto naturale. Allora, da una parte abbiamo le grandi manifestazioni a difesa della natura e del creato, e nello stesso tempo abbiamo un uso spropositato talvolta proprio su queste cose. E vuoi spiegare questo dato del perché c'è un tale consumo?
1: Per funzionare tutto questo ha bisogno di un'enorme quantità di dati, ha bisogno di un'enorme capacità di calcolo e ha bisogno di un'enorme quantità di energia. Anche la domanda più banale che noi facciamo su un'intelligenza artificiale generativa sul nostro telefono, in realtà in remoto, cioè là dove la macchina veramente elabora tutta questa roba e ci restituisce una risposta, c'è un'infrastruttura enorme. Un'infrastruttura enorme significa una quantità enorme di, passatemi così, di computer. Questi computer, che da una parte costano un botto di partenza, consumano terre rare, eccetera, però questi computer fanno una cosa banale: scaldano. Per funzionare, scaldano. Per funzionare bene, devono essere freddi, quindi vanno raffreddati. Quindi i computer che elaborano tutte le cose che noi utilizziamo sul nostro telefono, là dove sono, consumano molta energia, non tanto per, tra virgolette, pensare, ma per raffreddare il cuore pensante di questi computer. Banalmente, tutti noi abbiamo un computer portatile, abbiamo la famosa ventolina che gira per raffreddare il computer. E lì non ci sono delle ventoline, ci sono delle ventolone, perché si tratta di abbassare tantissimo quella temperatura perché scaldano moltissimo. Quindi quello è l'enorme consumo energetico. E per raffreddare i sistemi, banalmente, serve l'acqua, acqua pulita, acqua di un certo tipo, energia ed acqua. Uno dei tanti motivi per cui stiamo tornando sulla Luna, uno dei motivi per cui Elon Musk ha fuso due sue società, una che fa spazio e l'altra che fa intelligenza artificiale, è questo. Nello spazio, sulla Luna, abbiamo le due cose contemporaneamente. Abbiamo freddo gratis e abbiamo energia gratis perché il Sole è H24 presente. Andiamo al polo sud della Luna, andremo al polo sud della Luna a mettere i nostri sistemi di intelligenza artificiale, perché nella parte all'ombra mettiamo la macchina al freddo, nella parte al sole mettiamo il pannello che fa energia. E lo facciamo al polo sud perché? Perché al polo sud c'è l'acqua.
0: E secondo te i nostri ragazzi e i giovani sono al corrente di tutte queste dinamiche?
1: Io credo che da una parte qualcuno lo sia, dall'altra parte ovviamente no. Dall'altra parte, mentre un rubinetto aperto in casa lo vediamo, la luce accesa in casa la vediamo, ci rendiamo conto dei cumuli di spazzatura che si possono accumulare nei nostri cortili, quindi abbiamo fisicamente contezza di quello che può significare inquinare. Usciamo dalla porta di casa, se viviamo in una grande città, e respiriamo l'aria cattiva, e tutto questo è delocalizzato, cioè io quando uso il telefono non vedo tutto questo. Quindi da una parte c'è, non tutti lo sanno, e anche quelli che lo sanno poi fanno in fretta a essere mangiati dal desiderio e dal bisogno di utilizzare la macchina, e quindi l'elemento green in qualche modo rischia di andarsi letteralmente a fare benedire. E questo è il punto nodale, per cui la sobrietà a monte ci permette anche intuitivamente o non intuitivamente di essere ecosostenibili. Quindi l'opera educativa, tra virgolette, di divulgazione, quello che stiamo facendo insieme chiacchierando di queste cose in radio, diventa importante perché ci permette a chi lo desidera di avere degli strumenti di consapevolezza e quindi di esercizio di libertà e volontà migliori e diversi.
0: E posso farlo banalmente, è un po' come il desiderio di avere quella determinata scarpa speciale e non tengo conto che quella scarpa la fanno i bambini sottopagati e sfruttati. Ci sta?
1: È molto peggio, no, è molto peggio, perché se vuoi la scarpa è un oggetto che in qualche modo so che posso farne a meno, so che posso avere scelte diverse. L'intelligenza artificiale generativa da una parte, i social media dall'altra, hanno una pervasività diversa perché vanno a toccare due elementi molto più significativi del nostro essere umano, soprattutto l'intelligenza artificiale. Noi pensare costa, tra virgolette, energia. Il nostro cervello costa zuccheri. Il nostro cervello è stato creato in modo tale da risparmiare il più possibile energia. Kahneman un po' ce l'ha spiegato, sistema 1 e sistema 2. Molto di quello che facciamo lo decidiamo senza avere più di tanto pensato e più di tanto elementi necessari a prendere decisioni. Banalmente, una volta che abbiamo preso la patente, poi per il resto della vita guidiamo senza pensare troppo, senza calcolare troppo, senza guardare gli specchietti ogni 3 secondi come facevamo appena preso la patente. La stessa cosa. Cioè noi abbiamo un cervello che intuisce

0: non pensava al nostro posto. Oggi abbiamo una macchina che ci dà un prodotto finito, cioè ci dà una cosa che logicamente ha un senso, è plausibile, può essere applicata immediatamente a costo zero. Il nostro cervello dice: wow, qui posso risparmiare tutta l'energia del mondo. Non solo non penso intensamente, cervello 2, ma non penso neanche intuitivamente, cervello 1. Cervello 3 mi fa fare tutto senza consumare energia. Quindi immediatamente il nostro cervello dice e applica quella roba lì, perché è la resa cognitiva. Mi piace un sacco, lo faccio subito. Quindi noi abbiamo un cervello che lui per primo è quello che ci vuole fregare, perché non vuole, perché in fondo è un pigrone. Quindi sull'intelligenza artificiale generativa noi dobbiamo fare uno, dobbiamo forzarci a non usarla, perché il nostro cervello ci direbbe: usala, usala, usala. Sui social media il discorso è quello del tossicodipendente, è quello di chi fa acquisti compulsivi, cioè la gratificazione che i social media ci dà fa sì che il nostro cervello sia dipendente da quella gratificazione e quindi ti dica: ma no, no, io ne voglio ancora, fammi vedere un altro reel, fammi vedere un'altra immagine. Quindi sia per l'una sia per l'altra lo sforzo per fare una scelta diversa è un po' maggiore, e questo sforzo va fatto con un cervello che è pigro, e quindi dobbiamo combattere, tra virgolette, internamente tra un cervello che vuole risparmiare energia e una scelta di vita che dice: ma io voglio spendere un po' di zucchero in più per non desertificare la foresta amazzonica.
1: Allora, Don Luca, io a tale proposito sospenderei un attimo la nostra chiacchierata per mandare in onda la canzone Iperconnessi di Vasco Brondi, il quale mette in evidenza come le luci della centrale elettrica ti illuminano, ma dallo schermo, e non è più la vita che ti sta illuminando, e tu a un certo punto ti domandi: ma dove sono? Se almeno potessi toccarti, talmente abituati a guardare la vita attraverso lo schermo e a dimenticare il reale. Iperconnessi.

0: moltitudineo.
1: E così anche il mondo della canzone, Don Luca, sa toccare le corde della vita quotidiana, come l'ha sempre fatto, ma sa toccare anche le corde di questo mondo virtuale che talvolta ci allontana e non ci fa tener conto che dobbiamo custodire questa casa comune che talvolta rischiamo di mangiare noi stessi senza rendercene conto.
2: Io credo che sia importante in tutto quello che abbiamo detto non però vivere nella paura o addirittura in un'iperprudenza che a questo punto poi ci paralizza. Non dobbiamo diventare, non dobbiamo essere luddisti, non dobbiamo essere apocalittici, dobbiamo essere consapevoli del fatto che Cristo è risorto e da lì in poi ci ha dato una libertà che possiamo effettivamente utilizzare. L'intelligenza artificiale non è una roba che viene da Marte e che ci schiavizzerà tutti perché la macchina lo fa. È qualcosa che è nelle mani dell'umano ed ha una capacità di amplificare il potenziale umano in maniera straordinaria. I social media sono un oggetto che ci permette di vedere il mondo, di vedere mondi, di entrare in contatto con persone, di fare esperienze culturali di tanti tipi. Ecco, io credo che non si tratti di mettersi di fronte alla macchina e dire cedere o non cedere non è una nemica, e la nostra capacità di usare tutte queste baracche che deve essere in qualche modo potenziata per essere più capaci di usare fino in fondo di quello che la Chiesa lo ha ribadito è e continua ad essere un dono, deve essere visto come un dono potente, un dono significativo, è una macchina di Formula 1. Nel garage improvvisamente c'è stata parcheggiata una Ferrari di Formula 1, non la buttiamo via perché preferiamo la panna necessariamente, però dobbiamo imparare a guidarla quella macchina per andare meglio, più veloci, ma verso un obiettivo che sia autenticamente umano.
1: Sapendo coglierne appunto tutte le sue abilità e quello che ci rende capaci, basta pensare al computer volendo, quante cose riusciamo a fare col computer e che all'inizio guardavamo addirittura con sospetto, come guardavamo negli anni 90 con sospetto i primi cellulari.
2: Esattamente sì, su questo la Chiesa è sempre stata profetica. Le parole di Paolo VI, abbiamo parlato di Luna, quando sbarcammo sulla Luna, le parole di Vangeli Nunziani ci dicono già queste cose. Il Concilio ci ha consegnato una rilettura anche della tecnologia profonda e vera. Il Magistero dei Papi su questo è sempre stato bello, significativo e profondo. Paolo VI ci disse che avevamo bisogno di una cultura per custodire la tecnica che è un dono. Giovanni Paolo II ci insegnò, parlando di Hiroshima, del fatto che però questo è un dono potente che può portare alla distruzione. Benedetto XVI ci ha aiutato a capire che benché la tecnica e la scienza si stratificano nei secoli, così non è per l'etica e la libertà. Ogni generazione deve fare le sue scelte. Francesco ci ha aiutato a vedere come i sistemi sociotecnici possono essere escludenti, possono ulteriormente segnare una cesura tra le generazioni. E Leone, con il suo magistero legato tantissimo all'intelligenza artificiale, ha scelto il nome Leone, il nome pontificale per l'intelligenza artificiale, l'ha detto lui stesso, direi di catechesi in catechesi, di discorso in discorso, ci sta con fermezza e con molta intelligenza, prendendo per mano e portando all'interno di questo mondo l'umanità verso degli elementi di verità e di autenticità, non disegnando il valore delle macchine, ma richiamandoci alla bellezza di quello che siamo e di quello che facciamo. Quando ultimamente ha detto ai preti di non usare l'intelligenza artificiale per fare le prediche, non ha fatto soltanto una battuta, ha detto una cosa molto importante: io sono un prete, per me la predica è il modo con cui faccio, tra virgolette, l'amore con la mia comunità, amo la mia comunità, fecondo la mia comunità. Per me preparare la predica e predicare la domenica non è fare una cosa tra quelle che devo fare, quello è seguire l'idraulico quando devo cambiare la caldaia in parrocchia. La predica è il modo con cui io amo la mia gente, non posso far fare alla macchina l'amore con la mia gente. Il discorso di Cyrano de Bergerac, no? Io preparo la predica perché nel meditare, nel pregare la parola di Dio e nell'offrirla come sono capace alla mia gente, io dimostro alla mia gente che gli voglio bene sul serio, restituisco alla mia gente l'amore che loro ogni giorno mi restituiscono portandomi le lasagne o dandomi una mano nelle cose che faccio. Ecco, c'è questa circolarità bella che Leone sta mettendo veramente all'onore del mondo, seguendo la tradizione dei papi del Novecento, che è sempre stata su questo veramente luminosa ed incisiva.
1: La cosa si fa sempre più interessante anche alla luce delle tue sollecitazioni, anche perché ci aiuti a riflettere e ad aprire la mente. In fondo tu riporti tutto, veramente, al saper utilizzare la mente, a saper guardare alla tecnica e alla tecnologia che sono avanzate nel tempo. Basti pensare, facciamo prima accenno al computer, al telefono, se vogliamo andare indietro pensiamo solo alla ruota, cioè l'uomo e l'umanità sono sempre cresciuti attraverso la tecnica, sono sempre avanzati e hanno sempre valorizzato, cercando sempre meglio di utilizzare e facilitare anche la dinamica del lavoro. Ciò che conta veramente è saper far uso con cuore e testa di quanto l'intelligenza, che in fondo è dono di Dio, ci fa creare e produrre.
2: Assolutamente sì, noi siamo naturalmente tecnici, banalmente stiamo parlando non solo perché c'è uno strumento tecnico che ci permette di farlo, ma la lingua è un artificio. Noi siamo biologicamente capaci di emettere suoni, ma che questi suoni abbiano un senso, un significato, è un artificio tecnico. Gesù, per 30 anni della sua vita, è stato uno che ha costruito artefatti tecnologici. Questo è un elemento, per esempio, non banale, che non abbiamo esplorato più di tanto in passato, perché Nova Svetra ci interessava fino a un certo punto. Oggi forse potremo riprendere in mano quell'elemento. La tecnica fa parte dell'umano, il modo con cui l'umano sta nella natura, altrimenti non sarebbe in grado di non solo sopravvivere, ma non sarebbe in grado di garantire che ci possa essere una generazione dopo l'altra. La tecnica non è nemica, il nemico è sempre l'umano che non capisce cosa fare del potere che il Signore gli ha dato. È il discorso del giardino, di nuovo, è il discorso che nel tempo di Quaresima il nuovo Adamo ci restituisce. Capire che ciò che siamo e ciò che siamo in grado di fare, se non è orientato alla pienezza dell'umano, distrugge l'umano. O sì o no, questa è la vera dicotomia, non contro la tecnica o a favore della tecnica, ma l'umano che sceglie dove andare usando della tecnica che lui stesso ha creato.
1: Io ti ringrazio di cuore e insomma ci aiuti a mettere nuovamente i piedi per terra in fondo. Perché imparare a usare testa e cuore significa rimettere i piedi per terra, non vivere di illusioni e neppure di selfie. Talvolta noi viviamo tutto di questo e guarda caso è proprio su questa canzone e con questa canzone che vorrei concludere. Siamo l'esercito di selfie di Arisa e Lorenzo e Fragola, un brano iconico che descrive proprio la necessità ossessiva di documentare ogni momento sui social, ma rischiamo di perdere il reale, di tenere i piedi per terra e di lasciarci stupire dalle cose di tutti i giorni. Don Luca, grazie infinite di questo tuo intervento.
2: Grazie a voi.
1: Grazie di cuore, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. I raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Sono le 16:07.
2: È martedì 26 maggio.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora a stallo nel negoziato per cercare di arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, l'annuncio dell'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. Nella notte raid americano su postazioni iraniane, violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. E continuano i raid israeliani in Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise, 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. E in Israele, nel nord, sono risuonate le sirene per il lancio di droni dal Libano. La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto 7 persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. Drammatico incidente in Belgio, 4 persone di cui 2 adolescenti hanno perso la vita nello scontro fra uno scuolabus e un treno nei pressi di Buggenhout vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore dei ragazzi, ancora non chiare le cause. Nessun allarme Ebola in Italia, dice il Ministero della Salute, dopo che 2 cooperanti sono risultati negativi ai test dopo essere rientrati da 3 mesi in Uganda, ma in Africa l'allerta resta.
2: In Congo sono stati registrati 904 casi di Ebola sospetti, principalmente nella provincia di Ituri, epicentro dell'epidemia. Il Ministero delle Comunicazioni congolese indica 119 decessi, ma i numeri diffusi a livello regionale ne contano fino a 220. Il ceppo Bundi Bugio, responsabile dell'epidemia, non ha vaccino né trattamenti approvati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, afferma che il rischio di un'epidemia nazionale nella Repubblica Democratica del Congo è molto elevato. La cornice in cui si muove il virus peggiora le cose. Il Congo è particolarmente vulnerabile a causa delle diagnosi tardive, dell'assenza di terapie specifiche per il virus, della diffusa violenza armata e dell'elevata mobilità della popolazione, ha affermato l'organizzazione. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Gli attivisti della flottiglia di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte in Libia rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summond Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare già oggi con voli di linea. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre.
1: Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
2: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.
3: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: mio Salvatore.
1: Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza. Con animo lieto e riconoscente acclamiamo:
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini, illumina i governanti perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto. Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Sei giusto e non permetti che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
3: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: perdono, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, Dio Onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»
0: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli Ayatollah sono rimasti al potere e Mojtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Cuburini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
3: I raid israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui 2 ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. Piccoli economici comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicino al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Il Nano Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il Presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani e subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il Presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il Presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum. Sebbene restino amministrative dai partiti, anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio. Ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove secondo una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
8: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo, finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro. Una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari il 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
11: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB, che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Sono in compagnia di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia. Ben trovato.
15: Grazie.
14: Direttore, l'idea di One Health nasce dalla consapevolezza che la salute è una sola. Quella del pianeta, degli animali e degli esseri umani sono interconnesse. L'approccio One Health dovrebbe essere percepito come una necessità del nostro tempo, non solo scientifica, ma anche culturale, etica e politica.
15: Dopo quello che è successo col Covid, il messaggio che ci è rimasto è proprio questo, cioè non esiste più qualcosa di separato da ambiente, salute, biodiversità, clima. Poi c'è tutto l'aspetto sociale, che non è meno importante di tutti questi argomenti che io ho rappresentato. Quindi One Health sicuramente, c'è chi dice One Earth, un solo pianeta, perché c'è dentro tanta roba. Adesso noi abbiamo cambiato anche il nostro modo di pensare, siamo in una rivoluzione anche culturale interna, la nostra attività è fare controllo e monitoraggio dell'ambiente, però vorremmo farlo sostenendo quelle imprese che vogliono lavorare nel rispetto e nel miglioramento dei loro standard ambientali, quindi accompagnando le imprese, stando a fianco dei cittadini che vogliono sapere, avere risposte su tutto quello che è lo stato dell'ambiente, che ha una ripercussione sulla salute. Insomma, è un'agenzia, è un cammino in evoluzione coi tempi.
14: E quali sono, a suo avviso, le principali sfide per attuare questa scelta a livello locale e in un un'ottica più ampia a livello globale.
15: Intanto dico sempre sì, le guerre magari le sentiamo lontano, ma oggi sono purtroppo un problema mondiale che riguarda tutti. Però noi non dobbiamo farci influenzare da quello che succede altrove, dobbiamo pensare che noi abbiamo un compito, il compito di lavorare nel rispetto di quelli che sono i valori dell'ambiente, perché oggi in Costituzione abbiamo messo il principio della difesa dell'ambiente, proprio come la difesa del lavoro, la difesa di tutte quelle cose che in Costituzione hanno forte, hanno resistito per tanti anni. Ecco, noi su questo dobbiamo cercare di pensare che noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Poi ovviamente i grandi temi delle guerre eccetera sono un problema serio, importante, però se noi facciamo questo primo passo, probabilmente anche i politici che hanno il compito di guidare queste grandi scelte a livello globale possono anche migliorarlo.
14: Una prospettiva che ARPA Sicilia sta anche avviando insieme alla collaborazione dell'Università di Palermo attraverso un nuovo progetto che parla di ricerca, di innovazione, approccio multidisciplinare, accompagnamento, sostegno ai processi di transizione, ma anche a un'economia circolare per abitare tutti insieme, tutta insieme la sostenibilità. Direttore, parliamo di questo nuovo progetto.
15: Grazie alla domanda innanzitutto, perché vuol dire che quello che stiamo facendo sta raggiungendo anche il cuore delle persone, per ritornare al messaggio di Papa Francesco, perché noi produciamo numeri, produciamo informazioni sull'ambiente, disastri ambientali, situazioni, innalzamento della temperatura, questioni molto delicate, però per sensibilizzare le persone dobbiamo raggiungerle al cuore, dobbiamo toccare il loro cuore. Per questo noi abbiamo fatto tante attività di comunicazione, come l'iglu che sta qua fuori con i visori che portano a vedere qualche cosa che magari non tutti possono fare in fondo a profondità di 50-60 metri con queste immagini girate con tecnologia avanzata. Ma per ritornare alla domanda del Roosevelt, a Roosevelt, che è un'area di quasi 150.000 metri quadri, la stiamo rivalorizzando rimettendo in piedi strutture obsolete, ma soprattutto, e grazie anche all'apporto dell'assessore Savarino, l'assessore all'ambiente e della presidenza della regione che ha finanziato tutto il progetto, lì vogliamo far nascere quest'area dove multidisciplinare, dove tutti coloro che si occupano di ambiente, salute, biodiversità, clima e spazio, e non solo questo, possono mettersi insieme per pensare, per progettare, per dare spazio ai giovani, al mondo universitario. Dentro abbiamo l'accordo con Unipama, recentemente anche con l'Università di Messina. Insomma, un posto dove ci si possa tutti quanti sedere e parlare di quelli che sono i temi sociali, ambientali e tutto quello che è importante per continuare a lasciare questo pianeta un po' meglio di come l'abbiamo trovato.
14: Come prima accennava lei, oggi siete presenti al meeting francescano del Mediterraneo con uno spazio immersivo dedicato alla divulgazione scientifica e per sensibilizzare sui temi della tutela ambientale, del benessere umano e della sostenibilità. L'immersione non è solo visiva, ma fisica e soprattutto emotiva. Torniamo sempre al discorso del cuore.
15: Noi siamo stati un po' criticati perché è vero che la nostra mission è il controllo e il monitoraggio, però abbiamo una cosa che molti non sanno, una cosa che noi facciamo perché siamo pagati, una parte del nostro contributo è relativo alla formazione, informazione ed educazione ambientale, e per fare questo abbiamo cominciato con poco, con tutta una serie di attività che promuovono l'ambiente in una forma diversa da quella che è la produzione di un'informazione, di un dato scientifico, perché a volte le persone con il messaggio scientifico va pure tradotto in modo tale che tutti possano comprenderlo, e produrre dei clip oppure come abbiamo fatto con gli Oculus qui con questa realtà aumentata un po' anche di tecnologia avanzata per i giovani, perché con i giovani si parla così, dobbiamo pensare che adesso l'evoluzione cambia e quindi cambia anche il nostro modo di vivere, però su queste cose dobbiamo un po' riflettere su come poter continuare a proteggere questo pianeta. Lo facciamo perché proteggere il pianeta significa vivere meglio, migliorare la nostra salute. L'età, la nostra età media si è innalzata grazie al fatto che ci sono tutta una serie di procedure che tentano di proteggere l'ambiente, proteggere la salute e soprattutto quello che è il patrimonio di biodiversità, che a volte noi dimentichiamo che un incendio non è solo bruciare e produrre un po' di polvere nell'aria, ma è anche distruggere un patrimonio di biodiversità che magari ci sta sotto.
14: San Francesco d'Assisi è modello di eccellenza di un'economia integrale vissuta con gioia e autenticità. Interrogarsi sulla creazione è sempre prendere coscienza del senso e del posto dell'uomo, delle donne nella creazione e del suo agire, quindi è un atto soprattutto di responsabilità.
15: Sì, è un atto di responsabilità che noi sentiamo anche in maniera laica, devo dire, perché ovviamente va anche preso in considerazione questo, però il senso di responsabilità lo sentiamo pienamente. Le nostre donne, i nostri uomini lavorano con una passione straordinaria e questo mi fa capire che abbiamo scelto la strada giusta, perché dentro abbiamo il rispetto delle persone. Con la passione probabilmente stiamo creando qualcosa di interessante che possiamo lasciare e lanciare come messaggio a tutti questi ragazzi che oggi sono qui.
14: Grazie, grazie per essere stato con noi.
15: Buona giornata, buon lavoro.
13: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
16: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Fra Mauro Billetta. Ben trovato.
2: Pace e bene, ben trovati qui al meeting.
1: Con lui approfondiremo le tematiche del forum sul tema disuguaglianze e città sostenibili tra scarto ambientale e scarto umano, generare l'inedito. Le disuguaglianze rappresentano un tema trasversale, complesso e intrecciano tutte le dimensioni, da quella sociale a quella economica, da quella politica a quella culturale. Partire da un approccio multidimensionale, cosa vuol dire?
2: Sicuramente guardare l'umano nel suo complesso, e cioè la diseguaglianza non è il frutto di un'unica azione e quindi potrebbe essere il sistema capitalistico che impone degli standard e quindi dei toni di vita altolocati dove c'è una necessità di certi standard che creano sempre più diseguaglianza, perché la gente che non può permettersi di sprecare il lunario, quindi il quotidiano, sicuramente non può avere la possibilità di un inserimento e di una vita ordinaria così agiata come chi è benestante. Ma vado un po' al particolare, cioè oggi le scelte di privatizzazione di tutto quello che è il servizio pubblico, il bene comune, viene privatizzato. Noi ci troviamo di fronte tante persone che non riescono più a curarsi, non riescono a fare degli esami di prevenzione, ma ancora ragazzi che non riescono più a pagare quello che significa la partecipazione, quindi il diritto allo studio, perché insomma ha un onere. Quindi tutto questo crea marginalità. Se poi pensiamo anche che gli spazi pubblici diminuiscono sempre più e quindi le persone non possono più accedere a un'area di sosta, un parco, perché tutto è privatizzato, allora questo crea diseguaglianza. Nella sua complessità vediamo che le persone sono sempre più scartate, marginalizzate, e chi può vivere una vita comunitaria, una vita sociale secondo certi criteri è davvero poca gente.
1: Infatti politiche fiscali inique, accesso disuguale, istruzione, temi cruciali come anche la crisi abitativa, il cambiamento climatico, il benessere delle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di politiche integrate, partecipative.
2: Sì, sicuramente quello che viene chiamato processo di rigenerazione umana e sociale, dove si sta in ascolto dei territori e quindi le politiche dal basso che pensano e prevedano una coprocettazione, ma non formale, ma dove davvero i territori possono esprimere il proprio punto di vista e quindi partecipare a quel processo di cambiamento, di riscatto. Si pensi ad esempio quando vengono chiesti servizi quali le aree sportive. Ecco, la politica deve investire, ma deve investire secondo un criterio che rispetta anche la geografia dei territori. Spesso alcune progettualità, alcuni interventi sono delle vere e proprie colonizzazioni, cioè non si ascolta, magari il politico di turno ha un'idea, un pensiero di uno sport rispetto a un altro e quindi insomma è un disastro. Ecco, una progettazione al basso invece significa integrare e soprattutto far sì che il terzo pilastro di quello che è il riscatto, che sarebbe il territorio, il terzo settore, la comunità ecclesiale, insieme a quel primo pilastro che è la pubblica amministrazione, vanno in cooperazione e tirano dentro anche l'imprenditoria, quella sana, quella che dice che la persona non è una risorsa umana in termini economici di profitto, ma è un volto da riconoscere, dove anche la fragilità, la possibilità di rivelarsi per quello che si è comunque accolta e ha un valore.
1: Tornare all'etica autentica delle relazioni, questo forum tra le tematiche c'era anche generale inedito ed è quello che un po' voi avete fatto a Dannisinni.
2: A Dannisinni cerchiamo ogni giorno di riscattare un territorio che era senza volto, senza riconoscimento, era totalmente rimosso dall'immaginario collettivo della città di Palermo, questo rione storico, e invece abbiamo restituito dignità, possibilità di accogliere e rivelarsi alla città come dono, come luogo paesaggistico che offre sicuramente la possibilità di camminamenti naturali, la possibilità di sostare, di incontrare. Oggi un grave male della nostra società è la solitudine, perché chiaramente la società dei consumi porta all'individualismo e quindi a vicinanze anonime, cioè persone che apparentemente, o meglio, sono prossime ma non si conoscono. Ecco, Danissini invece diventa il luogo dell'incontro, il luogo in cui si dice: bene, noi economicamente potremmo essere poveri, però ti offriamo l'opportunità dell'ospitalità, dell'accoglienza, dici chi sei e noi ti riveliamo chi siamo.
1: La capacità di sostare, di fermarci in una società che invece ci chiede sempre di accelerare, di essere veloci, di essere efficienti, è veramente qualcosa di controcorrente. E poi è anche quello che ci insegna realmente San Francesco. San Francesco ci insegna che la vita non ci chiede di correre, ma di fermarci, di esserci. Quindi il valore di questa riscoperta del sostare nello spazio, nelle relazioni.
2: Sì, proprio riflettevamo durante il forum dell'importanza del rallentare, perché se rallenti abiti i luoghi, altrimenti ti muovi nello spazio senza incontrare, senza lasciarti incontrare. È quella anestesia emotiva che spesso viviamo in giornate frenetiche dove non c'è la possibilità dello sguardo altrui incontrato dal proprio. E invece, ecco, San Francesco ci restituisce quel tratto di umanità che lui declina con l'uscir fuori dalle mura della città, quelle mura che escludevano i più poveri. Tra i più poveri c'erano sicuramente i lebbrosi. E attraverso l'incontro con lebbroso, e quindi la sosta, Francesco si lascia riconoscere, scopre se stesso riconoscendo l'altro. L'altro nella propria fragilità più estrema, così è un lebbroso. Allora, questa esperienza apre della preziosa eredità che portiamo tutti noi francescani, ma è della Chiesa e del mondo intero, è quella di scoprire la fraternità come il luogo in cui il criterio delle relazioni è l'ultimo, il più piccolo, nessuno escluso. È quindi una fraternità minoritica dove non si sta con l'altro per competere, per dimostrare chi si è, perché già si è grati per il dono della vita, per il dono dell'esserci. E questa gratitudine, ecco, che apre alla gratuità, quel dono gratuito che penso le politiche sociali, le politiche appunto che intenderebbero risolvere le diseguaglianze sociali, oggi dovrebbero recuperare, la gratuità, cioè far sì che la felicità altrui sia il proprio desiderio.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie, pace bene, buon meeting.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Fra Massimo Corallo. Ben trovato.
2: Pace bene a tutti, ben trovati.
1: Con lui parleremo dello spettacolo che è una meditazione che unisce parole e musica, il Cantico del Limite, passeggiando sul confine dove l'uomo incontra Dio. Il limite non come ostacolo, ma come luogo fertile di incontro, spazio di domanda, luogo di rivelazione e relazione.
2: Non è soltanto un concerto, ma è, come hai detto bene, una meditazione in musica. Vuole aiutarmi e aiutare anche gli altri a riflettere su un fatto, che il limite che noi sperimentiamo nella nostra vita e che spesso ci fa arrabbiare, spesso ci delude, ci impedisce. In realtà, se scendiamo a fondo, quel limite ci salva. Mi spiego meglio. Ho fatto esperienza nella mia vita di voler fare tanto e a volte troppo anche per gli altri, di superare il limite delle capacità. Vorrei amare tutti, vorrei aiutare tutti, vorrei salvare tutti. Un po' la sindrome dei salvatori del mondo. Però poi ti scontri con il limite di non riuscire e quindi sperimenti anche una sofferenza che ti mette di fronte a te stesso e a tanti interrogativi. Allora mi sono chiesto: ma perché, Signore, non mi permetti di arrivare dove vorrei? Perché sento questa fatica continua? E allora ho cominciato a fare una ricerca sulla Sacra Scrittura e ho detto: ma il limite nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, com'è visto? Che cos'è? Allora mi sono accorto che c'è sempre un limite. Sin dall'inizio, nella creazione, potevano mangiare tutto tranne quell'albero della conoscenza del bene e del male, un limite. E superato quel limite, Adamo ed Eva hanno rovinato tutto. E poi ancora il limite di arrivare a Dio, la Torre di Babele, e mille altre volte, tantissime volte, il limite che Dio aveva posto si è rivelato invece la salvezza, l'occasione invece per essere salvi. Poi ho cercato anche questa cosa in Francesco d'Assisi e ho visto che anche lui, come me, meglio di me, molto prima di me, si è scontrato con il suo limite. Lui voleva essere un grande in questo mondo e però non riusciva a realizzare i suoi sogni. E allora, in quella notte di Spoleto, nel sogno, Gesù gli apparve in sogno e gli disse: ma tu chi vuoi servire? Il servo o il padrone? E lì Francesco si scontra con il suo limite e da lì però comincia tutto. Comincia la sua conversione, il suo cammino. Tutto questo ho provato a tradurlo in musica e in riflessione.
1: Prima di parlare un po' degli aspetti che ritroveremo all'interno di questa meditazione, tu dicevi il limite inizia e poi un percorso. Dove avviene questo incontro con il limite e come lo dobbiamo vivere?
2: Avviene innanzitutto in se stessi e bisogna rendersi conto che essere limitati non è un handicap, ma è un'opportunità. Chi invece non prende consapevolezza di questo combina danni enormi. Faccio un esempio. Guardiamo alle guerre che ci sono in questo momento nel mondo. Che cosa sono se non un voler superare il limite del proprio potere? E in forza di questa idea io non ho limiti, posso decidere domani quale nazione attaccare, quale posto bombardare, quale gente fare morire, chi salvare. E noi diciamo: qui si è superato ogni limite, l'abbiamo detto più volte ogni volta che guardiamo il telegiornale. Perché accade questo? Perché non si ha consapevolezza che ciascuno di noi non ha e non deve avere questo potere illimitato su tutto e su tutti. Quindi il primo incontro col limite avviene in se stessi e bisogna fare pace con questo. Bisogna dirsi: io non sono onnipotente. Dopodiché bisogna aprirsi. Il proprio limite incontra sempre l'altro, gli altri, e scopri che anche gli altri hanno i loro confini, i loro limiti, e quindi sono come te. E tu non sei la mosca bianca che è impedita. Invece insieme

0: del limite, proprio per metterci dentro tutta l'esperienza di San Francesco, a partire dal Cantico delle Creature e poi il suo modo di essere giullare di Dio per la gente, quindi raccontare cantando le cose preziose che il Signore gli aveva donato. E ho provato a fare la stessa cosa, ho voluto rappresentare il limite come un cantico, e tutti i testi che ascolterete riconducono proprio a questo concetto, che se noi riusciamo a cantarlo il nostro limite, cioè a renderlo una cosa bella, una musica, allora ci facciamo pace e ci riconciliamo con noi stessi, allora siamo pronti ad andare verso l'altro. Certo, uno dei limiti più grandi, ad esempio, è la sofferenza, è la morte. Non tanto la nostra, ma quella che ci ferisce di più è la malattia, la sofferenza di chi amiamo, di chi ci sta accanto, la morte di chi ci sta accanto. Credo che sia la paura più grande che ciascuno di noi ha. Francesco arriva fino a lì, arrivando a chiamarla sorella morte. E quindi nel limite assoluto che la morte dà, Francesco invece trova un passaggio, un'opportunità, un'occasione di salvezza, e ho provato anche io a raccontarlo nei testi delle canzoni che ascolterete.
1: È un progetto che tu condividi però con altrettanti musicisti e anche una cantante.
0: Io dico sempre che non sono un cantante e neanche un musicista, perché in realtà sono un autodidatta. Io sono un frate che canta, non un cantante. Mi definisco così perché dire cantante significa che devi avere la professionalità e la competenza per esserlo, così per essere musicista. Ma ho avuto la fortuna nel mio cammino di incontrare dei musicisti veri e dei cantanti veri che mi hanno aiutato a rappresentare in musica quello che io avevo scritto e quello che io avevo pensato. Il mio direttore artistico è Alfredo Longo, che vedrete anche alle chitarre. Lui è il genio di tutto quello che vedrete ed è un grande artista. Lui ha suonato con Carmen Consoli, con Yuri Kamisaska, con tanti grandi autori. Io credo che sia uno dei più bravi, se non il più bravo chitarrista di Catania. È bravissimo Alfredo. Con lui Giovanni Valastro, che è la mente più mistica artistica del gruppo, ha una sensibilità del sacro spiccatissima. Poi c'è un altro fenomeno che è Roberto Fiore al contrabbasso, vedrete che bravura, ma lui è del calibro nazionale, fa rassegne internazionali, è bravissimo. Poi c'è Epifanio Chiovetta alle percussioni, che è anche un grande amico che ho incontrato in parrocchia da me qui a Santa Maria di Gesù, e lui appunto ci accompagna con le percussioni. E poi c'è la splendida voce di Sandy Troina, un'altra amica che ho incontrato in questo percorso e che vedrete ha una grandissima esperienza a livello nazionale, mi dà un sacco di consigli. Loro mi hanno aiutato a realizzare un sogno, che è quello di proporre non delle canzonette ma dei contenuti anche musicali importanti, vedrete.
1: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici a unirsi a noi questa sera per fare una passeggiata tutti insieme
0: attraverso la scoperta del nostro limite e della gioia di essere fratelli e di provare timidamente a seguire le orme di Francesco per vivere l'esperienza di Gesù nella nostra vita.
1: E io ringrazio Fra Massimo Corallo, grazie per le sue bellissime parole, veramente edificanti.
0: Grazie a voi per il vostro servizio. Buon concerto a tutti, pace e bene.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Siamo in compagnia di Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. Ben trovato!
2: Ben trovati a tutti e buon meeting francescano.
1: Eccellenza, Gesù ci comanda di amare il prossimo come noi stessi. Vorrei riflettere insieme a lei sulle varie parti che compongono questa frase che diventa uno specchio esigente oggi, partendo da noi stessi. Cosa vuol dire chiederci cosa sono io oggi quando dico me stesso? Qual è la sostanza che sostiene questo pronome? E soprattutto l'esperienza che dovrebbe sostenerlo.
2: Amare come se stessi è un termine di paragone che Gesù usa, sia perché ciascuno di noi è animato da un grande senso di autoconservazione come se stesso, ma ancora di più noi riusciamo ad amare davvero se siamo stati amati, e quindi quell'amore ci ha dato una sicurezza, ci ha dato una cura di noi stessi, che è alla base anche della capacità di prenderci cura degli altri. Amare come noi stessi significa mettere l'altro avanti a noi, perché guardiamo allo stesso tempo a chi ci ha amato gratuitamente, che ha messo noi stessi prima del suo amore, i nostri cari, le persone che si sono prese cura di noi e naturalmente prima di tutto il Signore.
1: Nella società generata dall'indifferenza, dove prevale l'indifferenza, dimentichiamo spesso cos'è il nostro prossimo. Io vorrei chiederle invece ripartire da questo e considerare l'altro come me esteso.
2: Se noi ci mettiamo nei panni degli altri ci rendiamo conto che tutti quanti potremmo essere nella condizione di una persona che ha bisogno, soprattutto una persona che ha bisogno. Mentre parlavamo passava di qua una delle persone che attraversano più frequentemente le strade centrali di Catania, una donna senza fissa dimora. Mettersi nei propri panni di questa donna che viene soccorsa dalla comunità di Sant'Egidio, da tanti volontari, significa dirsi: ma anch'io mi sarei potuto trovare nella sua stessa situazione. Papa Francesco, quando entrava in carcere, diceva: io mi chiedo spesso perché voi siete qui e io no. Allora è importante mettersi nei panni degli altri, sempre. Il prossimo è colui che ci ha accanto, ma è anche colui che noi potremmo essere. Per questo dobbiamo guardare sempre con grande benevolenza, con grande senso di comprensione.
1: Il Signore ti dia pace, il saluto francescano per eccellenza. Ripartire da questo saluto nella nostra società, nel nostro oggi, e considerarlo annuncio e benedizione.
2: L'annuncio più bello che noi possiamo dare in questo tempo, come ai tempi di Francesco, era quello che egli si proponeva di dare. Il suo era un microcosmo, metteva pace nelle lotte fra i comuni o all'interno della stessa Assisi, e lì sentiva che il messaggio più grande era soprattutto pace. E allora credo che nel mondo globale come il nostro, in un mondo globalizzato che non dimentica ciò che è locale, anche noi abbiamo il dovere di fare di quel "il Signore ti dia pace" il nostro annuncio. Non si tratta di dire semplicemente "la pace sia con te", ma "il Signore ti dia pace", perché la pace che viene da Dio, come dice Gesù, non è come quella di questo mondo. Dice Gesù: io vi do la pace non come la dà il mondo. Il mondo mette sempre delle condizioni, il mondo chiede sempre qualcosa in cambio, a volte pretende o prima chi è vinto. La pace del Signore è gratuita, si fida degli altri, anche se fidarsi è un rischio, ma vale la pena perché è la via dell'amore.
1: Catania sta vivendo il Giubileo Agatino. Questi giorni abbiamo anche il meeting francescano del Mediterraneo. Ci sarà il Giubileo francescano delle famiglie francescane di Sicilia. Sant'Agata e San Francesco si incontrano per ricordarci che la fede ha bisogno di un autentico coraggio e autentica libertà, ma anche e soprattutto per ricordarci che è bello incontrarsi, stare insieme, costruire insieme.
2: I santi non hanno dei confini geografici né temporali che noi abbiamo. entrare nella comunione dei santi significa entrare nella sequela di Cristo. Agata ha vissuto quella sequela fino al martirio. San Francesco l'ha vissuta nella povertà, spogliandosi, annunciando la pace, anche in mezzo al martirio di non essere compreso. Quello che dobbiamo comprendere è che dai santi dobbiamo attenderci soprattutto quell'esempio che ci porta ad essere testimoni ciascuno nel suo tempo. I tempi di Agata e di Francesco sono molto diversi, ma la testimonianza, l'amore per Cristo e per i fratelli è il medesimo. Ecco cosa dobbiamo imparare, ad essere dei veri testimoni, liberi nel cuore, come sono stati loro.
1: Ringrazio Monsignor Renna per essere stato con noi, grazie di cuore.
2: E buon meeting, buon anno francescano, cogliamone tutte le opportunità.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In questa celebrazione eucaristica celebriamo la festa di Santa Maria Odigitria, e quindi ci rivolgiamo alla Vergine Santissima, e allo stesso tempo preghiamo per il trigesimo della nostra sorella Modica Orazia. E all'inizio di questa Santa Messa riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, tu che hai fatto grandi cose in Maria umile tua serva, tu che stendi la tua misericordia di generazione in generazione, donaci di servirti in santità e giustizia e indirizza i nostri passi sulla via della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia, così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo alle acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo e sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non passate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgerete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo e il mio eletto, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: Dirigi i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato redendo il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Giuramento fatto ad Abramo, suo padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Nel cuore del tempo liturgico che segue la Pentecoste, la Sicilia celebra con affetto filiale Santa Maria Odigidria, la madre che indica la via, colei che conduce a Cristo. Il titolo di Odigidria significa proprio questo: Vergine, la Vergine guida e mano tesa e stella per il cammino del popolo cristiano. Le letture di oggi ci aiutano a comprendere quale strada Maria indica alla Chiesa e a ciascuno di noi. Nel profeta Isaia, nella prima lettura, ci ha fatto ascoltare una parola di consolazione. Ecco, io faccio una cosa nuova, aprirò anche nel deserto una strada. Dio non abbandona il suo popolo, anche quando tutto sembra arido, sterile, senza futuro. Il Signore apre vie nuove. Nel deserto fa sgorgare acqua. Dove l'uomo vede fine, Dio prepara un inizio. Maria Odigidria è proprio la donna che ci insegna a riconoscere le strade nuove di Dio. Lei non comprende tutto immediatamente, eppure si fida, accoglie la parola e si lascia condurre. Per questo diventa segno di speranza per ogni terra assetata di luce, anche per la nostra Sicilia, così ricca di fede e di storia, ma anche segnata da fatiche, da emigrazione, da povertà spirituali e materiali. Nel Salmo responsoriale abbiamo pregato con il Benedictus, proclamato dal Vangelo di Luca, e abbiamo ascoltato che il Messia viene per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Maria è Odigidria perché conduce proprio lì, alla pace vera, che non è un'assenza di problemi, ma vita riconciliata con Dio. E poi il Magnificat che abbiamo ascoltato nel Vangelo, il canto della Vergine, non è il canto di una donna ripiegata su se stessa, è il canto di chi riconosce le meraviglie di Dio nella storia. Maria non mette sé al centro, mette Dio al centro. Dice: l'anima mia magnifica il Signore. Questa è la vera grandezza di Maria. Tutta la vita indica altro. Per questo è Odigidria. Non trattiene, non sostituisce Cristo, ma conduce a Lui. In un tempo in cui molti si sentono smarriti, senza riferimenti, confusi da tante parole e promesse, la Vergine continua a indicarci la via essenziale. La via dell'ascolto della parola, la via della fiducia, la via dell'umiltà, la via del servizio, la via della carità concreta. Maria canta un Dio che innalza gli umili e si ricorda della sua misericordia. È un messaggio profondamente evangelico e anche profondamente sociale. Dove regnano egoismo, violenza, sopraffazione e indifferenza, il Magnificat diventa profezia di un mondo nuovo. E allora oggi chiediamo a Santa Maria Odigidria una grazia particolare, che la nostra fede non perda la direzione, perché possiamo avere tante cose, tante possibilità, tante sicurezze umane, ma se perdiamo Cristo, perdiamo la strada. Maria ci prende per mano e ci ripete ciò che disse ai servi di Cana: fate quello che egli vi dirà. È questa la via che salva, la via che rinnova il cuore, la via che rende nuova anche la nostra terra. Affidiamo a lei le nostre famiglie, i giovani, gli anziani, chi è scoraggiato, chi cerca il lavoro, chi porta ferite nascoste.
la madre Origilia continua a guidare il popolo siciliano verso Cristo, luce del mondo e principe della pace. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Uniti alla fede della Beata Vergine Maria, presentiamo al Padre le nostre preghiere e diciamo:
1: rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
1: Per la Chiesa, sia come Maria docile nell'accogliere la novità dell'intervento di Dio nella storia e pronta ad aderire al soffio dello Spirito, preghiamo.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
1: Per il Papa Leone, la Vergine Maria sia sua protezione e ne guidi, ne incoraggi, ne illumini ogni passo per il bene di tutta la Chiesa, preghiamo.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
1: Per la pace nel mondo, ogni responsabile politico viva il suo incarico con responsabilità e attenzione al popolo, promuovendo ogni iniziativa di solidarietà e di pace, preghiamo.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
1: Per tutte le persone gravemente malate, possano gustare la presenza consolante e materna di Maria, lasciandosi accompagnare con fiducia e offerta paziente, preghiamo.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
1: Per tutti noi, perché impariamo da Maria la sua capacità di ascolto della parola di Dio e la sua prontezza nel servizio verso i fratelli, preghiamo.
0: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore. Raccomandiamo al Signore le anime dei nostri fratelli defunti e ricordiamo Gulino Salvatore Rosaria, Schininà Gatino e Aurnia Carmela. Nel trigesimo della morte, per Modica Orazia, Fidone Emanuele e Antonello. Possono queste anime, redente dal sangue di Cristo, godere della beatitudine eterna nel cielo, in paradiso, e la Vergine Maria possa accoglierli nella benevolenza materna. Preghiamo.
1: Rendi la nostra fede come quella di Maria, o Signore.
0: Ti benediciamo, Padre, perché hai donato alla tua Chiesa la Santa Vergine Maria. Per le sue mani premurose ti abbiamo rivolte queste preghiere. Ascoltale, o Padre, ed esaudiscile nella tua bontà infinita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Dio fedele, tu che guardi all'umiltà dei tuoi servi, estendi la tua misericordia su quelli che ti temono, accetta i doni che ti presentiamo nella festa della Beata Vergine Maria e rendici degni di unirci al suo cantico di lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e innalzare a te un cantico di lode in questa celebrazione della Vergine Maria. Per mezzo di lei abbiamo ricevuto il tuo Figlio, via verità e vita nostra, perché fosse compagno del nostro cammino verso la Beata Gerusalemme. Dalla sua materna protezione siamo sostenuti e guidati in questa terra di esilio, per essere poi introdotti nella piena manifestazione dei tuoi figli, quando appariremo con Cristo nella gloria. Per questo mistero di salvezza, lungo il corso del nostro pellegrinaggio, insieme agli angeli e ai santi, innalziamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore nostro Dio, che alla tua mensa hai saziato la nostra fame di te, nella festa della Beata Vergine Maria Odigitria, donaci di giungere da questa Eucaristia che ci sostiene, nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: son. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, a che punto siamo con la cooperazione allo sviluppo? E noi ci chiediamo e vi chiediamo, magari se avete voi anche qualche idea, qualche magari messaggio da mandarci, quanto le guerre in corso stanno influendo sugli aiuti ai paesi di Africa, Asia e America Latina. Poi, sempre in questi 25 minuti del Mondo Radio, parleremo degli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, questo soprattutto alla luce dell'ultima enciclica del Papa e ancora il ruolo delle comunità nell'accoglienza dei minori. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro vedo i validissimi Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi, e ora può partire la nostra diretta Facebook. Benvenuti anche su Facebook. Più soldi per le armi e purtroppo meno per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il mondo purtroppo sembra andare in questa direzione. Pensate che lo scorso anno la spesa globale per la difesa ha raggiunto il record storico di 2.887 miliardi di dollari. Un record, l'ennesimo record purtroppo da 11 anni a questa parte. E purtroppo anche l'Europa spende davvero tanto. Però prima vi dicevamo della cooperazione allo sviluppo. Nel 2025 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia è stato di circa 7 miliardi di euro o poco più, pari allo 0,30% del reddito nazionale lordo. Diciamo che questa percentuale è simile a quella degli altri paesi, diciamo, occidentali. Eppure poco più di vent'anni fa in sede ONU si augurava lo 0,70% del PIL. Tra l'altro in queste ore a Roma c'è Coopera 2026, la conferenza pubblica sulla cooperazione allo sviluppo, in sostanza tutto un racconto di che cosa gira attorno appunto alla cooperazione. Noi qua abbiamo con noi Ivana Borsotto, presidente della FOCSIV. Ciao Ivana.
10: Buongiorno.
9: E bentornata per l'ennesima volta, qua è sempre un piacere ospitarti.
10: E grazie Ivana per l'invito.
9: Allora Ivana, 0,30, 0,70, di mezzo c'è uno 0,40, che non è poco. Che dici?
10: Sì, come campagna 070 continuiamo a chiedere alle istituzioni italiane di rispettare la parola data e mantenere la promessa di questo 070, che significa che mancano più o meno altri 6 miliardi per la cooperazione. Sappiamo perfettamente che sono cifre molto importanti e significative, e sappiamo perfettamente che anche l'Italia non vive un momento facile, quindi noi come campagna 070 stiamo chiedendo un percorso graduale, perché siamo consapevoli che il momento è difficile, graduale però vincolante, che permetta di arrivare nel 2030, adesso posso anche dire 2035, raggiungendo così lo 0,70. Ci tengo a dire che questa è una campagna che difende, chiede lo 0,70 per l'aiuto pubblico allo sviluppo, che non significa solo la cooperazione internazionale, perché l'aiuto pubblico allo sviluppo comprende tutte le risorse destinate e utilizzate dalla politica estera italiana, sia con il multilaterale, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, sia col bilaterale con singoli paesi, ma nell'aiuto pubblico allo sviluppo c'è anche la cancellazione del debito, ci sono appunto c'è la cooperazione internazionale, c'è la cooperazione decentrata, c'è tutto. Quindi questa non è una campagna per avere risorse per i nostri progetti, ma è una campagna di sistema.
9: Non è una campagna per le ONG.
10: Esatto, non è una campagna per le ONG. ONG, ma anche perché ci rendiamo conto che a fronte di una situazione che tu citavi di come dire, meno risorse a livello globale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, stiamo parlando di meno 23%, che è una cifra terribile. Devo dire che chi fa cooperazione internazionale vede l'effetto sulla carne viva di questi tagli, cioè la semplice riduzione degli aiuti contro la malaria ha già causato 700.000 vittime nel mondo, e ci sono dati della rivista Lancet che dicono che nel 2030 questo trend causerà più di 9 milioni di vittime. Allora, noi siamo i testimoni di cosa significa nel giro di 3 settimane vedere scomparire degli ospedali, vedere scomparire delle possibilità di mense comunitarie, vedere scomparire questi percorsi che garantiscono l'accesso ai diritti fondamentali. Stiamo parlando di acqua pulita, di accesso alla salute, di accesso alla scuola e di
9: dei diritti fondamentali. Senti, l'OCSE che cosa ci dice su questo? Perché poi lo siamo, OCSE, cooperazione e sviluppo, e guarda spesso agli aspetti economici, perché sappiamo l'OCSE spesso ci dà i dati su il prodotto interno lordo, sul debito pubblico dei paesi, tra cui appunto anche quelli allo sviluppo. E l'OCSE che ci dice su questo aiuto allo sviluppo?
10: Sì, l'OCSE ha appena terminato una verifica, si chiama peer review, perché è una verifica fatta da Trapari, che verrà presentata domani a Coopera, in cui ha analizzato gli ultimi 5 anni della cooperazione italiana. È un report voluminoso, però la cosa interessante è che poi ha 10 raccomandazioni, e ci ha colpito il fatto che la prima raccomandazione dell'OCSE-DAC è proprio quella dello 0,70, quindi è evidente che il tema delle risorse è dirimente. Dopodiché ci sono anche altre raccomandazioni assolutamente condivisibili, il fatto che si possano fare programmi più di ampio respiro, questo richiamo anche al fare sistema, essere anche sul coinvolgimento delle aziende, del privato, che è una delle cose che seguiamo con molta attenzione, perché continuiamo a dire che un conto e riconoscere un ruolo delle imprese in una logica di cooperazione allo sviluppo, quindi di lotta alla povertà, un conto è l'internazionalizzazione delle imprese, che ha tutta un'altra logica. Oppure un altro richiamo interessante è quello del nesso tra migrazione e sviluppo, no?
9: Che per perché è fondamentale, perché la gente migra essenzialmente per motivi economici o anche per fattori climatici, che però sono spesso collegati, cioè l'economia è spesso collegata al fatto che comunque le temperature si stanno alzando, ci sono gli eventi estremi e così via.
10: Sì, sì, come Foxiv devo dire che siamo molto impegnati su questo tema, a partire anche dal nostro report che facciamo ogni anno sul land grabbing, ma l'effetto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni lo vedremo nei prossimi decenni, sarà un effetto catastrofico se non lo gestiamo. Quindi il richiamo dell'OCSE-DAC è anche quello di sperimentare percorsi di migrazione legale, che poi è la sfida che noi come ONG continuiamo a dire. Noi siamo presenti e siamo i testimoni delle cause, no? della migrazione, quindi dell'effetto push. Sì. E da questo punto di vista pensiamo che possiamo anche essere parte della risposta e della soluzione e non del problema, perché di fatto si può tranquillamente, no perché è complicato, ma si può decidere di fare dei percorsi di migrazione civili che permettano la preparazione del percorso migratorio, quindi con l'insegnamento della lingua, con l'insegnamento della formazione professionale, e che possa essere in qualche modo preparato anche per l'accoglienza in Italia. Devo dire che come Foxiv stiamo facendo una mappatura delle nostre ONG che sono impegnate nel percorso, quindi c'è qualcuno che lavora per una migrazione più consapevole, e quindi lavora con i giovani africani perché siano consapevoli dei rischi della migrazione, c'è chi aiuta nelle rotte migratorie, che sono veramente degli inferni sulla terra, e poi la novità è che stanno aumentando i soci della Foxiv che si stanno misurando con l'accoglienza in Italia, che questa è la grande sfida dell'integrazione, non solo del singolo ma anche della famiglia, dell'integrazione sociale tout court.
9: Senti, per chiudere, che cos'è Coopera 2026, tu che ci sei stata, tra l'altro è qua sotto, qualche piano sotto di noi, io ho visto, diciamo, un bel fermento, ho visto tante persone che hanno dato, diciamo, un'impressione importante di quella che è la cooperazione. Tu, che in sostanza è un salone, diciamo una conferenza pubblica, che impressione hai tratto?
10: È una conferenza nazionale che è prevista dalla legge 125, la legge sulla cooperazione, che vuole impegnare tutti gli attori della cooperazione ad un momento di riflessione, quindi anche di valutazione. Sì, la cosa che innanzitutto ne abbiamo bisogno, sì. Di avere, fermarci un attimo e provare a vedere. No, credo che sia questa cosa che mi ha colpito particolarmente questa mattina, il fatto che tutti i soggetti, compresa per esempio questa mattina la Banca Mondiale, quindi la rappresentante italiana alla Banca Mondiale, richiamano il fatto che non facciamo sufficientemente sistema. Fare sistema significa che noi parliamo di sistema Italia, ma sicuramente vale per il sistema Europa e vale per il sistema internazionale, cioè riuscire a essere coordinati e condividere dei piani paese. Questo è fondamentale. Io lo dico anche come Foxing e come federazione. Sì. Penso che la sfida sia iniziare a fare sistema nei paesi. Io continuamente ci coordiniamo anche con delle congregazioni, con delle presenze, no, che sono pluriennali in questi paesi e hanno una conoscenza assoluta di questi paesi, delle dinamiche, delle politiche, ecco, io penso che noi dovremmo veramente iniziare a condividere l'analisi paese, provare a capire le complementarità che ci sono, chi lavora in che cosa, perché servirebbe una mappatura, però questo presupporrebbe una capacità di qualcuno che convoca questo sistema Italia e riesce a mettere ordine, che non significa ciascuno continua a fare quello che sta facendo, ma se noi abbiamo il disegno di un puzzle e comprendiamo il disegno, ciascuno di noi, che è una piccola tesserina, fa meglio questo suo ruolo, e questo mi sembra fondamentale, ecco.
9: E allora, grazie per essere stata con noi, Ivana Borsotto, presidente Foxy, e speriamo che, non dico il 2030, ma almeno il 2035 con lo 070 ci si arrivi. Grazie, ora si può chiudere la nostra diretta Facebook.
10: Grazie.
9: E allora le notizie al mondo sono davvero tante, dall'Iran, dal Medio Oriente più in genere, all'Unione Europea, all'Ucraina. E allora, per saperne di più, do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. L'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è sicuro che Teheran abbia sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi. Khamenei ha rivolto anche un messaggio ai paesi islamici: rafforzare l'amicizia e la cooperazione affinché si possa progredire insieme per il bene comune. La Cina nel frattempo ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco al fine di arrivare a una pace in Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran intanto è stata ripristinata la connessione internet, una decisione quella del presidente Masoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni. La serie di attacchi delle forze di difesa israeliane effettuati ieri sera su Mashgara, nella valle della Bekaa occidentale, nell'est del Libano, ha causato almeno 12 morti. Secondo fonti locali caccia, gli israeliani hanno bombardato il villaggio almeno 10 volte. Nelle ultime ore Israele ha intensificato i raid aerei contro diverse località nel sud del paese, mentre l'esercito israeliano ha avviato il richiamo di riservisti per rafforzare le operazioni lungo il fronte settentrionale. Sul piano politico, il movimento sciita libanese Hezbollah ha ribadito la legittimità della resistenza contro l'occupazione, sostenendo che essa non rappresenta una violazione dell'autorità dello Stato, ma un diritto nazionale legittimo. La Repubblica Democratica del Congo prova a rafforzare la risposta alla nuova epidemia di Ebola che sta devastando l'est del paese. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità Pubblica. Il contributo rappresenta un segnale forte rispetto alle precedenti emergenze sanitarie, quando la risposta era stata giudicata insufficiente, e costituisce una quota significativa del piano continentale di risposta all'epidemia, stimato in 319 milioni di dollari. Sono quattro i morti dal disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono i due adulti a bordo del bus e due dei sette bambini, ha confermato il ministro della mobilità belga. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito. Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma il gestore ferroviario Infrabel ha già confermato che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che il semaforo era rosso e la barriera abbassata. Il macchinista ha anche azionato la frenata d'emergenza, ma la collisione è stata inevitabile. Il treno era diretto alla stazione di Buggenhout e stava rallentando, ma l'impatto è stato molto violento. È un giorno triste, i nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, ha dichiarato il portavoce di Infrabel. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, senza mettere lacci e gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica, perché la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato le competitività, la crescita strategica, sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. All'Assemblea annuale di Confindustria, davanti al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e numerosi ministri del suo governo, la premier Giorgia Meloni ha parlato chiaramente. L'Europa, ha sottolineato, è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Detto questo, ha aggiunto Meloni, penso che dobbiamo continuare anche a batterci per rimettere al centro delle istituzioni la politica. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
9: E allora grazie davvero a Gianmarco Murroni perché è stato molto esaustivo, diciamo, nelle notizie che ci ha dato. Tra l'altro lo vedo, ecco là dall'altra parte del vetro. Ora però noi torniamo a parlare dell'enciclica di ieri del Papa sull'intelligenza artificiale. Leone parla di logica che domina, quella dell'efficienza e del profitto, in cui il potere è concentrato in poche mani. Lui parla letteralmente di colonialismo digitale che si appropria dei dati trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Allora, il problema, tra l'altro, uno dei temi che spesso ritorna, e so che molti di voi sono d'accordo, è quanti posti di lavoro creerà l'intelligenza artificiale e quanti invece ne toglierà. Pensate che in aprile le aziende USA hanno annunciato più di 83.000 licenziamenti, e purtroppo l'intelligenza artificiale è stata tra le principali motivazioni addotte. Insomma, intelligenza artificiale oggettivamente dei posti di lavoro li va a togliere. Allora, per Benedetto Delle Site, che è presidente dei Giovani Lucid dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, bisogna cercare di governare di più i processi attivati dall'intelligenza artificiale proprio nel mondo dell'economia.
3: La verità è che, come sempre in ogni trasformazione o rivoluzione industriale, ci sono delle opportunità ma anche delle minacce. È evidente che l'enciclica si pone non in senso antitecnologico, in senso neoluddistico. Il punto critico non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. In questo l'enciclica è anche profetica, identifica in particolare nel transumanesimo, nel postumanesimo, delle ideologie che, dice Papa Leone, sembrano voler provocare una corruzione morale del nostro limite creaturale, quindi il delirio di onnipotenza, da cui richiamo già nell'introduzione all'enciclica a Babilonia. Il Papa ricorda che la magnifica umanità creata da Dio si trova di fronte a una scelta: innalzare la nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Quindi, come sempre, la dottrina sociale della Chiesa non condanna il progresso, piuttosto cerca di indirizzarlo, cerca di farne scoprire il senso, e da questo punto di vista l'enciclica entra anche molto nel dettaglio, dà anche delle indicazioni concrete agli imprenditori. Si parla per esempio di includere negli indici di successo dell'impresa anche la valutazione della qualità e della dignità del lavoro che l'impresa genera, così come i riferimenti al tema del lavoro, e quindi il pericolo da un lato che il capitale si separi dal lavoro anche grazie alle tecnologie algoritmiche.
9: Ecco appunto, quindi... Delesite, però c'è un problema. In una società ormai governata dagli algoritmi, dai computer, dalle macchine, com'è possibile però concretamente far tornare l'uomo al centro del lavoro? Perché poi alla fine il rischio è che in una società comunque capitalistica avanzata il profitto abbia sempre la meglio.
3: Ma in effetti è necessario riappropriarsi in qualche modo del proprium dell'uomo, e quindi affermarne la centralità significa anche ricordare che è l'uomo il timoniere che è chiamato a tenere la barra dritta. Le tecnologie devono essere valutate quando creano un progresso integrale, e quindi da qui l'idea che, ad esempio, un conto è quella tecnologia che, introdotta in un processo, aumenta il livello di conoscenza dei lavoratori, li specializza, li emancipa dal lavoro, diciamo, rutinario, ripetitivo, alienante, e li professionalizza. Altro è una situazione in un'azienda dove, ad esempio, permangono delle asimmetrie e i lavoratori sono quasi dei dipendenti dell'intelligenza artificiale che subiscono passivamente. Quindi tutto si tratta di come noi mettiamo a terra questa tecnologia e di mantenere l'uomo al centro anche nella progettazione, nel design di queste tecnologie. Faccio un esempio: il Papa spazia dalla geopolitica all'economia, ma tocca anche un tema che oggi riguarda tutti, le dipendenze comportamentali. Allora noi pensiamo che quando una tecnologia fa leva sulle dipendenze comportamentali per mettere in qualche modo in soggezione la persona umana, questa tecnologia non va bene.
9: Ecco, per chiudere, gli imprenditori quale spunto prendono da questa enciclica? Come potrebbe cambiare in qualche modo il vostro modo di approcciarsi alla realtà?
3: Innanzitutto appunto quello nelle valutazioni di includere dei criteri sociali per l'innovazione, quindi ogni introduzione, come dice anche il Papa nell'enciclica, di intelligenza artificiale, di automazione, deve essere accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione, di partecipazione dei lavoratori, perché la tecnologia deve essere in questo senso orientata. È necessario in particolare rendere accessibile la formazione continua, i passaggi professionali, non scaricare sui singoli il costo dell'adattamento alle trasformazioni. Io direi che questa enciclica ci dà praticamente un programma.
9: Allora, accogliere un bambino, una bambina, un adolescente temporaneamente fuori dalla propria famiglia d'origine e attivare tra l'altro un percorso di protezione. Adesso vi parliamo delle comunità per minorenni e i servizi tra l'altro rivolti ai genitori con figli che non rappresentano, diciamo, una risposta isolata. Da una parte abbiamo SOS Villaggi dei Bambini, che ha analizzato i percorsi di accoglienza dei bambini, bambine e adolescenti tra il 2018 e il 2024, che ha messo in luce tutta quella serie di interventi che poi possono essere davvero efficaci. Dall'altra parte la CNCA, che appunto ha sviluppato anch'essa una ricerca su 101 organizzazioni della propria rete. Insomma, bisogna capire davvero che cosa succede quando un bambino per un periodo della sua vita deve essere affidato ad una comunità. Allora, Samantha Tedesco è responsabile Accademia SOS di SOS Villaggi dei Bambini, e Liviana Marelli, che invece è coordinatrice area Nuove Generazioni e Famiglie di CNCA.
4: Tedesco, quello che mi sembra fondamentale è che i vostri progetti riescono soprattutto quando c'è una forte presenza familiare, è così?
6: Esatto, quando c'è il coinvolgimento della famiglia e quando fratelli e sorelle sono accolti insieme. Esatto.
4: Ecco, e questo poi in concretamente quali risultati dà?
6: La possibilità di poter lavorare con i bambini, le bambine, ragazzi e ragazze che accogliamo in termini positivi, cioè la possibilità di fare dei percorsi che consentano poi a loro di sentirsi dei protagonisti del loro percorso, non solo delle persone che sono state supportate in una fase difficile della loro vita. Quindi il poter lavorare con loro e con le loro famiglie fa sì che poi l'accoglienza sia un'accoglienza di successo, di qualità.
4: Ecco, lei ha qualche caso di qualche appunto accoglienza, lei come ha detto, di successo, di qualità? Perché voi dite che appunto è fondamentale costruire percorsi educativi personalizzati.
6: Esattamente, posso raccontare ad esempio la situazione di una bimba che era stata appunto collocata in comunità perché i genitori stavano affrontando una difficile situazione anche di dipendenza personale dall'uso di sostanze, con cui è stato possibile, in accordo con i servizi specialistici e con il servizio sociale inviante, costruire un percorso di avvicinamento mano a mano che poi i genitori hanno, diciamo, recuperato i loro problemi di dipendenza, e quindi poi la bimba ha potuto tornare a casa con la mamma e mantenere però una buona relazione con il papà. E a distanza appunto di anni, questa che adesso è una ragazza, viene a trovarci riconoscendo in chi l'ha accolta delle figure importanti, ma avendo comunque una relazione con la sua mamma e con il suo papà che le consente di avere anche una rete esterna di supporto.
4: Che cosa si può fare di più in questo momento?
6: Prima di tutto bisogna agire su un aspetto culturale e smetterla di descrivere le comunità di accoglienza come dei luoghi in cui si vuole fare profitto portando via i bambini e in cui le famiglie non sono coinvolte, perché non è così. Se ci sono delle misure di collocamento perché ci sono delle difficoltà a casa, ma l'obiettivo è sempre lavorare insieme alla famiglia per un ritorno il più possibile a casa. E l'altra cosa che chiediamo è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. È un termine un po' difficile, ma il senso è che possa essere definito dallo Stato che cosa è necessario per garantire qualità, affinché siano poi garantiti a tutti i bambini, a prescindere diciamo dal luogo in cui vengono accolti, le stesse garanzie, tra cui il poter lavorare con la propria famiglia di origine.
4: Marelli, se lei dovesse tracciare in qualche modo un bilancio delle vostre attività nell'accoglienza dei minori, che cosa potrebbe dire?
11: La pluralità delle risposte che vanno dalla comunità per minorenni alle comunità genitori bambini, agli spazi diurni, alle case di avvio all'autonomia, agli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, ci fanno dire che le realtà del CNCA lavorano non a partire da un vestito già fatto, mettiamola così, ma provano a incrociare i bisogni che verificano sui territori in accordo con l'ente pubblico, perché la responsabilità della tutela e della protezione è dell'ente pubblico, e provano a organizzare risposte che rispondono a un principio di appropriatezza. Cosa serve?
4: Ecco, senta, mi scusi, lei appunto l'ha detto, un principio di appropriatezza. Voi sì. Gestite in qualche modo quasi 1800 unità di offerta. Qual è però il rapporto con le istituzioni? Perché in sostanza, in un'ottica di sussidiarietà, cercare di lavorare con le istituzioni è fondamentale.
11: Direi che tutti i soggetti di minore età che vengono accolti nelle comunità arrivano solo su invio dell'ente pubblico, quindi mi viene da dire che questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere. Non è che il minorenne o la famiglia bussa alla comunità ed entra, vengono inviati dal servizio sociale, dal comune, insomma, dico dagli operatori del servizio pubblico, perché questo è la modalità appunto di invio e quindi di lavoro sul piano dell'accoglienza. Dal nostro report risulta che al di là dell'invio, che è tutto dall'ente pubblico, poi il mantenimento delle relazioni con l'ente pubblico noi danno una percentuale pari all'86%, quindi molto alta, ed è chiaro che noi lavoriamo per tendere anche a incrementare questa percentuale, che di per sé è già significativa. La ricerca dice che la sinergia con i servizi pubblici è solida e raggiunge una percentuale molto alta, quella che le ho detto dell'86%.
9: E allora, cari amici, io mi fermo per un attimo, in realtà poi do la linea a Gianmarco Murroni, vi lascio con un brano di Miles Davis che in qualche modo ci introduce ai prossimi 25 minuti.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
1: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
2: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
1: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
2: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
1: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
2: Sì.
1: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
2: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che, se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage, con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio, che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'ars retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire: attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così, abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
1: Ma dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
2: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
1: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo insomma questo concetto al di fuori.
2: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
1: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana, sì. Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
2: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo, e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
1: Grazie, grazie Enrico Merlin, grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero.
1: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
0: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
1: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
0: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, i grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
1: Certo.
0: Mentre per dire nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball,

0: quintetto.
1: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio, sì, di sì, cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
0: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
1: certo,
0: ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere, di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
1: certo,
0: così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
1: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
0: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato, perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare. No?

0: Per ogni trombettista, prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono, ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombettisti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante.

0: sera fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo a cui sarà importante se hai fatto la pausa nel punto giusto. E questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
1: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
0: Sicuramente quello prima della parte elettrica, ecco. Quindi quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì, di quegli anni 60, insomma.
1: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
0: Beh, proprio appunto con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate. Anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, pur comprando le stesse sordine nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
1: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista, in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
0: Sì, una bella responsabilità, là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento. Devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana. Eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo, insomma, con l'orchestra neonata, oltretutto, della Casa del Jazz, sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove, e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
1: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
0: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi. E sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, non voglio dire una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani. Quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso, e che ci appaga, ci fa stare bene. Quindi insomma porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, poi il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
1: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

manca qualcosa, non so dir di più. Mi manca qualcosa, forse sei tu. Mi manca qualcosa, ma non so cos'è.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh, sì, è iniziata... In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale, e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. E miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia. Hanno così vissuto quella stagione post-conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati al seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze.
2: Assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
2: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
1: Beh, una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
2: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto e quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
1: No, è proprio così. Quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, L'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
2: Assolutamente.
1: Lei sa, perché insomma glielo ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti. No, io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
2: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni Ottanta suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni Ottanta funzionava così. Non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio, con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
1: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare che, tra quelle che mi ha indicato, ho scelto perché... Vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
2: Molto volentieri, grazie.
3: Ti

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, puoi andare tu a seguire gli scout del reparto. Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì,
1: quando sono arrivato al campo subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni, fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco nella mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: I suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è iniziato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì, infatti.
0: Ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: ha i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale. E quindi quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto è a partire al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: Bellissimo.
1: Mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del
0: Papa. Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma, ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose, però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo.
0: Una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Rem. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significativa, e quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: È un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante. Affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché in seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse. Qui abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto. Per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Grazie Piera. E grazie alla comunità di Mambre per questa accoglienza. Ecco, non dico invito perché sono anni che ci diciamo di ritrovarci. E la tematica che andremo a affrontare oggi è il tema della speranza, il tema del contrapposto all'ottimismo. Io vi lascerò degli spunti, vi lascerò, ecco, chi mi conosce, chi mi segue un po' sa che non prendo mai la parola dietro un tavolo come dispensatore di verità, non sono qui a insegnare, non mi piace insegnare, anche se lo faccio, ecco, ma non è la mia passione. E sono qui a condividere i miei pensieri, condividere un cammino che sto portando avanti, condivido delle mie passioni, quindi così, veramente prendete le cose che ascolterete come una condivisione tra amici. Parlare della speranza o parlare di speranza è un'impresa disperata. Le cose che vi dico adesso sono un po' il frutto di questa mio pensiero molto personale sulla speranza, attingendo ad altri personaggi, perché poi se tu accosti un gigante, come i cerchi concentrici, no? Sull'acqua, man mano si moltiplicano altri personaggi, altre figure bellissime che andrò a citare in queste ore. E la prima cosa che ho colto è che noi in Occidente abbiamo fatto purtroppo l'errore di assimilare, equiparare speranza e ottimismo. Ecco perché forse mi dava fastidio anche l'idea di affrontare il tema della speranza, perché io quando pensavo alla speranza pensavo all'ottimismo. Quando, non è il momento, ma più tardi, se prendete il telefono e provate a mandare un messaggio, a scrivere un messaggio, se avete l'opzione che vi suggerisce anche gli emoji, no? Queste le faccine, ecco, se voi scrivete a un amico, un'amica, speriamo di vederci, o speravo di vederti a Mambre, ecco, quando voi usate scrivete speranza, l'emoji che vi viene proposta è quella delle dita incrociate. Cioè, e questo l'ho trovato grandioso, cioè noi in Occidente abbiamo praticamente ridotto la speranza a un incrociare le dita. Speriamo di vederci, speriamo che le cose vadano meglio, speriamo. Allora la domanda che vi faccio, ecco, nel tempo di oggi è meglio la speranza o l'ottimismo? Cioè abbiamo più bisogno di speranza o di ottimismo? Lo so che è una domanda strana, perché per molti speranza coincide con l'ottimismo. Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Capite? Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Tra essere uomini, donne di speranza e ottimisti? No? Si trovano le persone che dicono, no, ma io sono, guarda, il mondo va male, se, ma io sono ottimista. Ecco, un'affermazione del genere è diverso da dire una donna e un uomo che dicono, io spero, ho speranza, vivo la speranza. Ecco, allora vorrei fermarmi proprio su questo innanzitutto. E diciamo subito una cosa, per la storia dell'umanità speranza e ottimismo non sono mai state la stessa cosa. Per la sapienza, la saggezza umana, ottimismo e speranza non sono mai state la stessa cosa. Forse oggi, che le due cose coincidono, ed è un disastro. Provate a pensare, siamo a inizio pandemia, perché poi le cose cambiarono, ecco. Ma nei primi mesi, se vi ricordate, si usciva sui balconi o ci si affacciava dalle finestre in maniera anche abbastanza ilare, no? Cioè con le pentole si faceva rumore, cioè avete in mente queste scene, perché sono indelebili, ci sono rimaste dentro, ecco. E si mettevano fuori dei cartelli che poi sono stati ritirati, ecco, no? Dopo qualche mese, dove la frase era andrà tutto bene. Ora, che le cose non siano andate bene è un dato di fatto, a parte i 190.000 morti di Covid, ma le ricadute sociali, politiche, economiche di quelle del periodo le stiamo patendo oggi soprattutto. Quindi le cose non sono andate bene, quindi quell'ottimismo che ci faceva affacciare dai balconi o dalle finestre non è stato proprio, è stato deluso, un ottimismo andato a finire male. Ecco, L'ottimismo o l'ottimista dice andrà tutto bene. Ecco, un uomo o una donna di speranza non lo dirà mai. Capite qual è la differenza? Cioè, l'ottimista non fa i conti col presente. L'ottimista bypassa il presente. Cioè, non fa i conti con la profondità del dolore, con la realtà della perdita. Cioè, lo dice belle frasi, tipo andrà tutto bene, vedrai, ce la farai, vedrai, no? Tutte queste frasi, poi specifichiamo. Ma lo dice senza tenere conto della realtà, del momento attuale, del qui ed ora. Cioè, l'ottimista procede per slogan. Infatti sono le frasi fatte dell'ottimista. Ecco perché le ritroviamo quando scriviamo un messaggio. No? Le emoji sono delle frasi fatte, in qualche modo. È un'idea, l'ottimismo è un'idea disincarnata, sì, disincarnata. Non tiene conto del momento presente. Provate a pensare, no? Quando sarà capitato a molti, o comunque per sentito dire, quando andate a trovare una persona, magari che ha ricevuto una diagnosi infausta all'ospedale e sai che non ce la farà, sono due le cose: o si sta zitti, che sarebbe la scelta migliore, no? Stare zitti di fronte a un morente, perché il silenzio dice molto di più di tante altre parole, oppure si esce con queste frasi ottimiste, nel senso tipo dai, vedrai, andrà tutto bene, mentendo a se stessi, ma soprattutto all'altro. Capite? Ecco, questo è un esempio di ottimismo, no? Banale. Ecco perché abbiamo intitolato la conferenza La speranza oltre al di là di ogni banale ottimismo, perché l'ottimista è sempre banale alla fine, perché è un disincarnato, perché vive un suo mondo. Ecco, l'ottimista vive in un suo mondo. Ecco, la speranza no, la speranza si muove su altri binari. La speranza non nega il buio. La speranza fa i conti con il buio, fa i conti con il presente, con il dolore. Ci cammina dentro, non lo cancella, lo attraversa. Possiamo dire così: l'uomo e la donna di speranza non disertano la realtà. La attraversano, ci stanno. Sembra quasi paradossale, ma alla speranza non interessa il futuro, capite? Non interessa il futuro, è l'ottimista che interessa il futuro, ma la speranza, l'unico oggetto della speranza è il presente, è il momento, è l'adesso. Lo diremo questo, lo anticipo: Gesù non era un uomo di speranza, in questo senso, non era un ottimista. Se voi sfogliate i quattro Vangeli, stiamo sui Vangeli canonici, se voi sfogliate i Vangeli non troverete mai la parola speranza. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma noi l'abbiamo fatto una virtù teologale. Non c'è il Vangelo, ha scritto delle cose molto belle Maggio ultimamente. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma guardatelo, trovate, non c'è la parola speranza nel Vangelo. Infatti Gesù non ha mai promesso o parlato di mondi futuri, non ha mai battuta sulla spalla qualcuno dicendo dai, vedrai, su, vedrai. No, si è fermato, ha preso contatto con la sofferenza, dolore che c'era in quel momento e ha agito in quel momento. Ma ci torneremo sopra. Quindi proviamo a definire, abbiamo definito l'ottimismo, proviamo a definire la speranza. La speranza, quella matura. La speranza è quell'energia, secondo me, è quell'energia interiore che spinge a cercare una luce anche ora che c'è il buio. Cosa vuol dire essere donne e uomini di speranza? Mettersi in ascolto di questa luce che c'è e che ci dice dai, cerca, cerca, cerca. Capite cosa vuol dire non disertare il presente? Penso che la speranza sia, non mi piace il termine in virtù, preferisco archetipo. La speranza è un archetipo in senso junghiano. La speranza è questa energia, sì, come definisce Jung gli archetipi. È qualcosa che non dobbiamo trovare, la speranza, cercare la speranza. La speranza è un'energia, una forza, una luce, possiamo dire, che è già data, è già dentro, non dobbiamo cercarla. Dobbiamo prendere consapevolezza e lavorarci sopra, crederci. Capite? che siamo abitati da questa forza. Ecco, la speranza è dunque una energia, un archetipo che ci spinge a cercare, nel senso, a far emergere la luce che già c'è dentro di noi e quindi in ogni situazione, per quanto buia essa possa mostrarsi. C'è una bellissima frase di Albert Camus nei Taccuini, che sono secondo me la parte più bella dell'opera di Camus. Scrive a un certo punto: nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. Fantastico. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato che vi era in me un'invincibile estate. Ecco, credo che questa sia la speranza. In ogni buio, in ogni inverno, in ogni autunno, sperimentare che c'è una forza vitale, feconda, luminosa. Adesso, qui, non in un futuro. Lo diremo magari più avanti, no? Ma io credo che chi ci ha fregato questa portata della speranza, facendoci credere che la speranza coincida con l'ottimismo, sia stato il cattolicesimo. È stato un disastro. Cioè, se ci pensate un attimo, parlo di cattolicesimo perché, ma sì, l'ortodossia e forse il protestantesimo in maniera diversa, no? O comunque meno forte, ma il cattolicesimo, guardate, ha rimandato tutto nel futuro, capite? Ci ha invitato, ci ha educati a tradire la terra, il presente, rimandando tutto in qualcosa che è al di là di questo mondo. E adesso sì, guarda quante sofferenze, ma vedrai. Poi, noi viviamo in una valle di lacrime, gementi, piangenti, ma poi ci sarà il paradiso. Capite? Abbiamo inventato il paradiso, abbiamo dovuto inventare il paradiso perché non abbiamo trovato parole per abitare la terra. Cioè, non ci è stato insegnato una postura esistenziale per stare su questa terra e ci hanno offerto il paradiso. Come invenzione, ovviamente, perché il paradiso è una realtà inventata. Gesù non parla mai di paradiso. Sì, qualcuno potrà dire, ma la promessa, lì apriremo un disco. No, non intendeva certamente quel paradiso Gesù, al ladrone. Quindi, aver rimandato tutto in un al di là, ci ha fatto molto male, perché siamo, infatti Nietzsche ce l'aveva a morte con il cristianesimo e con i cristiani, perché ci definiva, noi cristiani, traditori della terra. Ma visto che l'unico luogo dove dobbiamo starci, dobbiamo stare, vivere, capite, la speranza ha a che fare con la terra, la speranza ha a che fare col momento presente. Sono reduce da un viaggio in Giappone e mondo totalmente altro. Non so se qualcuno è stato in Giappone. E lì mi sono accorto di una postura filosofica che loro denominano, hanno una parola per definire questa postura, questo modo di stare al mondo, ecco, che viene denominata wabi-sabi. Wabi Sabi, scritto con la W doppia, Wabi Sabi. Una postura filosofica, un modo di stare al mondo molto particolare, come particolare è tutta la filosofia giapponese, che attinge le radici in un lontanissimo passato. Consiste, il Wabi Sabi consiste nella capacità di cogliere la bellezza insita nell'imperfezione, o se vogliamo è la capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio. È proprio una tra l'altro è molto curioso, perché se voi cercate Wabi Sabi in un dizionario giapponese non lo trovate, perché non per loro non hanno Wabi ha un significato, Sabi ha un significato, ma messi insieme non sanno dire che cos'è, e lo possono solo, lo vivono e basta, non riescono neanche a spiegarlo. È proprio un modo di stare al mondo, un modo di, per loro è intuitivo ovviamente, per noi no. Cioè la capacità di questo popolo resiliente, questo popolo che attraversa, ne ha passati di tutti i colori, e hanno acquisito questa capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio, la bellezza nell'imperfezione. Cioè c'è una bellezza inscritta in ogni cosa, in ogni cosa imperfetta, in ogni cosa rotta, in qualsiasi situazione problematica, nell'imprevisto, nella tragedia. Ecco, la speranza è questa, la speranza è questa. La speranza è cogliere a livello esistente, ontologico proprio, che nella tragedia, nell'imperfezione, nella cosa rotta, nella rottura, nella frattura, quando la vita va in pezzi, lì dentro c'è una bellezza, una luce, una possibilità. C'è una possibilità. Infatti ciò che per la maggioranza viene chiamato problema, per chi vive secondo la postura del wabi-sabi, viene chiamato questo opportunità. Nel mio inverno ho colto che vi era un'invincibile estate. Stessa cosa. Espressione artistica del wabi-sabi è quella pratica artistica, sì, del kintsugi, ecco, no? Che è andato molto di moda negli anni passati, no? Di recuperare i vasi incollandoli con l'oro. Però ecco, un po' banalina come cosa, però esprime bene che c'è una bellezza anche nella situazione data in frantumi. C'è una fecondità, c'è una ricchezza, c'è una opportunità. Ecco, questa è la bellezza. Non una bellezza meramente estetica. Ecco, la speranza è questa. C'è una scrittrice che si è fermata, ha scritto, sono due testi in italiano due testi tradotti in italiano che parlano del wabi-sabi. Uno è di questa Selene Calloni Williams, antropologa, personaggio molto particolare, è americana. Lei scrive... per me wabi-sabi, e lei è l'autrice di uno di questi libri, per me wabi-sabi è la possibilità di concepire la vita non come lo sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. Bella è come espressione. Wabi-sabi per lei è, ve lo ripeto, la possibilità, statura, un modo di vivere, ecco, di concepire la vita non come sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. L'ottimista resiste nella tempesta, capite? Non fai conti con la tempesta. Speriamo che passi presto e vedrai, andrà tutto bene. L'uomo di speranza invece dice: stiamo in questa tempesta, ormai ci siamo, stiamoci dentro per coglierne tutta l'opportunità. Tornando alla pandemia, poteva essere un'opportunità, capite? Siamo andati tutti in pezzi, il mondo è andato in frantumi, eppure non abbiamo colto l'opportunità, la bellezza, quella che gli americani chiamano la bellezza collaterale, perché c'era. Cioè la crisi, capite, l'ottimista e l'uomo e la donna di speranza affrontano la crisi in maniera diversa, e la crisi è il campo della speranza. La crisi, la tragedia, non si spera quando tutte le cose vanno, no, capite? La speranza va provata, o se vogliamo tornare all'immagine, quell'energia, quindi la speranza, perché l'energia della speranza possa essere attivata, c'è bisogno della crisi, della tragedia, della frantumazione, è lì che ci si mette alla prova, e cogli che in quella tragedia c'è una possibilità, c'è un'opportunità, c'è una luce. L'ottimista dice: no, io questa cosa non la guardo neanche, io non accetto la crisi, ma proietto tutto nel futuro. Ancora Selene, la Calloni Williams dice, possiamo parafrasare, no? Lei parla di wabi-sabi, noi potremmo dire della speranza, e la condizione di chi è imperfetto come un uomo e sereno come un Dio. Bellissima. E la condizione di chi è imperfetto e ne sente l'imperfezione come tutti gli uomini, ma al contempo è sereno come un Dio. La donna e l'uomo di speranza sono sereni anche nella tragedia. L'ottimista no. L'ottimista, stiamoci ancora dentro un attimo, per l'ottimista il futuro è una sorta di promessa lineare, priva di intoppi. nel suo sistema ideale tutto torna, capite? È un sistema mentale l'ottimismo, ma soprattutto nella sua mente tutto tende a migliorare. Guardate questa cosa qua, mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio, che il cristianesimo cattolico in particolare ci sia stata una scuola di educazione al migliorismo, ed è stato devastante. Devi diventare migliore, devi migliorarti, come se il tempo fosse un treno su binari già posati, come se il bene fosse garantito, capite? Per l'ottimismo il bene è garantito e il futuro una banale proiezione del nostro desiderio. Ma non può essere così. Il futuro, la parola futuro per definizione, è e rimane indisponibile. Il futuro è indisponibile. Non puoi ipotecare il futuro. Cosa ne sai che andrà tutto bene? Che andrà meglio? Cioè il futuro non si lascia catturare, non si lascia prevedere. Ecco, la speranza si muove su un altro piano. La speranza abita l'attimo, abita il qui, l'ora, l'adesso, e non ipoteca il futuro, perché sa che il futuro è indisponibile. Cioè, per l'uomo e la donna di speranza, il futuro può essere anche peggiore del presente, capite? Io personalmente non credo che le cose andranno meglio, non mi faccio facili illusioni, ma posso dire di essere un uomo di speranza, capite? Non mi contraddico. Fossi un uomo ottimista, sì, allora mi contraddirei. Ma come, sei ottimista e pensi che le cose andranno peggio? Soren Kierkegaard, grande filosofo danese, dice la speranza, bellissimo questo, dà una definizione molto bella Kierkegaard, la speranza è una passione per il possibile, è una passione per il possibile, non per il certo, non per il garantito, ma per il possibile. Quindi, se per l'ottimista vi è solo certezza nel futuro, per chi si dedica alla speranza, si ha a che fare con l'imprevedibile, con l'imprevedibilità. L'uomo di speranza, la donna di speranza si muovono, stanno in una postura aperta. Hanno fatto voto di vastità, ecco, no? Per dirla con vergogna. L'ottimista si muove in un sistema chiuso. Interessante anche l'etimologia, no, della parola. Proviamo a stare un attimo sull'etimo della parola speranza. Le parole, ecco, l'etimologia è importante, sapete? Ho fatto un intervento due o tre settimane, non mi ricordo più, un festival proprio sulle parole, e si diceva che una cosa che si sta verificando in questi ultimi decenni, a tutti i livelli, politico, sociale, purtroppo anche a livello di educazione scolastico, è quello di aver perso il senso delle parole. Il senso delle parole. Non abitiamo più le parole, le usiamo, ma come contenitori vuoti. Ma sapete, sono contenitori che, se buttate addosso a qualcuno, possono fare molto male, capite? Possono essere delle armi le parole, se le svuotiamo di... Ormai usiamo le parole così. Pensate alla parola libertà, pace, amore. No? Infatti una frase che ricorre spesso è: l'ho uccisa perché l'amavo troppo, l'amavo. Come? Uccidi perché la... No, c'è qualcosa che non... Capite? Aver fatto saltare il significato delle parole. Quindi tornare all'etimo credo che sia importante. Poi noi abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, molto ricca, molto bella, molto profonda. Ebbene, se voi cercate l'etimo di speranza, vi viene fuori che deriva da spes, che a sua volta è collegata a un termine che è pes, che significa piede. Interessante. La speranza sa di cammino, sa di movimento, la speranza suggerisce il movimento, quindi tendere verso, tendere a, cioè nella speranza c'è una tensione, abito il presente e tendo a, chi spera tende, non sta fermo, abito il presente ma non sto fermo, non si fissa, non mi fisso, prende il largo. Ecco, allora diciamo così: L'uomo e la donna di speranza stanno nella tragedia, stanno nel momento buio e cominciano a camminare. Escono dal luogo dato, dal proprio porto, anche se non sanno dove stanno andando, perché il futuro è imprevedibile. Quindi la speranza è una dimensione rischiosa. L'ottimista non rischia. La speranza è sempre un incamminarsi verso l'ignoto. Mi muovo, non so dove andrò, non so, ma intanto mi muovo. La speranza ci dice: fai il primo passo, fai almeno un passo, perché se non sai dove ti potrà, non dove ti porterà, anche se non saprai dove ti porterà, almeno ti toglie dal luogo dove ti trovi. Allora, io credo che una caratteristica, e qui ci viene offerta una caratteristica, forse la più grande, la più bella della speranza, che è l'eccedenza. La speranza ha a che fare con l'eccedenza. Chi spera eccede, l'ottimista ristagna. Ecco perché la speranza ha a che fare con la trascendenza. Ma attenzione, qui non c'è nulla di religioso. Parlo di trascendenza in maniera molto laica. E cos'è la trascendenza? Ci facciamo aiutare da Maria Zambrano, che definisce la trascendenza come uno sporgersi sull'ulteriore. Quindi la speranza è questa tensione che ci sporge sull'ulteriore, anche se questo ulteriore può rimanerci ignoto. Ma intanto, capite, vivere tesi verso. La speranza ti mette in cammino. Quindi sperare come atto di trascendenza, andare oltre, non accontentarsi, osare. Chi spera osa, chi spera si muove, chi spera non arrugginisce nel porto, non si accontenta di piccolo cabotaggio, ma si inabissa verso l'alto. Per l'ottimista c'è soltanto il déjà vu, per l'ottimista ci sono solo paesaggi già dati, già conosciuti, e quindi in ultima analisi noiosi. Ecco perché la speranza è qualcosa di profondamente umano. La speranza, sì, è una energia antropologica, riguarda l'umano. Infatti l'essere umano è fatto per essere teso verso ciò che ancora non è dato, non è chiaro, non disponibile. E quindi la speranza è una scelta di chi decide di partire. La speranza è l'energia che ti fa partire, che ti fa muovere il primo passo, che ti fa togliere dal momento presente, ma non come fuga, ma come opportunità. Perché hai abitato tutto il momento presente, allora ti muovi perché sai che c'è una fecondità. La speranza è propria di chi dice: non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Nella Bibbia c'è un personaggio che incarna benissimo questa postura esistenziale. Si chiama Abramo. Nella lettera agli Ebrei, qui siamo nel Nuovo Testamento, ma l'autore si rifà ad Abramo e dice: per fede Abramo ubbidì quando fu chiamato da Dio e partì senza sapere dove andava, verso un paese che Dio gli avrebbe dato. Partire senza sapere, partire abitando l'ignoto, muovere il primo passo senza sapere cosa ci aspetterà. Faccio un passaggio ulteriore per mettere in relazione paura e speranza. Questo è un tema su cui ha lavorato anche Byung-Chul Han, il filosofo che citavo stamattina. Vi consiglio di accostare questo filosofo, perché un filosofo non è semplicissimo, ovviamente, però lo trovo geniale. Come si scrive? Byung con la Y, vado a memoria, Byung con la adesso vi faccio lo spelling, aspetta, perché ce l'ho. Allora, Bologna, Y, Udine, Napoli, Genova, trattino, Como, Hotel, Udine, Livorno, staccato, Hotel, Ancona, Napoli. Byung Chul Han. Byung Chul Han. È famoso in Italia, è stato conosciuto in Italia con un libro di alcuni anni fa che si intitola La società della stanchezza. Un piccolo libretto, piccolissimo, La società della stanchezza. E fa un elogio dell'ozio. Fa un elogio dell'ozio. Che non è il padre dei vizi.
2: E che non si contrappone al camminare.
1: Che non si contrappone al camminare. Possiamo dire solo chi sa oziare è in grado di camminare. Questa è venuta adesso così. Ve la tiro così. Con un... Va bene, no, vi dicevo, La società della stanchezza, bellissimo, Vita contemplativa, ha scritto un libro sulla vita contemplativa, che in realtà è un libro sulla meditazione, veramente fantastico, cioè quel libro lì è bellissimo.
3: Che edizioni?
1: Sono Le Lettere, lui pubblica in Italia con Le Lettere, no, scusate, non Le Lettere,
4: sì.
1: Edizioni, una edizione strana, quelle che hanno la copertina per... fa tutte le copertine in orizzontale, non in verticale. Basta cercate su internet. Poi l'ultimo sulla speranza, ed è sul titolo non saprei dirvelo, ma ne ha scritti tantissimi. Poi sono il pregio sono anche molto brevi, abbastanza brevi. Questo forse è segno anche del fatto che sono conferenze che vengono trascritte. Io ho ascoltato su YouTube, forse trovate delle conferenze anche sue, anche
3: Notte
1: se
3: tempo, mi dice.
1: Notte tempo, sì, ecco, una casa editrice un po' particolare. Notte tempo. E, penso che parli anche italiano. Scrive in tedesco, sì. Lui è tedesco di adozione. E lui fa un parallelo tra parla della speranza e la paura. Esordisce dicendo proprio che noi viviamo in un tempo, non c'è bisogno di dirlo, dominato dalla paura. Il nostro tempo è il tempo della paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura del fallimento, abbiamo paura della crisi climatica, delle guerre, abbiamo paura della solitudine. La paura, dice Byung Chul Han, è diventata la grammatica del nostro tempo. Cioè usiamo la paura come un alfabeto per leggere il nostro mondo. Cioè leggiamo il nostro mondo con il filtro della paura. Capite che le conseguenze sono devastanti. A questo va ad aggiungersi un sistema politico che fomenta la paura. E cosa fa la paura? Restringe l'orizzonte, blocca il corpo, immiserisce l'immaginazione. E il massimo che possiamo dire da marinai di piccolo cabotaggio, come si diceva prima, arriviamo a sera e diciamo dai, anche oggi è andata, capite? Anche oggi è andata. Sopravviviamo ma non viviamo. Siamo diventati la società del rattoppo, della toppa, del tirare avanti. Hannah Arendt, per rimanere in ambito filosofico, Hannah Arendt scrive: la speranza è l'unica risposta alla paura. Ecco, se siamo la società della paura è perché non siamo più abitati dalla speranza. Per quanti ottimisti possano esserci in giro, continuiamo a essere una società della paura. L'unico antidoto, possiamo dirla così, l'unico antidoto alla paura è la speranza, che ti fa prendere il largo, ti fa evitare l'ignoto, ti fa andare avanti in qualche modo, ti mette in cammino. Chi ha paura, capite, non si mette in cammino. La paura blocca, non ti fa uscire, anzi ti fa stare a casa sprangandoti, perché fuori sono tutti brutti e cattivi. Non ne usciamo, per l'unico modo per vivere, scusate, per superare una società dominata dalla paura è abitare, vivere la speranza. Che la speranza è proprio il contrario della paura, ecco, è l'antipodo. Provate a pensarci un attimo, la paura mette segnali di pericolo ovunque, dovunque c'è un pericolo, in tutti gli ambiti, pericolo qua, pericolo là, a segnali, no? Proprio i segnali, pericolo, no? Pericolo. La speranza mette segnali di direzione, di qua, di là, capite la differenza? La paura blocca, occhio, non andare là che c'è pericolo. La speranza dice, vai, indica, la speranza indica. La paura chiude strade, la speranza indica orizzonti. La paura ci isola, la speranza ci connette. La paura crea monadi, la speranza crea relazioni. La speranza è sempre condivisione, la paura è egoistica. Mi salvo da solo, l'importante è che mi salvi io, al massimo la mia famiglia. Allora capite che a questo punto viene da sé comprendere che sperare è un gesto politico, comunitario, rivoluzionario, mai un atto privato, non si spera da soli, si spera insieme, perché sperare significa credere che insieme possiamo fare qualcosa. Sperare significa credere che il mondo non è ancora deciso una volta per tutte, che il futuro può ancora essere scritto. Occhio, la speranza non cancella la paura, la abita e le risponde, la guarda in faccia e le dice, eppure io ci credo e procedo. Tu mi dici di no perché c'è pericolo e io ti dico, io vado, ma non ci vado da solo. Non ci vado da solo. C'è un personaggio, anche questo affascinante, si chiama Václav Havel, è stato un drammaturgo, è morto nel 2011, è stato un drammaturgo, un saggista, dissidente, uomo politico di una statura veramente esistenziale altissima, è stato la figura simbolica della resistenza anticomunista in Cecoslovacchia. E divenne famoso per le sue opere teatrali di denuncia, ecco, che lo fecero poi, appunto per questo, fu arrestato. Ma dopo la rivoluzione di velluto dell'89 in Cecoslovacchia, Havel diventa presidente della Cecoslovacchia, prima, e poi della Repubblica Ceca. Ebbene, un uomo veramente di una postura etica altissima, vi consiglio, c'è la mia vita, c'è un libro sulla mia vita, mi pare che si intitoli, cioè fa proprio racconta la sua vita, una vita affascinante, ed è ancora oggi emblema della lotta non violenta, ecco, della dignità umana di fronte all'oppressione. Ebbene, lui si è fermato sulla speranza e vi leggo un passaggio, perché so che citare non è mai piacevole, però questo ve lo recupero perché è importante. Scrive: prima di tutto forse dovrei dire che intendo la speranza, a cui penso molto spesso, soprattutto in situazioni particolarmente disperate, il discorso di prima, no? Solo dove c'è tragedia e disperazione, questo è il terreno della speranza, come ad esempio in prigione. Penso appunto alla speranza originariamente, primariamente, come uno stato dell'anima. La speranza è una dimensione della nostra anima e nella sua essenza non dipende da alcuna osservazione del mondo o da alcuna valutazione delle situazioni. Anche questo è importante. È una dimensione dell'anima e non dipende da alcuna osservazione del mondo o valutazione della situazione. La speranza non è prognostica, è un orientamento dello spirito, un orientamento del cuore che trascende il mondo immediatamente vissuto ed è ancorato da qualche parte in lontananza, dietro i suoi confini. Lui era profondamente religioso. Scrive: la speranza quindi ha una dimensione religiosa. La misura della speranza in questo senso profondo e forte non è la misura della nostra gioia per il buon corso degli eventi, è la nostra disponibilità a profondere sforzi che visibilmente portano a un primo successo, quanto piuttosto la misura della nostra capacità di lottare perché qualcosa è buono e non solo perché in questo sforzo il successo è garantito. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. Sentite, la speranza non è ottimismo, Non è la convinzione che qualcosa andrà bene, questa è una famosissima sta frase, ma è la certezza che qualcosa ha un suo significato, indipendentemente da come andrà a finire. Ve la ripeto perché è potentissima. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. La speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma è la certezza che qualcosa ha comunque un significato, indipendentemente da come andrà a finire. La speranza per Havel è una dimensione dell'anima, abbiamo ascoltato. Non si fonda su ciò che vediamo, ma su ciò che crediamo. Perché in fondo, come ebbe a dire un altro filosofo, Paul Ricoeur, vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. Bellissimo, guardate questa frase potente di Ricoeur. Vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. E guardate, non bisogna essere religiosi, credere in un Dio per questo. È possibile sperare anche senza credere in un Dio. Anzi, è importante arrivare a credere in un non ancora che ci salva, che ci tira fuori dal già dato, dal noto, dallo scontato. Quindi sperare significa essere disponibili al nuovo. Quindi sperare non significa che ci sarà un Dio che verrà a salvarci, ma sperare significa essere sempre sul punto di aiutare ciò che sta per nascere. Ed è lì che si manifesta il divino. Capite la differenza? Non c'è nessun Dio che potrà salvarci, ma se entro in contatto con la mia verità profonda, col mio essere autentico, allora posso aiutare sempre ciò che è sul punto di nascere. È lì che si manifesta il divino, è proprio il contrario. L'uomo e la donna di speranza sono disponibili a generare sempre nuova vita, aprire strade, aiutare ogni germoglio a crescere, a fiorire, a essere fecondo. Questa è la speranza, aiutare la vita a manifestarsi, accompagnare, proteggere, curare. Questa è apertura al futuro. Chi spera è un ostetrico della vita, aiuta a venire alla luce. Se questo non c'è, allora il mondo si riduce a un inferno di ripetizione. Molto spesso chi vive di speranza, c'è anche un detto, no? Che dice, chi vive sperando, no? Non si può dire. Capite? È passata in questo mondo di disperati, chi spera è sì, un ingenuo, un illuso, però noi abbiamo appunto Havel, che se non avesse avuto la speranza in carcere, no? Pensate a Mandela. Ma c'è stato un altro uomo, Martin Luther King, in quel discorso memorabile, I Have a Dream. Vi leggo questo passaggio perché dice qualcosa che ci aiuta. Dice: con questa fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Altro che illusione, capite? Altro che illusione. A essere illuso è l'ottimista, ma non chi spera. Con questa fede saremo in grado di trasformare discordie stridenti della nostra nazione in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme, potremo pregare insieme, combattere insieme, andare in prigione insieme, lottare insieme per la libertà e sapere che un giorno saremo liberi. Quindi per Martin Luther King, la montagna della disperazione precede la pietra della speranza. La speranza è sempre una pietra estratta dalla montagna della disperazione. Come fai a dire che è illuso? Ma anche qui la speranza, come la paura, la speranza non è negazione della disperazione, è il suo superamento. La speranza è un atto trasformativo. Il sogno è figlio della speranza, non di un mondo già perfetto, ma di un mondo che può essere trasformato. Ecco perché non si dà speranza senza attraversare la tragedia, la disperazione, il buio. Ecco perché secondo me il servizio che ci ha dato un certo cattolicesimo ha fatto disastri, rimandando tutto in un... Cioè, siamo stati rimandati a a un futuro illusorio dopo la morte, facendoci vivere una sorta di deresponsabilizzazione del presente, perché tanto è Dio che ci salva, anche qui è Dio che ci salva. Ma cosa vuol dire che Dio ci salva? Capite? Ci hanno fatto porre la, ma ne parleremo, questo è il tema del pomeriggio, perché ci tengo. Che senso ha sperare? Ecco, la speranza è collegata alla salvezza anche. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere salvati? Da chi stiamo a essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Quindi pensare che ci sia un Dio che viene a salvarci è un atto di deresponsabilizzazione, perché tanto ci pensa Lui. Io devo soltanto sopravvivere in questa valle di lacrime, poi varrà. Italo Calvino, c'è un passaggio di Italo Calvino bellissimo, lo troviamo al termine delle Città Invisibili, l'ultimo, proprio l'ultimo dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan cinese. E lui dice, il saggio dice, noi viviamo in un inferno e ci sono solo due modi per salvarci dall'inferno. Quindi Calvino dice, o mette in bocca al saggio, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui adesso, questo è l'inferno. Ma c'è qualcosa che permette di uscire.

portarlo a fioriture. Questo è l'impegno che Marco Polo riceve alla fine del suo viaggio. Sperare e dire non mi rassegno al male esistente. È un no che contiene già un sì, un progetto, una visione, un atto. E mi avvio alla conclusione citando ancora, c'è un mi rifaccio alla filosofia perché almeno personalmente le cose più interessanti le ho trovate nei filosofi, ecco, riguardo, e non nei teologi, riguardo alla speranza. Il filosofo francese Jacques Derrida distingue due modi di pensare il futuro. Il primo è futur, ciò che in questo senso è un futuro inteso come qualcosa che possiamo pianificare. Noi lo usiamo questo, no? Usiamo questo. Il futuro è qualcosa di pianificabile, il futuro prevedibile, programmabile, misurabile, ciò che possiamo gestire con i nostri strumenti, le nostre agende, le nostre previsioni. Questo è. Nel futuro farò questo, questo, questo. D'altra parte noi riempiamo l'agenda, quando riempiamo l'agenda noi trattiamo il futuro in questo modo, no? Tutto. Poi c'è avvenir, avvenir, ciò che verrà, che non possiamo prevedere, è l'imprevisto, è l'imprevedibilità, è l'avvento dell'altro, è il futuro come sorpresa. Capite? Uno è sterile, il primo è sterile, il secondo è fecondo. Allora la domanda, facciamoci questa domanda, io col futuro, cioè per me il futuro è più futur o più avvenir, cioè più, poi in italiano forse facciamo più fatica, no? Ma cos'è per me ciò che mi sta di fronte? È il luogo, è il nome dei miei desideri, ecco, è il nome dei miei desideri, il futuro, oppure il luogo dove posso essere visitato, dove posso essere raggiunto e godere finalmente della sorpresa. Forse il fatto che non viviamo più in una cultura della speranza è perché non sappiamo più sorprenderci di nulla, non ci meravigliamo più di nulla perché abbiamo messo su un muro. Prevediamo tutto ma non ci lasciamo sorprendere da quello che può giungerci. Abbiamo paura dell'imprevisto, siamo terrorizzati dall'imprevedibile e siamo condannati al déjà vu, al già dato, allo scontato, alla ripetizione. Ma cosa può succedere? Capite? Stiamo vivendo in un momento di aridità totale perché abbiamo alzato barriere riguardo all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che potrebbe raggiungermi se solo mi aprissi, se solo facessi voto di vastità. Ma non solo l'uomo vasto, solo l'uomo di speranza può fare voto di vastità. Quindi la speranza credo che sia proprio abitare, stare qui in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento e non alzare barriere, anche nella situazione che io ritengo, reputo negativa contro di me, a mio sfavore. Se io rimanessi aperto all'imprevisto, all'imprevedibile, potrei essere visitato dall'inaudito, dal mai udito, e magari essere, no? L'inaudito mi apporterebbe qualcosa di assolutamente altro, di fecondo, di bello, ma devo rimanere aperto. Ecco, la speranza si radica proprio in questa dimensione di apertura, non è calcolo, non è controllo, è apertura all'inatteso. La speranza è apertura all'inatteso, all'imprevisto. Sorprenderci, lasciamoci sorprendere, non perché i nostri desideri si compiono, ma perché la situazione che stiamo vivendo può apportarci appunto qualcosa di incredibilmente altro. In un'intervista a Christian Bobin, il grande poeta francese, purtroppo scomparso, gli chiesero ma che cos'è per lei la vita? E lui scrive, la risposta fu facile, tutto ciò che non è me e mi illumina, questa è la vita, tutto bellissimo, e tutto ciò che non è me, tutto ciò che ignoro e che aspetto. Quindi la speranza fa il paio con l'attesa, l'ottimista non attende nulla, capite? L'uomo e la donna di speranza attendono, attendere è bellissimo anche in italiano. Attendere significa tendere verso, ma è anche rimanere aperti all'imprevisto, all'imprevedibile.

0: L'attesa è un fiore semplice, dice Bobin, germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. L'attesa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. E la nostra attesa, se vogliamo la speranza, viene sempre soddisfatta di sorpresa. Capite? È la sorpresa, la cifra della speranza. Chi spera si sorprende. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile. Non prevedere niente se non l'imprevedibile. Guardate, questo è geniale, sta cosa, perché se noi prevedessimo qualcosa, sarebbe soltanto ciò che ci potrebbe giungere, è soltanto il nome dei nostri piccoli desideri, che poi in ultima analisi siamo seri. Noi chiamiamo desideri i nostri bisogni, anche questo, qual è la differenza tra bisogno e desiderio? E Bobin dice, ecco, forse vivere l'attesa, quindi la speranza vive di attesa, con questa convinzione, rimanere aperti all'imprevedibile, non aspettare niente se non l'inatteso, non aspettare niente se non l'inatteso. E chiudo come chiude Byung Chul Han. Lui dice che la speranza ha una tonalità, un suono musicale, ha a che fare con la musica, la speranza. Lui è un questo filosofo sudcoreano, ecco, tedesco di adozione, ama molto l'Italia e soprattutto la musica italiana, in particolare è innamorato di Monteverdi, di Claudio Monteverdi, e lui cita l'Orfeo di Monteverdi. Conoscete il mito? Orfeo è l'eroe innamorato che ha il permesso di scendere agli inferi nel luogo dei morti per recuperare, riprendere Euridice, no? la sua amata. E nel mito di Monteverdi c'è una guida in questo viaggio tra i morti che è la speranza, cioè nel luogo dei morti Orfeo si fa guidare dalla speranza. E qui Orfeo canta: tu mi accompagna e duce, cioè guida, condottiera, persi strane e sconosciute vie, reggesti il passo debole e tremante. Ecco che cos'è la speranza: non è una formula, ma una compagna di viaggio nella vita, una luce accesa nel regno dei morti. Allora vi auguro di trovare la vostra luce che vi faccia da guida, che vi accompagni in momenti infernali della vita, che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua guida, ognuno ha la sua luce. Ecco, quella è la speranza. Perché la speranza molto spesso, più delle volte credo, che si incarni in un amore, in un'amicizia, in un partner. Ebbene, al di là appunto dei nomi che potrete dare a questa luce che vi accompagna nel regno dei morti, ecco, questa sarà la speranza. Perché senza speranza non attraversiamo l'inferno, mentre con la speranza anche l'inferno può diventare passato.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 26 maggio.
2: Sono le 23:13.

Dalla lettera di Paolo ai Filippesi al capo quarto. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. È parola di Dio.

Cari fratelli e care sorelle, siamo lieti, come ci ha esortato l'Apostolo, di essere qui insieme davanti al Signore, con tanti che sono collegati con noi e con chi è qui con noi questa sera. Salutiamo anzitutto i vescovi del Laos e della Cambogia, con il presidente della loro conferenza episcopale, Monsignore Enrique Figaredo a Val Gonzales, in visita ad Limina e oggi anche alla nostra comunità, come osiamo dire, in visita agli amici. Siate i benvenuti in questo tempo così difficile e tempestoso per il mondo intero. Sono con noi anche studenti della Loyola University di Chicago e degli University di Tennessee. Siate i benvenuti. Assicuriamo a tutti voi, ai vostri paesi, la nostra preghiera e la nostra amicizia. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Questo invito dell'Apostolo sembra paradossale e controcorrente. Oggi si è più facilmente tristi e la tristezza fa chiudere nella paura e nella solitudine, come avvenne ai discepoli di Gesù dopo la morte e resurrezione del Signore. Ma lo Spirito Santo scese improvviso nella loro vita e li liberò dalla paura, donando loro una lingua nuova, la lingua del Vangelo, che trasformò la loro vita e quelli di coloro che ascoltavano, perché tutti la potevano capire. È il miracolo della Pentecoste, un Vangelo che parla a tutti e in ogni tempo. E quanto visse San Filippo Neri, che oggi ricordiamo con la nostra Chiesa. Fu proprio nella Pentecoste del 1544 che Filippo, nelle catacombe di San Sebastiano, scoprì la forza dello Spirito Santo, che fu per lui l'inizio di una vita nuova e di uno sguardo nuovo sul mondo a partire da Roma, un mondo complesso e conflittuale che aveva bisogno di ritrovare un'anima. Riempito di quella forza, Filippo cominciò a percorrere le strade di questa città, incontrando tante persone incerte e disorientate, che conquistava con la sua cristiana letizia, proponendo loro un cristianesimo felice. Lo sguardo del Vangelo lo condusse a prendersi cura dei malati e dei tanti pellegrini poveri che giungevano a Roma, creando per loro una rete di accoglienza e di solidarietà che cambiava il volto della città. Era un modo nuovo di mettere in pratica la parola di Dio, che univa spiritualità e solidarietà in maniera profonda e vitale. Filippo sapeva conquistare tutti con la sua amabilità e gentilezza, facendo arrivare il Vangelo al cuore di ognuno, ma capì anche la necessità di una fede che diventa cultura per parlare alle donne e agli uomini del proprio tempo e di ogni tempo. Per questo creò spazi di incontro, di riflessione, di preghiera, che ogni giorno raccoglievano le persone più diverse, creando un nuovo umanesimo a partire dall'ascolto della parola di Dio e dall'entusiasmo dello Spirito, come fu per la prima comunità apostolica di Gerusalemme, quando gli apostoli uscirono, vincendo la paura, comunicando a tutti il Vangelo e tutti, come ascoltiamo negli Atti degli Apostoli,
potevano capirlo nonostante venissero da luoghi, paesi e parlassero lingue diverse, perché il Vangelo è una lingua universale che noi siamo chiamati a comunicare con gioia. Non angustiatevi per nulla, ma presentate a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Abbiamo ascoltato dall'Apostolo Paolo mentre era in catene, imprigionato. A volte, sorelle e fratelli, l'angoscia, l'angustia ci fa chiudere nel piccolo della nostra quotidianità, delle cose che facciamo. E tutto sembra impossibile, difficile. Ci si sente talvolta stanchi e si rinuncia a tutto, a qualsiasi responsabilità verso gli altri. Filippo disse: bisogna desiderare di fare cose grandi per servizio di Dio e non accontentarsi di una bontà mediocre. Lo Spirito ci spinge a pensare e a sognare in grande, non per sentirsi superiori, ma in quell'orgoglio evangelico che rende servi e non padroni, e così costruisce una cultura di pace e una fraternità senza confini. Siamo certi che la parola di Dio, quando è vissuta nell'entusiasmo dello Spirito, può davvero creare un mondo nuovo, perché si possa tornare a vivere in pace, di cui abbiamo tanto bisogno, e gustare la gioia di essere tutti parte di un popolo in cui tutti possono trovare una casa, come Filippo rese a coloro che incontrava, un popolo insieme. La Pentecoste, care sorelle e cari fratelli, ci ha aperto le strade del mondo, perché lo Spirito di Dio ci renda suoi missionari di pace, di bontà e di amore ovunque noi siamo. Amen.

0: O Signore, con la forza del Tuo Spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il Tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata delle nostre città, il deserto di questo mondo, non secondo il nostro interesse, ma per chi ha bisogno del Tuo Vangelo e di pace. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il seme della Tua parola, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo ogni giorno. Fa che come San Filippo Neri possiamo diventare apostoli nelle nostre città e nei nostri paesi, per dare la possibilità a tutti di trovare nella Letizia un luogo e una casa di pace e di fraternità. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della Tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. Ti preghiamo ancora una volta, ti supplichiamo, Signore, perché torni la pace in ogni paese del mondo, perché cessino le guerre, le violenze, perché tutti possano tornare a vivere l'uno con l'altro. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e per trasformare il nostro mondo con la Tua parola e il Tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: E non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro abito è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi bendica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a croyé in
5: Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, a che punto siamo con la cooperazione allo sviluppo? E noi ci chiediamo e vi chiediamo, magari se avete voi anche qualche idea, qualche magari messaggio da mandarci, quanto le guerre in corso stanno influendo sugli aiuti ai paesi di Africa, Asia e America Latina. Poi, sempre in questi 25 minuti del Mondo Radio, parleremo degli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, questo soprattutto alla luce dell'ultima enciclica del Papa e ancora il ruolo delle comunità nell'accoglienza dei minori. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro vedo i validissimi Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi, e ora può partire la nostra diretta Facebook. Benvenuti anche su Facebook. Più soldi per le armi e purtroppo meno per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il mondo purtroppo sembra andare in questa direzione. Pensate che lo scorso anno la spesa globale per la difesa ha raggiunto il record storico di 2.887 miliardi di dollari. Un record, l'ennesimo record purtroppo da 11 anni a questa parte. E purtroppo anche l'Europa spende davvero tanto. Però prima vi dicevamo della cooperazione allo sviluppo. Nel 2025 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia è stato di circa 7 miliardi di euro o poco più, pari allo 0,30% del reddito nazionale lordo. Diciamo che questa percentuale è simile a quella degli altri paesi, diciamo, occidentali. Eppure vent'anni fa in sede ONU, poco più di vent'anni fa in sede ONU, si augurava lo 0,70% del PIL. Tra l'altro in queste ore a Roma c'è Coopera 2026, la conferenza pubblica sulla cooperazione allo sviluppo, in sostanza tutto un racconto di che cosa gira attorno appunto alla cooperazione. Noi qua abbiamo con noi Ivana Borsotto, presidente della FOCSIV. Ciao Ivana.
10: Buongiorno.
9: E bentornata per l'ennesima volta, qua è sempre un piacere ospitarti.
10: E grazie Ivana per l'invito.
9: Allora Ivana, 0,30, 0,70, di mezzo c'è uno 0,40, che non è poco. Che dici?
10: Sì, come campagna 070 continuiamo a chiedere alle istituzioni italiane di come dire, rispettare la parola data e mantenere la promessa di questo 070, che significa che mancano più o meno altri 6 miliardi per la cooperazione. Sappiamo perfettamente che sono cifre molto importanti e significative, e sappiamo perfettamente che anche l'Italia non vive un momento facile, quindi noi come campagna 070 stiamo chiedendo un percorso graduale, perché siamo consapevoli che il momento è difficile, graduale però vincolante, che permetta di arrivare nel 2030, adesso posso anche dire 2035, però raggiungendo così lo 0,70. Ci tengo a dire che questa è una campagna che difende, chiede lo 0,70 per l'aiuto pubblico allo sviluppo, che non significa solo la cooperazione internazionale, perché l'aiuto pubblico allo sviluppo comprende tutte le risorse destinate e utilizzate dalla politica estera italiana, sia con il multilaterale, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, sia col bilaterale con singoli paesi, ma nell'aiuto pubblico allo sviluppo c'è anche la cancellazione del debito, ci sono appunto, c'è la cooperazione internazionale, c'è la cooperazione decentrata, c'è tutto, quindi questa non è una campagna per come dire, avere risorse per i nostri progetti, diciamo, ma è una campagna di sistema.
9: Non è una campagna per le ONG.
10: Esatto, non è una campagna per le delle ONG, ma anche perché ci rendiamo conto che a fronte di una situazione che tu citavi di come dire, meno risorse a livello globale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, stiamo parlando di meno 23%, che è una cifra terribile. Devo dire che chi fa cooperazione internazionale vede l'effetto sulla carne viva di questi tagli, cioè la semplice riduzione degli aiuti contro la malaria ha già causato 700.000 vittime nel mondo, e ci sono dati della rivista Lancet che dicono che nel 2030 questo trend causerà più di 9 milioni di vittime. Allora, noi siamo i testimoni di cosa significa nel giro di 3 settimane veder scomparire degli ospedali, vedere scomparire delle possibilità di mense comunitarie, vedere scomparire questi percorsi che garantiscono l'accesso ai diritti fondamentali. Stiamo parlando di acqua pulita, di accesso alla salute, di accesso alla scuola e di
9: dei diritti fondamentali. Senti, l'OCSE che cosa ci dice su questo? Perché poi lo siamo, OCSE, cooperazione e sviluppo, e guarda spesso agli aspetti economici, perché sappiamo l'OCSE spesso ci dà i dati su il prodotto interno lordo, sul debito pubblico dei paesi, tra cui appunto anche quelli allo sviluppo. E l'OCSE che ci dice su questo aiuto allo sviluppo?
10: Sì, l'OCSE ha appena terminato una verifica, si chiama peer review, perché è una verifica fatta da Trapari, che verrà presentata da domani a Coopera, in cui ha analizzato gli ultimi 5 anni della cooperazione italiana. È un report voluminoso, però la cosa interessante è che poi ha 10 raccomandazioni, e ci ha colpito il fatto che la prima raccomandazione dell'OCSE-DAC è proprio quella dello 0,70, quindi è evidente che il tema delle risorse è dirimente. Dopodiché ci sono anche altre raccomandazioni assolutamente condivisibili, il fatto che si possano fare programmi più di ampio respiro, questo richiamo anche al fare sistema, essere come dire, anche sul coinvolgimento delle aziende, del privato, che è una delle cose che seguiamo con molta attenzione, perché continuiamo a dire che un conto e riconoscere un ruolo delle imprese in una logica di cooperazione allo sviluppo, quindi di lotta alla povertà, un conto è l'internazionalizzazione delle imprese, che ha tutta un'altra logica. Oppure un altro richiamo interessante è quello del nesso tra migrazione e sviluppo, no?
9: Che per perché è fondamentale, perché la gente migra essenzialmente per motivi economici o anche per fattori climatici, che però sono spesso collegati, cioè l'economia è spesso collegata al fatto che comunque le temperature si stanno alzando, ci sono gli eventi estremi e così via.
10: Sì, sì, come Foxy devo dire che siamo molto impegnati su questo tema, a partire anche dal nostro report che facciamo ogni anno sul land grabbing, ma l'effetto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni lo vedremo nei prossimi decenni, sarà come dire, un effetto catastrofico se non lo gestiamo, quindi il richiamo dell'OCSE-DAC è anche quello di sperimentare percorsi di migrazione legale, che poi è la sfida che noi come ONG continuiamo a dire. Noi siamo presenti e siamo come dire, i testimoni delle cause, no? della migrazione, quindi dell'effetto push, sì. E da questo punto di vista pensiamo che possiamo anche essere parte della risposta e della soluzione e non del problema, perché di fatto si può tranquillamente, no perché è complicato, ma si può decidere di fare dei percorsi di migrazione civili che permettano la preparazione del percorso migratorio, quindi con l'insegnamento della lingua, con l'insegnamento della formazione professionale, e che possa essere in qualche modo preparato anche per l'accoglienza in Italia. Devo dire che come Foxiv stiamo facendo una mappatura delle nostre ONG che sono impegnate nel percorso, quindi c'è qualcuno che lavora per una migrazione più consapevole e quindi lavora con i giovani africani perché siano consapevoli dei rischi della migrazione, c'è chi aiuta nelle rotte migratorie che sono veramente degli inferni sulla terra, e poi la novità è che stanno aumentando i soci della Foxiv che si stanno misurando con l'accoglienza in Italia, che questa è la grande sfida dell'integrazione, non solo del singolo ma anche della famiglia, dell'integrazione sociale tout court.
9: Senti, per chiudere, che cos'è Coopera 2026? Tu che ci sei stata, tra l'altro è qua sotto, qualche piano sotto di noi. Io ho visto, diciamo, un bel fermento, ho visto tante persone che hanno dato, diciamo, un'impressione importante di quella che è la cooperazione. Tu, che in sostanza è un salone, diciamo una conferenza pubblica, che impressione hai tratto?
10: È una conferenza nazionale che è prevista dalla legge 125, la legge sulla cooperazione, che vuole impegnare tutti gli attori della cooperazione ad un momento di riflessione, quindi anche di valutazione. Sì, la cosa che innanzitutto ne abbiamo bisogno, sì. Di avere, fermarci un attimo e provare a vedere. No, credo che sia questa cosa che mi ha colpito particolarmente questa mattina, il fatto che tutti i soggetti, compresa per esempio questa mattina la Banca Mondiale, quindi la rappresentante italiana alla Banca Mondiale, richiamano il fatto che non facciamo sufficientemente sistema. Fare sistema significa che noi parliamo di sistema Italia, ma sicuramente vale per il sistema Europa e vale per il sistema internazionale, cioè riuscire a essere coordinati e condividere dei piani paese. Questo è fondamentale. Io lo dico anche come Foxy e come federazione. Sì. Penso che la sfida sia iniziare a fare sistema nei paesi. Io continuamente ci coordiniamo anche con delle congregazioni, con delle presenze, no, che sono pluriennali in questi paesi e hanno una conoscenza assoluta di questi paesi, delle dinamiche, delle politiche, ecco, io penso che noi dovremmo veramente iniziare a condividere l'analisi paese, provare a capire le complementarità che ci sono, chi lavora in che cosa, perché servirebbe una mappatura, però questo presupporrebbe una capacità di qualcuno che convoca questo sistema Italia e riesce a mettere ordine, che non significa ciascuno continua a fare quello che sta facendo, ma se noi abbiamo il disegno di un puzzle e comprendiamo il disegno, ciascuno di noi, che è una piccola tesserina, fa meglio questo suo ruolo, e questo mi sembra fondamentale, ecco.
9: E allora, grazie per essere stata con noi, Ivana Borsotto, presidente Foxy, e speriamo che, non dico il 2030, ma almeno il 2035 con lo 070 ci si arrivi. Grazie, ora si può chiudere la nostra diretta Facebook.
10: Grazie.
9: E allora, le notizie al mondo sono davvero tante, dall'Iran, dal Medio Oriente, più in genere, all'Unione Europea, all'Ucraina. E allora, per saperne di più, do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. L'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è sicuro che Teheran abbia sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi. Khamenei ha rivolto anche un messaggio ai paesi islamici: rafforzare l'amicizia e la cooperazione affinché si possa progredire insieme per il bene comune. La Cina nel frattempo ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco al fine di arrivare a una pace in Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran intanto è stata ripristinata la connessione internet, una decisione quella del presidente Massoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni. La serie di attacchi delle forze di difesa israeliane effettuati ieri sera su Mashgara, nella valle della Bekaa occidentale, nell'est del Libano, ha causato almeno 12 morti. Secondo fonti locali caccia, gli israeliani hanno bombardato il villaggio almeno 10 volte. Nelle ultime ore Israele ha intensificato i raid aerei contro diverse località nel sud del paese, mentre l'esercito israeliano ha avviato il richiamo di riservisti per rafforzare le operazioni lungo il fronte settentrionale. Sul piano politico, il movimento sciita libanese Hezbollah ha ribadito la legittimità della resistenza contro l'occupazione, sostenendo che essa non rappresenta una violazione dell'autorità dello Stato, ma un diritto nazionale legittimo. La Repubblica Democratica del Congo prova a rafforzare la risposta alla nuova epidemia di Ebola che sta devastando l'est del paese. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità Pubblica. Il contributo rappresenta un segnale forte rispetto alle precedenti emergenze sanitarie, quando la risposta era stata giudicata insufficiente, e costituisce una quota significativa del piano continentale di risposta all'epidemia, stimato in 319 milioni di dollari. Sono 4 i morti dal disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono i 2 adulti a bordo del bus e 2 dei 7 bambini, ha confermato il ministro della mobilità belga. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito. Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma il gestore ferroviario Infrabel ha già confermato che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che il semaforo era rosso e la barriera abbassata. Il macchinista ha anche azionato la frenata d'emergenza, ma la collisione è stata inevitabile. Il treno era diretto alla stazione di Buggenhout e stava rallentando, ma l'impatto è stato molto violento. È un giorno triste, i nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, ha dichiarato il portavoce di Infrabel. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, senza mettere lacci e gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica, perché la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato le competitività, la crescita strategica, sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. All'assemblea annuale di Confindustria, davanti al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e numerosi ministri del suo governo, la premier Giorgia Meloni ha parlato chiaramente. L'Europa, ha sottolineato, è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Detto questo, ha aggiunto Meloni, penso che dobbiamo continuare anche a batterci per rimettere al centro delle istituzioni la politica. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
9: E allora grazie davvero a Gianmarco Murroni perché è stato molto esaustivo, diciamo, nelle notizie che ci ha dato. Tra l'altro lo vedo, ecco là dall'altra parte del vetro. Ora però noi torniamo a parlare dell'enciclica di ieri del Papa sull'intelligenza artificiale. Leone parla di logica che domina, quella dell'efficienza e del profitto, in cui il potere è concentrato in poche mani. Lui parla letteralmente di colonialismo digitale che si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Allora, il problema, tra l'altro, uno dei temi che spesso ritorna, e so che molti di voi sono d'accordo, è quanti posti di lavoro creerà l'intelligenza artificiale e quanti invece ne toglierà. Pensate che in aprile le aziende USA hanno annunciato più di 83.000 licenziamenti, e purtroppo l'intelligenza artificiale è stata tra le principali motivazioni adotte. Insomma, intelligenza artificiale oggettivamente dei posti di lavoro li va a togliere. Allora, per Benedetto Dellesite, che è presidente dei giovani Lucid, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, bisogna cercare di governare di più i processi attivati dall'intelligenza artificiale proprio nel mondo dell'economia.
3: La verità è che, come sempre in ogni trasformazione o rivoluzione industriale, ci sono delle opportunità ma anche delle minacce. È evidente che l'enciclica si pone non in senso antitecnologico, in senso neoluddistico. Il punto critico non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. In questo l'enciclica è anche profetica, identifica in particolare nel transumanesimo, nel postumanesimo, delle ideologie che, dice Papa Leone, sembrano voler provocare una corruzione morale del nostro limite creaturale, quindi il delirio di onnipotenza, da qui richiamo già nell'introduzione all'enciclica a Babilonia. Il Papa ricorda che la magnifica umanità creata da Dio si trova di fronte a una scelta: innalzare la nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Quindi, come sempre, la dottrina sociale della Chiesa non condanna il progresso, piuttosto cerca di indirizzarlo, cerca di farne scoprire il senso, e da questo punto di vista l'enciclica entra anche molto nel dettaglio, dà anche delle indicazioni concrete agli imprenditori. Si parla per esempio di includere negli indici di successo dell'impresa anche la valutazione della qualità e della dignità del lavoro che l'impresa genera, così come i riferimenti al tema del lavoro, e quindi il pericolo da un lato che il capitale si separi dal lavoro anche grazie alle tecnologie algoritmiche.
9: Ecco appunto, quindi... delle site, però c'è un problema. In una società ormai governata dagli algoritmi, dai computer, dalle macchine, com'è possibile però concretamente far tornare l'uomo al centro del lavoro? Perché poi alla fine il rischio è che in una società comunque capitalistica avanzata il profitto abbia sempre la meglio.
3: Ma in effetti è necessario riappropriarsi in qualche modo del proprium dell'uomo, e quindi affermarne la centralità significa anche ricordare che è l'uomo il timoniere che è chiamato a tenere la barra dritta. Le tecnologie devono essere valutate quando creano un progresso integrale, e quindi da qui l'idea che, ad esempio, un conto è quella tecnologia che, introdotta in un processo, aumenta il livello di conoscenza dei lavoratori, li specializza, li emancipa dal lavoro, diciamo, rutinario, ripetitivo, alienante, e li professionalizza. Altro è una situazione in un'azienda dove, ad esempio, permangono delle asimmetrie e i lavoratori sono quasi dei dipendenti dell'intelligenza artificiale che subiscono passivamente. Quindi tutto si tratta di come noi mettiamo a terra questa tecnologia e di mantenere l'uomo al centro anche nella progettazione, nel design di queste tecnologie. Faccio un esempio: il Papa spazia dalla geopolitica all'economia, ma tocca anche un tema che oggi riguarda tutti: le dipendenze comportamentali. Allora noi pensiamo che quando una tecnologia fa leva sulle dipendenze comportamentali per mettere in qualche modo in soggezione la persona umana, questa tecnologia non va bene.
9: Ecco, per chiudere, gli imprenditori quale spunto prendono da questa enciclica? Come potrebbe cambiare in qualche modo il vostro modo di approcciarsi alla realtà?
3: Innanzitutto appunto quello nelle valutazioni di includere dei criteri sociali per l'innovazione, quindi ogni introduzione, come dice anche il Papa nell'enciclica, di intelligenza artificiale, di automazione, deve essere accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione, di partecipazione dei lavoratori, perché la tecnologia deve essere in questo senso orientata. È necessario in particolare rendere accessibile la formazione continua, i passaggi professionali, non scaricare sui singoli il costo dell'adattamento alle trasformazioni. Io direi che questa enciclica ci dà praticamente un programma.
9: Allora, accogliere un bambino, una bambina, un adolescente temporaneamente fuori dalla propria famiglia d'origine e attivare tra l'altro un percorso di protezione. Adesso vi parliamo delle comunità per minorenni e i servizi tra l'altro rivolti ai genitori con figli che non rappresentano, diciamo, una risposta isolata. Da una parte abbiamo SOS Villaggi dei Bambini, che ha analizzato i percorsi di accoglienza dei bambini, bambine e adolescenti tra il 2018 e il 2024, che ha messo in luce tutta quella serie di interventi che poi possono essere davvero efficaci. Dall'altra parte la CNCA, che appunto ha sviluppato anch'essa una ricerca su 101 organizzazioni della propria rete. Insomma, bisogna capire davvero che cosa succede quando un bambino per un periodo della sua vita deve essere affidato ad una comunità. Allora, Samantha Tedesco è responsabile Accademia SOS di SOS Villaggi dei Bambini, e Liviana Marelli, che invece è coordinatrice Area Nuove Generazioni e Famiglie di CNCA. Tedesco, quello che mi sembra fondamentale è che i vostri progetti riescono soprattutto quando c'è una forte presenza familiare, è così?
4: Esatto, quando c'è il coinvolgimento della famiglia e quando fratelli e sorelle sono accolti insieme, esatto.
9: Ecco, e questo poi in concretamente quali risultati dà?
4: La possibilità di poter lavorare con i bambini, le bambine, ragazzi e ragazze che accogliamo in termini positivi, cioè la possibilità di fare dei percorsi che consentano poi a loro di sentirsi dei protagonisti del loro percorso, non solo delle persone che sono state supportate in una fase difficile della loro vita. Quindi poter lavorare con loro e con le loro famiglie fa sì che poi l'accoglienza sia un'accoglienza di successo, di qualità.
9: Ecco, lei ha qualche caso di qualche appunto accoglienza, lei come ha detto, di successo, di qualità? Perché voi dite che appunto è fondamentale costruire percorsi educativi personalizzati.
4: Esattamente, posso raccontare ad esempio la situazione di una bimba che era stata appunto collocata in comunità perché i genitori stavano affrontando una difficile situazione anche di dipendenza personale dall'uso di sostanze, con cui è stato possibile, in accordo con i servizi specialistici e con il servizio sociale inviante, costruire un percorso di avvicinamento mano a mano che poi i genitori hanno, diciamo, recuperato i loro problemi di dipendenza, e quindi poi la bimba ha potuto tornare a casa con la mamma e mantenere però una buona relazione con il papà. E a distanza appunto di anni, questa che adesso è una ragazza, viene a trovarci riconoscendo in chi l'ha accolta delle figure importanti, ma avendo comunque una relazione con la sua mamma e con il suo papà che le consente di avere anche una rete esterna di supporto.
9: Che cosa si può fare di più in questo momento?
4: Prima di tutto bisogna agire su un aspetto culturale e smetterla di descrivere le comunità di accoglienza come dei luoghi in cui si vuole fare profitto portando via i bambini e in cui le famiglie non sono coinvolte, perché non è così. Se ci sono delle misure di collocamento perché ci sono delle difficoltà a casa, ma l'obiettivo è sempre lavorare insieme alla famiglia per un ritorno il più possibile a casa. E l'altra cosa che chiediamo è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. È un termine un po' difficile, ma il senso è che possa essere definito dallo Stato che cosa è necessario per garantire qualità, affinché siano poi garantiti a tutti i bambini, a prescindere diciamo dal luogo in cui vengono accolti, le stesse garanzie, tra cui il poter lavorare con la propria famiglia di origine.
9: Marelli, se lei dovesse tracciare in qualche modo un bilancio delle vostre attività nell'accoglienza dei minori, che cosa potrebbe dire?
5: La pluralità delle risposte che vanno dalla comunità per minorenni alle comunità genitori bambini, agli spazi diurni, alle case di avvio all'autonomia, agli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, ci fanno dire che le realtà del CNCA lavorano non a partire da un vestito già fatto, mettiamola così, ma provano a incrociare i bisogni che verificano sui territori in accordo con l'ente pubblico, perché la responsabilità della tutela e della protezione è dell'ente pubblico, e provano a organizzare risposte che rispondono a un principio di appropriatezza. Cosa serve?
9: Ecco, senta, mi scusi, lei appunto l'ha detto, un principio di appropriatezza. Voi
5: sì.
9: Gestite in qualche modo quasi 1800 unità di offerta. Qual è però il rapporto con le istituzioni? Perché in sostanza, in un'ottica di sussidiarietà, cercare di lavorare con le istituzioni è fondamentale.
5: Direi che tutti i soggetti di minore età che vengono accolti nelle comunità arrivano solo su invio dell'ente pubblico, quindi mi viene da dire che questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere. Non è che il minorenne o la famiglia bussa alla comunità ed entra, vengono inviati dal servizio sociale, dal comune, insomma, dico dagli operatori del servizio pubblico, perché questa è la modalità appunto di invio e quindi di lavoro sul piano dell'accoglienza. Dal nostro report risulta che al di là dell'invio, che è tutto dall'ente pubblico, poi il mantenimento delle relazioni con l'ente pubblico noi danno una percentuale pari all'86%, quindi molto alta. Ed è chiaro che noi lavoriamo per tendere anche a incrementare questa percentuale, che di per sé è già significativa. La ricerca dice che la sinergia con i servizi pubblici è solida e raggiunge una percentuale molto alta, quella che le ho detto dell'86%.
9: E allora, cari amici, io mi fermo per un attimo, in realtà poi do la linea a Gianmarco Murroni, vi lascio con un brano di Miles Davis che in qualche modo ci introduce ai prossimi 25 minuti.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
1: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
2: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
1: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
2: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico, e quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
1: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
2: Sì.
1: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
2: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che, se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage, con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'ars retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire: attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così, abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
1: No, dipende una poi sola nota, ma bella incisiva, ecco.
2: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
1: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo insomma questo concetto al di fuori.
2: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
1: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana.
2: Sì.
1: Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
2: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
1: Grazie, grazie Enrico Merlin, grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero.
1: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
0: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
1: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
0: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, dei grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. Per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
1: Certo.
0: Mentre per dire nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
1: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
0: sì, sì,
1: di cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
0: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
1: certo,
0: ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
1: certo,
0: così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
1: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
0: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato, perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note e

0: capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Going Green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
1: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
0: Beh, sicuramente
1: avuto...
0: quello prima della parte elettrica, quindi ecco, quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue in Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
1: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
0: Beh, proprio appunto con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate. Anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo, magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimenti, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, pur comprando le stesse sordine nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
1: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista, in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
0: Eh sì, una bella responsabilità, là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo, insomma, con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz, sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove, e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
1: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni, però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
0: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi. Sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, voglio dire, una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso, e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento. Insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, poi il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
1: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente

ai musicisti e trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a voi tutti, sono contento di riprendere con voi queste letture bibliche, perché ritrovarci in ascolto della parola di Dio è certamente ciò che è più necessario per la nostra vita di cristiani e di uomini, soprattutto in questo tempo in cui credo che più che mai comprendiamo che l'unica salvezza sia davvero restata per noi credenti la parola di Dio. Le istituzioni tutte cristiane mostrano una debolezza, sovente addirittura sono una contraddizione rispetto alla parola di Dio, ma soprattutto mostrano una debolezza, un'incapacità a dire la parola del Vangelo, che ai credenti resta ben poco oggi. Ma la parola di Dio resta, e il libro che leggeremo insieme, il libro di Giona, è un libro, secondo me, che ha una parola in ogni epoca, in ogni età, però forse noi oggi lo possiamo comprendere in una maniera più profonda. Direi che per molti aspetti questo libretto contiene molte ammonizioni per tutti noi. Come al solito cercherò di darvi un inquadramento storico per collocarlo nella storia del popolo di Israele, collocarlo all'interno della Bibbia, poi cercheremo di leggerlo e di vederne soprattutto l'attualità. Partiamo sempre dall'evento più importante che ci può illuminare sull'origine di questo libretto. L'evento importante che crea i presupposti di questo libretto è la caduta di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, quando Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, ma soprattutto Gerusalemme era l'eletta, il luogo della presenza di Dio, della Shekinah, dunque ritenuta salda, invincibile, incrollabile, come la cantavano i salmi. Eppure questa città viene presa dai babilonesi, viene distrutta, viene distrutto il Tempio, viene ucciso il re Messia, l'unto del Signore, e il popolo è deportato a Babilonia. Ecco, questo è l'evento che significativamente gli ebrei hanno chiamato Shoah, catastrofe, la prima Shoah del popolo ebraico. Ad essa è seguito l'esilio a Babilonia, un esilio che è durato un certo tempo, rappresentato da una cifra simbolica di 70 anni.